0: costruttive e i rigidi criteri antisismici devono essere attuati, chiaramente. Sì. E questo, quando viene fatto, riduce fortemente la vulnerabilità degli edifici. È una lezione che abbiamo imparato. Va attuata, chiaramente, in ogni situazione. Non dimentichiamo che anche nei terremoti che ci hanno, che hanno seguito il 76, abbiamo avuto situazioni in positivo in cui gli edifici hanno resistito perché si sono attuate queste norme tecniche.
1: Quindi questa, diciamo, è la strada che dobbiamo seguire. L'esperienza del Friuli Venezia Giulia ce la indica con chiarezza. Esatto. Io vi ringrazio veramente per questo intervento. Avrei voluto far durare 3 ore questa puntata, ma insomma torneremo a ricordare veramente quanto c'è da apprendere da ciò che è accaduto in Friuli Venezia Giulia 50 anni fa. Grazie a tutti voi.
2: Buonasera e bentrovati, un altro appuntamento di In Cammino. Questa sera torniamo a parlare di impegno e di partecipazione, lo facciamo seguendo l'esempio, la storia e le indicazioni, se vogliamo così, la testimonianza di Vittorio Bachelet, dopo la sigla.

0: Impegno e dedizione ad essere nella società, la dottrina sociale della Chiesa si è da sempre impegnata di proporre una visione di un mondo più giusto. In che modo la Chiesa italiana ha interpretato negli anni questo slancio? Con quali testimoni? Uno ne ho già citato, Vittorio Bachelet, ne parliamo con i nostri ospiti che ringrazio per essere qui con noi questa sera. Matteo Truffelli, ben trovato, ben tornato.
1: Grazie, buonasera a tutti.
0: Presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto Bachelet, ma anche autore del podcast Era un uomo mite, poi ne parleremo, e professore all'Università degli Studi di Parma in Storia del Pensiero Politico. Grazie per essere qui con noi. E poi sono circondato da professori perché c'è anche il professor Carlo Belardi, ben trovato.
2: Buonasera. Buonasera a tutti.
0: Pontificia Università Gregoriana, insegna presso l'Istituto di Antropologia, Cura e Dignità della Persona. Grazie per essere con noi. Autore del libro Seminare il futuro in politica, Edizioni Studium. Insomma, esatto. Chi meglio di loro per poter portare avanti l'argomento di questa sera? Partiamo da Vittorio Bachelet. Abbiamo visto già una fotografia che lo ritrae. Matteo Truffelli, chi era? Perché è così importante approfondire oggi la figura di Bachelet?
1: Vittorio Bachelet è stato il presidente dell'Azione Cattolica Italiana nell'epoca, diciamo, negli anni del Concilio, quindi è stato il presidente che ha guidato l'associazione a rinnovarsi per diventare lo strumento di attuazione del Concilio nella Chiesa italiana. È stato un importante studioso di diritto amministrativo, docente in diverse università italiane. E poi, al termine del suo servizio associativo, è stato eletto nel Consiglio Superiore della Magistratura, di cui è stato nominato vicepresidente. E in quella veste, come vicepresidente del CSM, è stato poi ucciso nel febbraio del 1980 dalle Brigate Rosse in un attentato fatto proprio in università al termine di una lezione. Perché ricordarlo? Perché la sua lezione è la lezione straordinaria, secondo me, di un credente che ha saputo mettere la propria coscienza di credente a servizio del proprio tempo, nella Chiesa, nella società, nella ricerca intellettuale, a servizio delle istituzioni. Una lezione di grande importanza.
0: Carlo Belardi, l'esperienza della formazione delle scuole sociopolitiche, come nasce questo legame tra Chiesa e formazione sociopolitica?
2: Beh, è un tema enorme, diciamo, che ho studiato e da cui viene prodotto, insomma, questo libro di Seminare un futuro in politica, tutta la prima parte dedicata alla dimensione di ricostruzione storica, ecco, del fenomeno delle scuole di formazione sociale e politica. E se vogliamo, diciamo, identificare un periodo senza ombra di dubbio bisogna rifarci al Concilio Vaticano II, Concilio Vaticano II che è stato indubbiamente una rivoluzione all'interno della Chiesa. C'è un prima e un dopo quando si parla di Chiesa e di vita ecclesiale. E Concilio Vaticano II, con i suoi documenti, Lumen Gentium, Gaudium Spes, ne cito alcuni, ma si potrebbe parlare per ore. La cosa, diciamo, uno degli elementi più rivoluzionari del Concilio Vaticano II è la concezione del laico impegnato all'interno della Chiesa, da una visione, diciamo, quasi passiva a una visione invece attiva in forza, no, del battesimo nella trasformazione del mondo, nell'abitare il mondo per trasformarlo alla luce del Vangelo. Ecco, la Chiesa italiana raccoglie questo grande insediamento, questa grande rivoluzione e cerca di renderlo concreto attraverso un cammino anche di trasformazione profondo, impegnativo, molto complesso, che dura tanti anni e che vede intorno agli anni Ottanta, anche dal basso, con il professor Truffelli prima parlavamo e ci confrontavamo su questo periodo, no? E il professore giustamente diceva come dal basso nascono queste realtà, questo desiderio profondo di essere formati, di formare la coscienza sociale, perché i punti di riferimento politici dell'epoca in maniera progressiva all'interno di un processo si stavano frantumando, sfasciando, c'era uno scollamento, no? La Chiesa italiana cerca, dopo periodi di riflessione, di raccogliere, ecco, questo desiderio dal basso e anche dal mondo giovanile e riconosce questo fenomeno delle scuole di formazione sociale e politico che ha il suo boom intorno a fine anni 80 e poi con l'inizio degli anni 90 e la disfatta del mondo cattolico politico con la Democrazia Cristiana, la frammentazione del voto cattolico, inizia anche questo fenomeno a entrare in crisi.
0: La base comincia a farsi delle domande, aver bisogno di un punto di riferimento per poter essere, diciamo così, ancora protagonisti dopo quel periodo d'oro, se vogliamo. Era un uomo mite, Vittorio Bachelet? Questa puntata, diciamo, ci siamo ispirati anche perché, come dicevo, Matteo Truffelli è protagonista, autore del podcast Era un uomo mite, che è disponibile su ilchiostro.it, che è la pagina di informazione, il sito di informazione dell'Azione Cattolica. Come viene l'idea di doverlo approfondire e raccontare oggi?
1: Beh, intanto l'idea nasce perché quest'anno è il centenario della nascita di Vittorio Bachelet, quindi ci sembrava giusto riproporre non solo dentro l'associazione ma a tutti, in modo particolare anche ai giovani che magari conoscono meno quella storia, quegli anni, riproporre questa figura per tanti aspetti appunto importanti, significativi, di attualità, di capacità di parlare al nostro tempo. E il titolo è stato scelto attorno all'idea della mitezza proprio perché questa era una caratteristica fondamentale non solo della personalità, ma anche del modo di stare dentro le cose di Vittorio Bachelet. Noi spesso pensiamo che la mitezza sia una forma di arrendevolezza, invece è una forma di lotta, è una forma di resistenza alla prepotenza, alla violenza, al tentativo di imporsi, è una forma di resistenza perché è il rifiuto di quella logica. Ecco, il podcast ha voluto un pochino raccontare in quattro puntate, attraverso una serie di episodi, di aneddoti anche, seguire la vita di Vittorio Bachelet per raccontare la sua lezione proprio attorno a questa chiave della mitezza, che è capacità di tenere insieme, di abitare il dialogo, di suscitare il confronto reale tra in un tempo di grandissime tensioni, di grandissime contrapposizioni, anche di grande violenza.
0: Certo. Ci fermiamo a qualche istante di pubblicità, ha parlato di mitezza anche Papa Leone, no? È un tratto distintivo, se vogliamo, anche del suo magistero, la mitezza. A proposito di Papa Leone, dopo pubblicità ascolteremo proprio un suo passaggio di un intervento alla Rete Internazionale dei Legislatori Cattolici, dove proprio mette l'accento il Papa sul futuro della prosperità umana, che dipende da quale amore scegliamo per organizzarvi intorno la nostra società. Dopo la pubblicità.
3: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
4: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
5: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile.

0: possibile. Insieme si può.
1: Siamo noi, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 15:15.
2: Impegno e partecipazione al centro della puntata di oggi di In Cammino. Stiamo raccontando anche l'esempio di Vittorio Bachelet, un racconto che stiamo facendo con Matteo Truffelli e con Carlo Belardi. Abbiamo raccontato del podcast di Matteo Truffelli Era un uomo mite, dedicata alla figura di Vittorio Bachelet. A proposito di mitezza, dicevamo che è un tratto anche del carattere del magistero di Papa Leone, e proprio a Papa Leone torniamo con la prossima clip che in qualche modo sottolinea, come dicevamo, l'impegno di scelta di quale tipo di amore serve per essere importanti, fondativi nella società che stiamo vivendo. Scegliere l'amore è un discorso questo che ha fatto ai membri dell'International Catholic Legislator Network. Ascoltiamo.
3: He witnessed immense upheavals and social disintegration. In response, he penned The City of God, a work that offers a vision of hope, a vision of meaning that can still speak to us today. This theological vision can anchor us in the face of today's changing currents, the emergence of new centers of gravity, the shifting of old alliances, and the unprecedented influence of global corporations and technologies, not to mention numerous violent conflicts. The future of human flourishing depends on which love we choose to organize our society around. A selfish love, the love of self, or the love of God and neighbor. We, of course, already know the answer. In your vocation as Catholic lawmakers and public servants, you are called to be bridge builders between the city of God and the city of man.
2: Costruttori di ponti anche nella partecipazione anche attraverso la politica. Truffelli, dobbiamo scegliere o l'amore egoistico, l'amore di sé, o l'amore di Dio o del prossimo. È una scelta di campo importante. Un discernimento prima di ogni azione.
4: Sì. Ed è, diciamo, in un certo senso anche una chiave con cui si può leggere la testimonianza di Bachelet dentro la sua società. Quando è stato ucciso, il giorno dopo il funerale, degli studenti in piazza intervistati dal telegiornale dicevano hanno ucciso un uomo buono, degli studenti, che certo. Quindi non potevano averne una grande confidenza, no? Hanno ucciso un uomo buono, uno che non era nemico di nessuno. Ecco, è un pochino la chiave del modo con cui Bachelet ha testimoniato la sua fede dentro l'impegno per la società, per la cultura come docente, per le istituzioni.
2: Carlo Belardi, cattolici in politica, fede e partecipazione, esiste una spiritualità della politica?
5: Certo, esiste una spiritualità della politica, perché stiamo parlando di persone, di cristiani impegnati, di esseri umani che hanno la propria spiritualità. È interessante, uno degli elementi che emergono dalla ricerca anche sociologica della mia ricerca è che molti politici cristiani si sentono un po' soli, abbandonati, no? Anche all'interno di un cammino spirituale profondo. Ed è interessante, dall'altra parte, studiare queste grandi figure, no? Che ci hanno preceduto della politica, Bachelet, De Gasperi e tanti altri, Aldo Moro, che erano degli uomini profondamente spirituali, radicati nella parola di Dio, radicati nell'Eucaristia, nella vita ecclesiale, dove la vita e la fede non sono due aspetti distinti e diversi, ma uniti. L'essere umano è un essere che è un unico, è un essere unito, non si può scindere l'impegno politico dalla fede personale ed ecclesiale.
2: Ci raccontavi fuori onda, Matteo Truffelli, che spesso anche movimenti di base, pensiamo anche all'impegno in politica nei piccoli paesi, a partire magari da un associazionismo che cresce in parrocchia, spesso è visto come, diciamo così, da tenere alla larga perché può essere divisivo.
4: Sì, no, questa sicuramente è una delle grandi questioni con cui come comunità ecclesiale dobbiamo imparare a fare i conti. Quello che diceva prima degli uomini politici, credenti, dei credenti che si impegnano in politica e che poi si sentano soli e abbandonati, è anche conseguenza di questa incapacità che abbiamo nella comunità ecclesiale di saper gestire la differenza, la diversità politica. No? Siccome diventa qualcosa di divisivo, non se ne può parlare, non se ne può discutere, e chi si impegna viene isolato e viene abbandonato a se stesso. Che è il contrario di quello che diciamo quando diciamo bisogna formare credenti che si impegnino, accompagnarli, sostenerli. Ecco, invece credo che come comunità ecclesiale abbiamo questa grande responsabilità, che non vuol dire solo formare classe dirigente, ma formare cittadini consapevoli, cittadini responsabili, cittadini che vogliono mettersi insieme con altri per costruire, diciamo così, in comune il bene comune.
2: No, un paio di minuti, questo che dice Carlo Truffelli, Matteo Truffelli, un po', diciamo, la Chiesa ha provato a dare, sta provando a dare risposte, penso al percorso, alle settimane sociali, quello che è venuto dopo, le scuole di formazione politica nelle diocesi, qualcosa si muove.
5: Sì, assolutamente. Diciamo che da qualche anno a questa parte, dopo comunque un silenzio anche istituzionale, ecclesiale sul tema, silenzio che non ha spento, ecco, la cenere, non ha spento queste realtà che sono rimaste, sono all'interno del corpo, no? Vitale, ecclesiale, e che da qualche anno si è ricominciato perlomeno a parlarne, no? Di formazione sociale politica, affrontare in maniera profonda il tema, ed è stato uno degli oggetti anche all'ultima settimana sociale di Trieste, ormai due estati fa, sul tema della democrazia, in particolare quindi sul tema della partecipazione. Interessante è il modello sinodale dell'ascolto dal basso, creare partecipazione attiva, soprattutto dei giovani, e come questo modello pian piano nelle grandi città, Torino, Milano, ha creato, no, una partecipazione attiva, profonda, bella, di tanti anche giovani, tante persone.
2: Sarebbe lungo il discorso, avrei anche altre domande, ma intanto vi ringrazio per questa vostra testimonianza,
5: voi,
2: per essere stati qui insieme a noi. Grazie a Matteo Truffelli, grazie a Carlo Berardi. Ricordo, il podcast di Matteo Truffelli Era un uomo mite, disponibile su ilchiostro.it, su Vittorio Bachelet a 100 anni dalla nascita. Ricordo anche il volume di Carlo Berardi, Seminare il futuro in politica, Edizioni Studium. Grazie per essere stati con noi. Noi torniamo lunedì con un'altra puntata di In Cammino. Buon fine settimana e a presto.

0: Padre Kilian.
1: Il mio nome è Padre Kilian, ho 38 anni e sono monaco qui ad Heiligenkreuz dal 2006. Sono tedesco e la prima volta che sono venuto qui, a dire il vero, ero solo alla ricerca di un po' di pace. Non era mia intenzione intraprendere la vita religiosa, non ero credente, non ero nemmeno cattolico. Venni qui per una settimana nel 2006 e in quella settimana ebbi un incontro con Dio, con Gesù Cristo, molto intenso. E all'improvviso seppi cosa fare. Dopo questa settimana tornai a Berlino, dove vivevo, raccolsi le mie cose e 5 giorni dopo venni a vivere qui ad Heiligenkreuz per diventare monaco. Per cui questo è ciò che è accaduto. Nel corso degli anni ho compiuto il mio noviziato. Ho preso la mia prima professione nel 2008 e nel 2011 la professione solenne. Nel 2013 sono stato ordinato decano e nell'autunno dello stesso anno sono stato ordinato prete. Da allora sono vicario della parrocchia di Heiligenkreuz e da allora è iniziata anche la mia storia con la musica, con il canto gregoriano. Quando sono arrivato qui, non solo non ero credente, ma ero sicuro di non avere nessun tipo di talento musicale. Fino a quando, durante il mio noviziato, il cantor di Heiligenkreuz mi disse: «Non è vero, tu hai talento per cantare e per esibirti nel canto gregoriano». Quindi mi chiese se dopo il noviziato pensavo di frequentare la scuola e di diventare a mia volta un cantor. Sono qui da 9 anni. E in una posizione completamente diversa da quella che mi aspettavo quando entrai per la prima volta in questo monastero. Allora non ero credente e non avevo nulla a che fare con la vita religiosa o con la Chiesa cattolica. Passati 9 anni, sono prete, sono cantante e canto e prego con i miei confratelli.
0: Pray and sing with my confreres.
1: Si dice spesso che il canto gregoriano sia in sostanza la musica degli angeli. Ogni tanto, quando cantiamo in questo contesto liturgico durante la Santa Messa con la scola, cioè il gruppo dei cantanti migliori tra coloro che sono davvero bravi a cantare, ogni tanto, dicevo, ci rendiamo conto che sta succedendo qualcosa, specialmente quando questa pratica è portata al limite e diventa estenuante.

0: In questi momenti riconosci che il tuo stesso potere viene superato. E ci sono dei momenti, durante gli ipertoni, per esempio, che sono così lunghi ed estenuanti, in cui hai la sensazione che qualcuno si prende cura di te, che ora sei pacificato, che ti trovi in compagnia degli angeli e dei santi. E questa cosa è meravigliosa. È qualcosa che tutti noi successivamente rileviamo dicendo: te ne sei accorto? Quando stavamo cantando quel verso. E quando percepisci questo, è un momento molto speciale. Ma noi non dipendiamo da questa sensazione o da questo sentimento. Noi cantiamo e preghiamo tutti i giorni e ogni tanto abbiamo questa esperienza bellissima e intensa in cui senti gli angeli con te e che ti accompagnano lungo tutto il brano.
1: Normalmente per canto gregoriano si intende l'immenso patrimonio di canto monodico, cioè una voce sola, destinato alla liturgia della Chiesa Cattolica e nato in epoca medievale, ma in realtà

bisogna distinguere bene, perché si parla di canto gregoriano in modo proprio riferendosi alla prima stratificazione di questo repertorio, che ha subito appunto una stratificazione plurisecolare. Si parla quindi di canto gregoriano in riferimento soprattutto alla prima fase, che è databile all'VIII secolo, cioè in epoca carolingia, come frutto della riforma liturgica di Carlo Magno. Il Sacro Romano Impero, cioè l'Europa cristiana, doveva dotarsi di una liturgia unica e quindi di un repertorio unico e proprio. E questo repertorio è nato con tradizione orale, nulla era scritto ancora di musica, sulla base dei repertori precedenti di altre aree liturgiche, in particolare di area romana, sede del Papa evidentemente, e di area gallicana.

0: La figura di Gregorio Magno è importante anche perché, oltre a costituire, appunto, come dicevo, questo patrocinio, è stato importante perché lui stesso si è occupato del canto e della liturgia del suo tempo, evidentemente, e ha riordinato il repertorio con i testi e con le musiche del canto che era tecnicamente chiamato vecchio romano, appunto, prima del canto gregoriano propriamente detto, e poi ha contribuito a valorizzare l'istituzione della Schola Cantorum, nata probabilmente ancora prima di lui.
1: Gregorio apparteneva ad una famiglia di altissimo livello sociale e culturale. Aveva intrapreso una brillante carriera sul piano civile, politico, era arrivato ad essere prefectus urbis, che sarebbe il responsabile nella città di Roma dell'ordine pubblico. Poi avvenne la conversione alla vita monastica, che lo portò a addirittura costituire un piccolo monastero nella casa paterna. Il lascito più importante di Gregorio è proprio questa conciliazione tra ascesi e incarichi pastorali.

0: What attracted me to this place?
1: È davvero difficile spiegare
0: It's
1: quello
0: very
1: che mi ha
0: difficult to
1: attirato
0: say
1: di questo
0: because
1: luogo, perché la
0: location is
1: vocazione è come un
0: like a
1: grande
0: great
1: mistero.
0: mystery.
1: Senti
0: You
1: un
0: feel like
1: profondo
0: a
1: desiderio crescere
0: very
1: dentro di
0: deep
1: te,
0: desire and
1: ma
0: longing
1: non
0: to
1: sei
0: grow
1: certo che
0: inside
1: non
0: you.
1: siano semplicemente
0: You're not sure
1: proiezioni
0: if
1: di
0: it's
1: un
0: simply
1: tuo
0: the
1: desiderio.
0: project.

0: ho compreso improvvisamente che non prendiamo noi le grandi decisioni della nostra vita, ma che ci vengono offerte. E il nostro ruolo è semplicemente quello di dire di sì o di no.
1: Sì, c'è stato un momento in cui ho preso la mia decisione. Ci stavo pensando da molto tempo e il desiderio di diventare monaco è cresciuto lentamente nel mio cuore. Ma il momento in cui ho deciso è stato quando ho visitato il monastero per qualche giorno. L'ultimo giorno in cui mi trovavo qui, c'è stata la cerimonia in cui un monaco prendeva i voti perpetui, la professione solenne del voto, dove ha promesso. In realtà erano due monaci. Hanno promesso di restare nel monastero per sempre, di offrire completamente la loro vita. È stata una cerimonia molto toccante. Dopo la Santa Messa, sono salito in macchina con i miei genitori per tornare a casa. All'epoca studiavo in America e i miei genitori vivevano in Austria. Mi trovavo qui in vacanza e mentre ci allontanavamo in macchina dal monastero ho realizzato che non me ne volevo andare e proprio in quel momento ho deciso di entrare in monastero.
0: Sono comunque in grado di elencare in maniera obiettiva i fattori che mi hanno attratto qui. Per prima cosa direi la bellezza del luogo. E non intendo solo la bellezza di queste mura. Guardando le foto dei confratelli su internet, ho potuto percepire che loro qui possedevano la felicità, un tipo di felicità a cui ambivo disperatamente. E ho capito che ci voleva la determinazione di abbandonare molto, se non tutto, per ottenere questa felicità.

Studiavo in un piccolo college cattolico chiamato College Tommaso d'Aquino e lì c'erano molti miei amici che stavano pensando a loro volta di entrare in monastero. Diversi di loro alla fine lo hanno fatto. All'interno del mio circolo di amici del college c'era completa comprensione per quello che stavo facendo. Ma alcuni del mio gruppo di amici non capivano la mia scelta. Una delle mie amiche, diciamo una conoscente perché non la conoscevo molto bene, mi disse una volta: tu stai scappando dal mondo, ti stai arrendendo. Posso capire perché lo fai, ma è da codardi. Non dovresti farlo. Ho cercato di spiegarle che questa fuga dal mondo non è un modo di rifiutare la vita, ma è un modo per vivere quello che è più importante nella vita di un essere umano. Vivere in relazione con Dio. E questa non è una cosa fatta solo per me, per la mia edificazione personale. È qualcosa che aiuta anche il mondo.

0: Also unsere Abtei.
1: La nostra è un'abbazia molto antica. È stata fondata nel 1133 dall'abbazia di Morimondo, che era una delle quattro grandi emanazioni delle abbazie di Citeaux. Siamo quindi un monastero.

0: Rochester Chense, fondato nel XII secolo ed esistente fin da allora. Ciò significa che noi abbiamo mantenuto continuità fin dalla nostra origine. Sito è il primo monastero cistercense ed è ancora il nostro monastero madre, dato che siamo cistercensi e quindi benedettini riformati.
1: Stift Heiligenkreuz is one of the
2: Stift Heiligenkreuz è uno dei monasteri più antichi del vecchio mondo. È stato fondato nel 1133 da San Leopoldo, il santo patrono dell'Austria, che nella foresta vicino alla capitale austriaca, Vienna, fondò questo bellissimo monastero. Siamo felici che questo luogo non sia un museo, un luogo morto, ma un luogo di vita, perché è pieno di giovani monaci. Sono felice di essere uno dei 90 monaci che vivono qui. Ho 52 anni e sono uno dei monaci più vecchi del nostro monastero, perché Dio ci ha dato molte vocazioni. Noi cistercensi siamo vestiti in modo meraviglioso, perché siamo vestiti di bianco e nero, in modo quasi da sembrare dei pinguini o dei panda. Abbiamo un abito bellissimo, che consente al nostro ordine di essere identificato facilmente.

0: because we are something, how do you say, we have now a very boring.
1: La società odierna è molto noiosa. Ci sono le stesse cose dappertutto, gli stessi negozi, gli stessi stili di vita. C'è McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Burger King dappertutto. Ma un monastero con giovani monaci che pregano nel nostro stile molto antico di canto gregoriano costituisce una novità per i giovani. Siamo quindi molto felici di vivere qui, in questa condizione, e di avere così tante vocazioni di giovani monaci.
2: La vita cistercense e benedettina è una vita piena di lavoro e di varie attività. In sostanza è proprio questo, in fondo. Una vita attiva in una cornice di regolarità, l'ordo, che consiste di regole che organizzano la giornata. È questo che dà pace all'anima. Ed è questa la ragione per cui anche l'architettura dei monasteri, la loro bellezza e la loro estetica è così accattivante, proprio perché mostra, ritrae questa regolarità. Se vedete il chiostro, c'è ripetitività. Se vedete la grande chiesa, l'estetica, le forme si ripetono. Le stesse forme ricorrono nel coro ligneo che è stato realizzato centinaia di anni dopo la costruzione della chiesa. Nel coro ligneo si notano anche forme caratteristiche dello stile romanico e questo non appare noioso o poco interessante. Questa ripetitività colpisce i nostri occhi, i nostri sensi. E la stessa ripetitività nella cadenza della giornata conduce l'anima tormentata verso la quiete. Questo è ciò che noi desideriamo, quello che ogni persona desidera. Direi che in qualche modo noi abbiamo il privilegio di avere trovato più pace rispetto a chi vive fuori di qui.

0: I instantly loved the way
1: ho amato all'istante il modo in cui i salmi vengono cantati qui. Preghiamo per 3 ore e mezza al giorno ed è relativamente molto.
0: Relatively much, and monks have always
1: i monaci cercano sempre di cantare nel modo migliore possibile.
0: Tried to pray in the most beautiful way. Actually,
1: a dire il vero, non possono evitare di pregare o cantare in modo meraviglioso, perché se tu preghi Dio, devi farlo in modo meraviglioso. La storia ci ha dato come preghiera il canto gregoriano tradizionale, e questo viene coltivato qui, ad Heiligenkreuz, e sono molto grato per questo.

0: Il canto piano è un termine con cui, a partire dal XV secolo in poi, veniva denominato il canto cosiddetto gregoriano.
1: Il canto
0: Il
1: gregoriano ha lasciato da sempre il suo segno sull'ordine cistercense. Il canto gregoriano ha diverse radici che risalgono sia alla liturgia praticata nelle sinagoghe ebree, sia ai canti che sorsero dalle differenti comunità nel momento in cui i canti latini furono assorbiti dalla Chiesa come suoi canti propri attraverso Sant'Ambrogio. Possiamo certamente dire che San Gregorio Magno diede inizio alla riunificazione dei canti e perciò favorì la diffusione degli stessi. Prendendo in considerazione i cistercensi, è importante sapere che vivevano secondo la tradizione benedettina, ma anche che essi resero più semplici i canti. Uno dei principi cardine dei loro lavori corali è sempre stato la puritas, e ciò significa che essi cercarono sempre di andare alle radici dei canti e cercarono anche di semplificare i melismi e gli ornamenti musicali, che erano divenuti sempre più pesanti nel corso del tempo.
2: I cistercensi, fin dall'inizio, volevano ritornare a una vita più sobria. E questo si vede anche nell'architettura dei nostri monasteri. Guardando la nostra chiesa romanica, se paragonata al normale stile romanico, questa è priva di qualsiasi decorazione superflua, così come nel canto tradizionale del XII secolo. Vi erano molti melismi che i cistercensi hanno provveduto a rimuovere.
0: Sulla parola tu, di tuam, c'è un grande sviluppo di molte note sempre sulla stessa sillaba. Questo viene chiamato melisma. I monaci della riforma di Cluny, ad esempio, non vedevano di buon occhio tutti questi melismi che venivano cantati nei vari canti. E incominciarono anche nei loro manoscritti a toglierli, a semplificare le melodie.

0: Sì, ero sicuramente alla ricerca di qualcosa. Ero alla ricerca di qualcosa dentro di me. Non ho avuto qualcosa di simile a una illuminazione. C'era semplicemente un vuoto nella mia vita. Direi che sia così.
1: Un giorno, durante un pellegrinaggio, un prete mi suggerì che forse Dio avrebbe potuto chiamarmi al sacerdozio. Da quel momento entrò in me l'idea che fosse una scelta possibile. Questo è successo poco tempo fa, solo 8 o 9 anni fa. Quell'esperienza mi ha formato.

come individuo. Avevo intrapreso quel viaggio per avere una relazione più stretta con Dio. Durante l'adorazione eucaristica sentii che Dio mi chiamava a sé e voleva che entrassi in una comunione con Lui più profonda e più intima. Questa cosa mi

0: del cuore umano. Alcuni salmi sono molto tristi. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E questo, per esempio, ti aiuta a offrire la tua tristezza a Dio, e quindi anche la tristezza può diventare una preghiera. Questa preghiera mi aiuta ad affrontare la tristezza e offrirla a Dio. In alcuni salmi, per esempio, il tono è anche aggressivo. In uno dicono: punisci questi babilonesi, perseguitali. Tutto quello che ha posto nel cuore umano puoi offrirlo a Dio come preghiera. E questo ti permette di affrontare le profondità e gli alti e bassi della vita.
1: I canti gregoriani mi offrono una migliore comprensione del mondo attraverso le parole delle sacre scritture. Io posso contemplare la mia stessa vita attraverso di loro, perché tutto ciò che avviene nel mondo è descritto anche nei salmi. Quindi, le parole dei salmi portano ad una comprensione di sé più profonda, favorendo una più completa unione con Dio.
2: Il canto gregoriano ha tre dimensioni possibili. Una, quella del dare lode a Dio, che è fondamentale. La seconda è quella del gruppo che lo canta, che di solito sono monaci, e questi possono cantare anche per mantenere fede alla loro tradizione, a quello che adesso si potrebbe dire la loro identità. Ma qui c'è il rischio che un gruppo voglia prolungare se stesso come scopo principale. La terza dimensione è che questo canto, che è rivolto a Dio, è fatto dai monaci o dalle monache, sia anche rivolto verso il popolo, verso la gente, e comunichi qualcosa.
3: I testi che formano il canto gregoriano sono per lo più, per quanto riguarda le antifone, sia dell'ufficio che della messa, tratte dal Libro dei Salmi. Il Libro dei Salmi nella Chiesa antica, fin dall'origine, è sempre stato visto come un prototipo della preghiera liturgica. E quindi è stato sempre definito come il più importante tesoro testuale da cui attingere per poter creare i testi per i canti.

Una volta da novizio mi sono risvegliato da un breve sonno ed essendo ancora in dormiveglia mi sono guardato intorno sorpreso e mi sono chiesto: ma dove sono? E poi mi sono detto: ah, è vero, sono un monaco ora. E poi all'improvviso ho detto: ma sono pazzo, cosa sto facendo qui? Me ne dovrei andare. Ma con la preghiera ho affrontato questa lotta e sono riuscito a rimanere fedele alla mia vocazione. Penso che la sfida più grande per questa mia scelta di vita sia il ritmo della routine quotidiana. Le preghiere in coro e il lavoro a volte sono estenuanti perché sono molto intensi. D'altra parte, queste cose per noi sono una grande benedizione.

0: Riusciamo ad accedere a un sentimento molto profondo di unità, grazie al nostro comune amore e al ritmo. Attraverso i canti gregoriani mi sento molto vicino a Dio. Ci sono molti momenti in cui il canto gregoriano ci permette di essere vicini al paradiso. Noi siamo sempre in viaggio verso il paradiso e verso Dio, e questo è l'aspetto meraviglioso delle nostre vite. Essendo il latino una lingua molto versatile, riusciamo a raggiungere nel canto una grande comunione con i fratelli. Questo è il valore che ha per me il canto gregoriano.
1: Il sentimento profondo che mi guida e che guida le persone verso la vita religiosa, credo che sia fondamentalmente un grande desiderio di tornare alla propria vera casa e di comprendere che non siamo perduti o abbandonati da Dio. Credo che molti dei miei confratelli, anch'io, e credo che ogni essere umano, alla fin fine, sia in qualche modo una persona ferita che desidera l'amore, il vero amore. In quanto persone religiose, in quanto monaci, noi comprendiamo che questo stile di vita per ciascuno di noi è il modo per trovare una risposta. Perché così viviamo in conspectum angelorum et sanctorum, e questo significa che viviamo al cospetto degli angeli e dei santi e in comunione con loro e con il Signore stesso. L'Eucaristia è sicuramente il centro di qualsiasi vita monastica, e quindi cerchiamo questa comunione per trovare la pace che stiamo cercando, come San Giovanni che si riposa sul petto di Gesù.
2: In questi ambiti è possibile che l'ascolto attento del canto gregoriano dimostri che ci sia una dimensione diversa da quella di tutti i giorni, non soltanto nel senso degli spazi, dei tempi diversi, ma anche che ci sia una dimensione diversa nella realtà, che non solo quello che vediamo e ascoltiamo con i nostri sensi sia la realtà nel suo insieme, ma ci sia un livello di realtà più alto.
3: But the most beautiful thing is
0: la cosa più bella è che abbiamo mantenuto la nostra tradizione nella liturgia. E noi siamo monaci, monaci cistercensi, e amiamo il canto gregoriano delle origini. Perché i monaci sono uomini innamorati di Dio, in modo molto speciale. Noi cerchiamo di sprecare il nostro tempo lodando il Signore. E per uomini che sono innamorati di Dio, non è sufficiente dire a Dio che Lui è grande. Vogliamo cantarglielo. Questo è il motivo per cui troverete nei monasteri cistercensi questo tipo molto antico di canto gregoriano.

0: Das Wunderbare ist daran, dass wir bei diesem Choral,
1: l'aspetto più bello del cantare insieme nella scuola è il fatto che riusciamo

0: When you chant Gregorian chant in the liturgy,
1: quando canti il canto gregoriano nella liturgia, hai un'idea concreta dello spirituale.
0: And the Gregorian chant often there's a great longing.
1: Nel canto gregoriano spesso si esprime un grande desiderio. È un desiderio calmo, interiore, non chiassoso o passionale.
0: It's not very loud and passionate, it's very quiet, but you feel this great.
1: Senti questo grande desiderio per Dio, per la nostra vera casa che è Dio.
0: This great longing for our true home, which is with God.
1: You have the sense. Hai la sensazione che nella nostra vita terrena siamo in qualche modo in esilio dalla nostra vera casa.

che cerchiamo ancora di raggiungere. Questo viene espresso molto bene nei canti. Il canto gregoriano è un incontro con Dio attraverso Gesù, attraverso Cristo. Si potrebbe dire che la Chiesa è la sposa di Cristo, che sta aspettando che il suo sposo ritorni, e il canto gregoriano è un canto di speranza, una canzone di attesa, perché lo sposo torni dalla sua sposa.

0: Chiesa nel documento conciliare Sacrosantum Concilium, il primo documento del Concilio Vaticano II, ribadisce quello che ha sempre detto nel corso dei secoli, cioè che il canto gregoriano è il canto della liturgia, il canto proprio della liturgia romana. Questo significa che non è un canto che accompagna semplicemente la liturgia, o peggio ancora che anima la liturgia. La liturgia non ha bisogno di essere animata. La Chiesa riconosce il canto gregoriano come canto proprio e quindi lo dichiara in qualche modo suo. Ma la Chiesa non si è mai identificata in un repertorio musicale o in un'opera d'arte, non si è mai identificata ad esempio in uno stile architettonico o altro. Significa che quindi questa sua proprietà del canto gregoriano ha a che fare con un'altra dimensione, non semplicemente con una dimensione di tipo estetico-musicale. Ha a che fare con la parola di Dio. Questa è sua. Viene in mente la parabola dei talenti, in un certo senso. Il tesoro della parola è stato consegnato alla Chiesa come un talento che la Chiesa deve rielaborare, deve far fruttare, deve riflettere, deve pregare e poi deve riconsegnare con una sua spiegazione, e questa spiegazione diventa un fatto sonoro.
1: La difficoltà più grande è la solitudine, perché naturalmente sei innamorato di Dio, ma non puoi toccarlo, e Lui non ti abbraccia come potrebbe abbracciarti un essere umano. Credo che questa sia la difficoltà più grande, ma per me è molto importante avere degli obiettivi nella vita. Io volevo fare qualcosa in nome di Dio, e come prete ho una vita molto ricca e posso aiutare molte persone, perché il problema dei nostri tempi è che le persone hanno molto vuoto e oscurità nei loro cuori. E io vengo chiamato da Dio per portarli in connessione con Lui. Quindi vedo molta felicità che avviene grazie a me, perché Dio mi usa come suo strumento di grazia. Per noi esseri umani, la conoscenza inizia con i sensi, con quello che vediamo, con quello che sentiamo. Possiamo toccare le altre persone, vedere immediatamente la loro bellezza, possiamo ascoltare la loro voce, possiamo guardarle negli occhi. Quindi è più facile innamorarsi di loro. Ma Dio è invisibile. Nessuno ha mai visto Dio, dice San Giovanni. Quindi entrare in contatto con Lui da questo punto di vista è più difficile, richiede più lavoro. È un lavoro più interiore, è un modo per scoprire la nostra profondità interiore. Non è così immediato, ma l'amore per Dio e l'amore per gli esseri umani sono simili. San Giovanni nella sua prima epistola dice anche: come fai a dire che ami Dio che non puoi vedere, se non ami tuo fratello che puoi vedere? Quindi possiamo vedere se l'amore per Dio è genuino dal modo in cui ci trattiamo tra di noi.

0: The role of the father in Western families.
1: Il ruolo del padre nelle famiglie occidentali oggi è stato indebolito. È un processo iniziato da diversi decenni. Una delle cause è in parte la reazione contro padri che erano oppressivi. Molte donne in passato erano depresse a causa dei loro mariti, quindi da un lato è comprensibile che ci sia stata questa reazione, che si sia voluta indebolire l'autorità del padre. Ma il ruolo del padre ha anche molto a che fare con il modo in cui si guarda a Dio. Dio in Gesù Cristo rivela se stesso come padre. Gesù ci insegna a pregare, Padre nostro che sei nei cieli. Io sono un prete e nelle direzioni spirituali, nelle confessioni, ho notato che le persone hanno difficoltà a relazionarsi con Dio se non hanno avuto una buona relazione con il proprio padre, perché il padre li ignorava da piccoli, per esempio. Quindi vi è una relazione tra le due cose. Il ruolo del padre ha meno senso se non hai questa relazione con Dio come padre. E credo che i modelli alternativi di famiglia che vediamo oggi, per esempio il matrimonio omosessuale, abbiano in qualche modo a che fare con questo aspetto.
2: Il problema più grande oggigiorno in Europa sono il secolarismo e il relativismo.
3: Probleme, die wir, glaube ich, haben, dass wir erkennen, dass es einen, im Grunde fast einen praktischen.
2: Ci rendiamo conto che esiste un ateismo di fatto, cioè le persone, anche i cristiani, non praticano più la loro religione.
3: Von den anderen Religionen liegt auch daran, dass die Christen eben immer schwächer geworden sind.
2: Ciò è accaduto soprattutto perché questo è un periodo in cui l'uomo è più concentrato sulla ricchezza piuttosto che sul paradiso.
3: So dominant geworden ist, dass man dabei den Himmel vergessen hat.
2: D'altra parte, noi in quanto monaci dobbiamo promuovere non solo il dialogo interreligioso, ma anche il dialogo tra religione e secolarismo. Quindi è importante comunicare con coloro che non credono in Dio. Perché non si perda una parte comunque importante dell'umanità.
1: Quando sono entrato in monastero nel 1982, la gente mi diceva: oh, per favore, non andare a Heiligenkreuz. Hanno questo tipo di liturgia in latino così noiosa, e poi i canti gregoriani. Ma è stato solo uno scherzo del Signore, perché tutto è cambiato. Ora qui in Austria veniamo chiamati i monaci pop, perché nel 2008 abbiamo avuto un grande successo con un nostro CD di canti gregoriani. In questo CD, intitolato Chant, Music for Paradise, non facciamo altro che cantare quello che cantiamo tutti i giorni, e così il canto gregoriano è diventato molto popolare. Questo è molto divertente, perché quando vai in un monastero non ti aspetti di vedere dischi d'oro e di platino sulle pareti, ma noi li abbiamo. Nel far vedere questi CD vogliamo solo dimostrare che il Signore ama gli scherzi. Per esempio, questo è il primo disco d'oro che abbiamo vinto nel Regno Unito, dove siamo entrati nella top 10 della classifica pop. È molto divertente il fatto di aver vinto il disco d'oro e di platino in Inghilterra. Questo qui è per la Germania, dove abbiamo venduto 200.000 copie del CD Chant Music for Paradise. E anche il nostro nuovo album, Chant Music for Peace, sta andando incredibilmente bene.

Una delle cose che ho scoperto qui durante la preghiera è la dimensione fisica della preghiera comune. Nel mondo occidentale abbiamo una concezione astratta di molte cose. In particolare nella preghiera ci concentriamo molto su ogni parola che recitiamo. Diversamente dalla tradizione religiosa orientale, a volte non diamo la giusta attenzione alla dimensione dei sensi e alla dimensione fisica. Quando preghiamo nel coro ligneo, si potrebbe dire che stiamo in piedi nei nostri stalli come mucche. E uso questa analogia in modo proprio, perché i nostri padri della Chiesa parlano di ruminazione in riferimento alla preghiera. E come le mucche ruminano l'erba, noi ruminiamo i salmi. E l'obiettivo di ciò è che Cristo, attraverso le parole dei salmi, diventi carne dentro di noi. Il profondo desiderio del monaco è quello di essere unito a Cristo, di essere formato da Lui, in senso letterale, cioè che Cristo usi noi affinché diventiamo una vera e propria forma, come una coppa vuota al suo servizio. Il mezzo principale per ottenere ciò è la preghiera comune e la preghiera nel canto piano.

0: L'ostacolo più forte che ho incontrato qui e che continuo a incontrare sono io stesso. Davvero, devi essere molto paziente con te stesso. La regola di San Benedetto dice non disperare mai della misericordia di Dio, perché Egli è misericordioso ed è paziente con noi. È sempre così. Lui è più paziente con noi di quanto noi non lo siamo con noi stessi. In fondo, l'ostacolo più grande è sicuramente la persona che vedi davanti a te nello specchio.
1: Venire qui era collegato a un profondo desiderio di felicità. E fin dalla mia conversione ho raggiunto la felicità dentro di me. E non ci sono parole per descriverla. Ma la felicità in questo senso è qualcosa di diverso dal sentirsi costantemente felici. È la profonda consapevolezza delle mie radici, delle radici della mia vita. È un grande conforto sapere che la mia vita è stata pianificata secondo un piano generale. E il mio ruolo è quello di seguirlo. Quindi, la vita monastica è uno stile di vita che scegliamo per essere in grado di ascoltare meglio. C'è una dimensione musicale in tutto ciò, cosa che adoro. Quando ho letto per la prima volta la regola di San Benedetto, ho scoperto che la prima parola del prologo è ascolta, obsculta, o fili. Ascolta, figlio mio, le istruzioni del tuo maestro e attieniti ad esse con l'orecchio del tuo cuore. Quindi la nostra vita riguarda l'essere in grado di ascoltare ed è la ragione stessa del silenzio. Il silenzio nella vita monastica non è una forma di esercizio estetico vuoto, ma ha lo scopo di dare spazio a Dio in primo luogo e di dare spazio al tuo fratello, perché Dio, che è un Dio di amore, ci ama così tanto, ci dà così tanto spazio che dobbiamo aprire le orecchie molto bene per poterlo sentire.

0: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
1: La marmellata è solo a base di agrumi.
2: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
3: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
4: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.

0: lasciamo stare queste storie. Io mi chiedo perché due volponi, nel senso di esperti, come Cozzi e Zanutti, non hanno guardato quei tre metri più a sinistra.
1: Bravo.
0: Perché lì in vita, il passaggio in vita, perché è largo. Si sono impegnati dritti, che dopo è risultato un quinto grado buono, quinto superiore. È impossibile che Cozzi e Zanutti non abbiano buttato l'occhio un metro a sinistra dove c'era l'autostrada. Questo mi chiedo io, perché non erano dei pivelli, era gente che leggeva la roccia come leggere un libro.
2: Quarto grado allora era già il limite.
0: Sì, ma una volta superata la fessura.

0: misura, io mi chiedo per il motivo che non hanno guardato a sinistra di un metro, non di 10. E questo è il dramma di Cossiza.
1: Per me erano stanchi e basta, no? Ho fatto quel passaggio con piramide umana, così, erano sfiniti,
0: Può succedere, sì, può
2: succedere. Intorno quella che poi è stata la via.
0: Sì, avevano risolto i passaggi più difficili.
2: Sì, esatto.
0: Come si fa a non guardare a sinistra? Questo è il mistero.
2: Mancato
0: il colpo di genio. Perché non erano pivelli, c'era gente che guardava la parete, studiava la roccia, la leggeva. Adesso è di moda, fanno la pubblicità dei biscotti, di cioccolate, uno che arrampica, ma allora andare a arrampicare devi nascondersi nel 68. Eri pazzo, un esibizionista, un imbecille, ecco.
3: No, questa perfezione, avere veramente quel ballatoio tutto intorno, questa sala.
4: Luca, tu ascolta tutto e non ti preoccupare, domani andiamo in un posto a divertirci, vedrai che bel posto, un'avventura domani.
5: Sarà veramente bello?
4: Vedrai, ci divertiremo.

0: Sai, Luca, il nostro amico sta lassù dalla creazione del mondo. Sono milioni di anni. E fa il guardiano. Vede passare il tempo, le stagioni. Vede gli uomini invecchiare, i giovani a crescere. Sei stanco, Luca?
1: Un po'.
0: E porta pazienza, che quello che vedrai fra un po' ti ricompenserà, vedrai.
1: Lo spero.

La prima annotazione che ha riguardato il campanile è stata la tavoletta dell'Istituto Geografico Militare del 1891, dove per la prima volta è comparsa la dizione Campanile de Val Montenae, con la quota esatta. Poi per parecchi anni nessuno ne ha più parlato. Negli ultimi anni dell'Ottocento, parecchi alpinisti, provenienti più spesso dal Cadore, si sono affacciati anche in queste valli e hanno salito alcune delle montagne più importanti, quelle di Cima di Preti, Durano, Framaggiore, però non sono mai spinti in questa zona che è proprio il cuore di questo mondo alpestre. E vicinissime campanile sono passati Ferrucci nel 1891. Ferrucci era un grosso alpinista, un preciso relatore delle sue escursioni, ma dalla cima del Monfalcone di Montanaia non ha visto il campanile a causa della nebbia. Pochi anni dopo è passato a queste parti Cesare Mantica, ma anche lui non ha accennato al campanile. Solo nel 1900 il tedesco Heinrich Steinmetzer per primo ha citato il campanile non solo come espressione geografica, dicendo un ardita torre, un campanile, eccetera, citando proprio il suo toponimo esatto, cioè il campanile di Val Montanaia, ma in più è il primo che ne ha dato un giudizio alpinistico. Ha scritto nella sua una specie di guida: una torre che molto difficilmente potrà essere conquistata. Cioè, lui si era reso conto dell'evidente difficoltà di una possibile salita, però non escludeva del tutto. Suo compagno abituale delle sue campagne di esplorazione era il pittore Rudolf Reichsreiter, il quale disegnò una bellissima immagine del campanile, visto anzi di tutto il gruppo Spalti di Torre e Monfalconi, visti qua di fronte, circa dalla casera Roncada. L'articolo di Steinmetzer e il disegno di Reichsreiter furono pubblicati su una rivista alpinistica tedesca più importante e fece un po' il giro nel mondo alpinistico, dei vari gruppi alpinistici, delle biblioteche, dei club, e per primi notarono questa immagine, questo articolo, per una strana coincidenza, contemporaneamente due gruppi alpinistici, uno a Trieste, in seno alla vecchia società gloriosa Alpina delle Giulie, dove c'era una ristretta pattuglia che raccoglieva gli esponenti più di spicco di quell'ambiente alpinistico, ed era il gruppo della squadra volante. Contemporaneamente si mossero alpinisti tedeschi ed erano esponenti della cosiddetta squadra del Scarpa Grosso, un nome che comprendeva una specie di accademico locale, è nato così un po' per scherzo, poi si è affermato con imprese di estremo rilievo. Per una strana coincidenza, questi due gruppi, o meglio una parte o alcuni esponenti di questi gruppi, arrivarono proprio qui contemporaneamente a distanza di un giorno o due, e di lì nasce la famosa storia di antagonismo fra chi dei due gruppi avrebbe salito per primo il campanile.

0: Vedi, Luca, Cosi e Zanutti erano arrivati qui, no? Poi Cosi ha superato anche la fessura, che si chiama fessura Cosi, e poi invece che guardare di là, no? Vedi? Hanno cercato di andare su dritti, non sono passati, sono ridiscesi, e qui avevano segnato col gesso tutti i movimenti, tutti i passaggi. Sono tornati giù, e invece i due austriaci che erano lì a spiare dalla cima a Toro hanno visto il traverso, e 10 giorni dopo
1: hanno provato anche loro.
0: Ha fatto la stessa via, solo che hanno girato dietro.
1: No?
0: Beh, adesso tocca andare su, eh.
1: Basta mangiare.
2: Ehi.
3: Napoleone Cotti è nato a Sequals, un paesino proprio alla fine di questa valle, scendendo a pochi chilometri di distanza, ed è emigrato allora in Austria, a Trieste. Amante del bello, faceva il lavoratore come mestiere, quindi una persona che amava soprattutto il bello. E questo amore per il bello l'ha portato a fare spadaccino, a fare ginnasta, a cominciare per primo, secondo me in Italia, a fare arrampicata sportiva e poter fare poi dei passaggi in montagna. Essendo nato da queste parti, nelle nostre queste zone qui, ha fatto le ispezioni e probabilmente è venuto per vedere dal vivo il campanile. Solitamente una volta andavano d'inverno gli alpinisti a vedere dove era possibile arrampicare, mai d'estate, perché dove si depositava neve, vuol dire c'erano le cenge e avevano la possibilità di seguire una cenge all'altra attraverso cammini e fessure di poter salire. Ed è arrivato qui con Zanutti Alberto e ha tentato il campanile. Per quegli anni lì era una cosa formidabile pensare di salire una torre così, ma un amante del bello come lui non avrebbe mai potuto passare la vita, penso, il resto degli anni pensando di aver lasciato una salita di quel tipo. È riuscito però ai primi cammini, è riuscito a superare, arrivare fino alla spalla tramite una piramide umana, poi non è riuscito più a proseguire, ha fatto un ometto, ha sognato di tornare in breve per poterlo salire e purtroppo il destino ha deciso in modo diverso.

In quei giorni c'era nella zona anche la coppia di Carinziani, von Glanville e von Saar, che salivano altre montagne e hanno visto anche loro il campanile. E hanno notato che sulla cima non c'era l'ometto, quindi sulla cima non c'era mai arrivato nessuno. Però hanno visto un ometto un po' più basso e dalla posizione da dove si trovavano loro lì. Ha notato che c'era la possibilità di attraversare, quindi salire la cima del campanile. Loro sono rientrati e la sera si sono trovati assieme alla coppia di italiani e ascoltando quel che dicevano, hanno capito proprio che parlavano della salita. Quindi si sono aggregati, hanno bevuto un paio di bicchieri assieme e si sono fatti raccontare fin dove erano arrivati, quindi loro hanno avuto vita facile poi per la salita al campanile. Sono arrivati all'ometto che c'erano gli appigli ben segnati, quindi da lì poi la via l'hanno proseguita, hanno attraversato sulla parete ovest, ha salito il Camino Glanville che poi in realtà è Saar che l'ha salito per primo. Arrivati al ballatoio, in un attimo la cuspide facile da salire, si sono trovati in cima e quindi gli hanno fregato la prima salita.

0: Vieni piano. Guarda sempre per aria lì, sul trappione. Ecco. Bravo.
1: Questo episodio della prima salita si riferisce ai pionieri, cioè a un'epoca che è molto lontana dalla nostra sensibilità, dalla nostra cultura. Quello che viene dopo appartiene al periodo, diciamo, dell'alpinismo cosiddetto di grande competizione, il momento in cui non si cerca più la cima, si cercano le pareti, si cercano le cose più belle in montagna. Ed è stranamente legato questo momento a di nuovo un'unione di due cordate, i fratelli Fanton e la cordata, diciamo, semi-professionistica, in quanto c'era una guida Schroffenegger e un cliente Bleier che erano austriaci. Tentano a due riprese di trovare un'altra via al campanile, una via più bella, più diretta, quella degli Strapionbinori. Si trovano di fronte a un muro strapiombante, cercano di aggirarlo attraversando verso destra dove c'è uno spigolo evidentemente più fattibile, cercano di superarlo direttamente, due giorni, due tentativi, non riescono, passeranno 11 anni. Un giorno con una comitiva di escursionisti che erano partiti per vedere il campanile, c'è anche un giovane alpinista, già molto noto perché ha fatto molte prime salite, il quale, la nebbia copriva tutta la valle, la nebbia a un certo momento è come viene soffiata via dal vento, da una folata di vento, vede il campanile, capisce che lo deve fare, è una cosa quasi per cui lui è come impazzito. Si porta al nord, supera lo zoccolo, che non è difficile certamente, fa un primo tentativo raggiungendo gli ultimi chiodi piantati dai Fanton, cade, batte la testa, era autoassicurato, va tutto bene, e poi succede una cosa strana. Lui dice che è come pervaso da un momento di follia, in cui non ragiona più, sa solo che deve fare il campanile, ha capito che non è sulla normale, che è su questo tentativo assurdo di passare a nord, si butta in libera, racconta, perché non c'è nessun testimonio, e riesce con le ultime forze, rischiando continuamente di cadere, di raggiungere lo spigolo a sega, con un ultimo sforzo, il ballatoio, va in vetta, scrive la sua relazione sul libro vetta, ridiscende, deve bivaccare di notte in ballatoio sotto una tempesta, con le ultime forze raggiunge Domege, dove la gente è in allarme, sta per partire in spedizione di soccorso, quest'uomo partito con gli escursionisti, non erano ancora ritornati, non era ritornato lui, e lo trovano febbricitante per la strada che cammina come un allucinato. Lui per una settimana quasi delira urlando, mamma, cado, cado, cado. Quest'uomo è Severino Casara. Gli racconta questa sua avventura che è talmente paurosa che nessuno osa più ritornare in montagna per tentare questa via. Quando finalmente una cordata si decide, è una cordata di fortissimi. Tissi Andri, Zanetti, Zan Cristoforo. Tissi tenta. Dove doveva essere una fessurina per la mano, non trova che una riga nera, non c'è nessuna fessurina, vola. Va su in obliqua, segna una via nuova, i compagni lo seguono, raggiungono la cima e lì però scrivono una frase decisiva: Casara non è passato, ha dichiarato il falso. Nascerà una polemica per cui il CAE interviene e nomina una commissione ufficiale presieduta da Berti, verranno fatti sopralluoghi cui prendono parte Piaz, Carlesso, che assicurati dall'alto non possono passare, non riescono, dichiara, non si può passare. Ma in realtà cosa succede? Era successo che un alpinista crede invece a Casara. Questo alpinista è un friulano, Gilberti, che con Castiglioni Granzotto si porta sul posto e intuisce

capisce che la fessura di traversata non è quella della descrizione di Casara. Casara dice si è sbagliato, la fessura è più in alto. Lui prova, riesce piantando due chiodi a traversare fino allo spigolo e lì, tra il brutto tempo, tra che è in vista una specie di tettino da superare, preferisce ritornare indietro, sempre in arrampicata. Due mesi dopo, i triestini del Gars riescono a completare con altri due chiodi la traversata e salvano lo spigolo a seta. La via quindi è fattibile, sì, ma come? Della gente come Gilberti, un grande, Benedetti, un fortissimo passaggista, sono stati obbligati a piantare dei chiodi. Rinasce la polemica. Si può passare, ma Casara è passato o no?

0: spada. Poggiati lì. Hai visto che bello vuoto sotto? Dai che presto siamo arrivati.
1: Sono contento.
2: Era stata fatta la nord, quindi, o da Casara o da Tisi, era stata fatta la ovest da Zanetti Parisi, la sud era la parete della normale, mancava la est. Una via che Comici aveva tentato nel 38 con Casara, di cui aveva fatto del passaggio centrale che su 70 metri strapiomba circa per un 12 metri, ne aveva fatto 10 ed era tornato indietro. Io sono andato con un triestino fortissimo e oltretutto leggerissimo, perché piccolo di statura e pesava sotto i 50 kg, per cui con la brutta sorpresa di trovare la roccia marcia, abbiamo avuto la fortuna che lui era leggerissimo e quindi sul marcio andava da Dio. Ecco, è una via che per l'epoca era una delle vie più difficili che si potessero fare. Una via in cui noi abbiamo bivaccato, una via che ha avuto forse un'importanza per due motivi. Primo, appunto, perché concludeva le possibilità dell'apertura delle pareti. Secondo, perché è stata la prima via sul campanile di Valmontanaia che partendo dalla base raggiungeva la cima senza girare su altri versanti. Questo è avvenuto nel 1955. Ci sarebbero tante cose da raccontare, ma specialmente l'uomo che ha portato le difficoltà odierne, le nuove frontiere dell'alpinismo, della tecnica dell'alpinismo con le sue vie, è stato Mauro Corona, che in questi anni ha portato il limite massimo della difficoltà sul campanile di Valmontanaia.

0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Sì, però ricordati che dalla cima non si va in nessun posto. Devi solo scendere. Per cui stai attento nella vita, che quando hai raggiunto le cime devi tornare giù.

0: Eccoci al rifugio, Luca.
1: Finalmente.
0: Ma c'è una festa qui dentro.
1: Senti che musica.
0: Stanno suonando.
1: Vediamo. Wow!
0: Salute.
1: Adesso l'avventura è davvero finita.
0: Come hai detto?
1: Adesso l'avventura è finita?
0: No, difficile comincia adesso.

Vedi, caro Luca, in questi 100 anni il nostro campanile l'hanno scalato da tutte le parti, da tutti i lati. E anch'io ho provato a trovare qualche via nuova. Dopo 100 anni, pieni di chiodi com'è, è meglio lasciarlo in pace e non tentare di fare altre vie nuove, perché non ci stanno più. Però questo nostro campanile non è solo una torre di roccia da scalare, è molto di più. E quando lo immagini, o solo lo vedi, o ci arrampichi sopra, io credo che ti appaia come un sogno, una specie di sogno di pietra. Caro Luca, buonanotte e buona vita anche. Sei stato proprio bravo.

0: Grazie Giacomo, buongiorno a te, buongiorno a tutti voi. Ora apriamo subito il nostro ambulatorio medico. Oggi inizieremo parlando di gonfiore addominale, una condizione comune a tante di noi, a tante di voi, però ci sono delle strategie che possiamo adottare a tavola, quali sono gli alimenti e quali sono anche gli abbinamenti sbagliati e quali sono le spezie, le erbe spontanee che ci possono aiutare. E poi parleremo di osteoporosi, anche in questo caso una condizione, una patologia che riguarda molte, moltissime donne. Ci sono delle novità, cercheremo di capire anche in questo caso come ci può aiutare l'alimentazione e poi faremo un piccolo aggiornamento sull'antivirus. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
2: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19:30.
3: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
4: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
5: Effettivamente piace.
3: Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?

0: Cioè, la telecamera va bene,
1: ecco,
0: qua.
1: Idee a profusione.
2: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi parliamo di gonfiore addominale. Quanti di voi, io in primis, insomma, un tempo digerivo anche i sassi, è vero, quanto è vero. Adesso abbiamo anche difficoltà, anche se magari riusciamo a seguire una dieta sana, anche abbastanza leggera, eppure questa pancia si gonfia. Ma oggi però, grazie alla dottoressa Federica Mastronardo, benvenuta, bentornata, dottoressa, ricercatrice, cioè biologa, nutrizionista, cerchiamo di capire esattamente quali sono le strategie giuste per tentare di eliminare questo benedetto gonfiore addominale. Allora, prima partiamo dalla digestione, però lì abbiamo un bellissimo manichino. E beh, vogliamo capire se la digestione dove inizia? È una questione di pancia, di stomaco? Che cos'è esattamente la digestione?
1: Sì, dunque la digestione si chiama apparato digerente perché è l'insieme di tanti organi, quindi è un meccanismo complesso che è svolto in diverse parti del nostro corpo. Come ci dicevano a scuola, la prima fase avviene, la prima digestione, dalla bocca. Quindi già nella masticazione, chiaramente con gli enzimi della saliva, il nostro alimento, il nostro pasto diventa bolo alimentare, scende nell'esofago e arriva, lo possiamo vedere, arriva a livello praticamente dello stomaco, dove il cardias, che è la valvola che apre lo stomaco, lo accoglie. Lì cambia totalmente l'ambiente e diventa un ambiente più acido, cioè acido cloridrico, quindi inizia una prima fase digestiva che segue poi successivamente nella parte dell'intestino. La parte dell'intestino dedicata a questo è l'intestino tenue, in particolare il duodeno, dove vengono riversati sia gli enzimi pancreatici sia la bile da parte del fegato, che vediamo sono tutti vicini. Quindi i tre punti importanti sono appunto la bocca, lo stomaco, l'intestino tenue, e poi arriverà nella parte del colon, dell'intestino crasso, dove richiama acqua e via via fino alle feci, eccetera. Quindi è una fase molto complicata.
0: È un viaggio vero e proprio, sì. E per cui è importante anche, a parte cosa dobbiamo introdurre, quali sono anche gli abbinamenti sbagliati, no? Dei cibi un po' errati che noi mettiamo a tavola, però in caso di digestione lenta, perché molti di noi, io ho detto che un tempo io, insomma, uno aveva una digestione, digeriva anche i sassi, è un modo di dire, e la digestione lenta, esattamente quali sono i sintomi tipici di questa digestione, a parte il gonfiore addominale, che immagino sia il primo sintomo.
1: Il gonfiore addominale sicuramente, poi in realtà i sintomi possono andare da sintomi più lievi, nonostante siano comunque fastidiosi, come appunto una sensazione di pesantezza, di bruciore, un'eruttazione frequente, fino a sintomi un po' più complessi, più invasivi, la nausea per esempio, il mal di testa. Pensiamo che una cattiva digestione può portare a un blocco della digestione fino alla sincope, quindi è un processo molto delicato e dovremmo mai sottovalutare per il nostro benessere e anche per la nostra forma fisica, perché incide anche su questo.
0: Allora la conseguenza di una cattiva digestione avviene sempre dopo un pasto abbondante? Oppure noi avvertiamo questa cattiva digestione anche dopo un pasto abbastanza leggero, perché magari basta bere a volte solamente bere un bicchiere d'acqua oppure mangiare un frutto, ecco, e subito si ha questa sensazione di digestione lenta, è come se avessimo mangiato magari un maialino intero, ecco.
1: In realtà sì, non dipende soltanto dalle quantità di cibo che noi mangiamo, perché sicuramente mangiando tanto la digestione rallenta e anche mischiando tanti tipi di alimenti differenti. Tuttavia basta fare l'esempio che molto spesso mangiare in condizioni di rapidità, cioè mangiare rapidamente, non masticare bene, ingoiare anche aria mentre si mangia, porta, sebbene il pasto possa essere leggero e anche frugale, a una cattiva digestione. Quindi non è detto che dipenda dalle dosi.
0: Insomma, se noi facciamo un pranzo completo, una cena completa, primo, secondo contorno, frutta e dolce, cioè non è detto che insomma magari un tempo si riusciva anche a digerire questo pasto così abbondante. Però adesso iniziamo a capire come ci dobbiamo comportare. Noi vogliamo togliere questo benedetto gonfiore e questa cattiva digestione. Mangiare in bianco oppure digiunare può essere una strategia giusta? Iniziare magari a trovare un rimedio nel digiunare?

0: digiuno o nel mangiare in bianco?
1: Sì, nel digiuno fatto come sempre con intelligenza e ovviamente sotto il consiglio di un esperto, può sicuramente il digiuno può riservare tanti meccanismi di depurazione del nostro corpo. Esiste l'autofagia, quindi il fatto di poter smaltire meglio tutte le tossine, tutte quelle cellule, quelle sostanze che un po' vanno ad infiammare il nostro corpo e quindi anche l'apparato digerente è coinvolto. Io consiglio sempre una fase di digiuno notturno, serale, un po' lungo, almeno 12 ore tra la cena e la colazione seguente permettono al corpo di digerire la cena, che deve essere comunque sempre una cena
0: Certo.
1: moderata, dormire meglio e far sì che il fegato, anche di notte, visto che è un organo che di notte lavora molto, possa depurare al meglio il nostro corpo, il nostro intestino e automaticamente farci alzare con una sensazione più di leggerezza e anche un ventre piatto,
0: E
1: perché
0: c'è
1: poi c'è anche questo che va
0: poi
1: detto.
0: anche l'estetica vuole la
1: Quindi
0: sua
1: sì, il
0: parte.
1: digiuno assolutamente può aiutare.
0: Allora, iniziamo e cerchiamo di capire, vediamo qui un bel tavolo con tanti alimenti, quali sono magari gli alimenti in questo caso da privilegiare per evitare il gonfiore e la cattiva digestione.
1: Sì, ci sono delle linee guida molto chiare per cui è noto che alcuni alimenti si digeriscano in maniera molto più difficoltosa rispetto ad altri, però voglio anche sempre sottolineare che a volte alcune cose sono soggettive, perché alcune persone possono digerire meglio alcuni alimenti che in genere sono indigesti rispetto ad altri. Ora, in genere i cereali sono sempre un alimento ben tollerato e ben digerito, soprattutto quelli senza glutine. Immaginiamo che il glutine, e ricordiamo, sia importante in questo contesto. Perché? Perché il glutine è una proteina collosa del grano che aderisce alle pareti dell'intestino quando arriva ed è di difficile digestione. Quindi sicuramente gli alimenti ricchi di glutine non vanno tolti se la persona non ha patologie particolari, tuttavia vanno un po' gestiti, mangiati con moderazione. Quindi i cereali senza glutine sono per esempio il riso basmati, il grano saraceno, sono alimenti ben digeriti. Le patate lesse, le abbiamo indicate perché le patate tra l'altro sono senza glutine, possono essere un alimento per rendere un
0: Privilegiare.
1: giusto, sì, da privilegiare quando si ha difficoltà a digerire. Le carni, soprattutto bianche, la carne rossa si digerisce poco e lentamente.
0: Lentamente,
1: I
0: vero?
1: pesci non grassi, ma ricordiamo sempre la modalità di cottura anche, perché è importante e fondamentale nei processi digestivi, quindi ben cotto, il pesce deve essere sempre molto cotto se lo si vuole digerire bene. Le verdure cotte rispetto alle
0: Cotte ma
1: crude,
0: non lesse,
1: non
0: vero,
1: lesse,
0: dottoressa?
1: però
0: Proprio cotto
1: sì.
0: con l'olio,
1: Sì,
0: vero?
1: proprio quasi ripassate, saltate un po' in padella qualche minuto. Non è una questione di linea perché non ha nessun problema se l'olio non frigge, anzi va ad asciugare l'eccesso e contenuto di acqua che le verdure cotte hanno, soprattutto quelle a foglia larga. E quindi il transito è più favorevole, cioè si svuota di più lo stomaco, l'intestino ne ha beneficio. Sicuramente cotte e ripassate è un buon
0: E
1: modo. E
0: invece
1: l'olio.
0: un tempo si, insomma, magari le zucchine lesse, invece le zucchine lesse sono piene di
1: Sono
0: acqua,
1: piene di acqua.
0: fanno l'effetto contrario,
1: Sì,
0: no?
1: fanno
0: È
1: l'effetto
0: questo per cui
1: contrario.
0: sempre le verdure magari ripassate in padella, questa è una bella notizia per gli amanti anche delle verdure. E a proposito di verdure, di erbe spontanee, di spezie, noi abbiamo chiesto ad un esperto di botanica, Alessandro Di Tizio, di indicarci magari qualche erba particolarmente utile per il nostro gonfiore, per la nostra cattiva digestione. Guardiamo insieme.
2: Tra le piante selvatiche ci sono sicuramente molte piante utili alla salute, e molte utili alla salute dell'intestino che favoriscono la digestione, la cicoria, il topinambur, il tarassaco. Per risolvere problemi di gonfiore, direi che si può provare con una tisana di radici di cicoria e previene problemi secondari relativi ad un'alimentazione errata e può risolvere problemi anche di dolori intestinali dovuti alla presenza di gas. Questa è una cicoria, una pianta molto comune, che in questo terreno anche è molto comune, quindi un luogo adatto a raccogliere le radici. Allora, alziamo le foglie e scopriamo il colletto della radice, che è la parte più alta. La radice va scoperta un pochettino in modo che riusciamo a tirarla fuori.

0: la puliamo dalla terra. Queste sono radici che poi vanno ben lavate, tagliate a rondelle ed essiccate e tenute da parte per preparare delle tisane.
1: La cicoria selvatica, magari avere un campo vicino e poterlo andare a raccogliere, ma fa davvero così bene?
2: Sì.
1: Ci sono altre piante che fanno bene al nostro gonfiore addominale?
2: Sì, la cicoria per eccellenza è conosciuta per tante proprietà nutrizionali, antiossidanti, aiuta tantissimo l'intestino perché contiene l'inulina, che è una fibra prebiotica, arriva diretta nell'intestino, fermenta in maniera positiva e crea quindi anche maggior sazietà, insomma regola tanti fattori. E unita a questo io consiglio sempre il finocchio, perché il finocchio ha una proprietà, un'azione che in gergo medico si chiama carminativa, vuol dire che ha la caratteristica di assorbire i gas intestinali e addirittura di prevenirne la formazione, quindi è un tipo di tisana che io consiglio sempre sia come
1: decotto
2: come tisana.
1: Allora prepariamo insieme la tisana. Sì. Ecco, prepariamo, che cosa ci occorre? Sicuramente la radice di cicoria?
2: Allora, vanno bene anche, come vedete, sì, la radice. Questa è ovviamente sminuzzata perché questa può essere messa a caldo, nell'acqua calda ovviamente. Io adesso la...
1: Bollente deve essere o calda?
2: Sì, bollente la si fa un po' raffreddare, 15-20 minuti comunque in infusione ci deve stare. E poi, come detto, io preferisco sempre il finocchio per i motivi detti, perché l'insieme di queste due piantine, di queste due erbe, sicuramente hanno un effetto prese sia addirittura prima del pasto volendo e sia dopo, molto importanti, perché hanno questo effetto sia di sgonfiare, addirittura di sazietà, voglio dirlo, perché questi acidi grassi che si fermentano nello stomaco aiutano la produzione anche del GLP-1, del GLP-1, l'ormone quello della sazietà, che è molto noto,
1: ecco,
2: ultimamente.
1: Ormai.
2: Quindi ce l'abbiamo anche in natura, diciamolo per le persone,
1: certo,
2: che magari vogliono, soffrono un po' di fame, anche fuori pasto, di fame nervosa in periodi particolari. Io consiglio sempre una tisana di questo tipo sia prima che dopo dei pasti.
1: Anche perché questo è un periodo particolare,
2: sì,
1: no? Usciamo un po' di più con le belle giornate e magari, come dire, ci dedichiamo molto a questi benedetti aperitivi, mangiare qualche snack, qualche frutta anche di troppo, è molto zuccherina in questo periodo. Allora, le sane abitudini, come ci dobbiamo comportare prima, durante e dopo il pasto, dottoressa?
2: Della frutta in generale?
1: Frutta in generale,
2: generale,
1: con l'alimentazione,
2: con
1: consigli,
2: l'alimentazione.
1: Insomma.
2: Allora, la frutta notoriamente si digerisce poco perché contiene tanta acqua e zuccheri. Abbiamo un piatto di prosciutto e melone, parlavamo prima, che è un piatto in questo momento molto noto, molto, diciamo, d'estate si utilizza.
1: Lo possiamo mangiare?
2: Però con moderazione. È sempre la dose che fa il veleno. Il melone ha tante fibre, tanta acqua, tanti zuccheri. È vero anche che il prosciutto vicino compensa, però piccole quantità, mentre quello che va attenzionato è sempre l'abbinamento mozzarella-pomodoro, che è un po' un conflitto digestivo noto, lo so che l'amiamo tanto la nostra caprese, però
1: no,
2: con moderazione, perché il pomodoro stimola l'acidità, quindi lo stomaco viene sollecitato per produrre più acidi, acido cloridrico, quindi più proprio la peristalsi aumenta, mentre la mozzarella è latte, proteine del latte, lattosio, quindi ha un transito a livello di stomaco e intestino molto lento, quindi l'insieme delle due cose ha una digeribilità lentissima e appesantisce, quindi lo prendiamo ma con moderazione.
1: Con moderazione, magari soltanto quello e poi basta, ma non aggiungiamo magari altro cibo. Grazie davvero, grazie di cuore alla dottoressa Federica Mastronardo. Adesso venite con me, perché io saluto e ringrazio il professore Salvatore Maria Corsello, benvenuto, bentornato,
3: grazie,
1: professore,
3: grazie.
1: Lo ricordiamo, ordinario di endocrinologia e prorettore all'Università Unica Minlus di Roma. Abbiamo capito un po' come avviene la nostra digestione, digestione fondamentale, no, del cibo, perché il cibo poi raggiunge ovviamente tutti i tessuti. Oggi con lei parliamo di osteoporosi, delle nostre ossa, come mantenerle, che è un tessuto vivo, insomma le ossa sono davvero, parlano, vivono insieme a noi, e si dice anche che le ossa siano elastiche, è così, professore?
3: Sì, è così, per quello che diceva all'inizio, intanto è veramente un tessuto vivo, perché noi immaginiamo l'osso come una struttura statica, è esattamente il contrario, l'osso viene continuamente rimaneggiato, per cui noi abbiamo una fase di costruzione di nuovo osso che recupera la fase di rimaneggiamento negativo, e cioè di riassorbimento dell'osso. Questo è talmente importante che perfino nell'approccio farmacologico noi abbiamo una maggioranza di farmaci che sono antiriassorbitivi, ma abbiamo anche dei farmaci anabolici, quelli che facilitano invece la formazione di nuovo osso. E questa struttura dinamica in questo rapporto tra quello che viene distrutto e quello che viene ricostruito nel corso della vita è quello che poi può determinare la osteopenia, la osteoporosi. Ed è elastico e pensi se fosse costituito da gesso o da marmo, si spezzerebbe più facilmente. Esatto. Mentre questa elasticità che è data dalla componente della matrice ossea, che è proteica, è collagene e poi c'è la mineralizzazione, consente di rispondere bene alle sollecitazioni. Pensi che in un bambino, dove prevale la componente meno calcificata della matrice ossea, la possibilità di frattura è minore rispetto all'adulto, dove la microarchitettura dell'osso invece è più fragile.
1: Allora, non c'è niente da fare, quando si parla di ossa, di osso, il sinonimo è calcio. E il calcio si trova solo nelle ossa, professore?
3: No, il calcio è essenziale per l'organismo e si trova nella grandissima maggioranza nelle ossa e nei denti, diciamo quasi il 99%, ma quella quota che troviamo nel sangue e che misuriamo è essenziale. Pensi per esempio all'eccitabilità neurologica, alla contrazione muscolare, alla contrazione anche del cuore. Quindi questo calcio che troviamo nel sangue, che è in equilibrio con quello che è depositato nell'osso e nei denti, è essenziale per la vita.
1: Ma si può avere un quadro di osteoporosi, professore, anche con un calcio normale? Noi facciamo generalmente una volta l'anno le nostre analisi del sangue, i nostri valori, li controlliamo e ci troviamo magari un valore del calcio normale, però nonostante magari c'è stato qualche altro esame che ci ha, come dire, diagnosticato un po' di osteoporosi. È così?
3: Non solo è così, ma è anche peggio, nel senso che noi abbiamo alcune malattie che determinano un'osteoporosi anche grave, ma sono paradossalmente associate ad alti livelli di calcio nel sangue, perché l'iperparatiroidismo, una malattia delle paratiroidi in cui c'è un adenoma che produce un eccesso di paratormone, ruba calcio alle ossa e determina dunque un aumento di calcio nel sangue. Quindi la calcemia non è purtroppo una misura di quanto calcio abbiamo nell'osso.
1: E dobbiamo cercare di capire quali sono anche un po' i pazienti a rischio. Noi donne sicuramente siamo i soggetti che insomma soffrono di più di osteoporosi, ma ci sono altre persone che sono più a rischio? E perché noi donne soffriamo di osteoporosi più degli uomini?
3: Tenga presente che nella donna c'è un evento acuto che nel maschio non avviene in maniera così acuta, perché tra i 45 e i 55 anni, con una mediana a 51 anni, noi abbiamo un crollo dei livelli di estrogeni, che è la causa della possibile osteopenia e poi osteoporosi. Nel maschio questo avviene più lentamente, però negli anziani, sia donne con che, questo fatto così acuto, sia maschi, c'è sicuramente la possibilità di una demilitazione. Però pensi per esempio all'utilizzo di farmaci, a primo luogo i cortisonici, che possono determinare osteoporosi. Pensi alle malattie endocrine, accennavamo le malattie delle paratiroidi, l'iperparatiroidismo, ma anche l'ipertiroidismo, anche una malattia endogena da eccesso di cortisolo endogeno, che è la sindrome di Cushing. Queste malattie
1: possono determinare,
3: ma le malattie gastrointestinali che determinano malassorbimento. Ma tra i farmaci, pensi, anche farmaci di uso comunissimo, se utilizzati in maniera impropria, i gastroprotettori, riducendo l'assorbimento, le sa che l'uso dei gastroprotettori inibitori di pompa protonica molto spesso viene fatto senza una specifica indicazione. O
1: adesso un po' sta cambiando, adesso
3: moltissimo,
1: un po' sta cambiando
3: moltissimo,
1: perché devono essere prescritti.
3: Ma
1: dopo
3: lei sa bene
1: una
3: che
1: diagnosi
3: fino a qualche anno fa,
1: assolutamente sì,
3: se uno prendeva la spirinetta si prendeva anche un gastroprotettore, e
1: esatto,
3: questo a lungo andare non va bene. E poi dobbiamo considerare che c'è una familiarità per l'osteoporosi, per la fragilità dell'osso.
1: Allora, noi adesso ci dobbiamo fermare, pochissimi minuti di pubblicità e poi torniamo, perché dobbiamo continuare a parlare ovviamente di diagnosi, ma anche di cure, come si cura l'osteoporosi. E vi aspettiamo, restate lì.
4: Buongiorno!
0: Ecco la
4: pelone veleto sul cavallo famoso,
5: alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
11: Di Buon Mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
12: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
11: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
1: Ci siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del professor Salvatore Corsello. Stiamo parlando di osteoporosi. Abbiamo capito quali potrebbero essere i fattori di rischio. Lei ha detto che sicuramente le donne in menopausa sono, insomma, la categoria più a rischio, come dire, uno spartiacque. Improvvisamente, venendo meno gli estrogeni, noi siamo più, come dire, propense verso questo tipo di patologia. Ma allora cambia un po' il fabbisogno del calcio in questa età un po' delicata per la donna? Bisogna introdurre più calcio, professore?
3: Sì, allora il fabbisogno medio di calcio è intorno a un grammo, 1000 milligrammi, e più che con i supplementi che in alcuni casi possono essere indicati, il calcio va introdotto con alimenti che sono ricchi di calcio. E questi alimenti sono il latte e i derivati caseari. E però tenga presente che le acque minerali molto spesso danno un grande aiuto, perché in commercio esistono acque molto dure, e consideri che le acque comunali in genere, che passano per particolarmente ricche di calcio, in genere l'acqua di Roma, che è un'eccellente acqua,
1: esatto,
3: che può essere bevuta con
1: criticata tantissimo, perché
3: male,
1: insomma,
3: perché
1: appunto
3: è un'acqua sicurissima, contiene però intorno a 100 mg per litro. Alcune acque minerali in commercio contengono 400 mg per litro. È molto facile vederlo nell'etichetta. Un'acqua sufficientemente calcica, mineralizzata e dura, è un'acqua che abbia più di 150, meglio 200 milligrammi per litro, e quindi basta vedere l'etichetta. Ce ne sono
1: quanti
3: tantissime.
1: Bicchieri di acqua appunto una donna in menopausa
3: quindi
1: dovrebbe bere?
3: Quindi se lei consideri
1: un grammo,
3: un'acqua che contiene 400 milligrammi per litro, se uno beve un litro d'acqua già ha raggiunto metà
1: la quota,
3: da metà a un terzo del fabbisogno. Poi in ognuna delle unità che abbiamo detto, un bicchiere di latte, un vasetto di yogurt, una porzione media di formaggio, abbiamo intorno a 200-250 milligrammi. Quindi in realtà bevendo un litro di un'acqua dura e prendendo 2-3 unità, noi copriamo il fabbisogno di 1000-1200 milligrammi al giorno.
1: E questo è importante, e basta una dieta ricca di calcio per prevenire l'osteoporosi, oppure insomma ci sono altre abitudini che noi dovremmo adottare, professore?
3: Guardi, la seconda cosa è la vitamina D. La vitamina D deve stare in un range di normalità, e almeno in una donna in post menopausa è superiore a 30 nanogrammi millilitro, e quindi andrebbe dosata, e la vitamina D è supplementata quanto non basta. È vero che l'esposizione a luce naturale aiuta, ma se una ha una insufficienza o una carenza, che è una severa insufficienza di vitamina D, quindi con valori al di sotto di 20 o di 10 nanogrammi millilitro, allora lì la vitamina D va presa per bocca. E ci sono tantissime formulazioni,
1: è vero, sublinguali, gocce.
3: Sublinguali, in gocce, in compresse,
1: ecco,
3: in formulazione giornaliera.
1: Ma come si cura una volta una diagnosi di osteoporosi, professore? Come si cura? Ci sono anche dei farmaci che possono curare questa patologia per evitare fratture, lo diciamo?
3: Certo, a voglia se ci sono dei farmaci. Esistono farmaci che agiscono come antiriassorbitivi, e quindi questi sono i bifosfonati, ma c'è anche un anticorpo monoclonale che si fa ogni 6 mesi, che è il denosumab. Esiste un farmaco molto potente, anche questo della stessa categoria degli anticorpi, che è il romosozumab, che si riferisce ai casi più
1: gravi,
3: i più importanti, e che agisce in tutti e due i meccanismi. E poi nei casi soprattutto in cui c'è stata una frattura o non si è risposto alle altre terapie, noi abbiamo degli analoghi del paratormone che sono il teriparatide, che è un farmaco che agisce invece in termini anabolici. E questo si basa e si monitorizza sulla base di un esame chiave che è la MOC.
1: Ecco, quali sono, a proposito di esami, è solo la MOC, come dire, l'esame gold standard, come dite voi, da fare per valutare un po' lo stato?
3: Intanto bisogna
1: nostro...
3: fare degli esami del sangue per escludere quelle situazioni di osteoporosi secondarie. Okay. Quindi il pannello minimo è controllare il calcio, la vitamina D, il paratormone e qualche esame ancillare. Poi la MOC è il gold standard, femorale e lombare.
1: A che età bisogna fare? 50 anni è l'età,
3: ecco,
1: giusta?
3: Noi in Europa largheggiamo molto più rispetto alle linee guida americane. Diciamo che l'età della menopausa nella donna, quindi intorno ai 50 anni e 65 anni nel maschio, è un'età ragionevole, salvo che non ci siano condizioni di rischio, pensi alla celiachia,
1: certo,
3: pensi a chi fa uso di cortisone, laddove va personalizzata da parte di un medico esperto l'età in
1: e
3: cui
1: e va
3: farlo.
1: Ripetuta ogni quanto, professore, la MOC?
3: Dipende dal fatto che si trovi un'osteopenia, quindi un valore al di sotto di meno 1, che si riferisce alla differenza in deviazioni standard rispetto a un soggetto giovane, oppure che non ci sia una franca osteoporosi. E quindi noi potremo dilazionare nel caso in cui c'è soltanto una modesta riduzione, o possiamo farlo più frequentemente, in genere non prima di 12-18 mesi, anche per valutare.
1: Dare, certo,
3: questo anche... semplicemente per una questione di economia sociale, ma non per una questione di radiazione, perché le radiazioni della MOC con le nuove macchine della
1: non
3: MOC...
1: Ci sono proprio.
3: Non, c'è.
1: Non ci sono proprio.
3: Non c'è.
1: Per cui...
3: È uguale alla radiazione ambientale...
1: Che, noi abbiamo,
3: che abbiamo una biade.
1: Però insomma ci sono tante cure e tante terapie per appunto curare l'osteoporosi. Grazie professor Salvatore Corsello, grazie per queste indicazioni. Adesso io mi sposto subito e saluto e ringrazio il professor Federico Perno, bentornato. Professore, perché dobbiamo fare un po' un aggiornamento sull'antivirus che sta un po' preoccupando, poi ci dirà lei insomma come ci dobbiamo comportare, anche perché noi in primis, noi giornalisti, voi medici e le istituzioni siamo presi di mira magari dalle persone che ci stanno ascoltando in questo momento.
5: Direi
1: però
5: quasi
1: è giusto,
5: d'assalto.
1: Assalto, quasi anche con qualche insulto un po' di troppo, perché insomma poi le persone anche un po' esagerano. Allora iniziamo un po' dalla situazione italiana, sono tutti negativi, lo abbiamo ribadito, però sono ancora giustamente in isolamento fiduciario. Alcune regioni già si stanno, come dire, comportando in base alla circolare del Ministero emanata proprio tre giorni fa. Io ricordo che il professor Perno è il direttore della microbiologia all'ospedale Bambino Gesù di Roma, insomma mi ero dimenticata la sua nomina. Però allora noi quando sentiamo parlare di virus ci allarmiamo, proprio perché noi abbiamo vissuto il Covid con tutta le cose brutte che abbiamo vissuto in quel periodo. Può diventare l'antivirus un'emergenza davvero sanitaria, una nuova emergenza, professore, secondo lei?
5: E lei ha usato il verbo giusto, può, perché la scienza non porta certezze, porta conoscenze, quello che conosciamo. Quindi noi quello che conosciamo oggi e non è necessariamente quello che potrebbe succedere domani, però probabilisticamente riteniamo che le cose vadano in una certa direzione. Gli antivirus... Non hanno le caratteristiche per diventare una pandemia come il Covid, assolutamente no. Se poi qualche cosa succederà nel futuro per cui questi virus cambiano, questo io non glielo posso ovviamente, però oggi no.
1: Perché 42 giorni? Perché questa quarantena così lunga, dilazionata nel tempo?
5: Professore? Proprio perché noi conosciamo molto, ma non tutto. Cioè questi sono virus che sono venuti in contatto con l'uomo relativamente raramente, li conosciamo abbastanza bene, però la loro variabilità è diversa in diversi paesi. Quando noi parliamo di antivirus, lei ha detto bene, gli antivirus, non l'antivirus, perché sono tutti diversi fra loro, con caratteristiche genetiche diverse, di malattia diverse, di roditori diversi. Cioè ognuno di essi ha un roditore.
1: No, perché pensando quindi, ai topi, noi viviamo a Roma, nelle grandi città, insomma, voglio dire, non è lo stesso. Insomma,
5: no, i topi, mettiamola così, al contrario, il topo che alberga l'antivirus in Europa non esiste nel Mediterraneo. Quindi oggi l'antivirus nei nostri topi non c'è, infatti abbiamo una casistica praticamente assente. Quindi in maniera di, come dire, di sicurezza, si tende a tenere questi 42 giorni, queste 6 settimane, che è un termine di sicurezza che ci permette di dire se una persona è positiva o negativa.

0: Ma non significa che l'incubazione è sempre comunque di 6 settimane.
1: Cosa ci possiamo allora aspettare in queste 6 settimane? Forse, voglio dire, a fine maggio qualche cosa potrebbe cambiare, professore?
0: Potrebbe solamente se questo virus impara a trasmettersi da uomo a uomo. Allora, l'antivirus normalmente si trasmette solo, e sottolineo solo tra virgolette, da escrementi, saliva e altro di roditori all'uomo. La trasmissione da uomo a uomo è stata dimostrata solo per un ceppo, guarda caso l'Andes, che è proprio quello che è entrato in gioco in questa situazione. Ma qui in Italia il roditore di riferimento non c'è. Quindi o il virus impara a trasmettersi facilmente da uomo a uomo, sottolineo l'avverbio facilmente, o altrimenti è una piccola... un piccolo gruppo di infezioni che tenderà a sparire.
1: Abbiamo capito allora che è meno contagioso del Covid, da quanto
0: molto meno,
1: però più aggressivo, o sbaglio? Potrebbe diventare più aggressivo, è aggressivo, perché insomma ricordiamo ci sono state tre persone decedute e poi in Argentina lo scorso anno ci sono stati parecchi morti.
0: Infatti lei ha detto molto bene, noi distinguiamo l'infettività dalla patogenicità. L'infettività è la capacità di un virus di infettare. Il SARS-CoV-2 ha una capacità di infettare altissima, gli antivirus hanno una capacità di infettare l'uomo bassissima, però la patogenicità è la capacità, una volta entrati, di produrre malattia. Il SARS-CoV-2 oggi ha una patogenicità molto bassa, pur essendo molto infettante, l'antivirus infetta poco, ma quando infetta ha una mortalità di un terzo, 1 su 3 muore.
1: E per quello bisogna fare attenzione, mi dispiace, magari molti di voi che in questo momento ci state ascoltando non volete sentire queste cose perché vi mette ansia, ma è giusto parlarne proprio perché non dobbiamo vivere con l'ansia, ma dobbiamo fare attenzione. E ieri c'è stato un allarme da parte dei medici ospedalieri. I medici ospedalieri hanno detto se dovesse arrivare una nuova pandemia noi non siamo in grado, non potremmo essere in grado di gestirla al meglio. È così? Come stanno messi gli ospedali italiani, professore, secondo lei?
0: Opinione personale, io credo che invece siamo abbastanza pronti. Se è vero che abbiamo fatto finta di dimenticare quello che è successo con il Covid, l'attenzione a livello sanitario c'è ed è alta. Lo dimostra il fatto di come si è mobilizzato un sistema in pochi giorni, quasi eccessivo per quello che abbiamo in Italia, ma si è mobilizzato, quindi non me la sentirei di dire che non siamo pronti. Io non credo che sarà una pandemia, questo è il punto, perché le caratteristiche del virus che abbiamo oggi, le caratteristiche dei roditori che lo ospitano, eccetera, eccetera, non mi fanno pensare che sarà una pandemia.
1: Parliamo di vaccini. Allora, vaccini, non c'è un vaccino contro l'antivirus, però insomma si sta studiando anche un vaccino. A che punto siamo? È giusta una protezione vaccinale efficace anche per l'antivirus, professore?
0: Tanti tentativi, ma credo che siamo ancora un pochettino lontani da qualche cosa di realmente efficace. Devo anche dirle però che il numero di casi di antivirus nel mondo non è piccolissimo, parliamo di qualche migliaio nel mondo, nessuno dalle parti nostre. Questo numero di casi non giustifica una vaccinazione di massa, a meno che non intervenga una pandemia, che abbiamo detto che è improbabile, quindi...
1: Però dobbiamo tenerci pronti, nel senso
0: pronti
1: che
0: sempre,
1: magari pronti.
0: Pronti
1: allora,
0: sempre.
1: Come ho detto io all'inizio, professore, c'è chi sottovaluta e magari chi invece accusa, soprattutto noi giornalisti, i media, a maggior ragione voi medici, a maggior ragione le istituzioni. Qual è secondo lei il messaggio più corretto? Come dobbiamo comunicare? Perché durante il Covid abbiamo commesso un po' tutti noi tanti sbagli. Allora qual è il messaggio corretto che deve in questo momento arrivare ai nostri amici che ci stanno seguendo?
0: Il messaggio, direi i messaggi, da parte dei medici pensare prima di parlare. Non posso dimenticare qualche collega che durante i primissimi giorni della pandemia è una normale influenza. Una frase un po' azzardata, ecco. Guardare, osservare da parte nostra e comunicare quello che conosciamo senza proporre certezze assolute, perché in medicina le certezze non ci sono, c'è la probabilità. Nello stesso tempo da parte delle persone capire che farsi delle opinioni senza avere fatti dietro è pericoloso. E oggi tramite i social girano comunicazioni totalmente fuori asse. Ecco, se riusciamo a ricreare quel rapporto fiduciario fra la scienza e le persone, quello è il messaggio chiave che chiederei a tutti di rispettare. Da parte nostra di essere precisi e di saper dire le cose bene, dall'altro da parte delle persone di fidarsi.
1: Per cui senza allarmismo ma con attenzione, professore?
0: Senza allarmismo assolutamente, con l'attenzione che è richiesta.
1: Per cui possiamo stare tranquilli, abbiamo capito che ci sono questi 4 casi che sono in isolamento e poi Dio vede e provvede che cosa succederà nelle prossime 6 settimane e poi, insomma, come ci diceva il professore, siamo abbastanza pronti per arginare magari pandemia.
0: Se posso permettervi, non sono neanche 4 casi, sono 4 in isolamento, ma non sono positivi.
1: Asintomatici. E asintomatici. Grazie. Grazie di cuore a professor Federico Perno, grazie davvero per questo messaggio e questi aggiornamenti, grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Io vi ricordo che noi torniamo anche domani, sabato, torniamo con il meglio della settimana del mio medico alle 15:15, torneremo invece in diretta lunedì alle 9:45, ma se volete rivedere questa nostra bellissima puntata, scaricatevi la nostra app Play 2000, all'interno ci sono i consigli di tutti i nostri esperti. Adesso subito la linea va, vediamoci chiaro, con Giuseppe Caporaso e Maris Milanese. Baci baci a tutti, a lunedì.
2: Buongiorno, benvenuti nello studio di Vediamoci Chiaro.
3: Tra pochissimo parleremo del pomodoro, un vero trionfo di colore, sapore, gusto sulle tavole di tutti quanti noi, ma soprattutto cercheremo di capire i prezzi, la conservazione e anche vi offriremo dei piatti particolari.
2: Quindi mi raccomando, rimanete con noi, non cambiate canale.
3: Ci vediamo tra qualche istante, restate con noi.
4: La luce valgo è una deformità progressiva.
5: Lentamente in questa posizione.
6: Stiamo mandando diversi suoni.
7: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
8: Ti rilassi completamente.
9: Cadono 100 capelli al giorno.
10: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
11: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
12: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
13: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
14: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
15: Effettivamente piace.
13: No. Alla fine non è difficile, no? Scola sta pasta, va?
16: La telecamera va bene,
13: ecco,
16: qua.
13: Idee a profusione.
12: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11:00.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo del pomodoro, che ha un ruolo fondamentale nella nostra cucina, nella nostra alimentazione, ma anche nella nostra spesa quotidiana. Insomma, un trionfo di gusto, sapore e colore, che cerchiamo di capire anche qual è il prezzo di quest'anno, fornendo anche delle ricette molto particolari. Lo faremo con il nostro ospite, che ringraziamo, con il responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina, che ringraziamo. Come sempre, se volete fare delle domande, c'è Maris qui per voi.
1: Eccomi qui, allora, subito pronta a ricordarvi le nostre coordinate. Com'è possibile mettersi in contatto con noi? È semplicissimo, basta mandare un messaggio, SMS o WhatsApp al nostro numero. Se non l'avete, memorizzate questi numeri: 340 880 1035. Vi ricordo, come sempre, anche la nostra mail, vediamocichiaro@tv2000.it, e vi esorto a seguirci e scriverci tramite i social Facebook, Instagram e anche X.
0: E allora, Giardina, insomma, arriva la stagione dei pomodori, soprattutto questo trionfo spettacolare che vediamo anche nel nostro studio, di colore, di passione, ma anche di gusto, di sapore.
2: Beh, il pomodoro è davvero un cibo eccezionale ed è proprio al centro della nostra dieta mediterranea, è il prodotto davvero principe della nostra dieta mediterranea. Noi siamo dei grandissimi produttori di pomodoro, sia pomodoro da industria, sia appunto pomodoro da orto come questo, diffuso in tutta Italia, con dei centri di produzione soprattutto in Puglia, il Tavoliere delle Puglie, Foggia, la provincia di Foggia è uno dei punti principali per la produzione di pomodoro, Emilia Romagna è un altro punto abbastanza importante di produzione, e poi abbiamo tutto l'agro nocerino sarnese, dove c'è la trasformazione del pomodoro da industria.
0: Sono tante le varietà, tra poco lei ce le racconterà, ma io le chiedo i prezzi. Com'è quest'anno la questione del prezzo? Perché è fondamentale, anche visto questi continui e repentini cambiamenti climatici che abbiamo.
2: Purtroppo sono degli anni un po' complicati e difficili. L'anno scorso abbiamo avuto dei grandissimi problemi in Puglia, soprattutto sulla siccità, sulla carenza d'acqua. Quest'anno questo problema era meno evidente rispetto allo scorso anno, però abbiamo invece gli effetti della geopolitica, quindi la guerra e i rincari che ci sono sulle materie prime stanno dando ai nostri agricoltori delle difficoltà enormi di approvvigionamento, costi dell'energia molto più elevati e soprattutto anche i fertilizzanti. I costi dei fertilizzanti sono schizzati, praticamente raddoppiati. È chiaro quindi che abbiamo costi di produzione tanto elevati che a volte neanche riescono ad arrivare a gestire i prezzi che ci sono. Quindi dovremmo aspettarci un po' di rincari anche quest'anno. Speriamo poi che con l'avanzamento della stagione, quindi arrivando nel pieno della produzione, con il prodotto in pieno campo, quindi anche un prodotto che ha minore necessità di input esterni, gli input più costosi,

0: potremmo arrivare invece a dei prezzi un po' più tranquilli.
1: Ciliegino, ciliegino giallo, piccadilli, pomodoro a grappolo, sono tante la presenza anche nei nostri studi, ma quali sono le eccellenze, quelle più importanti, proprio brevemente?
0: Noi abbiamo oltre un migliaio di varietà e soprattutto in questo momento la genetica, il miglioramento genetico si sta sviluppando sempre di più nel scegliere, nel trovare delle varietà che possono essere legate al consumo degli italiani, cioè a come il consumatore vuole il prodotto, ma anche rispetto a quello che è l'esigenza del produttore, quindi prodotti che sono più resistenti, più produttivi. Noi qui abbiamo quelli che sono i più classici, le eccellenze italiane sono quelle riconosciute dall'Unione Europea, quindi quelle che hanno il logo di denominazione di origine protetta. Abbiamo il Pachino, per esempio, che è in Sicilia ed è uno dei primi prodotti di pomodoro riconosciuti dall'Unione Europea. Poi abbiamo il Piennolo del Vesuvio, che è un'altra eccellenza molto legata a un territorio molto particolare, con delle caratteristiche davvero speciali riconosciute dall'Unione Europea, e alcuni altri ce ne sono in giro per l'Italia.
1: Vediamo le domande che ci arrivano.
2: Allora, Giovanni ci fa una domanda, insomma, molto pratica. Dice, ecco, vorrei iniziare a coltivare i pomodori, però voglio sapere, meglio seminarli o piantare direttamente le piantine che sono state acquistate?
0: Dunque, diciamo che questo dipende dalla capacità di Giovanni di gestire un po' il suo orto. È chiaro che comprare piantine e mettere le piantine è la soluzione più semplice, si possono scegliere anche delle varietà molto, molto differenti. Se si vuole invece partire dal seme, c'è bisogno di una fase anche un po' particolare, la fase forse più delicata della produzione dal seme alla piantina. È chiaro che avendo il seme uno si gestisce e conosce completamente tutta la filiera.
2: Sì, certo.
0: Semplice utilizzare le piantine.
1: Prima di fare il collegamento, tra qualche istante faremo un collegamento su un'isola bellissima del nostro paese. Le chiedo, lei è responsabile bio della Coldiretti, ci sono anche pomodori biologici? Quali sono le caratteristiche e costano di più, immagino?
0: Noi siamo dei grandissimi produttori di biologico. Il biologico chiaramente fa grandissima attenzione alle tecniche produttive, perché si eliminano completamente tutti quelli che sono gli input chimici di sintesi, quindi né fertilizzanti né antiparassitari, si rispecchiano e si ritrovano i ritmi naturali dei cicli produttivi, e quindi è un prodotto che ha caratteristiche qualitative di eccellenza, chiaramente ha anche dei costi, perché ha dei costi maggiori di produzione.
1: Dicevamo, il pomodoro è la parte fondamentale della dieta mediterranea, lo troviamo a tavola dappertutto. Allora, noi ci trasferiamo in compagnia di un importante chef su un'isola bellissima, l'Isola Verde, l'Isola d'Ischia. Siamo in Campania con lo chef Ciro Calise, che salutiamo e ringraziamo per la disponibilità in questo scenario davvero magico che vediamo alle sue spalle. Le chiedo subito, chef, da questo punto di vista, se dovessimo puntare su un primo piatto, lei, un primo piatto con i pomodori, che cosa ci può offrire? Che cosa ci racconta?
3: Sì, io ho fatto un piatto della tradizione campana, quindi un piatto molto napoletano, che è lo scarpariello, che è un piatto proprio a base di pomodoro. Io in questo caso l'ho un po' rivisitato e ho usato tre tipi di pomodorini, chiaramente nostri pomodorini. Ho usato un piccadilli, ho usato un datterino giallo e una ciliegina. Quindi ho usato tre pomodori che si trovano facilmente sul mercato e sono prodotti nostri napoletani. Li ho praticamente cotti con un po' di aglio, basilico, tantissimo basilico, poi l'ho frullato il pomodoro e all'interno ho calato il bucatino. Il bucatino è proprio la pasta migliore per fare questo piatto.
1: Chef,
3: alla fine,
1: però c'è...
3: dopo essere mantecato con del parmigiano, mi dica.
1: Lei stava dicendo il parmigiano, però ci racconti anche un segreto. So che c'è un segreto, perché questo è un piatto molto semplice, economico. È veramente straordinario.
3: Sì.
1: Qual è il suo segreto, però?
3: Allora, io alla fine del piatto, una volta che ho impiattato, metto un pochettino del Monaco e un po' di pepe bianco. Questo è tantissimo basilico. E praticamente dà una sprigione dei profumi incredibili.
1: Le chiedo quanto sono importanti, insomma, i prodotti di qualità per realizzare un piatto semplice ma di straordinaria anche valenza da un punto di vista culinario e per la nostra salute.
3: Beh, i pomodorini sono importantissimi. Noi fortunatamente in Campania abbiamo talmente tante varietà e possiamo veramente sbizzarrirci. Qui ho un po' di varietà tra il pomodoro ramato, cioè anche il pomodoro San Marzano, che viene da Nocera, In questo momento è ancora verde perché più in là si fa un po' più rosso. E questi qua sono dei pomodori molto che si prestano proprio a una grossa lavorazione e quindi vengono fatti pelati, vengono usati proprio dall'industria. Poi qui abbiamo il pomodorino, il pachino, che è quello lì che viene più usato. È molto facile riconoscerlo perché c'ha alla fine c'ha questa punta, il pomodorino pachino. Poi abbiamo la ciliegina, che è il più comune, e viene usato anche molto per le insalate, molto spesso anche insalate di riso. E poi adesso sta andando molto di voga il pomodorino giallo, che è un pomodorino molto dolce. Io lo uso anche soprattutto con i crostacei, che si presta tantissimo ai piatti a base di pesce. E viene usato anche per colorare le insalate, insalate miste e anche insalate di riso. E dà un sapore veramente eccezionale.
1: Chef, c'è
3: e
1: una
3: poi
1: domanda,
3: c'è il pomodoro ramato.
1: C'è una domanda. C'è una domanda per lei che arriva sì. Da casa, allora gliela giriamo subito e poi torneremo perché lei ci dovrà preparare un altro sì. Piatto.
2: Esatto, chef, insomma si avvicina l'ora di pranzo, quindi sì. Stanno arrivando diverse domande, sono interessati alla sua ricetta, ma chiedono i pomodori, al di là del tipo di pomodoro che utilizza, lei li passa, toglie le bucce, possiamo dare dei suggerimenti pratici, ecco?
3: Dipende, io il pomodoro di solito lo uso con la buccia, soprattutto quelli piccolini che hanno una buccia molto fine. Però c'è questo ramato che molto spesso viene usato anche per cucinare delle salse, sì. Però questo qui si presta molto a essere leggermente sbollentato, si fa un piccolo intacco sul pomodoro, che il pomodoro ramato è questo qui un po' più grande, si fa leggermente messo nell'acqua bollente, con un intacco si toglie immediatamente la buccia e la polpa può essere usata per fare dei sughi anche molto veloci.
2: Grazie.
3: Quindi è consigliabile usare i pomodorini piccolini con le bucce.
1: Grazie allo chef Ciro Calise da Ischia. Tra poco ci collegheremo nuovamente con lei, che ci preparerà un altro piatto della tradizione mediterranea. Ma chiedo al nostro ospite studio, responsabile del Biro da Coldiretti Giardina, l'etichetta ha un valore?
0: Certamente,
1: dobbiamo cercarla l'etichetta.
0: Certamente l'etichetta è un valore assoluto. Rispetto a quello che diceva lo chef prima sullo spessore della buccia, però consentimi, è un altro degli elementi che stanno diventando importantissimi nel miglioramento genetico, cioè trovare varietà che possono avere una buccia sottile e diciamo non fastidiosa nella cucina, ma che però possa consentire poi al prodotto una serbevolezza maggiore. Quindi trovare sempre degli equilibri e il miglioramento genetico su questo ci sta aiutando.
1: L'etichetta c'è una differenza tra il prodotto fresco e quello trasformato, è vero?
0: Questa è una delle grosse battaglie che come Coldiretti stiamo facendo. Noi oggi abbiamo l'obbligo di utilizzare l'etichetta, l'origine in etichetta sui prodotti freschi, quindi su tutto il pomodoro, quando lo andiamo a comprare così fresco ci deve essere l'indicazione dell'origine obbligatoria, quando non c'è chiediamola al rivenditore. La cosa particolare però che ci troviamo oggi, con cui ci troviamo di fronte, è che se questo prodotto poi viene trasformato, quindi in passata, in concentrato soprattutto, questi passaggi si perde completamente l'origine, cioè non c'è più l'obbligo di indicare da dove questo pomodoro proviene. Questa è una battaglia che noi stiamo facendo, perché invece per noi è importantissimo, soprattutto sulle filiere lunghe, soprattutto quando si hanno diversi gradi di lavorazione del pomodoro, riuscire a capire qual è l'origine del prodotto. Abbiamo tantissimo concentrato di pomodoro che arriva dalla Cina, noi dobbiamo valorizzare il nostro prodotto e quindi davvero dovremmo invitare le industrie a riportare l'origine italiana e ai consumatori a scegliere il prodotto italiano quando in etichetta è riportato.
1: Domande, Maris.
2: Allora, Lorenzo dice, ecco, ma i pomodori cosiddetti a cuore di bue, insomma quelli grandi, sono di tradizione italiana oppure provengono dall'estero? Noi ne produciamo, Giardina?
0: Dunque, sulle varietà, noi qui ne abbiamo alcuni, questo è il cuore di bue, a volte sono anche molto più grandi, sì. No? sono di dimensioni diverse rispetto a questi. Diciamo che l'origine delle varietà può essere diffusa in tutto il mondo. Noi abbiamo il pomodoro, prima vedevamo i pomodori gialli. Quei pomodori gialli sono i veri pomodori che arrivano dal Sud America, poi sono arrivati qui da noi e si sono evoluti. Quindi l'origine delle varietà è un'origine che può essere diffusa in tutto il mondo, ma la produzione invece è una produzione sempre appunto nostrana e italiana, dove appunto la coltivazione poi si è sviluppata molto.
1: Giardina, bene. Ma come dobbiamo conservarli a casa questi pomodori? Qual è il modo migliore?
0: Per la conservazione dipende sempre dal grado di maturazione con cui noi lo acquistiamo. Pomodori che sono già abbastanza maturi e quindi che sono, diciamo, non dobbiamo più favorire la maturazione, perché sennò altrimenti comincerebbero a avere

0: dei principi di marciume, è bene metterli in frigorifero, quindi sacchetto di carta o sacchetto di tela e messi nel frigorifero. Pomodori invece, ancora che hanno un po' di verde, quindi che non hanno ancora raggiunto la piena maturazione, è bene tenerli ad una temperatura un po' più elevata, quindi lasciarli anche in casa a temperatura ambiente e aspettare che poi diventino un po' più rossi.
1: Nostri telespettatori, Maris.
2: Allora, ci scrive una telespettatrice attenta che ha visto, insomma, come è stato preparato egregiamente questo nostro tavolo e tutte le varietà che abbiamo, e però ci racconta che non ha mai visto quei pomodori così scuri. Ecco, e vuol sapere, ma sono più aspri? Come si possono utilizzare al meglio?
0: Dunque, questo in particolare, questo qui è il pomodoro camone, che ha anche una indicazione geografica protetta, è un pomodoro particolarmente scuro. Abbiamo anche un'altra varietà, che è la varietà nerina, che è sempre anche molto simile a questa. Diciamo che il grado acido o il grado dolce è più legato al verde. Noi abbiamo delle varietà che sono verdi e che sono molto acidule, che sono quindi da utilizzare soprattutto nelle insalate, quando c'è bisogno di esaltare questo gusto acido, e invece diventano più rossi e più scuri, e quindi aumenta il grado di dolcezza. Su questi neri, queste alcune varietà che noi abbiamo che sono tendenti al nero, sono soprattutto legate appunto alla dolcezza del prodotto, ma che mantengono anche un certo grado di croccantezza, quindi sono particolarmente sodi.
1: E allora noi ci tuffiamo nuovamente nel mare dell'isola di Ischia, perché c'è ancora lo chef, che ringraziamo, Ciro Calise, chef dell'isola di Ischia, che lo vediamo collegato, e dopo lo scarpariello, questo primo piatto, ci dovrà presentare un secondo piatto che sempre a base di pomodori, e secondo me è un piatto tipico della tradizione dell'isola. È così, chef?
3: Sì, questo qui è un piatto tipico nostro isolano, che è il coniglio all'ischitana, dove anche qui il pomodoro ne fa da padrone. Perché ho voluto fare il coniglio all'ischitana? Perché voglio parlare del pomodorino di Piennelo, che è un pomodorino che viene dal Vesuvio ed ha una caratteristica molto particolare, che ha questa punta in avanti. Perché il pomodorino di Piennelo? Perché questo qui è un pomodorino che si riesce a conservare anche dopo Natale, quindi gennaio, febbraio, e molto spesso sono anche da ornamento alle case ischitane, quindi si possono trovare sotto i porticati, nelle cantine, anche nelle cucine direttamente. E questo qua ci permette di fare il coniglio all'ischitana tutto l'anno, perché noi di solito il coniglio è un piatto domenicale e quindi ogni domenica si fa il coniglio all'ischitana. E questo pomodorino, con questo pomodorino riusciamo a farlo tutto l'anno e a dargli il sapore dolce del pomodorino.
1: Chef, quanto è importante il pomodoro? Ecco, il pomodoro del Piennolo, del Vesuvio, la raccontava anche Giardine Studio, è addirittura un'eccellenza proprio italiana. Ma le chiedo, il pomodoro, lei è uno chef di grande spessore, le chiedo sostanzialmente quanto è importante per la cucina, per i piatti della cucina italiana, avere del pomodoro, pomodoro diciamo italiano, perché bisogna stare attenti sempre nella scelta anche del pomodoro.
3: Certo, certo. Il pomodoro deve essere sicuramente un pomodoro del posto. In Italia abbiamo talmente tante varietà, quindi dovunque si va si trova un pomodoro diverso. Per esempio in Sicilia abbiamo il datterino, poi noi qui abbiamo il piccatilli, che è un altro pomodoro del Vesuvio che si usa soprattutto per i sughi di lunga durata, ed è un pomodoro molto dolce ed è buonissimo. Bisogna fare molta attenzione, io faccio una scelta veramente oculata del pomodoro, per me è fondamentale. Poi il pomodorino di Piennelo di solito lui si usa molto nelle case, un po' meno nei ristoranti, proprio perché ha una caratteristica ben precisa. Però i pomodorini, noi italiani ne facciamo un uso, se non sbaglio ho letto qualche giorno fa che noi consumiamo 15 kg all'anno di pomodoro per persona, quindi è un alimento veramente fondamentale per noi italiani.
1: Conferma questo dato, italiana, Giardina. Giardina, sì, conferma, sì, questo dato. Prima di salutarla e di ringraziarla, chef, le chiedo l'ultima cosa. Il coniglio all'ischitana, il piatto tipico della tradizione, quanto tempo ci vuole per realizzarlo e soprattutto è apprezzato anche dai turisti, dagli stranieri che amano la nostra tradizione, il nostro pomodoro?
3: Sì, noi chef possiamo fare quello che vogliamo, ma non possiamo sostituirci alle nonne. Il coniglio più buono lo fanno le nonne, ogni nonna lo fa in maniera diversa, Abbiamo 6 comuni a Ischia e ogni comune lo fa in maniera diversa. Io lo faccio alla Foriana, perché sono di Forio, e quindi uso la papernia, che è un'erba molto aromatica, all'interno del coniglio. Uso un po' meno pomodoro che si usa negli altri comuni. E niente, praticamente dipende anche dalla grandezza del coniglio. Preferibilmente è meglio usare conigli un po' piccolini, non troppo grandi, quindi 1,2 kg, 1,3 kg. E penso che un 3/4 d'ora il coniglio è pronto.
2: Ottimo.
1: Grazie soprattutto anche per questo ricordo importante, perché la tradizione dei nonni, delle nonne,

0: Grazie davvero per questi consigli preziosi
1: Grazie
0: allo
1: mille a
0: chef
1: voi.
0: Ciro Calise dall'isola d'Ischia. Grazie davvero. Torniamo dalla splendida Isola Verde allo studio, Maris.
2: Beh, adesso insomma i nostri telespettatori si andranno ad accingere, acquistare pomodori e preparare queste ricette, ma consigli pratici ci chiedono, ossia come riconoscere la qualità e anche il grado di maturazione. Dice, insomma, non è tanto carino andare lì e testare, però adesso ci mettono a disposizione dei guanti anche per chi non può andare insomma dal contadino e va al supermercato. È vero che più sono dure, più vuol dire che insomma il pomodoro è fresco, è così? Ci chiedono.
3: Sì, questo è vero. Permettetemi di ricordare quando parlava del pieno del Vesuvio, noi lo abbiamo anche nella tradizione del presepe napoletano, cioè ci sono le botteghe in cui hanno il pieno del Vesuvio, quindi a ricordare proprio davvero com'è legato alle nostre tradizioni anche del posto. Come scegliere il pomodoro rispetto anche alla durezza? Qui c'è sempre una battaglia tra il consumatore che vorrebbe vedere, toccare, annusare, e che sono tutti i sensi che devono essere utilizzati per capire la qualità del prodotto, rispetto poi invece a una questione sanitaria e di tutela del prodotto. Quindi è chiaro che l'essere sodo è uno degli elementi principali, quindi davvero bisognerebbe prenderlo e toccarlo. L'altro elemento importantissimo, anche qui più da fare a casa che non al negozio, è quello dell'odore. L'odore è un altro elemento importantissimo per capire il giusto grado di maturazione. Quando un pomodoro davvero profuma di pomodoro, vuol dire che è arrivato a maturazione. Se invece all'olfatto non abbiamo nessun odore, è ancora un prodotto che deve maturare o che è stato raccolto in maniera troppo precoce.
0: Vi diamo anche una piantina di basilico. Allora, tantissimi sul balcone di casa, sul terrazzo di casa, coltivano pomodoro e basilico. È un modo per avvicinarsi. Il pomodoro è anche un modo per poter quanto più accostarsi all'agricoltura, alla sana tradizione giardina.
3: Sì, noi questo lo diciamo sempre, qualsiasi esperienza di autoproduzione del cibo è un'esperienza da valorizzare perché davvero fa conoscere sia tutte le qualità del prodotto e quindi quali sono le diverse varietà, come può essere utilizzato il prodotto che uno coltiva, ma anche per capire effettivamente quelle che sono le difficoltà che si possono avere. E il pomodoro è davvero eccezionale perché ha la possibilità in vaso di avere delle produzioni tutto sommato anche utili in cucina e poter produrre il cibo sui balconi di casa è un'esperienza che consigliamo davvero a tutti.
0: Maris.
2: Allora ci dicono i telespettatori, la stagione è stata un po' fredda, come posso accelerare la maturazione dei pomodori e aggiungo anche in che periodo posso iniziare la concimazione dei pomodori, ci chiede un altro telespettatore.
3: Dunque, qui parliamo proprio del ciclo di produzione
2: Sì.
3: del pomodoro. È chiaro che dipende molto anche dalle singole regioni. Quello che dicevamo prima, il calore è uno degli elementi che più aiuta la maturazione e quindi perciò si mettono anche in serra, perché all'interno delle serre si ha una temperatura un po' più alta e quindi si ha una maturazione un po' più rapida. Quindi se siamo in pieno campo, conviene per esempio coprire il prodotto e quindi aumentare la temperatura e migliorare
2: Certo.
3: e favorire la maturazione.
0: Le difficoltà economiche che stanno vivendo i produttori stanno incentivando molti a trasformare il prodotto. È così? Una tendenza sempre più presente?
3: Questa è una scelta che stiamo verificando. Addirittura il 20% delle famiglie italiane sta cercando di riappropriarsi anche della trasformazione del prodotto e quindi sempre di più tornano di moda quelle che sono fare i pelati in casa, le bottiglie di pomodoro. È una tendenza che sta avendo grandissimo successo. Abbassamento dei costi, certezza della qualità e tracciabilità totale del prodotto. Quindi anche questa è un'esperienza da valorizzare moltissimo.
2: Certo.
0: Grazie, grazie davvero al
3: A voi.
0: nostro ospite Francesco Giardina, responsabile bio della Coldiretti. Chiudiamo qui Maris, questa puntata
2: Per
0: tra
2: oggi è
0: i
2: davvero
0: colori e i sapori.
2: esatto, e soprattutto i profumi che a casa non so se possono soltanto anche immaginare, ma è stata veramente una bellissima puntata. Grazie per essere stati così partecipativi, vi auguriamo un buon proseguimento. Noi vi diamo appuntamento lunedì per parlare alle 10:30 del gelato. Il tempo è un po' ballerino, ma le temperature si stanno alzando, quindi insomma diciamo che la stagione è aperta ormai.
0: Grazie, grazie a tutti e serena giornata a tutti quanti voi a casa.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cielo alla Vergine Immacolata la signora Petrizzo Simona, il signor Salemme Giovanni, il signor Di Maio Calogero, l'Associazione Santa Maria di Torino, la famiglia Vittoria e Adele Gruppo Pandino, la famiglia Miragoli Mario e Giulia Cardella, il gruppo di preghiera San Giuseppe e Santi Angeli Custodi. Cieli che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cielo, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Come ogni sabato, vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie e specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. È il momento in cui il Verbo si incarna in Maria. Ogni volta che apriamo il Vangelo, anche noi veniamo raggiunti dall'annuncio di una parola buona che vuole incarnarsi in noi e diventare vita della nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi che rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, e il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, in secoli dei secoli.
0: Amen. Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria ad Elisabetta. È il momento in cui Maria canta il suo Magnificat. Ogni volta che ci affrettiamo a compiere gesti di carità, anche noi permettiamo concretamente a Dio di continuare a operare grandi cose nella storia di oggi. Maria, attenta e premurosa nella carità, ci aiuti a rimettere l'amore al centro della nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così

0: in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre,
3: nei secoli dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. È il momento in cui Maria dona al mondo il Salvatore. Ogni volta che nel nostro agire mettiamo da parte l'egoismo e facciamo spazio alla comunione, anche tra noi rinasce Gesù, che ha promesso: dove due o più sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, ci aiuti a rimettere la comunione tra noi al centro della nostra vita.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. È il momento in cui Maria si offre con Gesù al Padre. Ogni volta che, coscienti della nostra vocazione cristiana, scegliamo di andare controcorrente rispetto alle mode del mondo, anche noi riconosciamo in Gesù l'unica luce della nostra vita. Maria, Vergine fedele, ci aiuti a crescere nella coerenza e nella testimonianza.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
5: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero gaudioso, il ritrovamento di Gesù. È il momento in cui Maria ritrova Gesù. Ogni volta che ci smarriamo dietro gli eventi della vita e ci sembra di perdere la strada, anche noi possiamo ritrovare in Gesù il centro e il senso della nostra esistenza. Maria, Madre della Speranza, ci aiuti a rimettere Dio solo al centro della nostra vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes no

0: Preghiera della famiglia. Signore, chi vivi abiti con noi, ti preghiamo per la nostra famiglia. Aiutaci a conoscerci meglio, a comprenderci di più, perché ciascuno si senta sicuro dell'affetto degli altri. Rendici capaci di tacere e di parlare al momento opportuno e con il tono giusto, perché le discussioni non ci dividano e il silenzio troppo lungo non ci renda estranei l'uno all'altro. Liberaci, Signore, dalla presenza di imporre agli altri il nostro modo di pensare e di vivere. Perdonaci quando dimentichiamo di essere i tuoi figli, i tuoi amici, quando viviamo in casa come se tu non fossi presente. Distruggi l'egoismo e la paura che ci chiudono. La nostra famiglia sia disponibile ai parenti, aperta agli amici, ospitale con tutti, sensibile al bisogno di giustizia e di pace. Signore, tienici uniti per sempre nella tua Chiesa in cammino, perché vediamo insieme il tuo volto nella famiglia vera e nella comunione perfetta. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Grazie.

0: Abbiamo percorso il corso che dal comune porta alla collegiata bellissima e incontriamo il parroco di Anguillara Sabbazia, Don Francisco Bottia, che arriva dalla Colombia. Ci presenti la comunità cristiana di Anguillara?
1: Siete alla parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo, siamo alla chiesa madre, possiamo dire così, la chiesa che per tutti gli anguillarini e tutto il paese era proprio il centro religioso nel quale ci svolgevano tutte le celebrazioni intorno al nostro Signore Gesù Cristo e tutte le sue feste.
0: Qui abbiamo proprio tutta una catechesi sulla Madonna.
1: Sì, praticamente intitolata a Santa Maria Assunta in Cielo, ritroviamo noi ogni particolare che ci richiamano su Maria, ci invitano a tutti noi a apprezzare l'amore di una madre che accoglie nella parte più alta del paese tutti coloro che vengono a questo paese.
0: Abbiamo un'immagine della Madonna alla nostra sinistra molto antica e importante.
1: Sì, questa immagine è un'immagine antica del Rocca Maggiore. È molto importante perché lo stema del comune d'Anguillara ha proprio questa particolarità. Ha voluto riprendere come simbolo della cittadinanza, come simbolo del paese, questo affresco del Rocca Maggiore.
0: Poi invece la pala anche è un'opera pregevole.
1: Sì, questo è un quadro molto, molto bello, soprattutto viene dalla scuola di Raffaello, del Muziano, e ci dà la possibilità di contemplare, molto simile, c'è al Museo Vaticano un quadro dell'Ascensione del Signore, si somigliano tanto, però la bellezza di questo quadro è l'immagine di ogni particolare che richiamano proprio la bellezza di coloro che l'hanno messa con tutta la sua ispirazione e forza.
0: E qui abbiamo anche poi l'immagine della Madonna del Santuario.
1: Sì, abbiamo noi la macchina della Madonna delle Grazie che esce in processione il 8 settembre. E per il paese è una grande festa perché tutti coloro che appartengono a questo paese, che veniamo qui come ospiti, come noi, che non siamo del posto nati, ci siamo affezionati a questa Madonna, Maria delle Grazie. E esce in processione per le vie del paese e benedice e accompagna col suo sguardo di madre tutti noi.
0: Dobbiamo dire che all'interno di questa chiesa abbiamo tante epoche.
1: Abbiamo degli affreschi che sono rimasti, sono un po' nascosti per il pubblico, però lo abbiamo come un tesoro. Abbiamo un affresco grandioso alla parte alta di questa chiesa sulla resurrezione di Cristo, molto molto bello. Eppure entrando al coro ritroviamo il segno di questo tempo nel quale era tutta affrescata la chiesa.
0: Qui è molto importante coniugare, per quanto riguarda la festa, la Madonna e San Biagio.
1: Sì, abbiamo noi il nostro patrono che viene nello stesso livello di Maria delle Grazie. La domanda interessante che faceva alla gente del paese, agli anguillarini proprio antichi, ritroviamo noi qual è più importante, la Madonna o San Biagio, e per loro tutte e due hanno una importanza molto molto grande. San Biagio, come vedrete nella chiesa, San Biagio era accolto e ancora adesso per tutta la gente per grazie ricevute, a tal punto che in un momento che ha avuto la siccità e il popolo d'Anguillara si è rivolto a questo santo e ha fatto il miracolo, e rimane una reliquia che si ritrova proprio nella chiesa di San Biagio, di questo momento storico che ha vissuto questo paese.
0: Una chiesa che è sempre posizionata all'interno del centro storico.
1: Sì, praticamente il nome Rettoria San Biagio, di tutte le chiese che abbiamo a Anguillara, è l'unica chiesa dove è la canonica accanto per tanto tempo, perché questa chiesa dobbiamo pensare che era chiusa. Questa chiesa è stata chiusa tanti anni. Proprio la gente del posto si è messo a sistemarla, a pulirla per aprire questa chiesa e ritrovare questa bellezza che voi vedete. E la parte più alta, pericolante. E allora per questo pericolo è stato tanto chiusa. E la chiesa di San Biagio diventava appunto del riferimento la Madonna delle Grazie, il santuario, e San Francesco, che è una chiesa molto importante adesso per tutti noi, perché come vediamo arrivare alla collegiata non è una cosa facile, soprattutto per le persone anziane. La chiesa di San Francesco è un luogo nel quale è molto comodo, si può arrivare con la macchina, è centrale.

0: Ritornando qui all'interno della collegiata, parlavamo di tante epoche e abbiamo anche delle statue in gesso molto interessanti.
1: Sì, abbiamo gli avvolsi di gesso dei Giacometi, che sono molto molto importanti da scoprire, da venire a vedere, soprattutto perché abbiamo la parte originale delle immagini che ritroviamo nella Scala Santa. È Lecce Uomo e il Bacio di Giuda. Sono queste immagini che Ignazio Giacometti ha fatto e che dopo ritroviamo noi la bellezza di questa prima opera che abbiamo noi custodita in questa chiesa.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora accendiamo i fornelli e siamo pronti a cucinare con voi e per voi insieme al nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi.
2: Buongiorno Beatrice, buongiorno chef, buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno e buongiorno alle nostre amiche.
0: Amiche e amici a casa, sarete già curiosi di sapere qual è il primo piatto che il nostro chef oggi preparerà con noi. Glielo chiedo subito. Chef, che cosa stai facendo?
1: Oggi prepariamo un dolce un po' particolare, l'angel cake.
0: Angel cake, quindi un dolce degli angeli. Mi fa
1: un dolce degli angeli.
0: Mi fa pensare a qualcosa di paradisiaco, molto soffice.
1: Soffice e da un colore bianco.
0: Allora vado subito a leggere la lista degli ingredienti.

0: in modo che anche a casa possano preparare insieme a noi questo angel cake. Per la torta occorrono 160 g di farina 00, 480 g di albumi, circa 12, 270 g di zucchero, 25 g di caffè liquido della Moka, 6 g di cremor tartaro, 4 g di sale fino e per la copertura 200 g di cioccolato fondente, 250 g di panna fresca liquida, 20 g di caffè della Moka e per guarnire chicchi di caffè tostati. Mamma mia, che meraviglia! È una torta quindi che tu guarnirai con del caffè oggi.
1: Caffè e poi andremo a coprirla con del cioccolato.
0: Buonissima, ma si può fare anche in altri modi?
1: Sì, diciamo che è un dolce neutro, per cui possiamo aromatizzarlo con quello che vogliamo. Come dico sempre, la cucina è fantasia.
0: E mi ricorda un po' la chiffon cake, giusto?
1: Sì, vedremo poi, la ricorda più che altro per il procedimento e lo stampo che andremo a utilizzare. La chiffon cake contiene grassi, contiene i tuorli, contiene dell'olio, questa potremmo considerarla quasi dietetica.
0: Allora andiamo al banco perché vedo che hai scaldato degli albumi, adesso ci spieghi a che temperatura e perché.
1: Li abbiamo scaldati a 45 gradi ma va bene nell'intervallo compreso fra 45 e 53. Li scaldiamo perché aumenta la capacità schiumogena degli albumi, quindi montano con più diventano più soffici.
0: Ho capito, quindi muniamoci di termometro e badiamo bene alla temperatura. Vai, frulliamo. E infatti la capacità schiumogena, lasciando gli albumi a quella temperatura, è maggiore.
1: Esatto.
0: Vediamo che si forma la schiuma.
1: A questo punto iniziamo ad aggiungere gradualmente lo zucchero, mantenendo sempre accesa però le fruste.
0: Ah, ho capito.

0: A questo punto stiamo per terminare la nostra frullata, la nostra frustata, e praticamente aggiungiamo il caffè.
1: Quindi gradualmente con questo procedimento, perché altrimenti si smonta tutto.
0: Ed un poco di sale, il famoso pizzico di
1: Vado?
0: Sale.
1: Vado? Un altro po'?
0: Sì, grazie.
1: Bene, si sta montando bene con il caffè, assume un colorino un po'...
0: Perde un po' di quel candore.
1: Candore, però il profumo anche del caffè si sente. Hai poi già setacciato la farina
0: insieme
1: con il cremor tartaro.
0: Esatto.
1: E l'aggiungiamo piano piano.
0: Ah, tu l'aggiungerai piano piano.
1: Va bene. E tu
0: ed
1: con
0: io
1: la
0: invece,
1: spatola.
0: Esatto.
1: Questa va
0: vado
1: bene.
0: Vado a incorporarlo.
1: No? Questa mi sa che è meglio.
0: Grazie.
1: Vero?
0: Sì.
1: Bene. E dicevo che mi faceva, che assomigliava, mi faceva pensare alla chiffon cake, soprattutto... lo stampo che infatti dopo illustreremo e quindi volevo chiedere a Luigi, no? Questa torta che è così bella, soffice, sai più o meno che origini ha?
2: Allora, l'origine è americana, perché noi proponiamo questa cucina internazionale, per cui abbiamo anche queste ricette non solo italiane, e la angel cake e la chiffon cake hanno delle similitudini, però l'angel cake è più, un po' più un pan di Spagna, mentre la chiffon cake, come dice il nome, è molto soffice, per cui è più lievitata rispetto alla angel cake.
1: Bene, e anche la chiffon cake come l'angel cake possono essere decorate o farcite, sono molto versatili.
2: Sì,
1: Sonia,
2: sì,
1: tu l'hai mai fatta?
2: Sono basi.
3: Allora, così no, non l'ho mai fatta, però essendo un impasto insomma abbastanza basico, può essere utilizzato penso anche per fare, non lo so, la cassata, piuttosto che guarnirlo con una crema di pistacchio, una crema di nocciola, no?
1: Certamente, dici? Infatti abbiamo visto che il nostro chef poi la guarnirà con una ganache fatta con cioccolato e caffè.
0: Poteva essere anche fatta con la frutta, per
1: con la frutta, con l'arancia, con una glassa al limone. Sicuramente sarà buonissima. Che cosa bisogna fare adesso, chef?
0: Facciamo in maniera tale che le polveri

0: disperdano nel nostro impasto al meglio e poi non facciamo altro che introdurlo nello stampo che non avremo assolutamente
1: imburrato e infarinato.
0: Niente, però nel caso della Angel Cake dovremmo aiutarci con una lama per il distacco, proprio perché non contiene grassi, a differenza della chiffon.
1: Perché invece cosa succede? Che noi lo mettiamo capovolto e lo appoggiamo ai suoi piedini e piano piano, raffreddandosi, la torta scende e poi si stacca facilmente. Adesso pensate che è molto semplice, è uno stampo molto particolare, si trova in commercio e solo questo stampo è quello giusto per fare chiffon cake ed angel cake. È bellissimo, sembra proprio venire dalla tradizione più antica, vero chef?
0: Sì.
1: Deve stare questa torta nel forno per 190 gradi per 35-40 minuti.
0: Come vediamo è estremamente spumoso, sì. Quindi non facciamo l'errore di batterlo per renderlo uniforme, perché altrimenti perderemmo buona parte dell'aria che abbiamo
1: incamerato
0: all'interno
1: le chiare e mettendo la farina. Va bene. Allora, spostiamo un po' le cose che ci serviranno dopo per fare la nostra bella ganache. Sgombero il nostro bancone mentre il nostro chef inforna la nostra angel cake, perché è il momento di far entrare un altro angelo, una mia collega bravissima, una donna speciale che è anche nostra inviata speciale, ma che oggi rimane a cucinare qui con noi. È un'attrice, conduttrice, si chiama Francesca Ceci. Franci, buongiorno!
2: Eccola, buongiorno.
1: Un bacio. Noi ci baciamo sempre quando ci vediamo, il nostro chef non vedeva l'ora che arrivasse.
0: Buongiorno.
1: E anche i nostri assaggiatori.
2: Buongiorno.
1: Che però...
2: Buongiorno.
1: Che bello vederti così dal vivo.
2: Mi piace.
1: Anche a noi piace vederti dal vivo, ma siamo un po' delusi perché allora è vero che non ci hai portato niente da assaggiare.
2: Allora, è successo questo. Alcune cose si freddano, alcune cose vanno a male. Pare brutto, no? Però, che cosa faccio oggi? Cucino per voi. Voi,
1: e infatti noi prendiamo subito gli ingredienti che ci hai detto di preparare. Sì. Abbiamo della farina e delle uova. Ti serve la spianatoia subito?
2: Certo.
1: Eccola lì. Ecco. Fai come se fossi nella cucina di casa tua, tanto tu sei di casa.
2: Mi sento proprio a casa mia.
1: Brava. Bene. E cominciamo subito a impastare senza raccontare che cosa andiamo a fare.
2: Ah, vado così, proprio ta ta ta.
1: Sì.
2: Va bene.
1: Tu hai una passione per la cucina sin da quando eri piccola?
2: Sì, necessariamente, perché mia mamma, tu devi sapere, cucinava. Allora, rubo una forchettina.
1: Eccola.
2: Posso? Eccola là.
1: Dammi pure i gusci. Ma prima di arrivare a tua madre, voglio sapere, con questa passione sei andata in giro in tanti posti, ci hai mandato dei bellissimi video, tante ricette. Qual è il posto a cui ti sei affezionata di più?
2: Allora, sono molti in realtà, perché poi ti affezioni anche molto alle persone che sono nei posti. Ce ne sono due in particolare che sono stati speciali questa volta. Uno è stato il Quirinale, quindi la casa degli italiani.
1: La
2: è stata un'esperienza proprio bella bella. Una cucina, cucina riduttivo, credimi Beatrice, è una cosa straordinaria, tutta a settori, pasticceria, insomma, vabbè, fantastico. E poi ce n'è stata un'altra che è a Varese, in realtà il convento, dove ho conosciuto padre Marco e fra Sergio. Ve li ricordate?
1: Sì.
2: Che veramente sono stati stupendi, a dir poco stupendi, e quindi questo mi è piaciuto molto, sì.
1: Bene.
2: Esperienze di vita belle.
1: E torniamo invece alla tua mamma, aveva ancora una tavola calda?
2: Mamma e papà, sì, un bar tavola calda ad Albano Laziale, dove sono nata, cresciuta, insomma, e dove sono rimasta fino a che avevo 20 anni, quindi mi sono abituata a stare dietro al banco.
1: Ci hai portato una foto, guarda, chi sono
2: fammi vedere,
1: questi?
2: Mamma e papà,
1: ma che
2: belli!
1: Mamma mia, il giorno del loro matrimonio.
2: Questa è una foto che amo, ce l'ho a casa perché è una foto che amo proprio, guarda quanto sono felici, belli, e poi quando la guardo penso sempre quanti sogni, quante speranze, no? Quando
1: infatti,
2: una così.
1: Perché poi comunque tu li hai sempre aiutati,
2: sempre.
1: Lavoravi anche lì, facevi i cappuccini.
2: Ma io avevo 6 anni, già stavo dietro al bancone, potevano lasciarmi anche da sola, mamma l'ha sempre detto questo, facevo amicizia con tutti, mi piacevano tutti i clienti. Tutti i clienti del bar, chiacchieravo.
1: E anche lì hai cominciato in qualche modo a sperimentare le prime doti artistiche, perché intrattenevi
2: le persone. Esatto, perché comunque, voglio dire, un bar è un palcoscenico,
1: Certo.
2: Succede di tutto, incontri di tutto, conosci di tutto.

0: e anche trovi ispirazione per inventare i tuoi personaggi, perché tu inventi personaggi, tanti caratteri.
1: Tanti personaggi tanto lontani da me, ed è una cosa meravigliosa entrare nelle vite di qualcun altro. E...
0: infatti hai anche una grande verve comica, nonostante tu sia una bellissima donna, sei molto brava a fare ridere, e lo scopriranno insieme a noi i nostri amici a casa, perché ci rivediamo tra poco, tra qualche minuto dopo la pubblicità, qui nella cucina di Quel che bolle in pentola, insieme al nostro chef, ai nostri assaggiatori e alla nostra Francesca Ceci. A tra poco.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Qual è il tuo nome?
3: Ruth.
2: In primavera sarai una sacerdotessa di altissimo rango.
4: Hai assistito a molti sacrifici, Ruth. Non è mai accaduto che dubitassi.
3: I tuoi ragionamenti mi hanno sconvolto.
5: La sacerdotessa Ruth ed il prigioniero sembrano essere svaniti nell'aria.
1: La storia di Ruth.
6: Dalla vedova di tuo figlio nascerà il figlio di Dio fatto uomo.
1: Lunedì in prima serata.
7: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda lo stupore per il suo destino.
1: Soul. Domani alle 21.05.
8: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Oggi abbiamo un ospite speciale, Francesca Ceci, che è qui ai fornelli ad avviare la sua ricetta insieme al nostro chef Fabio Cinelli, la cui Angel Cake è in forno, sta diffondendo un profumo meraviglioso di caffè, questa torta angelica proprio, mi sembra di stare in paradiso. E i nostri assaggiatori infatti hanno l'acquolina in bocca, vero?
9: Siamo in attesa, sì.
8: E c'è da attendere oggi con Francesca. Vedete, abbiamo tante padelle sui nostri fornelli perché abbiamo tanti condimenti da cuocere, vero?
9: Sì, assolutamente, vero Beatrice.
8: Abbiamo già impastato un bel panetto che deve riposare di pasta all'uovo e vogliamo svelare, Francesca, ai nostri telespettatori qual è il piatto che stai preparando?
9: Certo, oggi preparo un tris di lasagne.
8: Tre, non una, capito chef? Tre tutte insieme. Caspita. Vado subito a leggere la lista degli ingredienti, così anche voi a casa potete imparare a fare questo tris di lasagne. Per la pasta occorrono 300 g di farina e 3 uova. Per la lasagna al ragù, 300 g di macinato di manzo, 500 ml di passata di pomodoro, cipolla, sedano, carota, mozzarella, noce moscata, olio, sale e pepe. Per la lasagna alle verdure, 200 g di funghi champignon, 200 g di asparagi, mezzo scalogno, uno spicchio d'aglio, mozzarella, besciamella, olio, sale e pepe. Per la lasagna di zucchine e salmone, una zucchina, mezza cipolla rossa, 200 g di salmone affumicato, mozzarella, besciamella, olio, sale e pepe. E per la besciamella 600 ml di latte, 60 g di farina, 60 g di burro, noce moscata e sale. Mamma mia Francesca, ma è una lista lunghissima di ingredienti e poi immagino che dopo tanta fatica arriva la lasagna in tavola e finisce in un battibaleno.
9: Se la divorano in un attimo.
8: Ma perché ne fai tre insieme?
9: Ne faccio tre perché noi a casa siamo tre. Io, mio marito e mio figlio.
8: Mattias, tuo marito Fabio.
9: Fabio, mio marito.
8: Abbiamo anche una foto che hai portato. Sei sposata da 13 anni con Fabio?
9: Ci siamo sposati nel 2013.
8: Quindi ah, siamo, 2013.
9: Sì, nel 2013.
8: Quindi ancora sono 11 anni.
9: Sì.
8: E c'è poi Mattias che quanti anni ha?
9: Mattias ha 6 anni.
8: Eccolo là, guarda quanto è bello. Una bellissima foto questa. Dove eravate, in vacanza?
9: Sì, al mare. Sì, eravamo insieme. E ne faccio tre di lasagne. Perché a mio figlio piace molto il ragù, invece a Fabio piace molto quella con i funghi e a me piace molto quella con gli asparagi. Quindi, insomma,
8: ecco, quindi una volta che impasti la sfoglia, eccovi qua in un'altra foto, che bello questo panorama.
9: Qui siamo in Abruzzo, sì.
8: Abruzzo che
9: sì, perché ci piace molto, insomma, quando possiamo, quando riusciamo a fare dei weekend insieme, grazie Fabio, fare dei weekend insieme. E poi l'Abruzzo ci appartiene un po' come terra.
8: E infatti perché è la terra d'origine della tua mamma.
9: Della mia mamma, sì, ed è anche la terra di origine della mamma di Fabio, che purtroppo non c'è più, però questo, insomma, ci accomuna.
8: Vi accomuna, sì. E insomma sono le radici, anche la tradizione in cucina che tu hai sapientemente
9: portato avanti,
8: sì. Infatti, perché immagino che avrai imparato a fare un sacco di ricette.

0: tanti ingredienti. Spieghiamo un attimo come stai facendo a casa col nostro chef che ti aiuta.
1: Oh, intanto c'è Fabio, quindi è una sicurezza qui.
2: Grazie,
0: ma perché,
2: grazie,
0: chef,
2: Francesca,
0: convieni con me che per essere pronti a fare una cena all'ultimo momento per tanti amici l'importante è saper fare la spesa, giusto?
2: Certo.
0: Avere la dispensa,
2: la
0: sempre
2: dispensa,
0: con delle cose.
2: Esatto, ci sono degli elementi che vanno tenuti sempre in dispensa, che sono quelli che poi risolvono le cene, i pranzi improvvisi.
0: Così arrivano gli amici, uno spaghetto shue shue.
2: Esatto.
0: Una cosa semplice. Ma questa non è shue shue, queste sono tris di lasagne. Guardate come con sapienza, sembra proprio un direttore d'orchestra.
2: Sì, guarda te.
0: Spiegaci che cosa
2: è una delle poche volte in cui abbiamo
0: tutti
2: occupati,
0: i fornelli occupati.
1: Scusate, sto sporcando molto.
0: No, ma tanto
2: vabbè.
0: Abbiamo l'acqua che bolle in pentola per lessare le nostre sfoglie.
1: Assolutamente sì.
0: Poi abbiamo...
1: nel frattempo per la lasagna, quella con zucchine e salmone, io sto ripassando un pochino le zucchine per dare un sapore maggiore poi quando andiamo a riempire le sfoglie. Infatti aggiungiamo anche un pochino di sale alle zucchine.
0: Nel frattempo vedo che il nostro chef,
2: ecco,
0: siccome il panetto che abbiamo impastato doveva riposare, lui ci ha preparato le sfoglie prima in modo da poter poi preparare le lasagne in meno tempo.
2: Ma mi fate lavorare a prescindere, io per carineria, però le sfoglie
0: sei un vero gentiluomo.
2: Ecco, le abbiamo già preparate.
1: Pensavi di non lavorare oggi qui con me?
2: No.
1: Ah, ecco.
0: No, bene.
2: No, di fare assistenza, non di lavorare perché...
0: Io sono curiosissima, quindi le zucchine con la cipolla rossa.
1: Sì, mentre gli asparagi li ripasso con lo scalogno e i funghi con un po' di aglio.
0: Bene. Aumentiamo un po', scusi chef, il bollore dell'acqua così
1: subito così intanto
0: possiamo lessare le lasagne.
1: Esatto.
0: E invece quindi i funghi con un po' di aglio e il ragù si sta facendo, tu però non soffriggi, vero?
1: Io no, sono abituata a non fare il soffritto, lo so, perdonatemi.
0: No, ma è una questione di gusti, poi anche perché quella con il ragù è la preferita di Mattias.
1: Esatto, quindi
0: la fa leggera.
1: Un po' più leggera, sì, assolutamente.
0: Bene.
1: Si vede che mi sento proprio come a casa.
0: Sì,
1: infatti.
2: Ti muovi con una dimestichezza.
0: D'altronde hai un'esperienza, perché abbiamo detto i tuoi genitori avevano una tavola calda, ce l'hanno ancora. E ti hanno sempre fatto cucinare, soprattutto mamma ti ha insegnato senza mai lamentarsi perché ti sporcavi.
1: Allora, esatto, mi faceva mani in pasta, mi faceva fare le cose, sorrideva quando mi riempivo di farina e mi sporcavo completamente, però meno male perché così almeno ho imparato a fare qualcosina.
0: Ma oltre ai tuoi genitori sei molto legata anche ai tuoi nonni, vero? C'è un nonno in particolare che ti ha trasferito l'amore per l'arte.
1: Nonno Attilio. Nonno Attilio mi ha cresciuta.
0: Abbiamo una foto che hai portato, bellissima. Guardala dietro di noi. Eccolo qui.
1: Questa è una foto che amo proprio. È nonno Attilio e c'è mio fratello Attilio che ha preso il nome da lui ed è insomma mio fratello a cui sono tantissimo legata, proprio un legame speciale quello che ho con lui. E nonno mi ha trasmesso questo grande amore per l'arte. E suonava,
0: ti insegnava le poesie anche.
1: Le scriveva lui. Me le faceva imparare a memoria e poi me le faceva recitare. E quindi...
0: E così diciamo che forse ti ha spinta a questa passione, ti ha fatto scoprire di avere un talento che poi tu hai coltivato negli anni perché hai una bellissima carriera come attrice.
1: Con grande fatica,
0: grande
1: devo dire,
0: fatica.
1: L'ho coltivato. Con grande fatica, contro tutto e contro tutti, come dico sempre io, però va bene.
0: Io vedo che bolle in pentola l'acqua, caliamo le lasagne, vero?
2: Vai. Sì.
1: Grazie Fabio che mi ha preparato le sfoglie.
0: Fatica perché tu hai capito presto di voler fare questo lavoro e mi hai raccontato che volevi assolutamente farti fare un book fotografico.
1: Io volevo fare il mio primo book fotografico, soltanto che mamma e papà avevano molta paura di questo ambiente e soprattutto il book fotografico costava tantissimi soldi e quindi io non mi sentivo, loro lavoravano dalla mattina alla sera e non mi sembrava corretto dover chiedere
0: anche
1: dei soldi per fare
0: un book fotografico.
1: Fotografico
0: che è un album con tutte foto che sono utili soprattutto a chi fa di questo mestiere la propria professione, perché sono delle foto fatte da fotografi particolari con una scelta delle luci particolare, una posa particolare, utile per chi vuole fare cinema e sono costosi. E tu che cosa hai fatto?
1: Soprattutto all'inizio era un tarnallotto, diciamo, no? Perché comunque fai le foto poi per fare cosa? Non si sa, nessuno nella mia famiglia apparteneva a questo mondo, faceva parte di questo mondo. Quindi io sono andata a lavorare dopo scuola, la sera andavo in un pub e mi piaceva questo pub perché c'era il karaoke, quindi potevo cantare. E mi sono guadagnata piano piano nei fine settimana i miei soldi.

0: per fare il mio primo book fotografico.
1: Bravissima, e poi ti ha portato fortuna perché sei venuta a studiare in un'accademia, hai fatto un sacco di cose, ma mentre le lasagne qua, come in una catena di montaggio, vanno nell'acqua, poi si raffreddano, le mettiamo ad asciugare e vediamo chi ti pensa da casa, Francesca.
0: Ah, sì.
1: Eccoli là.
2: Io preparo le fettuccine con nonna. Sono pronte.
3: Eccole, bello di nonna, adesso le mangi tutte. Eccole. Dai.
2: Tutti, mamma, torna presto.
1: Che carino Mattias.
4: Amore, io a proposito di mamma, scusami Bea, mi sono ricordata che devo aggiungere al sugo la noce moscata, perché questo era proprio il profumo che sentivo la mattina quando mamma faceva le lasagne.
1: Ah, quindi invece di metterla nella besciamella la metti nel sugo.
4: L'ho messa anche nella besciamella, però la metto anche un po' nel sugo.
1: Bene, ottima idea. Ma a proposito della tua mamma, sì. Sonia la conosce?
5: La conosco, sì, la mitica signora Dina, me la ricordo, sì sì. Mi offriva il caffè perché io in passato, prima di aprire il negozio a Ovindoli, facevo la promotrice editoriale e collaboravo con un grossista di libri, per cui dalla signora Dina io portavo i libri al bar Attilio, che aveva l'edicola adiacente. E la mattina ci prendevamo il caffè, ci facevamo la chiacchiera.
1: Ecco, a proposito di caffè, sento profumo di caffè, chef, mi sa che devi sfornare la tua angel cake al caffè. Quindi, come vedi, ci si rincontra, ci si ritrova, è sempre bella, no? Questa
5: Quanto
1: cosa.
5: È piccolo il mondo.
1: È piccolo il mondo.
4: È vero, è piccolo ed è bellissimo comunque, no? Avere anche ricordi belli, sì. Devo dire, mamma in effetti la conoscevano tutti là.
1: Beh, certo, avendo un'attività così. Ecco, guarda la nostra angel cake.
4: Dolce, che è un po' complicato forse.
1: Eh sì.
4: Però secondo me piacerebbe tantissimo a Mattias.
1: Oh. Pure secondo me, ma pure ai miei figli piacerebbe.
4: Vero?
1: Anzi, ti dirò, soprattutto a Maddalena che ama il caffè. E infatti vorrebbe sempre mangiare dolce al caffè e noi glielo evitiamo.
4: In effetti. Certo. Fabio, però io ti posso chiamare magari per sapere, per avere delle dritte sul dolce.
6: Quando vuoi, un piacere grandissimo. Allora, abbiamo sfornato il nostro dolce, abbiamo capovolto, quindi dando un senso a quello che abbiamo detto nella spiegazione della forma del nostro stampo così particolare. Questo impedisce che tenda ad afflosciarsi la torta. E ora dobbiamo soltanto aspettare
1: che si raffreddi bene e poi si staccherà da sola, ma magari questa, a differenza della chiffon cake, va aiutata.
6: Va aiutata proprio perché non c'erano grassi.
1: E invece come si fa la ganache?
6: Semplicemente con del cioccolato, della panna liquida e basta. Andiamo a farlo sciogliere e poi andremo a decorarla o a glassarla, decideremo. Questo è sempre fantasia in cucina.
1: Benissimo, allora noi possiamo procedere, se la torta va messa a raffreddare, con il farcire le nostre lasagne.
4: Il nostro tris di lasagne. Portiamo
1: tutto di là. Abbiamo il sottopentola e ne abbiamo abbastanza. Questo è il ragù, lo metto qua.
4: E poi arrivano i funghi.
1: I funghi, il nostro chef ci sta preparando benissimo.
4: Grazie Fabio del preziosissimo aiuto.
1: Ecco qua, funghi, ragù e i nostri asparagi.
4: E vado a prendere anche le zucchine.
1: Ah, le zucchine. E direttamente dalla padella alla teglia facciamo le nostre tre lasagne.
4: Allora, iniziamo con ragù, va bene?
1: Va bene, io ti taglio la mozzarella allora.
4: Sì, grazie. Grazie, facciamo così. Intanto noi partiamo con questa ragù e quindi mettiamo una base di salsa. Eccola qui. Fabio, tu controlla che io faccia le cose per bene, che lo so quello, che voi chef...
6: Ma non ho alcun dubbio sulle tue capacità, se tu visse un aiuto, qualsiasi
1: Francesca,
6: cosa.
1: Ci stai dimostrando di essere un'ottima cuoca, ma io conosco...
4: Guarda che io sto imparando grazie a questo programma, sai?
1: Sì, ma tu sei anche una bravissima attrice, conduttrice. Ultimamente hai fatto una stagione teatrale pienissima con i due comici...
4: Pablo e Pedro, esattamente. Abbiamo iniziato questa stagione ad ottobre. Abbiamo cambiato tre spettacoli al Teatro Tirso, sold out spessissimo, quindi insomma è stato molto,
1: però,
4: molto bello.
1: Però, diciamolo, tu hai iniziato anche come Miss, perché hai vinto delle selezioni per Miss Universo.
4: Miss Italia e Miss Universo.
1: Ragazzi, abbiamo una Miss qui, in cucina.
4: Allora, diciamo la verità, Bea, io cercavo un modo per fare questo mestiere che tanto amo, ma non sapevo da dove partire.
1: E con quel book che hai fatto, quel
4: esatto,
1: book fotografico,
4: mi sono presentata e ho fatto questa prima selezione per Miss Italia e alla prima selezione regionale ho vinto.
1: Bravo.
4: Quindi c'era mio papà in fondo alla sala che si è alzato in piedi, che sembrava fosse il papà di un'altra che si lamentava, invece era il mio, e diceva: ma guardate, ha pure vinto, c'aveva ragione lei.
1: Perché all'inizio appunto ti sei battuta un po' contro tutto e tutti, hai vinto la possibilità di fare a Roma un'accademia di trucco, portamento,
4: sì.
1: Hai cominciato così, poi hai fatto proprio un'accademia di recitazione con il metodo
4: Stanislavski Strasberg con Francesca De Sapio, che è un membro dell'Actor Studio di New York.
1: E hai studiato tanto, cioè veramente hai fatto proprio tutta la gavetta.
4: Ah sì, lo puoi dire forte questo, ho fatto tutta la gavetta.
1: E la cosa che colpisce appunto è coniugare tanta bellezza con anche una vis comica incredibile, perché...
4: Ma questa l'ho scoperto dopo, sai, io ho fatto anche tanti spettacoli, anche di teatro impegnato con il giudice Ayala, uno spettacolo su Borsellino e Falcone, in teatro civile.
1: Hai lavorato con Proietti anche?
4: Ho lavorato con Gigi Proietti.
1: Però sei stata in tournée in tutta Italia.
4: Sì, tutta Italia, in Svizzera, e poi ho fatto anche una tournée bellissima con Edoardo Vianello, siamo stati a Toronto, abbiamo fatto uno spettacolo molto bello. Anche là, insomma, con tutti gli italiani all'estero.
1: Fantastico. E cosa ti manca?
4: Scusami,
1: anzi,
4: prendo un coltellino.
1: Vai. Ah. Cosa ti manca della tournée? Ma tu, non ho capito, la base di questa bianca la fai anche con le zucchine, non solo besciamella?
4: Sì, tu non guardare quello che faccio io, Beatrice, non lo rifare qua.
1: La fai un po' scomposta?
4: Perché, sì, perché io sono un po' così, a modo mio, fuori dalle righe, lo so. Ma è vero, me lo dicono sempre.
1: Di tutto quello che vedi quando sei in giro, in tournée, che hai visto, cosa ti manca di più?
4: Casa.
1: Ah, ecco, anche tu.
4: Mi manca sempre casa, la famiglia, mio figlio, mio marito, i miei affetti, ovunque io vada, il mio pensiero è sempre per loro. Sono proprio divisa a metà tra questa passione grande che ho per il mio mestiere, che ho da sempre, e l'amore infinito per la mia famiglia.
1: E com'è difficile coniugare queste due grandi
4: passioni.
1: E
4: tu lo sai bene.
1: Lo so bene, ma ce la possiamo fare, ci riusciamo, perché anche i nostri mariti ci aiutano.
4: Vero.
1: Vedo un altro marito, perché anche lui è un marito, sai, un marito bravo in cucina. Ecco, finalmente sta facendo la ganache. Anche i nostri assaggiatori hanno l'acquolina in bocca, ma assaggerete tra poco. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di Quel che bolle in pentola dopo la pubblicità.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 15:15.
3: Chi sono quelli?
4: I nostri nuovi servi. Hai visto cosa hai fatto?
3: Io non ho fatto niente, sono Samantha.
5: Io sono Nelly.
3: Forse ci metteranno nella stessa classe.
5: Io non vado a scuola, signorina. Siamo qui per lavorare.
3: Sono contenta che tu sia qui. Credo che diventeremo grandi amiche.
6: Tesoro, non si parla mai di questioni personali con la servitù.
3: Hanno deciso che vogliono portarmi via.
5: Io vorrei tanto che i miei desideri si avverassero.
1: Amiche per sempre. Questa sera in prima serata.
2: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Francesca Ceci, la nostra ospite di oggi, ha finito di comporre la lasagna con zucchine e salmone. Ora procediamo alla terza lasagna di questo tris, mentre il nostro chef che ci dice della Angel Cake. Si è raffreddata?
7: Dovrebbe freddarsi ancora un po', però noi ben volentieri andiamo a...
2: Facci vedere come si fa.
7: Allora,
2: la estraiamo.
7: Come detto, sì.
2: Con un coltello ci aiutiamo a staccarla dal bordo.
7: Benissimo.
2: E poi questo particolare stampo ci permetterà... Eccolo qui, che bella, che profumo di caffè. I nostri assaggiatori vogliono vedere come la ricopri con la ganache, ma lo vedremo dopo, perché nel frattempo Francesca, buonissima, ha portato degli assaggi del suo tris di lasagne e loro stanno provando.
8: E che non si dica che Francesca arriva in studio senza niente.
2: È vero, stavolta li ha portati, era una sorpresa.
9: No, è stata carinissima, bravissima, e questa ricetta gliela devo rubare. Tanto sicuramente tu l'hai rubata a mammadina, sono
2: brava,
9: sicura.
2: Brava. Quale stai mangiando, Sonia?
9: Quella zucchine e salmone. Eccezionale, guarda.
2: E invece
9: davvero.
2: Il nostro...
10: L'avrei voluta io, zucchine nel salmone, però è buonissima anche quella col macinato, con la
2: bene,
10: carne.
2: Con il ragù e la mozzarella.
10: Il ragù è buonissimo.
2: Ma mentre componiamo l'ultima lasagna, il nostro chef ha a che fare con la sua Angel Cake. Vediamo con chi è la nostra amica Sofia Petti, esperta di cucina, della tradizione partenopea, da buona napoletana. Oggi ci svelerà qualche altro segreto sulla pizza. Vediamo con chi è.
11: Grazie Beatrice, grazie Fabio. Sono oggi qui con un maestro pizzaiolo doc napoletano, famoso per i suoi impasti e per le sue lievitazioni, e fa veramente delle pizze particolarissime. Mi presento, Antonio Troncone.
12: Ciao, buongiorno a tutti.
11: Antonio, tu ci parli delle tue cartoline. Oggi, sì. Quale cartolina ci presenterai?
12: Cartolina Ischia, la dedichiamo alla nostra amata isola di Ischia.
11: Sento già il profumo nell'aria dei fiori, del mare, dello scoglio. E allora vedo che sei già all'opera, che cosa
12: allora,
11: stai facendo?
12: Sì, ho versato l'acqua nella ciotolina, ho messo il sale e l'ho sciolto bene bene, poi ci ho messo il lievito e l'ho sciolto bene bene, e questo è l'unico modo per far sì che il sale non inibisce il lievito.
11: Perché tu stai facendo una pizza napoletana,
12: napoletana
11: da disciplinare, vero?
12: Sì, sì. Pizza napoletana significa che praticamente noi facciamo l'impasto diretto, quindi con una lievitazione che va dalle 8 alle 12 ore a temperatura ambiente. E poi dopo la temperatura ambiente, se abbiamo la necessità di metterla in frigo, se non la dobbiamo usare, dobbiamo bloccare la lievitazione e la mettiamo in frigorifero. E lo usiamo quando ci serve.
11: Fantastico.
12: Tutto questo ovviamente è che viene da disciplinare, no?
11: Certo, dell'associazione sì. Pizzaioli Napoletani.
12: Napoletano. Certo.
11: E un'altra cosa, l'arte del pizzaiolo, con tutti i movimenti che sta facendo Antonio, sono stati contemplati e messi all'interno di un disciplinare che sì. È stato riconosciuto dall'UNESCO.
12: Sì.
11: La figura del pizzaiolo napoletano è patrimonio immateriale dell'umanità. Pensate
12: sì.
11: Che riconoscimento
12: sì.
11: E che responsabilità anche, vero Antonio?
12: Sì, una responsabilità importante, perché poi in effetti noi facciamo diciamo, questo lavoro da tanti anni, tramandato da padre in figlio, nonni.
2: Che meraviglia! E la scuola lo fa anche, vero?
12: Certo, la nostra associazione sì, in effetti è nata per fare questo, no? Ovviamente, poi col tempo tutto questo che va via, l'impasto ovviamente adesso è quasi pronto, però noi per completarlo ci vogliono 15-18 minuti. Adesso vi faccio vedere
2: il panetto pronto.
12: Il panetto pronto.
2: Eccolo.
12: Nel frattempo stavamo dicendo che praticamente l'associazione si interessa proprio di questo, fondamentalmente per insegnare a persone di tutte le età, okay, che vogliono imparare questo. Ovviamente ci sono due tipi di corsi. C'è il corso amatoriale, che ovviamente è per le persone che vogliono imparare però non vogliono fare i pizzaioli, e poi ci sta il corso ovviamente per professionisti.
2: Quindi posso venire anche io a fare un corso per un giorno?
12: Certo, quando vuoi.
2: Magari forse ci sono proprio i maestri pizzaioli.
12: Sì.
2: Siamo arrivati al nostro impasto, che come lo stai stendendo? Non rotondo ma?
12: Non rotondo ma rettangolare, perché ovviamente dobbiamo fare la cartolina.
2: Le cartoline famosissime che da bambini scrivevamo quando andavamo in vacanza.
12: Sì.
2: Con degli ingredienti?
12: Allora, questa è una pera conference fritta e l'ho abbinata a...
2: A che cosa l'hai abbinata?
12: Allora, questo gorgonzola blu, molto molto buono. Vedi, in effetti, diciamo che sono ricette che si vedono poco sulle pizze, ma fondamentalmente sono ricette antiche. Perché se tu ti ricordi, un bel po' di anni fa queste cose si mangiavano con il pane.
2: È vero, con la fetta di pane, no?
12: Sì. Sì.
2: Quello magari cotto al forno.
12: Sì.
2: È pronta questa pizza da infornare?
12: Adesso la inforniamo.
2: Adesso prendiamo la pala. L'allunghiamo, vero? Tutta questa gestualità particolare. A casa prendono appunti come devono muovere le mani.
12: Ma è ovvio, è logico.

0: Senti Antonio, però non hai fatto sempre il pizzaiolo, tu che studi hai fatto?
1: Allora, io praticamente sono un costruttore aeronautico.
0: Ah, fantastico! E poi però il calore del forno ti ha catturato.
1: Il calore del forno, sì, ma ha catturato perché, ti spiego brevemente, avevo 8-9 anni, dietro da me c'era un forno, che questa signora, io lo racconto sempre, perché praticamente avevo questa madia enorme e facevo questo pane a mano.
0: Fantastico.
1: Cioè, una cosa spettacolare.
0: E quindi era un gioco quasi.
1: Sì, per
0: quando
1: me era
0: andavi
1: un gioco,
0: il pomeriggio, dopo
1: era
0: la
1: un gioco,
0: scuola.
1: Sì, dopo la scuola andavo lì e andavo a divertirmi. E poi ovviamente poi tu con il tempo poi te le ricordi queste cose e poi ecco, ti rimangono dietro.
0: Certo. E i tuoi figli invece che cosa hanno deciso di fare? Ti aiutano?
1: Allora sì, i miei figli in effetti loro mi aiutano in pizzeria quando possono, perché ovviamente loro fanno
0: altro,
1: l'università,
0: certo.
1: Chi va ancora a scuola.
0: Poi magari un domani ritorneranno anche loro, saranno attratti come Calamita dal forno.
1: A me farebbe piacere, ti devo dire.
0: Ma tu da piccolo gli hai insegnato ai tuoi figli a mettere le mani in pasta.
1: Allora pensa che io avevo mio figlio il grande nel 2006, quindi aveva solo 4 anni, facevamo il Pizza Village.
0: Ah, bellissimo. Ecco perché tu hai partecipato anche a tantissime manifestazioni della pizza proprio come maestro pizzaiolo, quindi mi veniva da dire una volta che vai a insegnare agli altri, figurati che sei in casa, non insegna ai propri figli avendo questa fortuna.
1: Eh sì, infatti lui mi segue tantissimo in tutte le manifestazioni che facciamo, lui viene sempre.
0: Antonio, gli ingredienti della tua pizza hanno un profumo pazzesco.
1: Eh sì.
0: Si sente questo odore di gorgonzola.
1: Allora, adesso la pizza è pronta e la sforniamo.
0: Benissimo. E la dobbiamo finalizzare con questi.
1: Mi passi
0: quegli ingredienti? Ti passo lo speck.
1: Allora, queste sono pezzettine di speck che le appoggiamo sopra, tagliate molto molto sottili. Stracciata di bufala.
0: Che profumo! Qua c'è proprio la campagna che viene fuori, ragazzi. Questa pizza è tutta mia, da Ischia. Io ci voglio ritornare a Ischia, quest'isola meravigliosa. Per mo' mi mangio la pizza, poi andrò a Ischia. E finalizziamo con
1: cialdine di grana.
0: Che sembrano degli scogli in mezzo al mare,
1: Ci mettiamo un po' di verde.
0: Perché Ischia è chiamata anche l'isola verde, per cui abbondiamo di basilico, dai che ci piace.
1: Voilà.
0: Una striscia di olio. La nostra pizza dell'isola di Ischia è terminata e vi diamo appuntamento alla prossima pizza. Ciao Beatrice, ciao Fabio.
1: Ciao.
2: Grazie Sofia, è proprio vero che si tratti di pizza, calzone, qualunque cosa sia fatto con la pasta cresciuta mette allegria, vero chef, vero assaggiatori? Ma siamo allegri anche perché Francesca ha terminato di comporre le sue 3 lasagne che ora andiamo ad infornare. Ho visto, ma non hai messo il parmigiano in nessuna, perché?
3: Lo so, perché me ne hanno dato talmente tanto da piccolina che io non riesco più a mangiarlo, purtroppo questa cosa l'ho trasmessa anche ai miei 3 nipoti.
2: I nipoti, hai portato una foto dei tuoi nipoti, eccola là.
3: Marta, Giorgia e Matteo.
2: E lì sono
3: c'è
2: 4,
3: c'è piccolino.
2: Mattias piccolo, infatti, è in braccio alla piccolina. Ma che belli, sono molto affezionati a te questi nipoti.
3: Sì.
2: Bene, inforniamo?
3: Via, andiamo.
2: Allora, aiutami, andiamo al forno, vieni di qua da questa parte, aprilo pure, grazie Franci, le mettiamo tutte e 3 insieme, va bene? Una,
3: perfetto.
2: Due... E tre.
3: Ed è fatto.
2: E vai. Nel frattempo i nostri assaggiatori stanno provando la angel cake del nostro chef, perché anche se lui sta guarnendo,
4: una delle due.
2: Come sempre fa doppio lavoro. Com'è? Che ne pensate?
5: È angelica, nel senso è veramente soffice, delicata e molto molto interessante. Bravo,
3: agli ospiti della puntata non assaggiano.
2: Sì, ma dopo la assaggeremo.
4: No,
2: ma come no? È la angel cake, che quindi è un po' più bassa della chiffon cake, viene. A seconda?
4: Dipende.
2: Dipende dalla quantità.
4: Non vengono sempre uguali.
2: Ma sono buonissime.
6: Buonissime. La chiffon cake infatti è alta il doppio, ma il procedimento è un po' più elaborato.
2: E quindi questo contrasto cioccolato-caffè?
6: È centrato, a me piace molto. Bevo a volte anche il caffè con un cucchiaino di cioccolato sopra.
3: Anch'io lo faccio, benissimo.
2: Allora, mentre il nostro chef decora questa meravigliosa angel cake. Io voglio leggere alla mia amica Francesca una frase.
3: Grazie.
2: Tu sai benissimo che ogni volta dedico una frase ai miei ospiti, quindi anche a te questa frase di Lev Tolstoi che dice: la vera vita è vissuta quando succedono piccoli cambiamenti. Quanti cambiamenti hai affrontato, piccoli e grandi, nella tua vita?
3: Tanti, Bea. Hai proprio ragione, tanti, tanti cambiamenti in ogni ambito, lavorativo, familiare. I cambiamenti sono importanti, no? Perché ci fanno evolvere.
2: E c'è una frase che condisce la tua vita anche un po'?
3: Guarda, una cosa che mi accompagna da bambina: se credi fortemente in qualcosa, quel qualcosa può diventare realtà. Me lo dicevano sempre da piccola, io ci ho creduto tanto, tanto, tanto e penso che sia fortemente vero. Perché se fai le cose con tanto amore, passione, determinazione, se vuoi veramente fare quel qualcosa, ce la puoi fare. E cerco di insegnarlo anche a mio figlio.
2: Brava, perché quello che poi in qualche modo stiamo insegnando anche noi come genitori, Sonia, Luigi e anche il nostro chef ai suoi figli, ma proprio con l'esempio, perché tutti noi abbiamo delle storie piene di cambiamenti, piene di decisioni e piene di coraggio anche. Il nostro chef ha aperto questo suo bellissimo ristorante nel quale ci ospita a mangiare a Uvindoli. E poi
3: chi l'ha detto che ci
4: ospita? Come?
3: Tu l'hai detto.
2: Te sicuramente ti invita.
3: Insieme andiamo.
2: E poi anche il nostro chef, sai, era un rugbista quando era ragazzo. E poi
4: Anche dopo.
2: Più che ragazzo. Rimane da spiegare tutti quanti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette di oggi. Per preparare l'angel cake al caffè, per prima cosa abbiamo scaldato gli albumi a bagnomaria per portarli a 45 gradi. Una volta raggiunta la temperatura, abbiamo versato gli albumi in una ciotola e li abbiamo montati a neve ben ferma, aggiungendo gradualmente lo zucchero. Poi abbiamo unito anche il pizzico di sale e il caffè e continuato a lavorare fino a che non sia completamente incorporato. A questo punto abbiamo aggiunto con una spatola la farina e il cremor tartaro setacciati. Abbiamo versato il composto in uno stampo da chiffon cake e livellato delicatamente, avendo cura di non scuotere o sbattere lo stampo. Abbiamo cotto l'angel cake in forno statico preriscaldato a 190 gradi per 30-35 minuti. Trascorso il tempo di cottura, abbiamo capovolto lo stampo sul piano di lavoro poggiandolo sugli appositi piedini per far raffreddare la torta senza sgonfiarsi. Quando è stato completamente freddo, abbiamo passato la lama di un coltello lungo le pareti dello stampo per staccarlo e sformato la nostra torta su una gratella. Abbiamo guarnito con una classica ganache al cioccolato e chicchi di caffè tostati. Per preparare il tris di lasagne siamo partiti dalla pasta all'uovo. Abbiamo impastato le uova con la farina, lasciato riposare il panetto e poi steso in sfoglie che abbiamo sbollentato, passato in acqua fredda e poi su un panno per asciugarle. In una pentola abbiamo messo l'olio con il macinato, lasciato cuocere un po' e poi aggiunto il pomodoro con il trito di sedano, carota e cipolla. Abbiamo fatto cuocere il ragù per una ventina di minuti, lasciandolo un po' liquido e completandolo con un pizzico di noce moscata. In una padella abbiamo cotto gli asparagi con lo scalogno, in un'altra le zucchine con la cipolla rossa e in una terza padella i funghi con uno spicchio d'aglio. Abbiamo montato così le tre lasagne, una con ragù e mozzarella, una con la besciamella mescolata alle zucchine, la mozzarella e il salmone affumicato e una terza con la besciamella mescolata alle verdure e la mozzarella. Abbiamo cotto in forno a 180 gradi per circa 20-25 minuti. Ed ecco qua impiattate le nostre ricette preparate da Francesca Ceci e dal nostro chef Fabio Cinelli. Iniziamo con questo tris di lasagne, una con zucchine e salmone, una con il ragù e l'altra con funghi e asparagi. E poi questa meravigliosa angel cake al profumo di caffè, decorata con una ganache al cioccolato e con dei chicchi di caffè tostato che i nostri assaggiatori hanno già decretato come il miglior dolce mai provato in questa cucina, vero? Proprio
5: vero,
2: buono.
5: Confermo, sì.
2: Bene, ma non finisce qui perché il nostro chef sta preparando la sua ricetta del riciclo. Andiamo a vedere che cosa fa oggi. Vieni, Franci.
3: Andiamo.
2: Allora, vedo che hai usato del macinato che era avanzato prima,
4: esatto,
2: il ragù.
4: Esatto, abbiamo del prezzemolo, funghi.

0: parmigiano, quindi tutte cosine che, anche se Francesca non ha messo il parmigiano nelle lasagne, ci ha spiegato perché, perché non ne può più.
1: Quindi non l'assaggerai? No.
0: Basta.
1: Bene, quindi stai facendo una... Cos'è?
0: Una, dillo, c'eri, dai, una t.
1: Una tartare con il rosso d'uovo sopra, ma ha un nome particolare, più che è un riciclo, ma è anche una ricetta che esiste questa,
0: Sì,
2: chef. Una tartare alla Bismarck.
1: Brava, una
0: ci
1: tartare
0: sta.
1: alla
0: Bravissima
1: Bismarck con
0: Francesca, visto? Francesca è
1: aggiunti.
0: appena arrivata, aveva,
1: È
0: perché era bella, perché
1: preparatissima.
0: era fresca,
1: Era
0: già.
1: fresca. Bene, allora con questa tartare alla Bismarck salutiamo la nostra Francesca Ceci. Grazie per aver cucinato con noi.
2: Grazie Beatrice dell'ospitalità, grazie Fabio per l'aiuto, grazie ai nostri
0: Voi.
2: assaggiatori. Ci vediamo presto
1: E
2: noi.
1: certo, tu andrai in giro ancora a farci vedere qualche altro posto, qualche altra ricetta. Salutiamo i nostri assaggiatori. Grazie chef. Ciao a tutti voi. Vi do appuntamento domani. Stessa cucina di quel che bolle in pentola su TV 2000 alla stessa ora. Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao a tutti. Ciao.
2: Ciao.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che
1: che sei nei
0: sei
1: cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi. Vi
1: e con il tuo spirito.
0: benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
3: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8. Alcuni amori non hanno fine.
4: Harry, non mi uscivano le parole.
3: E che il tempo non può cancellare.
5: Harry, non resisto a vederla morire. Voglio dormire per un anno intero.
6: Dici che è morto?
7: Lei mi sta dicendo che McCormick è stato smarrito per più di 50 anni.
8: Sta arrivando l'FBI, Claire. È una faccenda seria.
9: Lo so. Fidati di me.
3: Scopri la storia che non ti aspetti.
10: Dan, Helen è viva.
3: Amore per sempre. Domani in prima serata. Torna Storie d'Italia. Il cuoco dei presidenti. Va in pensione lo chef del Quirinale e ci apre il libro dei suoi ricordi e delle sue ricette. Young Caritas, un progetto giovane al servizio di una città. A Genova per conoscere una rete che mette in comune esperienza e speranza. 50 anni fa, una nube di diossina sconvolse un piccolo comune lombardo, Seveso, e spaventò l'Italia intera. Torniamo in quei luoghi tra ferite del passato e lezioni per il futuro. A Roma, nel cuore di Cinecittà, una grande parrocchia vive un'esperienza insolita. A guidarla non è un sacerdote, ma un diacono, Don Andrea Sartori. Oggi

0: alle 17.30.
1: Allora, domande?
0: Una lezione diversa da tutte le altre. Buongiorno, prof. Domani alle 9.20.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: com'era nel principio, ora e sempre,
1: nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Servite il Signore nella gioia. Alleluia. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
1: Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
0: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
1: Perché buono è il Signore, il Suo amore è per sempre, la Sua fedeltà di generazione in generazione.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Servite il Signore nella gioia. Alleluia.
2: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. Dopo tre giorni i genitori trovarono Gesù nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti. E sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore.

Cari fratelli, abbiamo ascoltato questa parola del Vangelo di Luca, dove ci narra di un momento particolare della vita di Gesù, il quale resta a Gerusalemme e non va via con i genitori e nello stesso momento discute, interroga, ascolta i dottori della legge, cioè coloro che erano esperti nel cercare la volontà di Dio attraverso la parola, coloro che erano ritenuti maestri, gli esegeti della scrittura.

Viva la Vergine Santa insieme a Giuseppe e figlio, perché ci hai fatto questo? Ed è interessante la risposta che dà Gesù, che sembrerebbe una risposta non esattamente educata. Un figlio non si rivolgerebbe così ai suoi genitori. Eppure la risposta di Gesù è carica di senso, perché Gesù oramai prende sempre di più consapevolezza della sua missione. Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Fratelli, io penso che il cuore del Vangelo oggi sia proprio questo. Gesù dice alla madre che lui è venuto per qualcosa di più grande, per una missione, per un compito, che è il compito del suo Padre, la volontà di Dio. Tante altre volte Gesù ripeterà nel Vangelo: io sono venuto non per fare la mia volontà, ma la volontà del Padre mio. E poi anche nel momento atroce dell'agonia del Getsemani ripeterà la stessa cosa: Padre, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. E qual è la volontà di Dio, carissimi fratelli, per noi? Qual è il disegno che Dio ha per tutta l'umanità e per noi anche oggi che siamo qui radunati in questa stupenda basilica ai piedi della Vergine Santa? Qual è la volontà di Dio? La salvezza. Dio vuole, dirà poi San Paolo, che tutti gli uomini siano salvi. Sì, fratelli, è bellissimo iniziare una giornata, iniziare il nuovo giorno e ascoltare e sapere che Dio ha progetti di pace per noi, che Dio ha progetti di vita, che Dio ha progetti di salvezza. E il Signore Gesù è venuto per questo, cioè è venuto perché il mondo abbia la vita addirittura e l'abbia in abbondanza, come dirà ancora lui nel Vangelo di Giovanni. E allora se è così, carissimi fratelli, però è anche vero che pure noi siamo chiamati a cooperare con il Signore Gesù. Anche la Vergine Santa ha cooperato con Lui. Lei è la discepola a servizio del Vangelo. Ma anche noi, carissimi fratelli, siamo chiamati a cooperare con Gesù al servizio del suo Vangelo per la salvezza e il bene di tutta quanta l'umanità. Chiediamo al Signore Gesù, per intercessione della Vergine Santa, che ci faccia essere veri discepoli. Il discepolo ha una caratteristica, fratelli, la caratteristica di saper ascoltare. Il discepolo non è maestro, altrimenti non si comprenderebbe nella sua identità. Il discepolo è colui che invece ascolta. Ma non è un ascolto passivo, è un ascolto che poi lo porta a vivere a servizio appunto del Vangelo, cioè a compiere la volontà di Dio oggi in questo mondo, nei nostri giorni. Che il Signore, per intercessione della Vergine Santa, ci renda così discepoli a servizio del Vangelo. Amen.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
0: che insegna ai dottori nel Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
0: che insegna ai dottori nel Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
0: che insegna ai dottori nel Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
0: che insegna ai dottori nel Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
0: che insegna ai dottori nel Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
0: che insegna ai dottori nel Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
0: che insegna ai dottori nel Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
0: che insegna ai dottori nel Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
0: che insegna ai dottori nel Tempio. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Vergine del Santo Rosario, Madre del Redentore, Donna della nostra terra, innalzata al di sopra dei cieli, umile serva del Signore, proclamata Regina del mondo, dal profondo delle nostre miserie, noi ricorriamo a Te. Con fiducia di figli, guardiamo il Tuo viso dolcissimo, coronata di 12 stelle, Tu ci porti al mistero del Padre, Tu risplendi di Spirito Santo, Tu ci doni il Tuo bimbo divino, Gesù nostra speranza, unica salvezza del mondo. Porgendoci il Tuo rosario, Tu ci invidi a fissare il Suo volto, Tu ci apri il Suo cuore, abisso di gioia e di dolore, di luce e di gloria, mistero del Figlio di Dio, fatto uomo per noi. Ai Tuoi piedi sulle orme dei Santi, ci sentiamo famiglia di Dio, Madre e modello della Chiesa, Tu sei guida e sostegno. Rendici un cuor solo e un'anima sola, popolo forte in cammino.

0: verso la patria del cielo. Ti consegniamo le nostre miserie, le tante strade, l'odio e il sangue, le mille antiche e nuove povertà e soprattutto il nostro peccato. A te ci affidiamo, Madre di misericordia, ottienici il perdono di Dio, aiutaci a costruire un mondo secondo il tuo cuore. O Rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci annoda a Dio, catena d'amore che ci fa fratelli, noi non ti lasceremo mai più. Nelle nostre mani sarai arma di pace e di perdono, stella del nostro cammino. E il bacio a te con l'ultimo respiro ci immergerà in un'onda di luce, nella visione della madre amata e del figlio divino, anelito e gioia del nostro cuore, con il Padre e lo Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima, in ogni domanda lo stupore per il suo destino.
1: Soul, domani alle 21.05.
2: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 15.15. Torna Storie d'Italia, il cuoco dei presidenti. Va in pensione lo chef del Quirinale e ci apre il libro dei suoi ricordi e delle sue ricette. Young Caritas, un progetto giovane al servizio di una città. A Genova per conoscere una rete che mette in comune esperienza e speranza. 50 anni fa, una nube di diossina sconvolse un piccolo comune lombardo, Seveso, e spaventò l'Italia intera. Torniamo in quei luoghi tra ferite del passato e lezioni per il futuro. A Roma, nel cuore di Cinecittà, una grande parrocchia vive un'esperienza insolita. A guidarla non è un sacerdote, ma un diacono, Don Andrea Sartori. Oggi alle 17.30.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12.15.
2: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro, lunedì in seconda serata e il sabato alle 8. Dal 14 al 18 maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino, vivi un'esperienza di cultura, dialogo e futuro. TV 2000, In Blu 2000, Play 2000, Avvenire, Agenzia SIR, Media Graph, insieme a Welci, ti aspettano con incontri, storie e protagonisti del nostro tempo. Vieni a trovarci. La cultura è incontro e l'incontro inizia da te.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dal monastero di Santa Rita d'Acacia ci ritroviamo per la preghiera del Santo Rosario, insieme a voi, uniti nella preghiera, attraverso TV 2000. Lo facciamo chiedendo l'intercessione di Santa Rita, che veneriamo in questo monastero. Nel primo mistero della gioia, l'annuncio dell'angelo a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo il ritrovamento di Gesù nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro

0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace,
0: prega per noi.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Cara Santa Rita, tu sei stata sposa, madre, vedova e infine monaca agostiniana. Hai conosciuto diverse condizioni di vita, ma un filo d'oro ha unito tutte le stagioni della tua esistenza, il filo prezioso dell'amore. Cara Santa Rita, oggi il mondo sta vivendo una drammatica carestia di amore. Tante persone non sanno più amare, perché l'egoismo sembra aver contagiato l'intera umanità. Con la tua potente intercessione, fa piovere dal cielo una pioggia di petali di rose, petali di vero amore che arrivino al cuore degli sposi, dei padri, delle mamme e delle persone consacrate al Signore. Cara Santa Rita, una spina della passione di Gesù entri nella nostra anima e ci ricordi che l'amore del divino crocifisso da tanto tempo aspetta la risposta del nostro amore. Prega per noi, prega per la nostra conversione. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
3: Soul, domani alle 21.05.

0: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduglia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali conviene al tuo portafogli e a te che puoi immaginare.

0: immergerti nelle tue passioni. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. La COP sei tu.
1: Apritevi a una nuova filosofia
2: greca
1: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
2: bontà.
3: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
4: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
5: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
6: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
7: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. E se faranno incetta di medaglie. O saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
8: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
9: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
11: Ma il colesterolo?
12: Dai, la parmigiana è verdura.
13: Con il colesterolo non si scherza.
14: Prova Danacol.
15: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
14: Basta scuse, prova Danacol.
15: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
16: Il buongiorno in Italia è sempre unico. Perché qui la meraviglia sorge in ogni angolo. Scoprila con i vasetti della nuova collezione Nutella.
17: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene e elastina per il 30% di elasticità in più. E tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà per te fino a 15 euro di sconto.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Qual è il tuo nome?
2: Ruth.
1: In primavera sarai una sacerdotessa di altissimo rango.
3: Hai assistito a molti sacrifici, Ruth. Non è mai accaduto che dubitassi.
2: I tuoi ragionamenti mi hanno sconvolto.
4: La sacerdotessa Ruth ed il prigioniero sembrano essere svaniti nell'aria.
5: La storia di Ruth.
6: Dalla vedova di tuo figlio nascerà il figlio di Dio fatto uomo.
5: Lunedì in prima serata.
7: Chi sono quelli?
8: I nostri nuovi servi. Hai visto cosa hai fatto?
7: Io non ho fatto niente.
9: Sono Samantha.
10: Io sono Nelly.
7: Forse ci metteranno nella stessa classe.
10: Io non vado a scuola, signorina. Siamo qui per lavorare.
7: Sono contenta che tu sia qui. Credo che diventeremo grandi amiche.
11: Tesoro, non si parla mai di questioni personali con la servitù.
7: Hanno deciso che vogliono portarmi via.
12: Io vorrei tanto che i miei desideri si avverassero.
5: Amiche per sempre. Questa sera in prima serata.
13: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
5: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.

La Vergine torna a consolare i suoi figli. Il 5 maggio si è svolto il pellegrinaggio internazionale e interreligioso promosso dall'associazione Way to Jerusalem nel segno del dialogo e della comprensione tra i popoli. Nel villaggio di Al-Qadr, il metropolita Benedictos, vicario patriarcale greco-ortodosso a Betlemme, ha presieduto la festa di San Giorgio il Grande Martire, detto il Vittorioso, alla presenza di numerosi fedeli. Nella Sala San Francesco della Custodia di Terra Santa, conferenza dello Studium Biblicum Franciscanum su San Giovanni Battista in Transgiordania e i recenti scavi nei siti del Battesimo e di Macheronte con il professor Gyozo Voros, direttore dell'Accademia Ungherese di Gerusalemme. Il 13 e 14 maggio francescani della Custodia e cristiani locali hanno compiuto il pellegrinaggio al luogo santo dell'Ascensione. Nell'edicola si conserva la pietra che, secondo la tradizione, segna il luogo dell'ascensione di Gesù al cielo davanti ai suoi discepoli.

0: Con grande devozione e fede, migliaia di cristiani provenienti dalla Terra Santa si sono riuniti ad Haifa domenica 10 maggio per partecipare alla tradizionale processione della Vergine del Monte Carmelo. Considerato uno degli eventi cristiani più importanti della regione, il pellegrinaggio ha percorso il tragitto tra la parrocchia latina di Haifa e il monastero di Stella Maris, luogo profondamente legato alla tradizione del profeta Elia e alla nascita dell'ordine carmelitano. Tra canti, preghiere ed espressioni di fede, i fedeli delle diverse comunità hanno accompagnato l'immagine della Madonna del Monte Carmelo lungo il percorso, rinnovando una tradizione che unisce spiritualità, identità e speranza per i cristiani della Terra Santa. Alla processione hanno partecipato anche diverse autorità religiose, tra cui il Patriarca Latino di Gerusalemme, il Cardinale Pier Battista Pizzaballa, il Vicario Patriarcale Latino, Monsignor Rafik Nara, e il Nunzio Apostolico, Monsignor Giorgio Lingua. La devozione mariana in generale e quella carmelitana in particolare è considerata un terreno comune che unisce i fedeli di diverse chiese, come cattolici, ortodossi e talvolta anche alcuni protestanti orientali. Tra gli aspetti più significativi di questa influenza vi sono preghiera e pellegrinaggio condivisi. Molti fedeli di diverse confessioni visitano il monastero di Nostra Signora del Monte Carmelo ad Haifa, soprattutto nella festa di Nostra Signora, il 16 luglio. Queste visite creano un incontro spirituale che trascende le divisioni confessionali. Ma c'è anche molto simbolismo condiviso con la Vergine Maria. La figura di Maria, infatti, è ampiamente venerata in quasi tutto il cristianesimo orientale. Pertanto, il titolo Nostra Signora del Monte Carmelo ricorda ai fedeli le loro comuni radici spirituali, in particolare quelle legate al profeta Elia e al Monte Carmelo, che occupa un posto significativo in diverse tradizioni cristiane.
1: Sono molto felice di essere della Terra Santa e sono immensamente grata a Dio per tutto ciò che è accaduto finora e per la fede che ha acceso in me. Ma dovete venire a visitare e vivere questa esperienza perché è davvero molto gratificante sotto ogni aspetto, specialmente a Nazareth, dove vivo e dove si trova la Basilica dell'Annunciazione, la più grande basilica della città.
0: Al termine della processione, presso il santuario di Stella Maris, è stata impartita la solenne benedizione a conclusione di una giornata segnata dalla preghiera per la pace e l'unità.
2: Siamo qui a Haifa, una città che durante la guerra ha sofferto molto a causa degli attacchi, delle distruzioni. Ecco, e la processione di oggi della Madonna ci ricorda l'inizio di questa processione, anche lì. Fu fatta durante la guerra quando

Haifa era in pericolo e con la processione della Madonna tutta la comunità cristiana si è affidata a lei, alla Vergine Santissima. E anche oggi noi, gli abitanti di Haifa, tutti i cristiani di Terra Santa in tutto il Medio Oriente, non possiamo fare altro che affidarci alla protezione della Vergine perché ci aiuti a vivere questi momenti, a superarli e a lavorare tutti insieme per la pace.

0: In una scena che riflette lo spirito di apertura e incontro, la Terra Santa ha accolto il 5 maggio un pellegrinaggio internazionale interreligioso che ha riunito partecipanti provenienti da differenti contesti religiosi e culturali, dall'estremo Oriente fino all'estremo Occidente, in un'esperienza spirituale e umana. Il pellegrinaggio è stato organizzato dall'associazione Way to Jerusalem.
1: La visione del progetto è permettere a ogni persona proveniente da Israele e da tutto il mondo di compiere un pellegrinaggio verso Gerusalemme attraversando le comunità locali.
0: Il pellegrinaggio a piedi verso la città santa è partito dalla città di Jaffa, dove i pellegrini hanno scoperto la sua storia e i principali luoghi simbolici. Hanno poi proseguito il cammino partecipando a visite guidate nelle città di Holon e Rishon LeZion. Successivamente il percorso è continuato verso il Pozzo di Giacobbe a Ramla, al monastero di Latrun, Emmaus, ad Abu Ghosh e ad Ein Karem, dove i partecipanti hanno potuto incontrare le comunità locali. Il pellegrinaggio interreligioso rafforza l'immagine della regione come luogo di incontro e non di conflitto. I pellegrini hanno mostrato una partecipazione molto positiva e un vivo interesse ad approfondire la comprensione storica e religiosa dei luoghi santi.
1: Quando un ebreo israeliano entra per la prima volta in un monastero, entra con umiltà e semplicità e poi dice grazie. E quando un cristiano entra in una sinagoga, indossa la kippah sul capo e riceve la benedizione del cammino, entra anche lui con umiltà e semplicità e poi dice grazie.
0: I partecipanti hanno espresso una profonda emozione per questa esperienza.
1: Mi è piaciuta molto la messa a Latrun. Il ritmo della celebrazione mi ha trasmesso serenità. Sono arrivata stanca, con le gambe doloranti, ma dopo la messa mi sono sentita bene, anche se non ho capito molto.
0: Riguardo al motivo della sua partecipazione al pellegrinaggio, Su Jo, proveniente da Taiwan, ha detto:
1: perché è molto importante per tutte le nazioni.
0: La fede, pur nelle sue diverse espressioni, può essere un ponte e non una barriera. Durante tutto il cammino ognuno ha aiutato l'altro, tutti hanno imparato gli uni dagli altri e ciascuno ha cercato di insegnare qualcosa all'altro, comprendendo meglio chi aveva accanto. Siamo diventati amici molto stretti.
1: In Israele in generale siamo molto chiusi. Io volevo incontrare persone provenienti da tutto il mondo ed aprirmi alle realtà che non conosco, cose con cui normalmente non entro in contatto.
0: Dopo aver percorso 111 chilometri a piedi, i pellegrini sono arrivati a Gerusalemme il sesto giorno, con evidenti segni di emozione e gioia sui loro volti. Lì hanno ricevuto due certificati. Il primo dall'associazione Way to Jerusalem, che attestava la partecipazione a tutte le tappe del pellegrinaggio a piedi. Il secondo dal Ministero del Turismo, che dava loro il benvenuto ufficiale.
1: Il Ministero del Turismo accoglie con grande favore l'iniziativa dei fondatori di Way to Jerusalem, Yael e Golan, poiché la consideriamo un'iniziativa di dialogo interreligioso che si armonizza con gli orientamenti globali verso la sostenibilità, come l'ha laudato Si.
0: Esperienze come questa dimostrano che l'incontro umano autentico è capace di superare le divisioni e costruire ponti di fiducia e rispetto reciproco in un mondo che ne ha sempre più bisogno. Il villaggio di Al-Qadr ha celebrato il 6 maggio la festa di San Giorgio il Grande Martire, detto il Vittorioso. La liturgia solenne è stata presieduta dal metropolita Benedetto, vicario patriarcale dei greco-ortodossi a Betlemme, alla presenza di numerosi sacerdoti e numerosi fedeli giunti da tutta la regione. Oggi è la festa di San Giorgio, Al-Qadr. Celebriamo la liturgia con la benedizione di Sua Beatitudine il Patriarca. Noi sacerdoti di Betlemme preghiamo insieme ai fedeli per ciascuno di voi affinché San Giorgio vi conceda salute, benedizione e amore.
1: San Giorgio ci insegna la fermezza, ci insegna la fede, ci insegna che il male non può prevalere su di noi, che nulla può sconfiggerci spiritualmente, perché nella fede in Gesù Cristo troviamo la forza per restare saldi. San Giorgio riuscì a vincere il veleno, le ferite e il dolore, superò le torture e guarì fino a vivere eternamente nel regno con Cristo.
0: Le celebrazioni di quest'anno si sono svolte in circostanze eccezionali. I fedeli sono stati costretti a camminare a piedi verso la chiesa a causa delle restrizioni. Un'immagine che rappresenta una nuova via dolorosa percorsa dai cristiani locali per raggiungere i luoghi santi e sciogliere i propri voti religiosi.
1: Le condizioni sono molto difficili, ma la fede resta la stessa in ogni circostanza, ogni anno, in ogni guerra, sotto ogni restrizione, chiusura o checkpoint. È stata la nostra fede ad aiutarci a raggiungere questo luogo e a pregare.
0: Come cristiani palestinesi in questa terra, affrontiamo sempre ostacoli e difficoltà. Siamo radicati in questa terra nonostante tutte le sfide, anche quelle di questa mattina. Siamo riusciti ad arrivare per partecipare alla liturgia e celebrare la festa del grande martire affinché regnino davvero pace, sicurezza, amore e serenità. Queste sono le nostre preghiere, questa è la nostra speranza. La festa di Al-Qadr, come viene chiamata localmente, resta un appuntamento annuale per rinnovare voti e promesse dei cristiani locali e una testimonianza viva del fatto che le campane delle chiese di Betlemme continueranno a suonare per la verità e la libertà, traendo forza dalla vita del santo vittorioso, sconfitto dalla morte ma trionfante nella vita. Il 5 maggio lo Studium Biblicum Franciscanum ha organizzato presso la Custodia di Terra Santa una conferenza sul tema San Giovanni Battista in Transgiordania, gli ultimi scavi e sviluppi nei siti del Battesimo e di Macheronte, presentata dal professor Gyozo Voros, direttore dell'Accademia Ungherese di Gerusalemme e membro della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Il luogo più importante per noi cristiani in Giordania è il sito battesimale di Betania, oltre il Giordano, dove Giovanni Battista battezzò il Signore. È anche il luogo in cui, secondo il Vangelo di Giovanni, si riunirono i primi 5 discepoli. È in un certo senso la culla del cristianesimo. Ma Giovanni Battista, patrono del regno di Giordania, è legato anche a un altro luogo storico, Macheronte. Situata a 7 km dal Mar Morto e a 1100 metri sopra di esso, ci spiega il professore, si erge come un nido d'aquila che domina l'orizzonte. È l'unica città reale erodiana al di fuori del moderno Stato di Israele e fu la sede di Erode Antipa. Sappiamo da Flavio Giuseppe che fu a Macheronte che Giovanni Battista fu imprigionato e ucciso. Flavio Giuseppe è il più importante storico del primo secolo nel mondo romano e la sua testimonianza è universalmente accettata. Anche Eusebio, nella sua Storia della Chiesa, riporta questa informazione fondamentale. Né ebrei, né musulmani, né archeologi mettono in dubbio questo fatto.
2: So not the Jews, not the Muslims, nobody is questioning it, even not the archaeologists.
0: Storia, geografia e archeologia si incontrano in questo luogo, conferendogli un fascino che va ben oltre il mondo accademico, tanto che anche diversi papi lo hanno visitato come pellegrini. Gran parte degli scavi della città reale erodiana e del palazzo della cittadella, ai quali il professore ha partecipato per 18 anni, si deve ai compianti padre Virgilio Corbo e padre Michele Piccirillo, entrambi professori

dello Studium Biblicum Franciscanum e a padre Eugenio Alliata. Studiosi più recenti hanno continuato questo lavoro portando nuove scoperte e una documentazione di grande rilievo per la ricerca archeologica. Per studenti, insegnanti e appassionati

0: was amazing experience to come here and actually to participate in this
1: È
0: beautiful.
1: stata un'esperienza straordinaria partecipare a questa conferenza sul sito del battesimo, una delle migliori a cui abbia mai assistito. Il relatore ha parlato con grande profondità e autenticità cristiana, unendo rigore scientifico e coinvolgimento personale. Ringrazio la custodia per questa meravigliosa opportunità nel cuore della vita cristiana di Gerusalemme.
0: Opportunity to have it here in the center of the Christian life in Jerusalem.

0: I preparativi per le celebrazioni sul Monte dell'Ascensione iniziano il giorno precedente, quando gli addetti della custodia allestiscono le tende che serviranno da supporto alla liturgia e all'accoglienza dei frati, che per 2 giorni trasformeranno questo luogo in uno spazio di preghiera. La solennità dell'Ascensione viene vissuta come un pellegrinaggio immerso nella preghiera dei salmi, nell'ascolto della parola e nel silenzio contemplativo, occasione per fare esperienza di incontro con Cristo. Siamo qui come i discepoli e gli antichi pellegrini, come ricorda un professore del Pontificio Istituto Orientale di Roma, arrivato a Gerusalemme per un periodo di studio presso l'Università Ebraica.
1: E sono qua per insegnare proprio un corso che si chiama Liturgia Cristiana dai tempi di Costantino fino alle crociate. E proprio stiamo leggendo testi come Egeria o antichi lezionari armeni, georgiani, anche testi in greco che descrivono proprio come i pellegrini dal IV secolo hanno anche fatto questo stesso pellegrinaggio visitando i luoghi santi, sempre avendo un'esperienza meravigliosa della celebrazione liturgica ai luoghi santi.
0: La tradizione ha anche conservato un elemento materiale, questa pietra che veneriamo in modo speciale durante le celebrazioni, sulla quale si vedono delle impronte che indicano l'ultima presenza del Signore in questo luogo e ancor più la promessa del suo ritorno.
2: È un tempo di grazia che sentiamo, lui non è andato via, ma ci ha preparato per affrontare, per vivere ciò che ha insegnato prima. Allora sono contenta perché dopo anche 2000 anni, ora allo stesso posto si sente le stesse parole di vivere.
0: Le celebrazioni di questi 2 giorni, che includono i vespri, la compieta, la veglia e la messa del giorno, sono tradizionalmente presiedute dal vicario custodiale. Secondo Fra Ulisse, venire qui come pellegrini ci mette nella lunga fila storica di coloro che per secoli ricordano il mistero dell'ascensione ed entriamo in comunione con tutto il popolo di Dio, pellegrino in questa terra.
3: Nonostante i secoli siano passati, noi siamo uniti ancora a tutti questi pellegrini. Poi, in secondo luogo, ci sentiamo anche nel dovere di compiere, diciamo così, questo pellegrinaggio a nome di tutti i pellegrini che in questo momento non possono venire in Terra Santa. In certo senso siamo tutti in comunione con loro per festeggiare, per vivere e contemplare questo mistero di amore che celebriamo proprio in questo luogo santo.
0: Durante tutta la notte si sono svolte le veglie e le comunità parrocchiali della Terra Santa si sono organizzate per le celebrazioni delle sante messe. La solennità si è conclusa con la santa messa solenne del mattino.
3: Dire, ma cosa significa? Qual è il significato profondo di questa solennità? I padri avevano una visione molto ampia riguardo il mistero di Cristo. Il Signore ha tanto amato il mondo, tutti noi, che ha mandato il suo Figlio unigenito. No? Il Signore si incarna e poi muore nella croce per ciascuno di noi, quindi arriva all'apice, diciamo così, al culmine della sua kenosi, della sua umiliazione, del suo modo di farci vedere che ci ama e ci salva. Ma non resta lì. Il Signore, con quella umanità assunta, abbracciata, assunta, è risorto, risorge dalla morte e poi viene portato accanto al Padre. E la cosa più bella di questo, secondo Ireneo di Lione, è che lui, assumendo la nostra umanità, ci ha fatto entrare in comunione con il Padre, in comunione con tutta la Trinità.
0: E anche noi pellegrini su questo mondo siamo chiamati a tenere accesa la speranza che ci infonde in questa solennità, che un giorno finalmente saremo accanto a Lui.

0: Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.
1: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
2: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 15:15.
3: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
4: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
3: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
5: Buongiorno in Italia, è sempre unico, perché qui la meraviglia sorge in ogni angolo. Scoprila con i vasetti della nuova collezione Nutella.
6: Montascale, boh, mai sentito.
7: Ma come?
6: È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan, chiama Stan all'800 91 91 11.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol.
12: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
12: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
13: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
14: E vederli dal mare.
13: Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
15: Apritevi a una nuova filosofia
16: greca
15: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
16: bontà.
13: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
4: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
17: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
18: Un talento molto lento, voltati.
17: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
19: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
20: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
21: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni.

0: Tollenor ammorbidenti e profumatori scontati del 40%. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
1: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
2: Torna Storie d'Italia, il cuoco dei presidenti. Va in pensione lo chef del Quirinale e ci apre il libro dei suoi ricordi e delle sue ricette. Young Caritas, un progetto giovane al servizio di una città. A Genova per conoscere una rete che mette in comune esperienza e speranza. 50 anni fa, una nube di diossina sconvolse un piccolo comune lombardo, Seveso, e spaventò l'Italia intera. Torniamo in quei luoghi tra ferite del passato e lezioni per il futuro. A Roma, nel cuore di Cinecittà, una grande parrocchia vive un'esperienza insolita. A guidarla non è un sacerdote, ma un diacono, Don Andrea Sartori. Oggi alle 17:30.
3: Chi sono quelli?
4: I nostri nuovi servi. Hai visto cosa hai fatto?
3: Io non ho fatto niente. Sono Samantha.
5: Io sono Nelly.
3: Forse ci metteranno nella stessa classe.
5: Io non vado a scuola, signorina. Siamo qui per lavorare.
3: Sono contenta che tu sia qui. Credo che diventeremo grandi amiche.
6: Tesoro, non si parla mai di questioni personali con la servitù.
3: Hanno deciso che vogliono portarmi via.
7: Io vorrei tanto che i miei desideri si avverassero.
2: Amiche per sempre. Questa sera in prima serata.

0: C'è un filo che da Assisi arriva al Gargano, passa per la povertà, per le stimmate, per la preghiera, per quella parola semplice e radicale che Francesco d'Assisi consegnò alla storia, Vangelo. Ora quel filo diventa anche una reliquia, il sacro mantello del poverello custodito da un secolo nel convento dei frati minori cappuccini a Parigi, è arrivato a San Giovanni Rotondo e resterà esposto alla venerazione dei fedeli fino al prossimo luglio. Non è un arrivo qualsiasi, perché il mantello di San Francesco giunge nella terra di Padre Pio, nel santuario di Santa Maria delle Grazie, là dove il frate cappuccino di Pietrelcina ha consumato la sua vita tra confessionale, altare, sofferenza e carità. Due santi, Francesco e Padre Pio, lontani nei secoli ma vicinissimi nello stesso linguaggio spirituale, quello della minorità, della croce, della pace, dell'amore concreto per i poveri e per i feriti della vita.
1: Il significato spirituale dell'arrivo di questa reliquia di San Francesco, trattasi proprio del suo mantello, è veramente importante quest'anno, perché ricordiamo gli 800 anni della morte di San Francesco. E Padre Pio, in un momento particolare e delicato anche della sua vita, in cui a causa della sua malattia i superiori gli chiesero addirittura se non era il caso che lui diventasse prete, quindi rimanesse fuori dal convento, lui utilizza un'espressione molto forte. Dice: come potrei vivere lontano dalla bandiera di San Francesco, intendendo per bandiera proprio l'abito francescano. Ecco, questo mantello vuol dire proprio ancora una volta una conferma della strada segnata da Gesù, di Francesco e di Padre Pio come suo degno figlio spirituale.

0: La reliquia è arrivata in un passaggio altamente simbolico, l'800 anniversario della morte di San Francesco d'Assisi e la preparazione agli eventi giubilari per i 500 anni della bolla Religionis Zelus, con cui il 3 luglio 1528 Papa Clemente VII approvò la riforma che diede origine all'ordine dei frati minori cappuccini. In altre parole, il mantello del fondatore entra nella casa spirituale di uno dei suoi figli più celebri, Padre Pio da Pietralcina.
1: Questa reliquia viene esposta qui perché è arrivata fino a noi attraverso, proprio potremmo dire, delle mani francescane. Il primo a ricevere questa reliquia in dono come affido fu il cardinale Ugolino, poi sarebbe diventato il famoso Papa Gregorio IX, che avrebbe canonizzato San Francesco, il quale poi affidò e donò questo mantello a Santa Elisabetta, che è la patrona del terzo ordine francescano. E poi da Santa Elisabetta questo mantello è finito nelle mani di San Luigi, re di Francia, il compatrono insieme con Santa Elisabetta del terzo ordine francescano.
2: Ricevere, accogliere un indumento, qualche cosa che è appartenuto al nostro santo fondatore, perché nonostante c'è un nome particolare per il nostro ordine, Frati Minori Cappuccini, però oltre che le costituzioni che abbiamo, cioè le norme per la nostra vita comunitaria, quello che è importante per noi è la regola del Padre San Francesco, ma è soprattutto l'esempio della sua vita, perché noi cerchiamo di seguire la sua vita, il suo esempio. Ricordo molto bene, e ogni tanto lo ripetiamo, no? Quella preghiera che diciamo: ricordati Padre San Francesco di noi che anche da lontano vorremmo imitare, vorremmo seguire le tue orme. Certamente non arriveremo mai a quell'amore grande e anche quel dono totale della sua vita al Signore e ai fratelli, però vogliamo impegnarci a seguire il suo esempio. Anche in questa occasione, no? Queste commemorazioni degli 800 anni della morte del Padre San Francesco e dei 500 anni della rifondazione, cioè della fondazione cappuccina, la riforma, diciamo che poi sono stati dei frati che hanno ricercato proprio la caratteristica, lo stile di vita di San Francesco, soprattutto nella vita eremitica.
0: Secondo la tradizione, il mantello fu donato da San Francesco a Santa Elisabetta d'Ungheria, figura profondamente legata agli ideali francescani. Gli studi sul tessuto ne collocherebbero l'origine agli inizi del XIII secolo, rafforzando il legame con l'epoca del Santo di Assisi. La storia della reliquia attraversa secoli e frontiere, dal cardinale Ugolino di Segni a Elisabetta d'Ungheria, dai cavalieri teutonici a Luigi IX di Francia, fino ai francescani e infine ai cappuccini, che lo custodiscono stabilmente a Parigi dal 1926.
3: Il pellegrinaggio nasce proprio legato alle reliquie. Pensate, ad esempio a Santa Elena, che si reca, la mamma di Costantino, in Terra Santa per recuperare le reliquie della Vera Croce. Ma poi, tornando ancora nello scorrere dei secoli, pensiamo che ci sono interventi di pontefici, penso nei primi secoli, alle tombe dei martiri per favorire l'afflusso dei pellegrini. Penso ad esempio al primo intervento segnalato dal Liber Pontificalis di Papa Silvestro in età costantiniana alla tomba del martire Lorenzo all'interno del cimitero del Verano, delle catacombe del Verano, all'interno delle quali crea un percorso a senso unico di visita dei grados ascensionis e descensionis, delle scale di accesso e di deflusso per garantire il percorso del pellegrinaggio, ciò che poi farà ancora di più gli itinerad sanctos, proprio i percorsi ai santi che realizzerà un pontefice romano, Papa Damaso, tra il 366 e il 384 presso diversi santuari martiriali del suburbio di Roma.
1: Potremmo dire che questo mantello ha attraversato diverse peripezie nella storia, perché, come ho detto precedentemente, è passato attraverso mani preziose e sante come la figura di Santa Elisabetta, San Luigi re di Francia, il cardinale Ugolino, poi Papa Gregorio IX, ma ha dovuto anche attraversare periodi anche bui della storia, come quello della Rivoluzione francese. E proprio nel 1789 un

0: giustiziario francescano di nome Auguin custodì e nascose gelosamente questa reliquia e poi la affidò ai frati francescani. Non da ultimo, proprio un certo padre Bonaventura, frate Cappuccino, ecco, attraverso diverse ricerche arrivò alla riscoperta di questa preziosa reliquia e attualmente proprio questa reliquia è custodita dai frati Cappuccini di Parigi.
1: Ma il cuore dell'evento non è soltanto storico, è spirituale. A San Giovanni Rotondo il mantello di Francesco parlerà una folla che conosce bene il linguaggio delle reliquie, della sofferenza offerta e della devozione popolare. Qui Padre Pio infatti ha reso attuale nel Novecento una forma radicale di vita francescana, povera, obbediente, penitenziale, segnata dalla croce e interamente consegnata a Dio.
0: Il mantello è un grande segno di povertà e di carità. Noi sappiamo anche nella Bibbia come il mantello ha un significato molto forte, è tutto per il povero. Il mantello è il riparo, è la tenda. Addirittura nelle fonti francescane si dice che San Francesco, quando non aveva una cella dove rifugiarsi per pregare, si trovava così per strada e veniva visitato dallo Spirito Santo, lui si richiudeva nel mantello, si copriva la testa completamente nel mantello e gustava la presenza del Signore, proprio gustava lo Spirito Santo. Ma ha anche un simbolo di carità il mantello. Il mantello è il segno con il quale noi ricopriamo la persona, la ricopriamo nella sua dignità. Il mantello è segno di tenerezza. Ecco, questo mantello indica proprio un valore di carità. Potrebbe essere proprio una richiesta che ciascun fedele potrà fare dinanzi a questo mantello. Chiedere al Signore che ciascuno di noi possa diventare un mantello di carità, di amore, di tenerezza, di attenzione e di custodia verso il fratello.
2: Ecco, il rapporto diciamo di Padre Pio con San Francesco è che lui è un francescano, un frate minore cappuccino che fa parte dell'ordine dei francescani e che quindi diciamo che vuole vivere e si è impegnato in un modo straordinario a vivere la spiritualità di San Francesco, che è la comunione totale, completa con Gesù. Per questo tutti e due hanno avuto anche nel corpo questo segno straordinario della passione del Signore, le stimmate, che poi in fondo sono il segno dell'amore grande che il Signore ha avuto per ognuno di noi e che diciamo che si è ripetuto e si è ridonato all'umanità proprio in questi due santi.
1: San Francesco ricevette le stimmate alla Verna, Padre Pio le portò nel corpo per 50 anni. Francesco scelse la povertà come via di libertà, Padre Pio fece della sua cella, del confessionale e dell'altare il luogo di una donazione totale. Francesco salutava il mondo con pace e bene, Padre Pio costruì nel cuore del Gargano un'opera di misericordia come la casa sollievo della sofferenza.
3: È come tutte le reliquie, quando c'è uno scambio, un dono reciproco. Come si può portare un oggetto di Padre Pio, che so, l'issaio che indossava al momento della stigmatizzazione, adesso arriva questo mantello proprio per, siccome siamo nell'ambito del ricordo della morte di San Francesco, proprio per un risveglio, diciamo così, di quello che può essere, anche se San Francesco non ha bisogno, perché e la sua spiritualità, il suo insegnamento è sempre vivo, non solo per quanto riguarda i religiosi, ma anche come stima e vita per un po' tutte le persone, anche al di là pure del cristianesimo. Il suo significato come uomo di pace, di carità, di amore e di rispetto di tutti.
1: Per questo l'arrivo del mantello non è solo l'esposizione di un oggetto antico, è quasi un incontro tra padre e figlio. Il fondatore e il cappuccino, il santo di Assisi e il santo del Gargano, due nomi diversi, una stessa radice, il Vangelo, preso sul serio.
2: Ecco, sappiamo bene che noi abbiamo tanti aspetti nella nostra vita, no? Ci sono le realtà spirituali.

0: ma ci sono anche le realtà materiali. Il Signore ha fatto non soltanto, cioè prima di tutto ha fatto il nostro corpo, la nostra umanità, e poi in questo corpo Lui ha messo il suo spirito. Naturalmente qualsiasi cosa è collegato con la realtà umana, quindi con il corpo, è sempre al servizio dell'anima, del cuore. Quindi diciamo che tutto quello che può rappresentare utile per il nostro essere umano diventa anche un segno di presenza. Quindi tutto quello che appartiene a qualcuno ci fa ricordare questa persona. No, noi abbiamo tanti ricordi, incominciando dalle fotografie che possiamo avere, ma anche un oggetto qualsiasi della persona a cui vogliamo bene e tenendola, custodendola noi, ci ricorda quella persona. Quindi anche il mantello di San Francesco rappresenta tutta la sua spiritualità e anche tutta la sua carità.
1: Il mantello è segno di protezione, di custodia, di attenzione all'altro. Ecco, anche un segno di carità. Quando vogliamo custodire una persona, l'avvolgiamo con un abbraccio. Ecco, potremmo dire che questo mantello può essere oggi l'abbraccio ancora di Francesco che continua a perpetrarsi attraverso i suoi segni, la sua presenza. Anche attraverso questo mantello, ciascun fedele potrà chiedere e invocare il dono della pace, ma anche chiedere al Signore di essere lui stesso un mantello per custodire e proteggere e avere attenzione verso gli altri. Ecco, questo significa pace, avere prima di tutto un valore di pace dentro di sé, desiderare ciascuno di noi essere un mantello.
2: Nei prossimi mesi la reliquia sarà al centro anche di una serie di peregrinazioni nei conventi della provincia religiosa e in altri luoghi significativi della storia francescana. Intanto San Giovanni Rotondo ha accolto un segno che porta con sé 8 secoli di fede, di storia e di devozione.
0: Naturalmente, ecco, grazie alla presenza di Padre Pio, noi siamo abituati ad avere sempre la presenza dei pellegrini, quindi diciamo che di per sé stesso già abbiamo tanti momenti di celebrazione, anche di preghiera, anche di, diciamo, di meditazione, di riflessione, di catechesi, e quindi noi vogliamo accogliere questi pellegrini che proprio approfittando di questa presenza, di questo mantello di San Francesco, saranno presenti. E naturalmente accanto alla spiritualità di Padre Pio che sempre presentiamo, che poi è l'amore verso Gesù, la venerazione e l'amore verso la Madonna, aggiungeremo anche il ricordo di San Francesco, che ricordiamo, celebriamo diciamo, 800 anni dalla sua morte.
3: E adesso è grande festa perché è San Francesco che si unisce a Padre Pio, è tutta una cosa mondiale, una cosa stupenda. E adesso arriva, vedi, dalla piazza Padre Pio è partito, io sono venuta con un passaggio e sono arrivata qui proprio per vedere un poco il mantello di San Francesco e di Padre Pio qua uniti. Sono due grandi santi mondiali che pregano per tutto il mondo e per tutta la Chiesa.
1: Questo mantello girerà per i conventi della nostra provincia e noi ci auguriamo che la presenza, ecco, di questo segno, rimandi davvero al valore di una scelta, quella che è la vocazione. Infatti questo pellegrinaggio è promosso e voluto proprio dall'equipe di pastorale giovanile vocazionale della provincia. Noi ci auguriamo che soprattutto i giovani, vedendo questo segno, possano desiderare di indossare l'abito di Francesco. Un po' come avviene nella famosa favola di Cenerentola, dove c'è un principe azzurro che cerca la sua principessa attraverso un segno che è lasciato, attraverso quella scarpa, attraverso proprio il desiderio di indossarla e farla indossare. Noi desideriamo davvero che i giovani possano desiderare di indossare, di mettersi nei panni di Francesco. Ecco, mi piace proprio questa espressione, mettersi nei panni di Francesco, e che questo segno possa ridestare il desiderio della vocazione francescana.
4: San Francesco poi nelle sue scelte ci raccontano gli

0: Le varie biografie che molte volte davo il suo mandello e i frati erano costretti a ricomprarcelo alcune volte proprio per aiutare i poveri. Quindi è stato uno strumento che gli è servito pure per fare carità, eccetera.
1: Un mantello, in fondo, serve a coprire, ma questo mantello sembra chiamato soprattutto a scoprire qualcosa. La continuità profonda tra Francesco e Padre Pio, tra Assisi e il Gargano, tra la povertà evangelica del 200 e la santità ferita del 900, un'unica eredità spirituale cucita nella stoffa del tempo.
2: Io vorrei fare un appello a tutti i giovani, ecco, che seguendo Francesco possano desiderare, soprattutto in questo momento in cui magari dagli adulti non stiamo avendo, e soprattutto dai potenti non stiamo avendo un buon esempio, che questo segno, ecco, di mitezza, di povertà, di semplicità di Francesco possa ridestare ancora nei nostri cuori il desiderio di una vita semplice, autentica e soprattutto bella.

0: Chi sono quelli?
1: I nostri nuovi servi. Hai visto cosa hai fatto?
2: Io non ho fatto niente.
0: Sono Samantha.
2: Io sono Nelly.
0: Forse ci metteranno nella stessa classe.
2: Io non vado a scuola, signorina. Siamo qui per lavorare.
0: Sono contenta che tu sia qui. Credo che diventeremo grandi amiche.
3: Tesoro, non si parla mai di questioni personali con la servitù.
0: Hanno deciso che vogliono portarmi via.
2: Io vorrei tanto che i miei desideri si avverassero.
4: Amiche per sempre. Questa sera in prima serata.
5: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
6: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
8: Dal 14 al 18 maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino, vivi un'esperienza di cultura, dialogo e futuro. TV 2000, In Blu 2000, Play 2000, Avvenire, Agenzia SIR, Media Graph, insieme a Welci, ti aspettano con incontri, storie e protagonisti del nostro tempo. Vieni a trovarci. La cultura è incontro e l'incontro inizia da te.
9: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
8: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
10: Allora, domande?
8: Una lezione diversa da tutte le altre. Buongiorno, prof. Domani alle 9:20. Torna Storie d'Italia, il cuoco dei presidenti. Va in pensione lo chef del Quirinale e ci apre il libro dei suoi ricordi e delle sue ricette. Young Caritas, un progetto giovane al servizio di una città. A Genova per conoscere una rete che mette in comune esperienza e speranza. 50 anni fa, una nube di diossina sconvolse un piccolo comune lombardo, Seveso, e spaventò l'Italia intera. Torniamo in quei luoghi tra ferite del passato e lezioni per il futuro. A Roma, nel cuore di Cinecittà, una grande parrocchia vive un'esperienza insolita. A guidarla non è un sacerdote, ma un diacono.

0: Don Andrea Sartori, oggi alle 17.30. Alcuni amori non hanno fine.
1: Harry, non mi uscivano le parole.
0: E che il tempo non può cancellare.
2: Harry, non resisto a vederla morire. Voglio dormire per un anno intero.
3: Dici che è morto.
4: Lei mi sta dicendo che McCormick è stato smarrito per più di 50 anni.
5: Sta arrivando l'FBI, Claire, è una faccenda seria.
1: Lo so, fidati di me.
0: Scopri la storia che non ti aspetti.
1: Dan, Helen è viva.
0: Amore per sempre, domani in prima serata.
6: Qual è il tuo nome?
7: Ruth.
6: In primavera sarai una sacerdotessa di altissimo rango.
7: No!
8: Hai assistito a molti sacrifici, Ruth. Non è mai accaduto che dubitassi.
7: I tuoi ragionamenti mi hanno sconvolto.
9: La sacerdotessa Ruth ed il prigioniero sembrano essere svaniti nell'aria.
0: La storia di Ruth.
10: Dalla vedova di tuo figlio nascerà il figlio di Dio fatto uomo.
0: Lunedì in prima serata.
11: Buongiorno da TG2000, edizione Flash. Dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei corpi dei subitaliani morti durante una immersione alle Maldive interrotte ieri a causa del maltempo. Finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta, secondo i media locali. I corpi si troverebbero a una profondità maggiore rispetto a quella consentita. Medio Oriente, i negoziati tra Israele e Libano proseguiranno il 2-3 giugno, mentre un piano di sicurezza sarà avviato al Pentagono il 29 maggio. Ucciso a Gaza, Ziz al-Din al-Haddad, comandante del braccio armato di Hamas, e Trump annuncia le forze armate di Stati Uniti e Nigeria hanno ucciso Abu Bilal al-Minuki, il numero 2 globale dello Stato Islamico, il terrorista più attivo al mondo. Torna la tensione su Taiwan. Trump nega che l'avvertimento di Xi sull'isola fosse una minaccia agli Stati Uniti, ma Taipei rivendica la propria indipendenza e rincara la vendita di armi, rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti. Nei confronti la politica di Washington rimane invariata. E a Pechino si recherà anche il presidente russo Vladimir Putin il 20 maggio per incontrare l'omologo cinese Xi Jinping. Pochi giorni dopo la visita di Donald Trump, lo riferiscono i media cinesi, sottolineando che il viaggio rientra nei normali rapporti tra Mosca e Pechino. Come annunciato mercoledì dal ministro della difesa Crosetto, sono partiti da Augusta due cacciamine italiani che potrebbero intervenire nello stretto di Hormuz. Tregua consolidata, le due unità servirà quasi un mese di navigazione per raggiungere il Golfo. E Palazzo Chigi smentisce l'ipotesi di una manovra correttiva lanciata ieri dal ministro Tajani e sottolinea come l'obiettivo condiviso col ministro Giorgetti resta quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea utilizzando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa che consente sforamenti al deficit. Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come previsto dal nuovo codice della strada. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia sanzioni comprese tra 100 e 400 euro, posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Incidente mortale a Como, un'auto è andata a sbattere contro un muretto a ridosso di una curva in via Nino Bixio, ha perso la vita un giovane di 21 anni e altri due ragazzi sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale. Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su tre è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. A dirlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo cui la difficoltà di reperire personale per mancanza di candidati è legato a diversi motivi, tra cui la ricerca di equilibrio tra vita privata e professionale, la questione demografica e lo scollamento tra scuola e mercato del lavoro. L'INPS cambia il sistema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti. Non ci sarà più distinzione tra settore pubblico e privato. Tutti i lavoratori dovranno essere reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, inclusi i weekend e i giorni festivi. Il medico curante deve inviare il certificato telematico all'INPS entro il giorno successivo all'inizio dell'assenza. Neve di primavera sulle Dolomiti, il panorama imbiancato oltre 1800 metri, neve a Colfosco, frazione di Corvara in Alta Badia, i passi Selle e Pordoia. Oggi ultimo giorno di tempo freddo e perturbato, da domani inizia il miglioramento con temperature in rialzo in tutta Italia. E come ogni sabato pomeriggio, oggi alle 17.30 torna Storia d'Italia, vediamo allora insieme quali sono quelle raccolte dalla nostra redazione questa settimana.
0: Torna Storie d'Italia, il cuoco dei presidenti. Va in pensione lo chef del Quirinale e ci apre il libro dei suoi ricordi e delle sue ricette. Young Caritas, un progetto giovane al servizio di una città. A Genova per conoscere una rete che mette in comune esperienza e speranza. 50 anni fa, una nube di diossina sconvolse un piccolo comune lombardo, Seveso, e spaventò l'Italia intera. Torniamo in quei luoghi tra ferite del passato e lezioni per il futuro. A Roma, nel cuore di Cinecittà, una grande parrocchia vive un'esperienza insolita. A guidarla non è un sacerdote, ma un diacono, Don Andrea Sartori. Oggi alle 17.30.
11: E chiudiamo con il tennis e pioggia sugli internazionali. Sospeso in tarda serata, il match sofferto e combattuto tra Sinner e Medvedev sul punteggio di 6-2, 5-7, 4-2 per il campione altoatesino. La semifinale riprenderà oggi alle 15. Nell'altro incontro, Ruda superato Luciano Darderi con un doppio 6-1. Finale domani alle 17 al Foro Italico, al cospetto del presidente Mattarella. Ed è tutto per ora, il prossimo appuntamento è per le 12. Grazie per averci seguito e a più tardi.

0: Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, umilmente, sinceramente riconosciamo i nostri peccati.

0: Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Signore, disponi sempre al bene i nostri cuori, perché nel continuo desiderio di elevarci a Te possiamo vivere pienamente il mistero pasquale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. Trascorso ad Antiochia un po' di tempo, Paolo partì. Percorreva di seguito la regione della Galazia e la Frigia, confermando tutti i discepoli. Arrivò a Efeso un giudeo di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto, esperto nelle scritture. Questi era stato istruito nella via del Signore e con animo ispirato parlava ed insegnava con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. Egli cominciò a parlare con franchezza nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio. Poiché egli desiderava passare in Acaia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. Giunto là, fu molto utile a quelli che per opera della grazia erano divenuti credenti. Confutava infatti vigorosamente i giudei, dimostrando pubblicamente attraverso le scritture che Gesù è il Cristo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ripetiamo insieme: Dio è re di tutta la terra.
1: Dio è re di tutta la terra.
2: Popoli tutti, battete le mani. Acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutta la terra.
1: Dio è Re di tutta la terra.
2: Perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo.
1: Dio è Re di tutta la terra.
2: I capi dei popoli si sono raccolti come popolo del Dio di Abramo. Sì, a Dio appartengono i poteri della terra. Egli è eccelso.
1: Dio è re di tutta la terra.

In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: in verità io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena. Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l'ora in cui non vi parlerò più in modo velato e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso infatti vi ama perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio. Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre.

Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, telespettatori di TV 2000, reverende suore, stiamo celebrando l'Eucaristia del sabato della sesta settimana del tempo pasquale. Abbiamo ascoltato la parola di Dio, la prima lettura, Atti degli Apostoli, il Salmo e il Vangelo di Giovanni. Negli Atti degli Apostoli, mentre San Paolo evangelizza le regioni della Galizia e della Frigia, ad Efeso arriva un giudeo, Apollo, molto preparato nelle scritture, e parla e insegna con molto fervore ciò che ha compiuto Gesù nei suoi 3 anni di vita pubblica. Si incontra poi con Aquila e Priscilla, che gli suggeriscono altre cose sul Signore. Apollo, un laico, viene molto apprezzato da Paolo, che nella prima lettera ai Corinzi lo nomina per ben 7 volte. Nel Vangelo di Giovanni Gesù ci ricorda che dobbiamo pregare anche nel suo nome. Pregare anche nel nome di Gesù. Sono le parole che abbiamo ascoltato nel Vangelo. In verità io vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, Egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete perché la vostra gioia sia piena. Gli Apostoli, dopo la Pentecoste, hanno guarito, hanno predicato nel nome di Gesù e hanno guarito gli ammalati nel nome di Gesù. San Pietro e San Giovanni, sempre dagli Atti degli Apostoli, andando un pomeriggio alle ore 3 al Tempio di Gerusalemme per la preghiera, presso la porta del Tempio, detta Bella, incontrano uno storpio dalla nascita, che chiede l'elemosina. Pietro il primo Papa, gli dice: non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina. E lo storpio dalla nascita, si alza, cammina, salta e loda Dio. La memoria liturgica del nome di Gesù ricorre il 3 gennaio e questa festa liturgica si è sempre festeggiata, si è sempre creduto festeggiata nel nome di Gesù, ma come festa liturgica è nata nel XIV secolo ad opera dei frati minori, dei francescani. Il nome di Gesù, nostro Signore, è quello più bestemmiato, insieme a quello di Maria Santissima. Il nome del Signore Gesù è quello della Madonna, Maria Santissima, è il nome anche molto onorato, ma è anche il nome più bestemmiato, soprattutto in Italia, soprattutto in Italia. In tante chiese, santuari, parrocchie, cappelle, il pomeriggio, dopo la preghiera del Rosario, c'è l'adorazione e benedizione eucaristica. Dopo la benedizione eucaristica, prima che viene riposta l'ostia magna nel tabernacolo, ci sono le preghiere di riparazione contro le bestemmie. Dio sia benedetto, benedetto, benedetto il nome di Gesù. Chiediamo alla Madonna, Madre di Gesù e Mamma nostra, di lodare, onorare il nome di Gesù e di pregare più spesso nel suo nome. Qualunque cosa chiederete al Padre nel mio nome, il Padre ve la concederà. Perché, come ci ricorda San Paolo, nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi in cielo, sulla terra e sottoterra.

0: Carissimi fratelli e sorelle, il Cristo si presenta a noi come rivelatore del Padre. Invochiamo Dio con fiducia, elevando la nostra umile preghiera.
1: Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, affinché nell'ascolto della parola di Dio sia sempre introdotta nel mistero dell'amore del Padre, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per coloro che sono inviati ad annunciare il Vangelo, affinché siano sempre fedeli al loro mandato e chiedano ogni cosa al Padre Celeste per la crescita umana e spirituale della società, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per ogni uomo che vive nelle tenebre dell'incredulità, affinché possa riscoprire la luce della fede nel Cristo, parola vivente di Dio, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per le comunità cristiane, affinché si sentano impegnate a partecipare alla missione di Cristo nel mondo, preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. O Padre, che hai risuscitato Gesù dai morti e lo hai costituito Signore dell'universo, riconosci la sua voce nella nostra preghiera e dona a ogni uomo di cooperare all'avvento del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo. E accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta

0: perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza,

Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello, e schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati.

0: fermentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Margherita da Cortona, San Pietro, San Paolo, San Francesco, San Bartolomeo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito, che non è spirito di morte, ma di vita. Siamo a Pasqua. Il nostro Dio non è il Dio della morte, è il Dio della vita sulla terra e per l'eternità. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo Spirito. Scambiatevi il dono della pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,
2: Signore.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio. In sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera, il memoriale della Pasqua che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo della tua carità. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Inchinate il capo e ad ogni invocazione rispondete Amen. Dio che nella risurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi i suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Amen. Il Redentore che ci ha donato la libertà senza fine vi renda partecipi dell'eredità eterna. E voi che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Se è vero che la vita è un dono, la vita di alcuni è un dono anche per gli altri. E questo è stato sicuramente, ed è ancora, la vita di Sammy Basso. Noi siamo contenti di ospitare nuovamente nel nostro studio i suoi genitori. Per parlare proprio di questo, Laura Merigo, buongiorno, bentrovati. Grazie per essere qui con noi. Abbiamo presentato, ma io voglio ricordarlo, Sammy, Una vita da abbracciare, vostro, scritto con Chiara Pellizzoni, che salutiamo e ringraziamo. E siamo all'indomani della festa della mamma, e quindi, Laura, io chiedo a te, che se, quando si parla di mamma si parla anche di figli. Sammy, in che cosa era simile a te? Il carattere l'aveva preso da te, il bel carattere che aveva?
1: Ma penso da no, da tutti e due.
0: Da tutti e due?
1: Sì.
2: Sì.
0: E in cosa lo riconosci invece più simile a te?
2: Beh, forse dalla testardaggine, perché tutti e due eravamo abbastanza cucciuti e se ci prefiggevamo un obiettivo, bene o male dovevamo arrivarci.
0: Sì. Beh, questo ce ne siamo resi conto, resi conto anche noi, perché l'abbiamo visto nelle sue varie e tantissime sfide della vita. Facciamo un passo indietro e raccontiamo anche voi due, proprio i genitori di Sammy, come si sono conosciuti. Chi me lo racconta?
1: Ah beh, no. Allora, ci siamo conosciuti in discoteca. Allora, lui è frequentatore assiduo quando era giovane, io invece saltuariamente. Fatalità, quel sabato mio papà aveva proprio chiesto a mio fratello gemello di portarmi in discoteca perché era stanco di vedermi a casa. Portala via per piacere. E fatalità, ci siamo conosciuti quella sera e da lì non ci siamo più lasciati.
0: Confermi, Amerigo?
2: Sì, confermo.
0: È scoccata subito la scintilla, quindi.
2: Scintilla, proprio un fulmine.
0: Quel fulmine ha poi portato, insomma, alla vostra coppia, naturalmente, al desiderio poi di un figlio. E è arrivato Sammy, ma il nome, la scelta proprio del nome Sammy, voi già sapevate di volerlo chiamare così. Come è arrivato?
1: Era l'unica clausola del nostro matrimonio. Cioè, lui mi aveva detto, ma già dopo il secondo e terzo incontro, e se la nostra storia andrà avanti avremo un figlio maschio, sarà Sammy, punto. Ho detto ok, a me il nome piaceva e dunque ho detto va bene. E fatalità, è nato.
0: E come mai proprio?
2: Ma perché avevo una vicina di casa che aveva un figlio che si chiamava Samuele e lei lo chiamava col diminutivo Sammy, lo chiamava in una maniera talmente armonica, melodiosa, che mi è rimasto proprio impresso questo nome. E ho detto, se ho un figlio maschio lo chiamerò Sammy.
0: E a Sammy piaceva il suo nome?
2: Sì, tanto. Quando lo chiamavano Sammy, sì.
0: Giustamente, insomma, poi è facile confonderlo, però sì. Insomma, penso che ormai sia entrato un po' nelle orecchie di tutti la pronuncia corretta. Vogliamo vedere allora un estratto di un momento che ha vissuto Sammy un po' di tempo fa a TV 2000 con Beatrice Fazzi, nella trasmissione Beati Voi, dove parlava anche proprio del rapporto con voi genitori. Ascoltiamo.
3: Sia per la mia famiglia, che ovviamente mi ha sempre sostenuto, che ha combattuto le mie battaglie quando non potevo farlo io, ma che anche mi ha insegnato a combatterle adesso che posso. E non mi sono neanche mai sentito solo, perché comunque ho tantissimi amici che mi sostengono in tutto e veramente sono come una famiglia.
4: E la tua mamma, l'ho conosciuta prima, è la figura forse più importante accanto a te, ti sostiene, ti ha sempre accompagnato, aiutato, incoraggiato?
3: Certo, sia mia mamma che mio papà, sì. Tutti e due. Sì, siamo una grande squadra, facciamo proprio fronte comune, poi litighiamo anche spesso,
4: sì.
3: Però ci vogliamo tanto bene.
4: Per che cosa litigate, per esempio?
3: Ma di tutto, ci piace molto discutere su qualsiasi tema, però abbiamo anche idee molto diverse. Dunque...
0: Per che cosa litigavate, Laura?
1: Ma in base a quello che discutevamo, ma veramente noi parlavamo di tutto, e dunque avevamo anche idee completamente diverse, Sammy con molto cocciuto, ma anch'io, insomma, non di meno, e dunque ci scontravamo spesso, ma c'è un sano scontro, insomma.
0: Sano discorso così,
1: sì,
0: dialogico.
1: Sì, sì. Anche perché con Sammy veramente... Allora, a casa nostra si è sempre parlato tanto, tantissimo e di tutto. E penso sia la cosa che mi manca di più. E per forza di cose poi...

0: si andava anche a scontrarsi, insomma, ma per crescere, ecco, era
1: Forse
0: sempre
1: anche quello è il
0: un modo.
1: segreto, no? Riuscire a parlare di tutto a viso aperto, senza paludamenti, senza mascheramenti. Forse anche quello. Noi da fuori abbiamo sempre visto un bel rapporto fra voi famiglia. Forse è proprio per questo, perché parlavate tanto.
2: Beh sì, come diceva Laura, a casa nostra si parlava un po' di tutto senza farci nessun tabù, si parlava di qualunque cosa veramente. E questo non siano anche le discussioni, magari un po' accese, un po' meno, però il dialogo tra noi è sempre stato molto importante e forse questo ha reso anche la nostra famiglia, la nostra vita più unita.
1: Quando eri in attesa di Sammy, quali erano i tuoi pensieri? Cosa vi aspettavate voi come famiglia? Immagino che sia un momento di rivoluzione.
0: Sì, beh, pensavamo che Sammy non sarebbe stato l'unico figlio, però poi le cose sono andate diversamente. E avevamo un desiderio grandissimo e avevamo chiesto che nostro figlio avesse la voglia di leggere tanto, la passione per la lettura. E su questo è stato veramente un desiderio esaudito, che a un certo punto abbiamo detto: ok, adesso basta, perché casa nostra è sommersa dei libri. No, comunque, la venuta di un figlio è sempre un dono meraviglioso. E io l'aspettavo veramente con quella gioia e con quell'amore proprio di prenderlo in braccio, di accudirlo, di farlo crescere nell'amore, nella gioia. E questo è avvenuto, anche se è stato un po' difficile perché già i primi mesi sono stati impegnativi, lui non dormiva e da subito c'era sempre qualcosina che non andava, dunque andare avanti e indietro per ospedali, così. Però è il dono più grande in assoluto che potessi ricevere. Sammy è stata una cosa per me meravigliosa e io non avrei chiesto niente altro perché è una cosa
1: Anche se non parli lo capiamo, te lo leggiamo negli occhi, te lo leggo negli occhi che ho qua davanti. Che libro, Amerigo, che libro avresti voluto che leggesse? Quando stavate aspettando, dicevate, pensavate, ah, speriamo che gli piaccia leggere, gli piace. C'era un libro che diceva, quando crescerà dovrà leggere per forza questo?
2: Sì, dovrà leggerlo, invece l'ho letto io per lui quando era ancora piccolo, che è Zana Bianca. Sì.
1: Quando nasce, dopo un po' si cominciano a capire che c'era qualche cosa, c'erano delle visite e c'è stato un periodo di tempo fra queste visite e la diagnosi poi in senso stretto. Come avete vissuto quel momento di bilico, immagino?
2: Beh, l'abbiamo vissuto abbastanza serenamente, nel senso che Sammy aveva certi problemini che mano a mano che si presentavano poi si risolvevano col tempo, quindi anche i medici si rassicuravano sempre, guardate che crescendo queste cose spariscono e effettivamente era anche così, però erano anche i primi campanelli d'allarme della malattia che aveva Sammy. E quindi fino al giorno della diagnosi per noi è stato, sì, faticoso andare avanti e indietro per ospedali, lui aveva sempre qualcosa, però vedevamo che anche i problemi si risolvevano abbastanza tranquillamente, quindi tutto sommato abbastanza tranquilli e sereni.
1: Quindi l'arrivo della diagnosi è stata una botta più pesante,
0: Sì,
1: immagino.
0: anche perché sì, dopo 2 anni di controlli, di visite e che ci rassicuravano sempre. Eravamo andati a fare questa visita genetica molto serenamente, tanto abbiamo detto vabbè, sarà una visita come tutte le altre, ci diranno che poi non c'è niente di preoccupante. E invece in quell'occasione ci dissero che Sammy aveva la progeria e lì per lì io non conoscevamo la parola progeria, io ho chiesto vabbè, però ci dovete spiegare che cos'è progeria. E hanno iniziato a spiegare progeria invecchiata.

0: precoce, nostro figlio nei prossimi anni dovrà vivere in un certo modo perché il suo corpo cambierà, avrà queste problematiche. Voi con vostro figlio vivrete una vita diversa. Non ci sono cure, non ci sono farmaci, non c'è ricerca. Vita media di vostro figlio 13 anni e mezzo. Vivetevi sani finché ce l'avete. Inizieremo quando avrà circa 6 anni a fare i primi controlli al cuore perché è l'organo più colpito. E in quel momento rimani, non sai cosa pensare, non sapevamo neanche cosa dire. Io mi sono sentita trafitta al cuore, veramente un male pazzesco, perché Sammy era lì e io pensavo, ma non stanno parlando di mio figlio, impossibile, Sammy sta bene. Cioè nessuno ci aveva preparato a questo, nessuno ci aveva detto guardate che con una visita genetica probabilmente vi diranno di più. E dunque per noi è stato devastante. Poi noi siamo tornati a casa e quando eravamo lì a casa ci siamo detti ma adesso che cosa facciamo? Perché veramente non ci hanno detto niente, non c'era niente, dunque eravamo lì in balia di tutto, perché che cosa si fa se anche loro non ti dicono niente?
1: Quando è che avete cominciato a individuare una strada, non dico la risposta a quel che cosa facciamo, ma una strada per quella risposta, Amerigo?
2: Qualcosa l'abbiamo individuato già nel 99, inizio 99, quando abbiamo trovato su internet, e parliamo di internet 98-99, che era proprio gli albori.
1: Non era quello di oggi, certo.
2: Esatto. Abbiamo trovato un piccolo trafiletto dove una zia chiedeva aiuto per suo nipote negli Stati Uniti. E da questo trafiletto poi abbiamo trovato un'altra paginetta dove dicevano che c'era un'associazione americana, la Sunshine Foundation, che faceva incontri con famiglie con problematiche varie, tra cui famiglie con progeria. Lì per lì abbiamo chiesto al nostro genetista se era una cosa fattibile, non ci ha detto più di tanto. Nel frattempo avevamo conosciuto il nostro amico di Ted sul Brenta, che Lino Tessarollo, che vive negli Stati Uniti, fa ricerche negli Stati Uniti, un ricercatore. Chiediamo a lui di farci un po' da ponte, da tramite. Ci dice questa associazione c'è, e fa questi viaggi. E quindi nel 2000 noi facciamo questo primo viaggio negli Stati Uniti per incontrare le altre famiglie con progeria. Ci troviamo con 24-25 famiglie da tutto il mondo e in quell'occasione conosciamo anche la mamma di Sam, che era la sorella della zia che aveva messo questo trafiletto su internet. Loro nel 99 avevano fondato la Progeria Research Foundation e per fare iniziare un po' di ricerca. Loro sono due medici, il papà e la mamma di Sam sono due medici, quindi mani in pasta, hanno contatti dentro al governo, quindi fanno partire la ricerca e da lì si apre un mondo nuovo.
1: Questo ci fa capire anche quanto, parlando dell'ambito delle malattie rare particolarmente, sia utile e prezioso sapere che c'è qualcun altro oltre a chi sta vivendo in prima persona quella malattia rara. Tu smetti di lavorare, Laura?
0: Sì, dopo la nascita di Sammy, quando abbiamo iniziato a vedere che c'era sempre qualcosina che non andava, di comune accordo abbiamo deciso che uno dei due doveva rimanere a casa con Sammy per vedere un attimino come andava la situazione, insomma. Poi quando c'è stata anche la diagnosi, lì abbiamo detto ok, io sarei rimasta a casa proprio per seguire, accudire Sammy nel miglior modo possibile. Anche perché poi lì si è iniziato a fare tanti controlli, fisioterapia e dunque, ecco, mi sono praticamente, è brutto da dire, ma non era il mio lavoro, ma è come se fosse stato il mio lavoro, perché io praticamente 24 ore su 24 rimanevo, sono sempre stata con Sammy. E anche negli anni io l'ho sempre seguito, l'ho sempre portato dappertutto.
1: E non sapevate all'inizio quanto sarebbe stato proprio Sammy ad aiutarvi in prima persona col carattere con cui l'abbiamo conosciuto tutti quanti, l'abbiamo visto tutti quanti. Fra le persone, perché Sammy ha vissuto una vita piena e piena di persone che gli hanno voluto tanto bene e gliene vogliono ancora, una di queste persone è Giulia e vogliamo sentirla attraverso questo servizio di Mauro Gottardo.
3: Io mi ricordo di Sammy fin da quando era all'asilo. Certo, quando era all'asilo hai quei ricordi un po' confusi di bambina, che sai che c'è un bambino un po' speciale, sai che ha una qualche malattia e si ferma lì. L'ho conosciuto davvero quando lui e mia sorella hanno iniziato insieme le elementari e anche le famiglie hanno iniziato a conoscersi, a frequentarsi. Si sono proprio un po' intrecciate le storie perché Amerigo, il papà di Sammy, appunto, è stato il mio padrino alla cresima, mio papà è stato il padrino di Sammy e Laura è stata la madrina di mia sorella, quindi è stata un po' l'unione formale, finale delle due famiglie. Io, se penso a Sammy, il ricordo forse più nitido è di quando eravamo ancora abbastanza piccoli, metà elementari, e alla sagra, sia qui in Paese Tezze sia nella frazione di Campagnari, prendevano Sammy, lo piazzavano sopra una tavola, gli davano il microfono e gli raccontava le barzellette. Le barzellette e la risata penso sia la caratteristica di Sammy. Non è mai stato il ragazzo con la progeria, anche a scuola, anche tra gli amici, è sempre stato un ragazzo ironico, super intelligente, testardo, che aveva un sacco di progetti e sogni. Da piccoli c'era questa frase che ci dicevamo: qual è il piano per stasera? Programmare per conquistare il mondo? Cioè, era quella che dovevamo fare noi quando eravamo piccoli e giocavamo e ci inventavamo mille giochi. Effettivamente forse poi il mondo lui in qualche modo anche l'ha conquistato con il suo modo di fare.
1: I guizzi di energia, quel carattere esplosivo compare fin da subito dalle parole di Giulia, si evince bene.
0: Sì, sì, Sam è sempre stato così. Un'esplosione di vita, veramente. E dunque ci ha sempre fatto vivere in maniera molto frizzante, mai fermi, veramente. Ogni tanto io chiedevo a Sammy, per piacere, rallenta un attimo perché non ce la faccio. No, dai che bisogna fare, bisogna andare. E avanti, cioè, però lui era veramente, è sempre stato un vulcano, come diceva Giulia, di idee, di progetti, di cose da fare, mai fermo.
1: Era, l'ha conquistato poi quel mondo, Amerigo, secondo te, di cui parlava Giulia?
2: Beh, secondo me sì, perché si è praticamente fatto conoscere un po' dappertutto, ma non solo come persona, ma anche per le idee che aveva, per il suo lavoro. Mm-hmm. Lui era ricercatore, lavorava con due equipe, quindi una a Boston e una a Bologna, e quindi sì, il mondo secondo me l'ha conquistato, perché ha conosciuto anche tantissime persone, anche di un certo livello, e poi con la sua simpatia e la sua ironia ha conquistato un po' tutti, insomma.
1: Giulia parlava nel servizio di asilo, si parla dei primi anni scolastici. Avevate paura che potesse essere bersagliato, quando si è piccoli, mm-hmm. quando si ha quell'età, è facile magari che ci siano comportamenti, tra virgolette, anche di bullismo, di emarginazione?
0: Sì. Allora, noi abbiamo sempre giocato d'anticipo, dall'asilo, ma poi l'abbiamo fatto anche alle elementari, alle medie. Prima che lui iniziasse abbiamo sempre parlato con le maestre, con i professori, poi con i genitori di progeria. Abbiamo spiegato che cos'è progeria e dunque tutti sapevano. E dunque sì, sapevano che Sammy aveva la progeria, però non c'era niente di nascosto, dunque lo vivevano anche in maniera molto molto serena. Poi Sammy aveva il suo modo di fare, ok, arrivava, si vedeva che era un ragazzino un attimino diverso dagli altri, però 5 minuti e poi la malattia scompariva e rimaneva quella forza, quell'energia che è sempre stata parte integrante di Sammy. E è stato fatto anche dei superiori, lì ci hanno pensato il pediatra e la psicologa, perché vabbè, ragazzi già di una certa età, dunque hanno parlato proprio con i ragazzi, e dunque non c'è mai stato nessun caso di bullismo.

0: nessuna discriminazione, anzi, Sami è sempre stato protetto nel senso che accolto in maniera calorosa e bellissima da tutti. Facevano a gara anche chi voleva portargli lo zaino, chi accompagnarlo, chi aiutarlo magari a fare le scale. Però in maniera molto serena, molto, nessuna imposizione, però proprio i ragazzi avevano questo desiderio di essergli accanto.
1: È bello perché è un modello familiare vostro, che era un modello, come ci avete detto prima, improntato sul dialogo, sulla chiarezza, applicato poi al mondo scolastico e al mondo delle amicizie dei genitori, replica quello stesso terreno buono, mi verrebbe da
0: Certo.
1: dire, di dialogo e di
0: Sì.
1: crescita collettiva. Ci prendiamo qualche istante, andiamo in pubblicità e poi ritorniamo sempre a parlare di Sani.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Allora, domande?
3: Una lezione diversa da tutte le altre. Buongiorno, prof. Domani alle 9:20.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
2: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
3: Bring me some of that good.
4: Scopri la novità. Eat Natural Fit alla frutta. Quattro ricette. Arachidi, nocciola, mela e frutti rossi. Tutte da gustare. Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta. Eat Natural. La tua fitta alla frutta. Provale tutte.
5: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
7: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. E se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
8: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
9: A volte basta una sola cosa in comune.

0: per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
1: Chi sono quelli?
2: I nostri nuovi servi. Hai visto cosa hai fatto?
3: Io non ho fatto niente. Sono Samantha.
4: Io sono Nelly.
1: Forse ci metteranno nella stessa classe.
3: Io non vado a scuola, signorina. Siamo qui per lavorare.
1: Sono contenta che tu sia qui. Credo che diventeremo grandi amiche.
5: Tesoro, non si parla mai di questioni personali con la servitù.
1: Hanno deciso che vogliono portarmi via.
4: Io vorrei tanto che i miei desideri si avverassero.
6: Amiche per sempre. Questa sera in prima serata. Torna Storie d'Italia, il cuoco dei presidenti. Va in pensione lo chef del Quirinale e ci apre il libro dei suoi ricordi e delle sue ricette. Young Caritas, un progetto giovane al servizio di una città. A Genova per conoscere una rete che mette in comune esperienza e speranza. 50 anni fa, una nube di diossina sconvolse un piccolo comune lombardo, Seveso, e spaventò l'Italia intera. Torniamo in quei luoghi tra ferite del passato e lezioni per il futuro. A Roma, nel cuore di Cinecittà, una grande parrocchia vive un'esperienza insolita. A guidarla non è un sacerdote, ma un diacono, Don Andrea Sartori. Oggi alle 17:30.

0: Siamo in compagnia di Amerigo e Laura, i genitori di Sammy Basso. Siamo tra l'altro qua davanti a questa splendida foto per, tu me lo dicevi Laura, per rifiatare ogni tanto, perché comunque non dormiva mai la notte.
1: Mai, Sammy. No. Da subito, allora, in una giornata faceva 3 sonnellini di 20 minuti e alla notte, da mezzanotte circa alle 6 della mattina piangeva, cioè una cosa fuori di testa. E dunque andavamo a casa dei miei genitori, rimaneva mia mamma tutta la notte alzata con lui e noi dormivamo una notte tanto per recuperare e iniziare una nuova settimana.
0: In tutto questo, Amerigo, Sammy aveva una vita interiore, una vita spirituale anche particolarmente intensa.
2: Sì, Sammy è sempre stato molto credente e ha avuto una vita spirituale molto intensa e molto in connessione con Dio, secondo me. Noi siamo una famiglia credente, quindi abbiamo dato la spinta, l'abbiamo diretto nei nostri valori cristiani. Poi lui a 12 anni ha avuto una grossa crisi di fede. Per un anno e mezzo poteva definirsi anche ateo, perché doveva iniziare una terapia sperimentale e pensava che magari fosse guarito andava contro il volere di Dio, perché per lui Dio l'aveva fatto così perché su di lui aveva un progetto. Quindi va in crisi spirituale, per un anno e mezzo poteva definirsi anche ateo, lo diceva lui. Però in questo periodo ho studiato tutte le religioni maggioritarie, quindi a partire dall'induismo, l'islamismo, il buddismo, le ha studiate molto profondamente, però poi ha scelto di essere cristiano. Quindi la sua fede è maturata da noi perché lo abbiamo indirizzato, però poi lui ha scelto di essere cristiano.
0: Mi pare di capire che anche lì la sua pervicacia, la sua testardaggine sono andate avanti. Certo. C'è stato poi un bel incontro anche che ha avuto con Papa Francesco, Laura.
1: Sì, bellissimo. Era il 20 marzo del 2023, il giorno dopo aver partecipato alla maratona di Roma con i suoi amici, perché lui correva con le gambe dei suoi amici le maratone. E il giorno dopo abbiamo avuto questo bellissimo regalo, questo incontro con Papa Francesco. Per noi, ma per Sammy, è stata un'esperienza bellissima e fortissima. Lui si ricordava di tutte le stanze che avevamo percorso per arrivare allo studio di Papa Francesco, però poi quando è entrato nello studio vedeva solo il Papa. Ha detto una cosa incredibile. E per lui è stato veramente emozionante, tanto, perché lui ha sempre ammirato tantissimo Papa Francesco, da subito.
0: E questa foto testimonia veramente di quel bellissimo incontro. Abbiamo sì. Anche un'altra testimonianza di come Sammy viveva il mondo della fede, e ce la fornisce Mauro, il suo fisioterapista, nonché grande amico, incontrato da un altro Mauro Gottardo. Ascoltiamolo.

0: Lui era veramente un passo avanti, era un'incarnazione del Vangelo quotidiana per come ha saputo vivere la sua vita. Avevamo questo affetto che era proprio fraterno ormai da molti anni, in cui appunto ognuno si prendeva un po' cura dell'altro. E abbiamo sempre parlato di molte cose, e anche rispetto alla morte. Nel 2019, prima di andare a Roma a fare l'operazione al cuore, lui appunto mi ha consegnato questo pacco che conteneva alcune lettere. La notte in cui sono stato avvisato, insomma, che Sami era salito in questo passaggio, come avrebbe detto lui, appunto ho aperto questo pacco con il contenuto e in queste lettere poi appunto ce n'era una proprio specifica per il funerale che conteneva anche il testamento spirituale che poi è stato letto al funerale. E quindi lui è stato molto, molto preciso e molto accorto. E poi insieme a questa lettera, questo contenuto, ce n'erano anche delle altre invece specifiche per alcune persone a lui care e per le quali aveva pensato comunque di lasciare anche un ricordo scritto. No, mi rendo conto che in questo passaggio di consegne lui ha comunque riposto in me un'immensa fiducia e insomma, mi ha reso custode di una parte importante della sua vita. Questo essere in piena fiducia era quello che noi vivevamo l'uno per l'altro. Io lo sento, cioè, vicinissimo tutti i giorni, insomma, faccio la mia vita, ma lui c'è. Con un affetto infinito, insomma, io lo sento proprio in un abbraccio continuo, quindi è questo, alla fine noi siamo stati questo, c'è stato un abbraccio che si è accompagnato per un viaggio della vita.
1: Molto bello che abbia utilizzato Mauro la parola abbraccio, che è poi una parola che ritorna anche nel titolo del vostro libro, Una vita da abbracciare, forse perché è uno di quei gesti più semplici, più antichi, più immediati, se vogliamo, anche, ma che testimonia di una vicinanza, così come lo è stato e lo è ancora, parlando di Sammy.
2: Sì, Sammy era molto fisico. Lui non dava mai la mano alle persone, ma un abbraccio, sia quando ti incontrava, sia per salutarti quando te ne andavi. E per lui l'abbraccio forse era il modo proprio per dirti sono tuo amico, sono vicino a te, sto con te. E veramente ti incontrava 10 volte al giorno, 10 volte ti abbracciava.
1: L'incarnazione del
2: Sì, sì,
1: Vangelo,
2: sì.
1: come diceva sempre Mauro.
2: Sai, quando mi telefonava per andarlo a prendere da qualche parte, dice, quando partivo a casa dicevo comincia a salutare. Perché
1: Ci impiegava
2: ci
1: tempo.
2: piegava tempo perché doveva abbracciare tutti, dare la parola e l'ultimo consiglio.
1: Allora, di quanto fosse fisico Sammy, ce ne siamo resi conto anche in un video dove lo vediamo correre, proprio scalare il mondo, non semplicemente una scalinata, e lo vogliamo vedere insieme. Sammy Balboa.

0: Laura, non è che capita proprio tutti i giorni che un figlio combini queste cose qua, faccia questi video, ma voi come reagivate?
1: Allora, noi vedevamo i filmati quando erano già tutti fatti.
0: A cosa compiuta?
1: Cosa compiuta. Mi ricordo anche questo video, quando l'ha visto il fisioterapista, gli sono venuti i brividi. Ha chiamato tutti i suoi amici e ha detto: mi raccomando, queste cose, cioè, hai visto, ha fatto tutta la scalinata, ha corso sopra nei ciottoli, ha detto: io ci lavoro per tenerlo, ok, che non gli succeda niente, queste cose no. No, comunque, allora si è tanto divertito con i suoi amici a fare queste cose, ma le faceva sempre perché c'era un progetto di base. E ogni maratona che lui partecipava con i suoi amici inventavano una sorta di storia per proprio promuovere questa maratona, perché poi c'era un messaggio da portare, una raccolta fondi, e con gli amici si divertiva un sacco. E penso che sia, si è divertito, ha fatto divertire, però siano quei messaggi che poi rimangono sempre, perché danno tanto. Si vede proprio l'amicizia e l'amore che girava intorno a Sammy.
0: Io so, forse non è un caso che proprio il suo ultimo giorno fosse insieme agli amici.
2: Beh sì, secondo noi ha scelto proprio quel giorno, perché lui non avrebbe mai voluto finire la sua vita in un ospedale attaccato a qualche macchina. Lui diceva sempre: se devo andarmene, voglio andare facendo festa con i miei amici. Era un matrimonio di amici e alla fine della festa, tra l'altro. Quindi, secondo noi, ha scelto proprio quel giorno. E lo ha scelto un giorno che noi non c'eravamo, per non darci anche questo dispiacere.
0: Noi vogliamo vedere un altro video dove Sammy racconta dei Sammy Runners, di questi amici con cui correva e grazie ai quali correva, grazie alle loro gambe. Guardiamo.
3: Io sono Sammy e i Sammy Runners sono un gruppo di amici, miei amici insomma di una vita, e ci piace un sacco far festa, ci piace un sacco stare insieme, fare un po' di goliardia, ma ci piace anche fare qualcosa di concreto. Dunque io non posso correre, non posso nemmeno camminare per molto tempo, ma i miei amici possono farlo. Dunque loro se ne hanno un sacco, corrono, e poi grazie a una particolare ragazzina chiamata Jeanette, corrono anch'io assieme a loro, corro con le gambe dei miei amici. L'idea è proprio questa: stare insieme, arrivare tutti al traguardo, ognuno con le proprie qualità, ma anche dare un bel messaggio positivo.
0: E l'idea della corsa continua, perché Sammy fa correre voi da una parte all'altra dell'Italia per parlare di lui. E vogliamo parlare anche di... Sono sul sito di iprosub.org. Chi me ne parla?
1: Beh, l'associazione è nata per desiderio di Sammy, per far parlare della sua malattia, per farla conoscere, anche perché è nata già 21 anni fa e dunque all'epoca non si sapeva proprio niente di progeria, e dunque lui aveva proprio quel bisogno di farla conoscere a tutti e anche ai medici. Ci ricordiamo che andavamo a fare visite e più delle volte dovevamo spiegare noi che cos'era la progeria. E è nata questa associazione proprio per fare divulgazione, per aiutare altre famiglie che avrebbero avuto una diagnosi come la nostra, e come diceva Sammy, non vorrei mai che un'altra famiglia e vivesse quello che abbiamo vissuto noi, perché i primi momenti sono stati veramente pesanti. E poi l'associazione, come associazione raccogliamo fondi tantissimi, perché essendo una malattia genetica rarissima si sa che
0: c'è bisogno di tanto aiuto fondi da parte di tutti quanti. E lui aveva sempre in mente poi i fratelli più piccoli, l'idea di altre persone che potessero...
1: Ma lui ha sempre vissuto cercando di aiutare gli altri. Tutte le cose che lui ha fatto penso anche partecipare al primo clinical trial, alla prima sperimentazione clinica. Si sapeva che era un farmaco, però non era mai stato provato e dunque non si sapevano gli effetti collaterali. Lui ha detto ok, io lo faccio e se andrà bene potrà aiutare tantissimi altri ragazzi dopo di me. L'ha fatto anche quando si è sottoposto all'operazione al cuore. Era un'operazione che 50-50, dunque c'erano tantissime probabilità che insomma lui sapeva che probabilmente non poteva anche non uscire dalla sala operatoria oppure avere altri problemi, cioè c'erano tante incognite, però lui ha detto ok, io la faccio, se va bene ok, c'è una strada già aperta, potranno perseguire questa strada, se non va bene i medici sapranno che dovranno trovarne un'altra. L'ha fatto sì per lui, ma l'ha fatto per gli altri, ha detto ok, io do il mio contributo per quelli che verranno dopo. Infatti, lui ha voluto diventare anche ricercatore per questo.
0: Nella sua testardaggine si capisce che non era una testardaggine fine a se stessa, ma c'era anche tanto pensiero per gli altri. Io voglio ricordare il vostro libro, Sammy, una vita da abbracciare, scritto con Chiara Pellizzoni, con quale state girando adesso con questo libro. Sarete tra l'altro nei prossimi giorni al Salone del Libro di Torino, giusto?
1: Sì.
0: Quindi tutti quelli che vogliono incontrare Amerigo e Laura e vogliono incontrare anche gli occhi di Sammy possono farlo seguendovi. Io vi ringrazio per essere stati nuovamente qui da noi e quando volete tornare sappiate che siamo sempre qui e ci piace esserci per voi. Grazie. Io vi ringrazio. Grazie.
4: Qual è il tuo nome?
5: Ruth.
4: In primavera sarai una sacerdotessa di altissimo rango.
5: No!
6: Hai assistito a molti sacrifici, Ruth. Non è mai accaduto che dubitassi.
5: I tuoi ragionamenti mi hanno sconvolto.
7: La sacerdotessa Ruth ed il prigioniero sembrano essere svaniti nell'aria.
8: La storia di Ruth.
9: Dalla vedova di tuo figlio nascerà il figlio di Dio fatto uomo.
8: Lunedì in prima serata.
10: Mordi Eat Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
11: Anna è una mamma sola. E oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800-820-444 o vai su donaunpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800-820-444 o vai su donaunpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
8: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
12: Chimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimuemue non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimuemue per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800-19-19-40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
13: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo.

0: attivo e siero riparatore con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
1: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere.

0: Harry, non resisto a vederla morire. Voglio dormire per un anno intero.
1: Dici che è morto?
2: Lei mi sta dicendo che McCormick è stato smarrito per più di 50 anni.
3: Sta arrivando l'FBI, Claire, è una faccenda seria.
1: Lo so, fidati di me.
4: Scopri la storia che non ti aspetti.
5: Dan, Helen è viva.
4: Amore per sempre, domani in prima serata. Dal 14 al 18 maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino, vivi un'esperienza di cultura, dialogo e futuro. TV 2000, In Blu 2000, Play 2000, Avvenire, Agenzia SIR, Media Graph, insieme a Welci, ti aspettano con incontri, storie e protagonisti del nostro tempo. Vieni a trovarci. La cultura è incontro e l'incontro inizia da te.

0: portarvi in un posto bellissimo. Si trova in Sardegna, a Sassari, e conserva un'immagine davvero preziosa. È il santuario della Madonna del Latte Dolce.
1: E allora diamo il buongiorno a chi viene proprio da lì, da quel luogo. È Don Fabrizio di Loreto, parroco del santuario della Madonna del Latte Dolce. Don Fabrizio, buongiorno, benvenuto.
2: Ciao Sara.
0: Ben trovato.
1: Partiamo da un luogo che forse non conoscono in tanti. Oggi vogliamo farvelo conoscere. Ci racconti come arrivi?
2: Sì.
1: Proprio lì.
2: Innanzitutto sono un salesiano di Don Bosco.
1: Sì.
2: Lì abbiamo una bella comunità. In realtà a Sassari prima ne avevamo due, una dove siamo adesso e poi un'altra a San Giorgio, che tuttora è operativa e fa molto bene nella nostra città. Come avete anticipato, la nostra parrocchia, il nostro santuario, l'oratorio, il centro giovanile è proprio dedicato a Nostra Signora del Latte Dolce. Io arrivo tramite l'obbedienza che noi religiosi riceviamo nell'agosto, fine agosto del 2023, quindi quasi 3 anni fa. E avevo scelto un giorno particolare per andare. In questo mese noi festeggiamo, come Salesiani Don Bosco, Maria Ausiliatrice, il 24 di questo mese. Scelgo il 24 e la mattina dopo, di buon mattino, mi alzo.
0: Grazie per la cheat.
2: Mi alzo e vado lì. Vado prestissimo, era tutto buio. Non riuscivo nemmeno a trovare le chiavi per poter entrare. Poi a un certo punto mi inginocchio e alzo lo sguardo verso l'icona che poco fa avete citato, che Giacomo citava, e in quel momento mi esce una lacrima, perché rimango toccato profondamente, qualcosa di... non ci sono parole per descriverlo. Dentro di me capisco di essere nel posto giusto. E quindi questo è stato il momento, che il buongiorno che ha poi prodotto un cammino con la nostra comunità, con la devozione. Ho scoperto che Nostra Signora del Latte Dolce, noi siamo in una zona periferica della città, tuttavia, pur essendo in periferia, tante persone vengono, la pregano, la invocano e la cercano come protettrice.
0: Intuiamo che c'è un legame che non è solo tuo, ma che è anche condiviso con altre persone. Allora noi quest'oggi la nostra conoscenza del santuario della Madonna del Latte Dolce è affidata alla tua esperienza e alle tue parole, ma è affidata anche alle immagini che Simone Nestori ha realizzato per noi. Guardiamo.
3: Questo santuario inizia nel 1177, quando Barisone II fece un lascito ai frati conversi di Ponte Stagno di Pisa per la costruzione di un ospedaletto, di un lebrosario. Dopo un po' di anni, questi frati conversi di Pisa hanno lasciato la struttura del lebrosario a delle suore sempre di Ponte Stagno di Pisa, delle Clarisse. Dal 1500 al 1825 si perde la memoria di questo santuario. Nel 1825 un contadino che si era rifugiato in questi ruderi, grattando il muro

0: maestro di questo santuario è apparsa, diciamo così, l'immagine della Madonna, un dipinto che sembrava, diciamo così, dipinto il giorno prima da quanto era bello, e hanno gridato tutti al miracolo. Un affresco della Madonna che allatta il bambino con le due sante, Santa Caterina di Alessandria e Santa Lucia. Da quel momento i sassaresi si sono dati da fare per la costruzione di una chiesa, di questo santuario, e nel 1827 è stato inaugurato questo nuovo santuario. Nel 1958, a seguito poi di un decreto di Papa Pio XII, l'immagine della Madonna, l'effigie della Madonna, diciamo così, veniva incoronata con delle corone d'oro donate dalla popolazione di Sassari. Questo santuario rappresenta la devozione alla Madonna, è una devozione mariana, diciamo così, a cui i sassariti tengono moltissimo. La processione della Madonnina è tutta la città di Sassari e tutti i dintorni che partecipano, tutta la città è presente.
1: Questo santuario è molto importante per tutto il quartiere, ma anche per tutta la città e le zone limitrofe. E la preghiera inizia prestissimo, nelle prime ore del mattino. Ci sono diversi gruppi che si alternano. Di recente abbiamo sperimentato l'adorazione notturna. Il santuario rimaneva aperto dal pomeriggio anche per 2 giorni. C'è stato un afflusso di gente importante, veramente tanta, non ce l'aspettavamo. Noi invitiamo quanti vogliono a venire qua in santuario perché comunque è un luogo dove si respira l'aria mariana.
2: E quell'aria mariana l'hai respirata anche tu per primo, perché arrivi in questo luogo. Ti rendi conto, Don Fabrizio, delle cose che ci sono da fare? C'era parecchio da fare, però ti sei affidato, sei stato proprio il primo ad affidarti e nel solco di Don Bosco hai fatto fare alla Madonna.
3: Sì, bisogna dire che c'è una comunità che ti educa, che ti accompagna, che ti permette di conoscere giorno dopo giorno dove sei arrivato. Quindi tutto questo è possibile grazie a tante relazioni, a tanta devozione. Ecco, sentire Grazia adesso mi ha commosso perché noi conosciamo la sua storia. E sentire proprio anche questo calore, questo invito anche, no? Ci tocca il cuore. Quindi piano piano abbiamo cominciato delle piccole iniziative che andavano dalla preghiera del mattino al rosario. Ecco, questo è un po' il cuore. Noi non stiamo facendo altro che rimettere la preghiera del rosario al centro della nostra vita. E vedendo questo, proponendo questo, abbiamo visto che le persone sono venute, pregano con fede e ci siamo sentiti accompagnati. Piano piano poi abbiamo anche cominciato ad aggiustare un pochino meglio il santuario, a sistemarlo. Prima c'era un periodo che rimaneva chiuso, adesso è aperto durante tutto l'anno. Dare quella continuità che genera quella devozione che genera quel calore, quella vicinanza. Ecco, quindi noi diciamo anche come dire, questo evento che stiamo vivendo adesso è merito suo. Noi ce lo siamo detti anche con i nostri amici, con la nostra comunità, con lo stesso Simone. Vedendo le immagini, mi sono anche
2: Simone
3: emozionato.
2: Nessoli, che ormai ha preso la cittadinanza, penso gli abbiate dato la cittadinanza, perché vedremo altri servizi.
4: Anzi, lo salutiamo. Don Fabrizio, noi oggi vogliamo conoscere tutta la vostra comunità, in parte abbiamo già ascoltato delle voci, conosceremo altre persone perché non sei venuto da solo a trovarci, allora voglio dare subito il buongiorno a Marcello Macciocu che ci farà ascoltare un brano proprio della fede popolare sarda, è una preghiera alla Madonna, Deus ti salve et Maria, poi ce lo racconterà.

0: Grazie. Grazie Marcello. Ti ringraziamo, è stato davvero, Don Fabrizio, un momento carico di emozione. Io vorrei proprio... Marcello, prego, accomodati. Benvenuto. Benvenuto.
1: Grazie, grazie.
0: Ci racconti questa preghiera, questo brano che abbiamo appena sentito. Cosa rappresenta per voi sardi?
1: Per noi sardi è una... oserei dire un inno nazionale mariano per noi. Una mamma che ha dato tanto alla Sardegna, una mamma che riempie sempre il cuore per noi. Dispensatrice di grazie, una mamma grandissima, ecco, per noi. E la veneriamo, la amiamo, la cerchiamo in tutte le città, in tutti i paesi e ne rendiamo onore con tante rappresentazioni, una grande rappresentazione, una grande manifestazione di ringraziamento e sono i candelieri che noi abbiamo a Sassari. La Madonna ha fatto, grazie alle preghiere del Vescovo, durante il periodo della peste che stava decimando proprio la popolazione. Allora è stata proprio dichiarata una preghiera per la Madonna, ha ascoltato le nostre preghiere e la città è stata salvata dalla peste. In ringraziamento si scendono dei ceri, che sono dei candelieri che rappresentano dei ceri, proprio in ringraziamento della Madonna. Ecco.
2: Quest'oggi grazie a voi, grazie alla tua voce, grazie a questi canti che profumano di antico e contemporaneo allo stesso tempo, stiamo conoscendo sempre di più questa realtà, questo santuario e questa devozione, questo grande amore che c'è dietro. Vogliamo continuare a farlo attraverso un altro servizio, sempre del nostro Simone Nenni.

0: History. Ripartiamo.
1: Questo luogo è l'ospedaletto realizzato a fianco al santuario e i locali che erano occupati dalle figlie di Maria Ausiliatrice fino al 2005. Dopo il 2005 noi abbiamo voluto realizzare un monumento, una storia sulla devozione alla Madonna del Latte Dolce. Oggi è diventato un museo. All'interno abbiamo tutto quello che è la devozione. Partiamo dagli stendardi che si portavano anticamente in processione e poi tutti gli ex voto che abbiamo a disposizione, sia come oggetti, cuori che risalgono al 1950, ma quello che riguarda il museo storico sono i quadri votivi. Si parla anche di altri oggetti, tipo quadri con l'immagine della Madonna, cose trovate all'esterno di questo luogo, e cioè nei paesi limitrofi. E chi viene a visitarlo, noi raccontiamo quello che è la storia effettiva del nostro santuario.
2: Sono l'oratorio della parrocchia Nostra Signora Latte Dolce. I ragazzi che passano qui hanno la possibilità di trascorrere il loro tempo libero in compagnia degli amici o nel conoscere altre persone, altri amici, per giocare tra biliardino, ping pong, calcio, tra il piccolo laboratorio del teatro, tra la danza, tra il calcio a 11 e anche con il karate. Restituisce sicuramente un clima d'accoglienza, così anche uno spazio per conoscere altre persone, uno spazio per confrontarsi con altri e anche imparare.
3: Qui in oratorio svolgo un ruolo nel cortile di animatore per i ragazzi più giovani, dai ragazzi che hanno delle vite meno semplici a comunque chi ce l'ha più semplice ma cerca comunque delle amicizie, dei punti di riferimento, insomma.
4: L'esperienza è quello di venire in oratorio, stare con i ragazzi, giocare, ma anche di riflettere insieme. E poi l'oratorio è anche comunque una casa, un posto dove venire, divertirsi e dimenticarsi del resto.
5: Per me l'oratorio è passato, presente e futuro. Passato per tutto quello che ho ricevuto dalle persone che ho incontrato questi anni, presente per tutto quello che sto vivendo tuttora, e futuro anche perché comunque stando qua mi ha dato, diciamo, quel via anche alla mia scelta lavorativa, quindi è grazie all'oratorio che se oggi appunto faccio questo lavoro, insomma.
0: E proprio in quell'oratorio è cresciuto Sebastiano Usaia, qui diamo il buongiorno. Ciao Sebastiano.
6: Benvenuta.
0: Animatore. Ma quanti parrucchiani siete? Ma ce n'è altri qua fuori che devono arrivare. Oggi state riempiendo il nostro studio con grandissimo piacere. Sebastiano, grazie per essere qui con noi. Come nasce il tuo legame con questo luogo?
6: Il mio legame con questo luogo nasce soprattutto dalla mia famiglia, perché anche la mia famiglia è cresciuta lì.
0: Tu sei il latte dolcino doc, ci hai
6: esatto.
0: detto.
6: Esatto. Perché io sono cresciuto in oratorio, sono cresciuto anche con cioè, il fatto del santuario, perché appunto anche la mia famiglia è molto devota al santuario della Madonna del Latte Dolce. E poi chi nasce lì è proprio legato al posto, anche alle persone. Infatti noi, ad esempio me, che sono cresciuto in oratorio, sono ancora legato a tante persone che già da quando ero piccolo mi hanno dato tantissimi insegnamenti e tantissimi esempi.
7: Si crea una vera e propria famiglia,
6: esatto.
7: Una comunità.
6: Noi siamo proprio una famiglia e appunto, come abbiamo visto nell'ultimo servizio, siamo molto devoti anche a San Giovanni Bosco, siamo una famiglia salesiana, quindi anch'io mi occupo dei ragazzi, anche soprattutto di quelli più che hanno una vita più caotica, magari non hanno una famiglia molto
7: unita,
6: esatto, alle spalle, e quindi noi cerchiamo di essere quella casa che magari non hanno al di fuori dell'oratorio.
7: Questo è molto importante. importante. E poi se vorrai dopo puoi raccontarci anche il legame

con la tua famiglia, col santuario, perché c'è anche un fatto che ti lega proprio tuo personale familiare. Ci fermiamo però qualche istante, dopo ritorniamo e facciamo un altro piccolo passettino indietro, perché vogliamo partire anche un po' dalla storia di Don Fabrizio, dalla tua vocazione. Tutto questo tra pochissimo.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: Scopri la novità! Eat Natural Fit alla frutta! Quattro ricette, arachidi, nocciola, mela e frutti rossi, tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural, la tua fitta alla frutta! Provale tutte!
5: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore. Con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità.
8: Dal 7 al 17 maggio latte UHT parzialmente scremato 6 litri a 3,89 euro.
9: Che favola!
7: Basta un penny!
10: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Qual è il tuo nome?
12: Ruth.
11: In primavera sarai una sacerdotessa di altissimo rango.
13: Hai assistito a molti sacrifici, Ruth. Non è mai accaduto che dubitassi.
12: I tuoi ragionamenti mi hanno sconvolto.
14: La sacerdotessa Ruth ed il prigioniero sembrano essere svaniti nell'aria.
1: La storia di Ruth.
15: Dalla vedova di tuo figlio nascerà il figlio di Dio fatto uomo.
1: Lunedì in prima serata.
16: Alcuni amori non hanno fine.
17: Harry, non mi uscivano le parole.
16: E che il tempo non può cancellare.
18: Harry, non resisto a vederla morire. Voglio dormire per un anno intero.
12: Dici che è morto.
19: Lei mi sta dicendo che McCormick è stato smarrito per più di 50 anni.
20: Sta arrivando l'FBI, Claire, è una faccenda seria.
17: Lo so, fidati di me.
16: Scopri la storia che non ti aspetti.
17: Dan, Helen è viva.
16: Amore per sempre. Domani in prima serata.

0: torniamo insieme. Oggi stiamo scoprendo un santuario, il santuario della Madonna del Latte Dolce di Sassari. E non solo stiamo scoprendo un luogo, ma tutta la comunità. Una parte di quella comunità è qui nel nostro studio e anzi vogliamo ringraziarvi nuovamente. Don Fabrizio, Marcello e Sebastiano. Don Fabrizio, ripartiamo da te. Abbiamo detto che volevamo raccontare anche la tua storia di vocazione e possiamo dire, è corretto dire che nasce da un momento difficile, brutto della tua vita in cui accade un evento tragico. Ce lo racconti tu?
1: Sì, innanzitutto è la storia di un povero peccatore. Facciamo questa premessa perché la mia è una vocazione adulta. Avevo 21

0: anni quando riscopro la presenza di Dio nella mia vita e la riscopro attraverso l'intercessione di Maria. Quindi quello che prima si diceva della spiritualità mariana per me ha un momento preciso, puntuale e coincide con il santuario di Loreto nelle Marche, la Santa Casa, la Virgo Lauretana, come il popolo di Dio la chiama. E io ero stato trasferito per lavoro, siamo nel 1989, e ricevo dall'allora dai vertici della compagnia per la quale lavoravo
1: Tu eri un assicuratore.
0: sì, avevo questo, mi sono sempre così lanciato nel campo relazionale, delle vendite, avevo già fatto precedenti esperienze, poi nell'85 vengo assunto da una grande compagnia torinese, ritorno un po' con Don Bosco
2: Giusto.
0: all'orizzonte, dove vivo questi ultimi 10 anni prima poi di approdare alla vocazione. Arrivo a Civitanova Marche, che è vicino Loreto, nel 2 luglio del 1989. Dopo poco tempo muore un mio carissimo amico, Angelino Lesina, con il quale avevamo fatto il militare insieme. Lui muore 15 giorni prima del suo matrimonio, un evento tragico che tocca profondamente la mia vita. E dentro in una specie di tunnel. Perché già c'erano le condizioni di una infelicità che sperimentavo, pur avendo un lavoro, pur avendo tante soddisfazioni, non ero felice. Ed era un sabato del mese di ottobre, Angelino muore alla fine di settembre, che io sento il desiderio di andare in questa chiesa, perché c'è tutta una storia in questa basilica. Mio papà, che non era proprio il modello cristiano per eccellenza, una sera tornando da Milano, lui faceva l'autista, mi racconta che aveva avuto un infarto. Io ero testimone di questo infarto, però non sapevo che era stato tra la morte e la vita per 15 giorni. Durante questi giorni ha una visione della Madonna che gli dice che ce l'avrebbe fatta. Così è stato, lui vivrà 9 anni dopo, e quindi io mi sento di andare a Loreto. Mentre ero lì, mi sentivo proprio anche indegno di andare in Santa Casa, mi metto nella parte, diciamo, al di fuori della Santa Casa, e arriva un frate cappuccino, padre Corrado Brida, il quale mi accoglie con un sorriso, ci mettiamo a parlare, e dopo un po' io gli dico: senta padre, io vorrei confessarmi. Ecco, da questa confessione la mia vita è cambiata, fino poi a sfociare, qualche anno dopo, conoscendo i salesiani di Don Bosco, a lasciare il lavoro e a intraprendere il cammino nella vita religiosa, che poi mi ha portato al sacerdozio.
2: È bello che tu ce lo racconti proprio oggi. Stamattina alle 7:30 abbiamo ascoltato dal Vangelo di oggi, dove Gesù dice: rimanete nel mio amore se volete trovare una gioia che sia autentica. Ed è bello che tu ce lo racconti proprio oggi. Anche perché è una via, la tua, che ha passato anche un fidanzamento e poi rendersi conto che il tuo sentiero era un altro, la vita per te era un'altra, era appunto era diventare sacerdote.
0: Eh sì, è proprio così, cioè c'è una via che mi piace molto, la dinamica della voce. C'è una voce che parla al nostro cuore, e quella voce è solo quella di Dio. È un po' come quella di Gino Giordani quando ascolta la voce di Chiara e riconosce in quella voce la chiamata della sua vita. Così è stato per me. Lo capisci piano piano, all'inizio in modo confuso, e da qui è bello anche quello che diceva Sebastiano poco fa: le persone che ti accompagnano, i padri spirituali, un confessore. Pensate che con padre Corrado Brida, lui adesso è nella infermeria di Rovereto, lui è un trentino, era la voce più bella del santuario di Loreto. Quando si entrava si veniva a volte, un po' come similitudini potremmo dire con la voce di Marcello, si entrava in questo santuario e si veniva accolti da questa voce che accompagnava migliaia di pellegrini e poi accompagnava anche un povero peccatore. E pensate che tutt'oggi noi ci sentiamo, mi chiama dall'infermeria e facciamo memoria.
1: Don Fabrizio, mi ha colpito che tu hai detto: io avevo tutto, un lavoro, anche un buon lavoro, una fidanzata, ma non ero felice. Tu oggi sei felice?
0: Non ho capito.
1: Non eri felice, hai detto, pur avendo tutto. Oggi sei felice?
0: Sì, oggi... Anche la comunità, desidero anche salutare i miei confratelli, Don Vittorio, Don Salvatore, Don Mirko che abbiamo visto, Don Paolo.
1: Dopo avremo modo di salutarli tutti perché adesso vogliamo ritornare nella vostra comunità grazie al nostro Simone Nestori che ci fa scoprire un cenacolo che è nato proprio intorno a Maria. Guardiamo.
3: Qui siamo a Sassari, questa chiesa qua, che è la chiesa di San Giacomo, è una chiesa che è rimasta chiusa per 25 anni. È stata riaperta 2 anni fa e insieme al parroco abbiamo deciso di aprire direttamente un cenacolo mariano dedicato appunto a Maria, Regina della Pace. Il cenacolo mariano è un cenacolo che la Regina della Pace, appunto a Medjugorje, ha chiesto nel 1982 ai ragazzi a cui è apparsa la prima volta. Quindi loro in preghiera si riunivano la sera e poi questo si è esteso anche nei cenacoli familiari. Tutti i martedì ci riuniamo con un'adorazione eucaristica, facciamo appunto una esposizione del Santissimo e durante questa esposizione, adorazione eucaristica che dura 1 anno, recitiamo appunto il rosario. E poi abbiamo avuto da poco appunto un'esperienza anche a casa di una delle collaboratrici del cenacolo.
4: Io da 17 anni ho formato un gruppo di preghiera voluto dalla Madonna, mi sono impegnata per riunire delle persone, ho iniziato nella mia casa e dopo piano piano il nostro parroco ci ha dato l'autorizzazione di pregare nella parrocchia davanti al Santissimo Sacramento per pregare per la pace. Il volere della Madonna è proprio l'unione. È la presenza di tante anime, di gruppi che si uniscono per pregare, quindi abbiamo avuto una gioia immensa. Quello che ci chiede la Madonna è: siate le mie mani tese, ecco, questo è quello che ci chiede lei, divulgare il suo amore a tutti quelli che incontriamo.
1: Sebastiano, ritorniamo a te. Tu prima abbiamo lasciato in sospeso un episodio perché la tua famiglia è molto legata alla Madonna del Latte Dolce anche perché c'è stato un momento difficile nella vostra vita. Ce lo vuoi raccontare?
5: Sì, esatto. Quando mio fratello aveva 3 anni si è ammalato di meningite e non aveva più speranze, cioè non poteva più guarire. Allora mia madre si è affidata alla Madonna del Latte Dolce e poi più avanti è stata chiamata dal medico che gli ha detto che mio fratello era guarito e che questa guarigione era dovuta soltanto da un miracolo perché proprio non c'erano speranze di poter guarire.
2: Questi sono i segni che la tua vita riporta e sono tra l'altro segni che ritroviamo nel tuo legame che hai con questo santuario. Abbiamo detto della tua attività in oratorio dove a contatto con i giovani stai anche vivendo il tuo presente ma anche immaginando il tuo futuro, credo.
5: Sì, io già, cioè l'oratorio mi ha proprio indirizzato alla strada più giusta per me, che è quella proprio con i ragazzi, cioè aiutare i giovani.
1: Marcello, Abbiamo ascoltato prima la tua, possiamo dire, bellissima voce.

0: voce. Grazie, ci hai fatto ascoltare una preghiera a Maria. Cosa vuol dire mettere proprio al servizio di Maria, della comunità, la tua voce?
1: Scusate però. Per me la Madonna sappiamo che la mamma terrena ci protegge, ci difende a costo anche della vita. E la Madonna è il nostro aiuto, la nostra difesa, la nostra protezione. Io il mio rapporto con lei inizia da bambino. Se posso, racconto velocemente un piccolo aneddoto. Quando ero piccino avevo, dalle preghiere della mamma che già da piccoli ci insegna, poi all'elementare ho avuto la grazia di avere una maestra molto religiosa. Prima della lezione ci faceva sempre recitare le preghiere e poi ci raccontava delle belle storielle. Una in particolare mi è rimasta impressa. Io ero, dovete sapere, ero un bambino abbastanza vivace, molto vivace. E la maestra ci raccontò la storia di questo bambino altrettanto vivace che percorreva una strada da casa sua per andare alla scuola e per andare così anche a giocare con i compagni, dove a metà strada c'era un'isola della Madonna, diciamo così, un'isola della Madonna. Questo bambino era terribile, però non mancava di fermarsi davanti alla Madonna, portare un fiore e recitare un'Ave Maria. Questa cosa l'ho portata nel cuore, ma mi aveva colpito tantissimo. Poi durante la mia vita è riemersa un po' da grande e l'ho fatta mia, ecco questa cosa qua. Ho sentito poi sempre la presenza della Madonna che a mio fianco, sia come genitore quando ho avuto l'esperienza di avere ricoverati i miei figli. Io sono papà di tre figli che saluto e ringrazio il Signore.
2: Ti vogliamo salutare anche a noi, Marcello, ti vogliamo ringraziare perché è più semplice cantare a volte che parlare. E sì, noi ti ringraziamo perché trovi la voce anche per parlare, per aprirci il tuo cuore. Vogliamo ringraziare te, okay. Vogliamo ringraziare Sebastiano, vogliamo ringraziare Don Fabrizio, i tuoi confratelli e tutta la vostra comunità. Oggi abbiamo visto uno spiraglio della devozione, delle storie che sono legate a quel santuario. Non possiamo far altro che ringraziarvi per avercele portate. Grazie.
0: Grazie.

0: orto de il mandorlo mi calma, sì.
1: Per me l'orto e il mandorlo è un posto che mi piace e che mi piacciono le persone che stanno qui. E poi mi rilassa anche.
2: Sì, quando una persona, ecco, arriva qui, vede questi ragazzi che lavorano all'orto, gli si apre il cuore, ecco, quindi gli si apre il cuore alla speranza.
3: Siamo in località Polverosa, nel comune di Orbetello, siamo all'Orto del Mandorlo, una struttura che è nata da un progetto 8x1000 tre anni fa. Vedendo un po' già le realtà che facevano questo tipo di attività, avevamo deciso di poter utilizzare il terreno qui accanto perché grazie poi alla produzione dell'orto potevamo utilizzare i prodotti che venivano poi realizzati per l'emporio.
4: Si chiama l'Orto del Mandorlo, che il mandorlo è un po' il simbolo di rinascita, diciamo, e questo può essere anche, diciamo, associato ai ragazzi che collaborano a questo progetto. I ragazzi che frequentano qua l'orto, alcuni hanno delle disabilità mentali. E,

0: alcune delle disabilità fisiche.
1: L'Orto del Mandorlo per questi ragazzi rappresenta l'occasione di avere un luogo accogliente, familiare e che possa dare speranza e anche una possibilità di lavoro nel futuro.
2: Io aiuto a coltivare, a piantare, a togliere anche le erbacce e qui si fa lavoro di squadra.
3: Perché ci sono gli amici poi, chi si diverte, si lavora insieme, chi si aiuta, sì.
4: Le persone con cui lavoro mi trovo bene, sono tutti socievoli, sono anche simpatici, riusciamo sempre a fare un buon lavoro di squadra, alle volte quando ci si riesce.
0: I beneficiari sono cambiati, secondo me, ecco, proprio attraverso anche gli sguardi, no? La serenità, il volto, i momenti di spensieratezza. Alcuni magari all'inizio soffrivano, no? Un po' l'essere presenti qui all'orto come una fatica. Diciamo, ecco, non si vede più questa fatica perché comunque lo stare qua è un momento di incontro.
1: Noi operatori dal lavoro di questi ragazzi impariamo che non c'è barriera o limite se c'è la volontà e l'accompagnamento verso un'attività. Quindi vedere i ragazzi con la forza e la responsabilità di fare una cosa è fatta per bene ci dà speranza e motivazione.
5: I prodotti dell'orto sono molto buoni perché li facciamo noi.

A volte, alla fine di giornate piene di attività, ci sentiamo vuoti. Perché? Perché noi non siamo macchine, abbiamo un cuore. Anzi, possiamo dire, siamo un cuore. Il cuore è il simbolo di tutta la nostra umanità, sintesi di pensieri, sentimenti e desideri, il centro invisibile delle nostre persone. L'Evangelista Matteo ci invita a riflettere sull'importanza del cuore nel riportare questa bellissima frase di Gesù. Là dove il tuo tesoro sarà anche

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, oggi alle 12:15.
2: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
3: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al latte. Buono e senza lattosio.
4: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
5: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
1: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
6: Sono quelli.
7: I nostri nuovi servi. Hai visto cosa hai fatto?
6: Io non ho fatto niente. Sono Samantha.
8: Io sono Nelly.
6: Forse ci metteranno nella stessa classe.
8: Io non vado a scuola, signorina. Siamo qui per lavorare.
6: Sono contenta che tu sia qui. Credo che diventeremo grandi amiche.
9: Tesoro, non si parla mai di questioni personali con la servitù.
6: Hanno deciso che vogliono portarmi via.
8: Io vorrei tanto che i miei desideri si avverassero.
1: Amiche per sempre. Questa sera in prima serata.
10: Seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
1: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 15:15.

0: A volte, alla fine di giornate piene di attività, ci sentiamo vuoti. Perché? Perché noi non siamo macchine, abbiamo un cuore, anzi, possiamo dire siamo un cuore. Il cuore è il simbolo di tutta la nostra umanità, sintesi di pensieri, sentimenti e desideri. Il centro invisibile delle nostre persone. L'Evangelista Matteo ci invita a riflettere sull'importanza del cuore nel riportare questa bellissima frase di Gesù: là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore.
1: Avete sentito che bello? Oggi Papa Leone ci parla del cuore. È una parola che conoscete benissimo, sono sicuro se vi chiedessi di disegnare un cuore lo sapreste fare benissimo. Perché, sapete, esiste il cuore, quello che è qui, che ci batte nel petto, però Papa Leone ci parla anche di un altro cuore che è molto più profondo. E allora vogliamo capire meglio di che si tratta con i nostri amici. Bentrovati ragazzi, oggi abbiamo con noi Leonardo, Berenice, Martina, Giulio e Matteo. Allora, partiamo subito dalle parole del Papa, perché lui a un certo punto dice: sapete, nella settimana facciamo tante cose, tante tante cose, e a un certo punto ci sentiamo come svuotati. Allora io vi voglio subito chiedere quante cose fate durante la settimana.
2: Tante.
1: Abbiamo bisogno un po' di riposo ogni tanto.
2: Sì.
1: Perché?
2: Il riposo serve anche per ricaricarsi per il giorno seguente, per rilassarsi, insomma.
1: Bravissima, è vero. Il riposo serve, è importante. E Papa Leone dice che serve ogni tanto staccare anche per riprendere contatto con noi
2: Il cuore.
1: stessi e con il proprio cuore. Perché il cuore è la parte più importante di noi. Infatti Gesù nel Vangelo dice delle parole bellissime: laddove sarà il tuo cuore, lì sarà anche il tuo tesoro. Che vuol dire? Cioè, avete mai sentito quell'espressione che si dice: ah, questo sport o questa cosa che fai, questa attività ti sta molto a cuore? È mai capitato di sentire?
3: Sì.

0: Per
1: Sì.
0: perché si dice?
1: Perché ti piace?
0: Ma certo,
1: Perché è
0: perché ti.
1: una cosa che fai con piacere,
0: Esatto, quindi il
1: che ti
0: tuo.
1: appassiona.
0: Ti appassiona, bravissimo. Quindi ci metti amore, ci metti dedizione. E il riposo è importante, sapete? Anche Papa Leone ogni tanto va a Castel Gandolfo, si riposa, perché è importante, lo dice sempre, appunto, prendere contatto con il proprio cuore. Quindi, attenzione, il cuore è la parte più profonda di noi. Però è difficile prendere contatto con questa parte. Allora io voglio un po' spiegarvi. Qui ho degli oggetti. Sapete cosa sono queste?
1: Sì,
0: Cosa sono?
1: matriosche.
0: Matrioske. E sono tipo delle bambole di origine, sapete?
1: Russa.
0: Di origine russa. Sono delle bambole, vedete? E hanno una particolarità. Quale? Vai.
1: Che hanno più strati, togli quella e c'è un'altra.
0: Esatto. E allora, queste matrioske adesso, secondo me, ci possono essere utili per spiegare come siamo fatti noi e per spiegare dove sta il nostro cuore. Perché a volte dice il cuore sta, ma dove sta? Allora, vediamo un po'. C'è un involucro esterno. Anche noi abbiamo un involucro, diciamo così, tra
1: È bello
0: virgolette.
1: il corpo.
0: È il nostro corpo. E, per esempio, il nostro corpo come funziona? Se tu hai fame,
1: Mangi.
0: mangi. Quindi ti viene, si dice,
1: Fame.
0: esatto, ti viene fame, ti viene istintivamente di mangiare, perché il nostro corpo funziona così. Però noi non siamo solo corpo, non siamo solo istinti, c'è anche qualcos'altro. Cosa c'è?
1: La mente.
0: La mente. Cioè, che c'è nella mente?
1: Cervello.
0: Cervello, sì, quindi?
1: Pensiero.
0: I pensieri, oppure le emozioni, i sentimenti. Allora diciamo che c'è il nostro corpo, ma dentro c'è la nostra, come possiamo definirla?
1: Anima.
0: La nostra anima. Molto bene. Però attenzione, perché noi non siamo solo le nostre sensazioni, emozioni, pensieri. C'è una parte ancora più profonda che possiamo chiamare, possiamo definire
1: Cuore.
0: il cuore. E allora, questa parte qui è la parte più intima. E secondo voi, perché ragioniamo un attimo, il corpo ci si può far male?
1: Sì.
0: Si può sbucciare una ferita. Anche l'anima si può,
1: No,
0: ci si può far male?
1: no,
0: Se qualcuno ti dice una
1: a
0: cosa
1: volte
0: brutta?
1: sì, ferisce
0: Certo,
1: i sentimenti, per esempio.
0: certo. Invece c'è una zona più profonda che è il nostro cuore, dove non entra nessuno. Ci siamo solo noi e
1: Gesù.
2: Dio.
0: E Dio, Gesù. E siccome questa zona si chiama anche spirito, secondo voi chi è che parla in questa zona profonda nel nostro cuore?
2: Lo Spirito Santo.
0: Lo Spirito Santo, esattamente. Lo Spirito Santo, quindi è il nostro punto di contatto con
2: Dio.
0: Dio. Va, bravissimi, bravissimi. Ma se dovessimo immaginare il cuore di Gesù, come potremmo immaginarcelo?
2: È grandissimo,
0: Grandissimo,
1: immenso.
0: è immenso. Ecco, il cuore di Gesù è pieno d'amore. E quindi noi ci possiamo entrare nel cuore di Gesù.
1: Sì.
0: Siete sicuri?
1: Sì.
0: Quindi non è un luogo immaginario.
1: No.
0: No, bravissimi, è un luogo reale. Ci si può entrare dentro. Ci si può stare dentro. Sapete che c'è un discepolo, Giovanni, che amava tantissimo Gesù. Era il discepolo amato. E sapete che nell'ultima cena, sapete che fa? Mette la sua testa sul petto di Gesù. E quando mette la testa, secondo voi, che sente?
1: Battito.
0: Il battito del cuore. Nella preghiera noi entriamo in contatto con il nostro cuore e con il cuore di Gesù. E quando questi due cuori entrano in contatto, succede un fatto, che iniziano a battere con lo stesso ritmo. Si dice a battere?
1: Contemporaneamente.
0: Bravo, contemporaneamente, battono all'unisono. Sapete qual è un modo per stare molto vicini a Gesù? Facendo i chierichetti. Oggi impareremo con Giovanni, con i Chierichetti di Santa Maria delle Grazie al Trionfale, come si portano le candele, la croce, insomma. Vediamo il suo racconto. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi.
3: Oggi vediamo il primo servizio che vi riguarda, proprio a voi Chierichetti, e sono le processioni. Quante sono le processioni a messa?
4: Sette.
3: Esagerato, così dura 3 ore la messa. Sono due. Abbiamo la processione d'ingresso che simboleggia e ci ricorda il popolo di Dio che cammina e noi siamo questo popolo che cammina, e poi la processione al Vangelo, ovvero Gesù che si avvicina a noi e ci parla. Andiamo. Questa è la processione.

0: D'ingresso, la prima processione di tutte le messe, quella con cui iniziano tutte le messe e simboleggia il popolo che cammina. Davanti a tutti sta la croce, segno di Gesù Cristo che guida questo popolo che cammina, e ai lati della croce le candele che illuminano Gesù perché tutti possano vedere che è Lui che ci guida. Adesso tu, Leonardo, vai e poggia pure la croce, voi salite con me. Perché iniziamo subito con la seconda processione, che è quella del Vangelo. Dopo che nella messa si fanno le letture, si introduce appunto la messa, il diacono viene e prende l'evangeliario che intanto era posato qui. E poi insieme ci dirigiamo verso l'ambone, che abbiamo spiegato l'altra volta. Questo perché? Questo attira l'attenzione, perché è Gesù che parla al suo popolo. E in questo libro evangeliario ci sono solamente i Vangeli, cioè la storia che parla di Gesù. Tutti guardano qui, è Gesù che parla ed è per questo che le candele lo illuminano.
1: Credo proprio di essere pronto a fare il cricket.

Vi racconterò una storia che è già stata scritta tanti anni fa. È tratta dalla Bibbia, il libro tra i più importanti dell'umanità. Tra patriarchi, uomini e profeti arriveremo fino a Gesù. Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu. C'era un uomo buono e giusto e anche molto ricco, Giobbe è il suo nome. Satana un bel giorno se ne andò da Dio per accusarlo di ogni male. Mettilo alla prova, disse, e vedrai che presto ti maledirà. Lui resisterà fedele alle prove che Dio manderà. Nella povertà, nella malattia, lo allontanano da Dio. Con la sua pazienza si chiedeva sempre dove avrò sbagliato io. Ma un bel giorno su una nuvola a Giobbe Dio si rivelò. Cosa disse e cosa fece? Se ora mi ascoltate io ve lo dirò. Giobbe. Nella terra di Uz, non lontano dalla terra promessa, viveva un uomo buono, giusto e devoto a Dio. Il suo nome era Giobbe. Aveva 7 figli maschi e 3 figlie femmine. Era molto ricco, possedeva infatti 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 asine e 500 buoi e una servitù molto numerosa. Tutti i suoi figli amavano stare insieme e fare festa, organizzando dei sontuosi banchetti. Giobbe li osservava e pensava, ma non staranno esagerando? Staranno commettendo un peccato nei confronti del Signore. E così, alla fine di ogni banchetto, li mandava a chiamare per ricordare loro che ci sono anche i poveri e non bisogna mostrare troppo le proprie ricchezze. La vita scorreva serenamente quando, davanti al Signore, si presentarono 3 angeli. Tra loro c'era però anche Satana, il diavolo, che come sappiamo era l'angelo più bello e più vanitoso, che aveva osato sfidare Dio e così era stato mandato all'inferno. «Da dove vieni?» gli disse Dio. «Sei qui per parlarmi di Giobbe? E sappi che lui è un uomo buono e giusto, devoto a me. Non c'è nessuno come lui sulla terra». Satana rispose, «Vengo dalla terra, ho percorso tanti chilometri e sì, sono venuto qui proprio per parlarti di Giobbe. E non credi che il suo amore per te sia solo per i privilegi che gli hai offerto? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno alla sua casa per proteggerlo sempre? Non sei forse tu che hai permesso che diventasse ricco? Toglili tutto, rendilo povero e vedrai che ti maledirà. Se è davvero così lo capiremo, mettendolo alla prova, ma a una condizione, che non sia a rischio la sua vita». E così avvenne. In un solo giorno successe di tutto. I buoi e i cammelli vennero rubati, le pecore con il loro pastore furono colpite da un fuoco caduto dal cielo e mentre i suoi figli si divertivano mangiando e bevendo vino, un vento impetuoso fece crollare la casa uccidendoli. Ma cosa succede? Cosa succede? Ho forse peccato? Questa tragedia forse è per causa mia? Si strappò il mantello, si rase il capo, si gettò a terra e disse, «Nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il suo nome». Con queste parole Giobbe si rimetteva alla volontà di Dio, ma la prova non era finita. Gli angeli tornarono davanti al Signore e con loro anche Satana. Pelle per pelle, ogni uomo è disposto a dare tutto quello che possiede per salvare la sua vita. Colpisci il suo corpo e la sua carne e vedrai che ti maledirà. Il Signore accettò anche questa sfida, ma a patto che non fosse messa a rischio la sua vita. Satana allora colpì Giobbe provocandogli delle piaghe.

nonostante tutto quello che stai passando, tutto quello che stai patendo, non rinneghi il tuo Signore, rimani fedele al tuo Dio, maledicilo e muori. Tu parli come una sciocca. Se da Dio accettiamo il bene, perché non possiamo accettare anche il male? Le sofferenze che stava vivendo Giobbe giunsero alle orecchie di alcuni amici che decisero di andare a trovarlo per consolarlo. Giobbe era così sofferente che quando lo videro da lontano non lo riconobbero. Dopo aver pianto, si strapparono i vestiti, si sedettero davanti a lui per 7 giorni e 7 notti senza rivolgergli la parola. Capivano che il suo dolore era troppo grande. Finalmente, un giorno Giobbe parlò. Maledisse il giorno della sua nascita, ma non maledisse Dio. I suoi 3 amici cercarono di convincerlo che Dio è buono e giusto. Così come premia i buoni rendendoli felici, allo stesso modo punisce i cattivi facendoli soffrire. Ma Giobbe non accettò le spiegazioni dei 3 amici e difese la propria innocenza. Non sono senza peccato, ma la mia sofferenza non è una punizione. E certo, Giobbe avrebbe voluto fare delle domande anche a Dio. Voleva comprendere, protestare, esprimere il proprio pensiero. Se ami Dio, gli parli in confidenza. La conversazione tra amici era accesa e uno tra loro a un certo punto disse: «La sofferenza non è un castigo. Può essere anche un insegnamento. È necessario riconoscere la grandezza di Dio e fare la sua volontà». Ed ecco, dall'alto di una nube apparve Dio e Giobbe gli poté finalmente chiedere: «Perché? Perché proprio a me? Perché proprio a me tanta sofferenza?» Dio non rispose. Non rispose alla sua domanda, ma lo interrogò sulla nascita del creato, il mare, la terra, la luce, gli animali. «Chi ha fatto tutto questo? Come?» Giobbe non sapeva rispondere e allora capì: «Comprendo che per te niente è impossibile. Chi sono io per mettere in dubbio quello che fai? Prima ti conoscevo solo perché avevo sentito parlare di te, ma adesso è come se ti avessi visto con i miei occhi. Per questo ti chiedo perdono». Il Signore si arrabbiò con i suoi amici perché non avevano detto il vero, cercando di spingerlo contro Dio, e chiese a Giobbe di pregare per loro. E così lui fece. Il Signore allora raddoppiò tutte le ricchezze che Giobbe aveva, si fece gran festa, tutti vennero a trovarlo e lo consolarono di tutto il male che aveva sopportato, ed ognuno gli regalò una somma di denaro o un anello d'oro. Il Signore lo benedisse e Giobbe vide figli e nipoti per 4 generazioni e morì felice a 150 anni. Conoscete il modo di dire «avere la pazienza di Giobbe»? Ha proprio origine da questa storia che ci insegna che se la nostra fede è forte ed autentica, possiamo resistere e superare anche i momenti più difficili senza disperarci. E che se ci capita di soffrire, non è perché ce lo meritiamo, no? Il dolore non nasce da una colpa e non è una punizione, proprio come ha fatto Giobbe, che nonostante la sofferenza ha continuato ad avere fede e ad amare il creatore del mondo.

0: non ti lascio mai da soli, non lasciamo mai da soli i bambini a casa, e anche questa settimana una bella rubrica per... vediamo un po' che cosa fare insieme. Pregare, perché la rubrica di oggi è proprio preghiamo, e realizzeremo una bella immagine della Madonna con una tecnica molto particolare che si chiama il quilling, Tomasino. E guarda un po' come funziona questa tecnica. Bisogna tagliare delle piccole strisce di carta, in questo modo, quindi lunghe e strette, arrotolarle, così con tanta pazienza, creare dei piccoli rotolini che poi andranno inseriti all'interno delle immagini, e vedrai che sarà veramente bello farlo, ma anche poi vederla. E dietro naturalmente metteremo la nostra preghiera preferita, ma non sveliamo ancora niente. Allora, quello di cui abbiamo bisogno, l'abbiamo già detto, cartoncini colorati per realizzare le nostre striscioline di carta, le forbici, della colla a caldo che ci servirà per rendere il tutto un po' più immediato, ma andrà benissimo anche la colla liquida, insomma, quello che avete in casa. Sembra di aver detto tutto, Tomasino?
1: Sì. Tutto.
0: E allora cominciamo.
1: Forza!
0: Allora, prima operazione, creiamo una sagoma un po' stilizzata che ci ricorda la forma della Madonna. Vedete? Il volto, le mani in preghiera e il vestito. Stilizzata perché con questa tecnica non possiamo fare dei dettagli molto precisi, quindi andremo a lavorare su una forma un po' più semplice, ecco, semplificata. Poi che cosa faremo? Prendiamo delle striscioline di carta, senza arrotolarle ancora, perché dovremo creare tutto il contorno delle immagini. Quindi andremo a mettere intorno alla sagoma della nostra immagine mariana, in questo modo, una strisciolina di carta, così. Dobbiamo essere velocissimi, altrimenti la colla si asciuga.
1: Tu la chiami Mariana perché è riferita a Maria,
0: certo,
1: vero?
0: L'immagine mariana perché è riferita a Maria. Quindi, caro Tomasino, è un'immagine bellissima. Vedrete poi come l'andremo a personalizzare e a rendere ancora più bella. Oh, incollato sul tavolo, perfetto. Ne mettiamo un'altra perché non è stato sufficiente, quindi faremo così. Qui dobbiamo essere un po' veloci, Tommasino. Questo lavoro si fa di solito con la colla liquida, ma io per una questione di tempo la faccio con la colla a caldo.
1: Potremmo usare anche la colla stick?
0: No, la colla stick per questo lavoro no. Andrà bene quando dovremo attaccare i piccoli rotolini di carta, ma per fare questo lavoro ci occorre una presa un pochino più resistente, quindi la colla stick non è proprio il massimo. Sai bene che la nostra colla a caldo ormai è diventata un'inseparabile amica nelle nostre attività, e vi ricordo sempre che quando lo andremo ad utilizzare, sempre con l'aiuto di mamma, papà o degli fratellini o la sorellina più grande, perché gioca con le temperature un pochino alte e possiamo scottarci, come succede a Dondino e a Tomasino qualche volta.
1: Quante volte mi sono scottato il becco io?
0: Allora, ecco, io sto quasi terminando il profilo e ti ripeto, oggi realizzeremo un'immagine mariana, cioè l'immagine di Maria, che ci riporta ad una devozione bellissima. Sai di che cosa, Tomasino?
1: Beh, è il mese di Maria, quindi immagino rosario.
0: Bravissimo, il rosario. Devi sapere che ce ne sono di diversi tipi, te ne faccio vedere qualcuno.
1: Sì,
0: Dondino
1: sì.
0: Ha sempre uno qui, che è quasi un anello, lo
1: non
0: faccio
1: esce.
0: Vedere nello specifico, vedi? Sembra un semplice anello, ma ha 10 grani, che sono le decine del rosario. Oppure ci sono i rosari, quelli classici, che conosciamo bene, eccoli qua, che è il rosario completo, con la piccola croce, che ci aiuta a pregare, cioè una preghiera continua, bella e non ripetitiva. Sembra quasi ripetitiva la preghiera del rosario, invece se noi ascoltiamo bene le parole, diventano sempre nuove, Tommasino, lo sai? Sempre nuove se le ascoltiamo con attenzione. Io nel frattempo ho quasi terminato, eh? Ok, chiudiamo il bordino qui.
1: Dondino, ma il mese di maggio è dedicato a Maria perché ci sono tanti fiori?
0: È proprio così. E sai chi è il primo, Tommasino, che ha con tanta devozione portato i fiori alla Madonna tanti anni fa? Un santo che conosciamo bene perché abbiamo visto il cartone animato qui nel nostro programma.
1: Ma certo!
0: Che è San Filippo Neri. È stato il primo che ha avuto tanta devozione a Maria da portargli dei fiori. È diventato un po' una consuetudine. Oggi noi abbiamo questa bella abitudine importante che ci riporta alla bellezza di Maria proprio grazie a San Filippo Neri. È una bella storia, che insomma le storie dei santi sono sempre belle perché attraverso il loro esempio e attraverso la loro vita ci riportano anche alla forza della nostra fede. Allora, vi faccio vedere come realizzare la tecnica del quilling. Io già ne ho messo uno per vedere se le forme c'erano. Allora, bisogna creare delle piccole spirali di carta. Prima bisogna tagliare piccole listelle di carta, circa 5 mm per un 15 cm, e poi con tanta pazienza arrotolarli. Se non riusciamo a farlo così, con le nostre manine, semplice, possiamo utilizzare una tecnica un po' più veloce. Faccio vedere come. Prendiamo ad esempio un colore sottile, andrà bene anche un piccolo pennello, vediamo che cosa ha qui, questo. Andrà benissimo, poggiamo con il dito qui sopra, lo incastriamo per bene, così, e cominciamo a ruotare il pennello. Diventa una specie di piccolo frullatorino di trapano che ci aiuterà a farli in maniera più rapida, quindi giriamo e otteniamo i nostri piccoli cerchietti. Questo è un modo per farli, o altrimenti con un po' di pazienza li facciamo tutti in questo modo. Ne occorrono parecchi per riempire la nostra immagine. Cominciamo a riempirla però, eh?
1: Ma certo!
0: Sai, Tommasino, qual è la preghiera più conosciuta da tutti qui in Italia, ma io penso anche nel mondo?
1: Beh, forse proprio il rosario?
0: È l'Ave Maria, sì, è proprio il rosario. È una preghiera bella, una preghiera semplice.
1: Sai che cosa, Dondino? Nel mese di maggio nella mia vita mi è capitato di svolazzare in giro per le città e c'è un'abitudine bellissima ancora adesso ogni tanto di fare dei rosari durante il mese di maggio nelle strade, vicino alle edicole mariane. Ad esempio qua a Roma ce ne sono tantissime.
0: Certo, io ricordo da piccolo, caro Tommasino, avevo 5 o 6 anni, c'era una piccola cappellina.
1: Quindi
0: vicino
1: un secolo fa?
0: Quasi. C'era una piccola cappellina vicino casa e noi tutti i bambini il mese di maggio ci ritrovavamo lì ed era meraviglioso perché costruivamo questi piccoli altari con i fiori. Io mi ricordo una volta avevo costruito con una scatola delle scarpe un piccolo altare mariano, avevo fatto un arco con i fiori, poi avevo una piccola immagine della Madonna di quelle fluorescenti, le ricordi, Tommasino?
1: No.
0: Ecco, me l'ero costruito in casa e questa abitudine l'ho trasmessa anche un po' ai miei bambini perché nel mese di maggio facciamo una bella gara che è chi costruisce l'altare più bello. Ognuno ne costruisce uno in casa e insomma si crea un piccolo angolo di preghiera.
1: Dondino, ma sei stato un artista allora fin da piccolo.
0: Sempre piaciuto ritagliare la carta. Ti faccio vedere, Tommasino, guarda un po', ecco. Oh. Qui e questa immagine ci ricorda che qui in Italia, cari bambini, abbiamo dei santuari meravigliosi. Ne conosco tantissimi in tutto il mondo, c'è Lourdes, c'è Fatima, c'è la Madonna di Guadalupe, il santuario meraviglioso in Messico, ma qui in Italia ne abbiamo dei meravigliosi, abbiamo Pompei con un'immagine stupenda di Maria in trono che ci ricorda la sua regalità ma anche la sua umiltà, poi abbiamo Loreto
1: che è il nome del mio papà,
0: quindi ne abbiamo veramente tanti, io sto terminando velocemente, lo voglio proprio terminare, Tommasino, perché ho tutti i componenti per farlo, eccoli qui, ci siamo quasi,
1: metto gli ultimi. Volevo dire ai nostri amici, alle nostre amiche, che può sembrare ripetitivo anche fare i rotolini.
0: Bravissimo.
1: Ma in realtà se lo facciamo ascoltando una bella canzone, oppure studiando o leggendo.
0: O una preghiera,
1: ecco, perché no,
0: qui,
1: è
0: ancora
1: uno
0: più
1: spasso.
0: Bello diventa. La nostra esperienza, metto l'ultimo e voilà! Guarda un po' che meraviglia, Tommasino. Incolliamo dietro naturalmente la preghiera. Questo potrebbe essere una bella idea che i catechisti e le catechiste possono fare e da realizzare con i bambini durante il catechismo, perché no, da regalare per il mese di maggio ed offrire insomma a tutte le persone che vogliono fare una preghiera. La attacchiamo dietro, tagliamo questo angoletto.
1: Così sarà sempre con noi, la impareremo bene.
0: Ed eccola qui da tenere in camera oppure da regalare ai nostri amici. Piaciuta l'idea?
1: Tantissimo, Dondino!
0: E allora l'appuntamento alla prossima settimana, bambini! Naturalmente!
1: E adesso le storie dei santi e a proposito di Maria, proprio Maria, che è la regina di tutti i santi! Ciao!
0: Ciao, bambini!
2: In una cittadina della Galilea, chiamata Nazareth, nasce da Anna e Gioacchino una bimba di nome Maria. È dolce e buona, ma soprattutto è umile ed è la gioia dei suoi genitori. Viene promessa sposa ad un uomo giusto, di nome Giuseppe. Ma prima del matrimonio riceve da un angelo l'annuncio: avrai un figlio di nome Gesù e salverai il suo popolo. Non temere, anche Zaccaria e sua moglie Elisabetta, tua cugina, benché anziani, aspettano un bambino. Tutto è possibile a Dio. Maria e Giuseppe sono i genitori del figlio di Dio, che nasce in una capanna nella paglia, a Betlemme, nella notte che da allora chiamiamo Natale. E c'erano solo i pastori ad adorarlo. Gesù cresce in bontà e grazia, e sua mamma gli sta sempre vicino, anche quando inizia la sua missione. È lei che lo invita a compiere il primo miracolo, alle nozze di Cana, dove trasformerà l'acqua in vino. Lo segue anche ai piedi della croce, quando Gesù l'affida al suo discepolo amato, Giovanni. Dopo la resurrezione, è Maria che tiene uniti gli apostoli nel cenacolo, dove riceveranno lo Spirito Santo. Maria è la madre di tutti i cristiani, la nostra guida, e in suo onore sorgono santuari in tutto il mondo.
3: Benvenuti, oggi vi invito subito a fare una gita. Andiamo?
4: Sì.
0: Restando in studio però.
3: Allora, vedete alle mie spalle adesso tre cartelle e scegliamo qual è la nostra località. Cosa indicano questi cartelli?
4: Mare.
3: Il mare, cioè, appunto,
5: la cascata,
3: le cascate,
5: un bosco,
3: una pineta. Questi cartelli che spesso troviamo nelle strade, quando appunto siamo vicino a qualche località che vogliamo visitare, stanno proprio a indicare queste bellezze del creato. Il dono di cui vi parlerò oggi ha a che fare con la bellezza del creato e ha un nome che qualcuno potrebbe dirmi, ma che c'entra con la bellezza del creato? Il dono dello Spirito Santo è la scienza. Che cos'è il dono della scienza? Cosa pensate?
6: Le invenzioni.
5: Gli esperimenti.
3: Gli esperimenti, i laboratori. E che tipi di invenzioni, che tipi di scoperte possiamo fare o hanno fatto alcuni scienziati, alcune persone importanti?
6: Le scoperte di come si costruivano le macchine,
3: quindi nel campo della meccanica, nel campo delle comunicazioni. Sì. Il capo della medicina, ragazzi, quante scoperte che hanno fatto. Tante scoperte, tante invenzioni. Però, vedete, il dono dello Spirito Santo, chiamato scienza, non ha proprio a che fare con le invenzioni di per sé, ma con il dono della grandezza di Dio. Cioè, il dono della scienza ci fa capire come Dio è presente in tutte le cose che stanno intorno a noi. Come un'impronta. Sapete, avete mai visto delle impronte?
6: Sì,
3: significa che di lì è passato
6: qualcuno,
3: un cane, a secondo le varie impronte, si capisce che chi è passato. E così, nella creazione, nella natura, nelle cose che ci circondano, c'è proprio l'impronta di Dio, proprio per dire qua c'è Dio, tutto questo viene da Dio. E con il dono della scienza, ragazzi, noi attraverso il creato arriviamo al creatore, cioè attraverso la bellezza di quello che ci sta intorno, gli alberi, un tramonto, il mare, le persone, riusciamo a godere, a essere proprio meravigliati, quel senso di... Mi è mai capitato quel senso di meraviglia, di bellezza, davanti proprio a un tramonto, una cosa bella. Ecco, questo senso di meraviglia, di stupore proprio viene da Dio e ci fa cogliere la sua presenza. Allora, è importante questo dono, ragazzi, perché ci fa anche rispettare le cose. Perché chi non ha questo dono non vede le cose come, diciamo, pezzi di un unico disegno, di un unico capolavoro. E quindi tratta male le cose, tratta male gli alberi, tratta male le piante, gli animali stessi. Invece chi ha questo dono dello Spirito Santo riesce a capire che tutto ha un posto, che tutto ha un significato, che anche il piccolo moscerino è importante per un equilibrio proprio, diciamo, universale. E per esercitarci a considerare tutte le cose parte di un grande disegno, adesso noi giochiamo a un gioco che si chiama proprio partecipa al gran disegno. Io adesso con la lavagna, che è qui che la trasporto, comincerò a fare dei piccoli segni, delle linee, delle forme. Voi dovreste indovinare di che cosa si tratta, prenotarvi e completare voi stessi il disegno. Va bene? Intanto io apro anche l'altro. Vabbè, poi l'apro dopo. Allora, pronti? Via! Chi è che si è prenotato?
6: Io.
3: Cos'è?
6: Un bosco con degli alberi.
3: Allora a te l'onore di completare? No, non è proprio quello, proprio questo di qua. Ascanio, vieni, tu puoi completare l'altro albero se vuoi. Io intanto procedo con l'altro segno. Diamo la possibilità pure a Lorenzo, giusto? Che cos'è?
6: Un sole.
3: Vediamo, giusto? Ok. Perfetto. E adesso ancora qualche altra cosa. Ascanio?
5: Dei fiori.
3: Va bene. Allora, mentre sempre tu completi con il tuo colore azzurro, io vado avanti. Attenzione che adesso viene qualcosa di un po' più difficile.
5: Degli uccelli.
3: Vieni, bravissimo. Allora, tu completa intanto. Perfetto, così proprio me l'immaginavo. Adesso un'altra cosa, attenzione. Questo è un po' più difficile. Non è una carota.
5: Farfalla.
3: Farfalla, vieni, completa. Io intanto vado dall'altra parte e continuo il disegno. Attenzione qui. Aspettate, ancora non si capisce. Ancora non si, capisce. Allora, vai, tutti quanti.
5: Lorenzo.
3: Allora facciamo Lorenzo, vieni. Che cos'è? Una bambina? La completiamo? Oh, un collo grande. Io vado sempre dall'altra parte. L'ultimo segnale.
6: Un cagnolino.
3: Un cagnolino, proprio tu. Allora, tutto fa parte di un grande disegno. Il creatore ha lasciato la sua impronta nella creazione e noi lodiamo insieme Dio per il dono della bellezza. Ciao a tutti ragazzi, completate anche voi il grande disegno della creazione. Ciao!
4: Cosa vuol dire secondo te avere talento?
6: Avere talento secondo me vuol dire essere bravi senza aver imparato a fare già qualcosa.
5: Tipo un dono innanzitutto. Sembra che sei nato mentre facevi questa cosa.
4: Tu in cosa ti senti particolarmente bravo?
7: Nell'informatica, nei beatbox, perché so fare la goccia. Posso fare la goccia?
5: Nel canto, nel cantare.
8: Quindi io mi sento anche bravo a gestire le emozioni.
9: Arrampicata.
4: Ti è mai capitato invece di sentirti meno bravo di un altro?
9: Sì. Sono arrivato, un giorno sono arrivato ultima alla gara di nuoto e ci sono rimasto un po' male.
10: Quando tipo praticamente mi giudicano. Alcune volte mi giudicano e mi sento meno forte.
6: Un mio compagno che è bravissimo in tutto, solo che non si sa fermare.
4: Cioè?
6: Parla talmente tanto, approfondisce che poi va fuori tema.
11: Innanzitutto a calcio, perché io a calcio non sono tanto bravo. E quindi quando ho deciso un anno di fare calcio c'erano i miei compagni che mi prendevano in giro.
0: E voglio subito tranquillizzare il nostro amico che ci ha detto ci sono rimasto molto male quando sono arrivato ultimo alla gara di nuoto, Tommasino. Che può succedere? Ma ti voglio tranquillizzare perché Dondino non sa nuotare. Quindi immagina, tu sarai arrivato ultimo e io non so proprio nuotare.
1: E non sai neanche volare.
0: Niente, Tommasino, sono destinato a rimanere ancorato a terra. È proprio il mio destino. E questo perché ognuno di noi ha dei talenti. Però il nostro caro Tommasino fa dei voli meravigliosi. Dondino fa delle cose bellissime con la carta. Voi sicuramente saprete fare delle cose meravigliose che altri non sanno fare. Questi sono i doni. Questi sono i talenti di cui parliamo oggi. I talenti sono veramente quelle attitudini a saper fare qualcosa, a saperla soprattutto anche raccontare e portare nella vita delle persone. Ma ancora prima, che cosa sono i talenti? I talenti erano delle vere e proprie monete. Ecco, è importantissimo, bambini, che ci soffermiamo sui talenti senza prendere in giro i nostri amici. Questo è importante. Alcune persone sanno fare delle cose, altri le sanno fare un po' meno, altri non sanno farle proprio, ma sanno fare delle altre cose meravigliose. Quindi valorizzare sempre la vita degli altri, valorizzare sempre le cose che sappiamo fare. Avere talento significa proprio questo, non significa essere il primo della classe, ma significa saper fare qualcosa, ma avere anche il coraggio di valorizzare le cose che sanno fare gli altri. Questo Gesù oggi ci invita a scoprire i nostri talenti.
1: Bondino, hai detto che i talenti erano delle monete, ma al tempo di Gesù, quindi Gesù aveva un portafoglio pieno di talenti?
0: Allora, proprio sulla scia di questo voglio raccontarti una bella pagina di Vangelo in cui riusciamo a capire veramente che cosa erano i talenti. C'è quest'uomo che dà dei talenti, che erano delle vere e proprie monete molto preziose. Ne dà 5 ad uno, 2 e una. Investitele, fatele fruttare, fatele diventare qualcosa di più importante. I primi le investono e riescono a recuperare, l'ultimo ha paura addirittura di perdere l'unica moneta e che cosa fa? La mette sottoterra, dice almeno sarà al sicuro. Eh no, non funziona così. I talenti vanno messi in gioco, vanno condivisi, altrimenti rimangono lì sottoterra e non portano nessun frutto.
1: Bondino, ma quindi nel Vangelo c'è veramente tutto?
0: Eh sì, c'è proprio tutto e questa è la conferma che nella parola di Dio c'è veramente tutto quello di cui abbiamo bisogno. Allora bambini, appuntamento alla prossima settimana, sempre qui sulla nostra barca. Ciao bambini!
1: Ciao!
12: Puntata 27,
13: 4 macchine prima.
14: Bravi. Ah, Giobbe, ah, che pazienza.
15: Bravi, che belle cose.
14: Giobbe, 4 camere, prima.
16: Puntata 26.
17: Beh, prima.
18: Puntata 27, 4 macchine prima.
19: 27, 4 macchine prima.
20: Domenico Iannaccone.
21: Ciao Monica, ciao.
20: Che ci facciamo qua?
21: Intanto ci incontriamo, che è una cosa bella.
20: Qual è il suo programma più seguito, più premiato? Storie speciali di gente speciale.
21: Sì, è un programma, diciamo, che ha una tipologia proprio di racconto aperto, che non ha preclusioni, che ci faccio qui una domanda che ci facciamo tutti e quindi di conseguenza ci permette di andare in
20: lei
21: tutte le direzioni.
20: Lei si è dato una risposta? Che ci faccio qui?
21: Ma nel mio programma non c'è un punto interrogativo, quindi può essere inteso sia sotto forma assertiva proprio che interrogativa. A volte io sto bene in un posto, a volte non ci sto bene, come tutti del resto. Però questo mi permette di variare sempre nella vita, di non essere mai, come dire, comodamente seduto, come adesso.
20: Storie speciali di gente speciale, lei è speciale o tutti siamo speciali?
21: Noi siamo speciali nella misura in cui possiamo raccontare delle cose che rappresentano il nostro intimo. Essere speciali significa, secondo me, appartenere a una categoria di persone che sta quasi fuori dalla zona proprio illuminata, no? Della vita. Gli speciali sono quelli che lavorano nelle vie secondarie, nei rivoli.
20: Invece noi siamo noi.
21: Noi siamo invece più... diciamo, viviamo la normalità. Gli speciali sono quelli che la normalità non la vivono e questo gli consente però di essere forse anche più veri sostanzialmente.
22: Negli occhi di ogni persona è il riflesso dell'anima, in ogni domanda lo stupore per il suo destino.
23: Soul, domani alle 21:05.
24: Apritevi a una nuova filosofia
25: greca
24: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
25: bontà.
26: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
27: Da Eucerin, innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50, con complesso collagene elastina, per il 30% di elasticità in più. E tiamidol brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
28: Quiet, please.
29: Colpisci da pro. Non mollare mai.
2: Salta, corri da pro, dai il meglio che hai. Mettici tutta te stessa, spingi ogni volta. Mostragli sempre che ti prendi cura di lui come una pro.
3: Nutri il tuo pet like a pro. Purina Pro Plan.
5: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza. Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?

0: Bentornati a caro Gesù! Ma come vedete io sono sempre qui da solo, non vedo nessuno. Ma arriverà oggi il nostro Dondino? Sono proprio curioso di vedere che cosa ci insegnerà. Oh, eccolo, Dondino!
1: Arriva Tommasino, ma quale da solo?

0: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire
1: e, ho visto questa casa
0: e ascoltare.
1: Bellissima.
0: Tra capire e comprendere. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
2: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
3: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
4: Torna Storie d'Italia, il cuoco dei presidenti. Va in pensione lo chef del Quirinale e ci apre il libro dei suoi ricordi e delle sue ricette. Young Caritas, un progetto giovane al servizio di una città. A Genova per conoscere una rete che mette in comune esperienza e speranza. 50 anni fa, una nube di diossina sconvolse un piccolo comune lombardo, Seveso, e spaventò l'Italia intera. Torniamo in quei luoghi tra ferite del passato e lezioni per il futuro. A Roma, nel cuore di Cinecittà, una grande parrocchia vive un'esperienza insolita. A guidarla non è un sacerdote, ma un diacono, Don Andrea Sartori. Oggi alle 17:30.

0: Enrico Iannacu, giornalista soprattutto, no? Poi autore, conduttore, ma soprattutto giornalista.
1: Raccontatore di storie.
0: Ma giornalista, nasce così, no? Come inviato in programmi famosi di inchiesta, storici programmi di inchiesta. Però guidava i camion lei prima, eh?
1: Guidavo i camion perché avevo un padre che nella sua visione spartana voleva temprarmi. Quindi ci aveva introdotto sia a me sia ai miei fratelli proprio nel lavoro. Appena finita la scuola, noi dovevamo andare sui cantieri, seguirlo. E questo all'inizio poteva sembrare una specie di, come dire, di furto della fanciullezza. Poi mi sono accorto però che queste cose mi sono rimaste dentro.
0: E le sono servite?
1: Tantissimo. Sì, Oramai sono una specie di bussola per me. Io capisco, per esempio, chi di fronte mi dice la verità, chi non me la dice. È come se mi avesse dato proprio la chiave di lettura dell'umanità. Questa è una cosa.
0: La sensibilità è una grazia, ma è anche una condanna, è d'accordo?
1: Eh sì, perché alla fine non riesci a schermare tutto. Se sei sensibile, le cose ti arrivano addosso.
0: Soffri di più.
1: Le porti dentro di te, le fai sedimentare, alla fine ti fanno soffrire.
0: Ma questo ragazzino che andava in cantiere con papà, molisano Doc, Torella del Sannio, ma che cos'era il Molise quando lei era piccolo? Che non so, 100 anni fa, però è cambiato tanto in questi anni il mondo.
1: Ma il Molise, quando io ero piccolo, era una comunità secondo me più viva, intanto perché oggi si sta spopolando, terribilmente spopolando. Il Molise ha all'incirca 280.000 abitanti, quindi pochissimo. E soprattutto però, secondo me, aveva quello che poi del resto c'è in altri piccoli paesi dell'Italia, una specie di senso della comunità. Mio padre e mia madre avevano delle attività, avevano un genere alimentare che serviva per far

0: credito alle persone che dovevano praticamente poi avere il tempo di aver raccolto. Una volta aver raccolto, i contadini portavano e pagavano il debito e poi compravano il materiale da costruzione a mio padre e intanto rivendevano il grano. E tutto veniva fatto senza le banche. Non c'era la necessità proprio del finanziaria, c'era l'idea della parola data e quindi tutto si faceva con un altro spirito.
1: Sembra veramente nostalgia, dolente, da vecchi dire queste cose, però è vero che c'era una vita più umana, no?
0: Non c'era l'idea proprio dell'arricchimento, c'era un'idea solidale. Questa cosa si è persa perché tutti abbiamo arretrato. Sostanzialmente, ma non soltanto nella mia regione,
1: certo.
0: In giro succede che gli uomini arretrano per paura e quindi questo alla fine non crea mai aperture. Crea
1: allora, blocchi. Lei è un grande appassionato, un inviato, sempre sul pezzo, sempre attento alla cronaca, a quello che succede, ma in realtà lei ha iniziato a formarsi culturalmente leggendo e scrivendo poesie. Ma come mai?
0: Ma sì, quella è stata una storia di liberazione, stando proprio in un piccolo paese del Molise. Io amavo tantissimo leggere e scrivere anche, e quindi 17enne inviai delle poesie a quella che Pasolini aveva definito la più grande poetessa del secondo Novecento italiano, Amelia Rosselli, e non pensavo di essere poi ricontattato proprio da lei, che telefonò a casa mia e mi disse che avrebbe pubblicato su una rivista che lei dirigeva qui a Roma. E per me quell'elemento è stato un po' la caratterizzazione anche del mio lavoro successivo. Io ogni volta che faccio un incipit del mio lavoro, del mio racconto televisivo, è come se mi creassi una specie di verso, di metrica del racconto. È una cosa meravigliosa perché vuol dire che la mia formazione è rimasta intatta, si è arricchita, ma che si nutre di quegli inizi.
1: E grazie ad Amelia Rosselli e a queste frequentazioni ha conosciuto i poeti più importanti della letteratura contemporanea,
0: tutti.
1: Caproni, Zanzotto.
0: Io ho conosciuto con lei tutti, perché poi lei, tra l'altro, Amelia è una persona molto estrosa con i suoi problemi, con le sue chiusure a volte, però faceva delle cose strane. A volte capitava di andare a casa di poeti la sera tardissimo, perché lei decideva di andare così, che ne so, a casa di Bertolucci, di Caproni qui a Roma. Ma con lei ho conosciuto Luzi, Sanguinetti, Raboni e tutti i grandi poeti. Per un ragazzo di 18 anni, cioè quella frequentazione è come se avesse creato una specie di spugna assorbente. Cioè io di quel periodo ho un ricordo nitido, ma proprio di chi si sentiva, di chi si nutriva, di chi si arricchiva.
1: Continua a leggere e a scrivere poesie, perché la poesia è davvero un genere letterario deserto, anche dalla critica, non parliamone, ma soprattutto dalle case editrici oggi.
0: No, non scrivo poesie, ne leggo, ma non ne scrivo. E mi chiedono di ricominciare a farlo e forse magari lo farò. In questo momento è come se le due strade fossero un po' divergenti e quindi la televisione non mi porta ad essere poeta in questo momento.
1: No, c'è poca poesia da raccontare, no, però la poesia si trova soprattutto nelle storie trascurate da tutti e soprattutto nelle storie vere che bisogna avere la sensibilità di scoprire. Ora, lei ha parlato per i suoi programmi di inchieste morali. Noi siamo abituati a considerare le inchieste dei programmi più cliccati come inchieste di denuncia, inchieste che generano dibattito ma soprattutto polemica, animosità. C'è la possibilità invece di una denuncia civile che aiuta a pensare, a riflettere, che è un taglio diverso.
0: Ma quando nacque l'idea di fare le inchieste morali nacque perché mi ero reso conto che si stava esaurendo, almeno per me, l'idea di raccontare nella maniera tipica che avevo appena fatto, che in quegli anni stavo facendo, di raccontare spesso i fatti, ma con il piglio giudiziario. A me interessava che ci fosse la capacità, la possibilità di raccontare

0: qualcosa che stava all'interno delle storie. E quindi nacque l'idea di fare le inchieste morali. La proposi ad Antonio Di Bella, il mio direttore di Rai 3 di allora. E lui un po' rimase così quando gli dissi: voglio anche rallentare, voglio reintrodurre le pause, no? E poi invece quell'idea passò, nacquero i 10 comandamenti, che dovevano essere 10, come
1: spieghiamo
0: il Decalogo.
1: Di che si trattava.
0: Erano
1: perché
0: proprio,
1: non erano quelli del Decalogo.
0: Assolutamente erano rivisitati in chiave moderna, una specie di divisione alla Kieslowski praticamente, un Decalogo vivo con comandamenti quasi nuovi. E poi quella cosa funzionò così tanto che rimasero nuovi comandamenti e se ne fecero altre stagioni. E fu un periodo in cui, in qualche modo, forse la televisione ha ripreso possesso dei tempi televisivi di un tempo, che sono molto più vicini a quelli del cinema. Prima c'era questa possibilità. I nostri maestri, parlo di Zavoli, parlo di Gregoretti, anche nella fase anche quella più illuminante, quella più ironica, Soldati, cioè Pasolini con i Come si amore, e c'era la possibilità di raccontare con un tempo che era della vita sostanzialmente. E poi la televisione invece ha preso una specie di rincorsa. Io odio tantissimo i tagli in asse, quelli che alla fine troncano le parole, perché lì in quel punto in cui viene recisa la parola è come se si recidesse l'emozione di chi o ha detto una cosa o ha ascoltato una cosa.
1: Beh, dipende anche, i tagli in asse, se fai appunto il servizio del TG, maggioranza, opposizione, 30 secondi l'uno,
0: ma quella
1: è
0: un'altra
1: necessario,
0: cosa.
1: Ma è un altro tipo di racconto. Ma torniamo all'inchiesta, al suo concetto di inchiesta, me lo spieghi bene, perché insomma siamo abituati a inchieste che spesso poi, vabbè, ahimè, lo sappiamo, vengono annunciate prima che verificate e sono anche inchieste molte volte pretestuose o ideologiche.
0: Ma io sul termine inchiesta, insomma, oggi tutto viene definito inchiesta, anche quello è secondo me molto generalizzante e generalizzato, e per fare un'inchiesta c'è bisogno proprio di trascorrere del tempo, di immergerti pienamente nelle cose. Spesso questo non si fa, la televisione non ha i tempi giusti per fare questo. Forse un tempo trascorso, passato, si faceva, adesso non lo fa più. E diciamo l'idea di, come dire, legittimarsi come inchiestisti oppure di proporre inchieste forse è un po' campata in aria. Anche il fatto di aver, come dire, arretrato, compresso il tempo, cioè non si può fare un'inchiesta in 5 minuti.
1: È soltanto una questione economica? Questa rincorsa sui tempi rapidi? O no?
0: Ci sono varie ragioni. La prima è senz'altro economica. E poi c'è stata, secondo me, anche una ragione di appiattimento verso il basso. Si sono creati dei modelli che hanno copiato altri modelli, che hanno abbassato il livello. E poi c'è stata un'altra questione, secondo me quella più complessa e anche più attuale, è il tempo di attenzione, che è calato
1: degli
0: tantissimo.
1: Degli utenti, ahimè, soprattutto dei più
0: e
1: giovani.
0: Questo ha, come dire, ridotto la complessità,
1: certo.
0: e quindi allontanato le persone, il telespettatore, alla complessità. Per capire un fatto, per capire dove sta la verità, dove bisogna andare per scoprire la verità, c'è bisogno di tempo e c'è bisogno anche di, in qualche modo, sbrogliare, no, la complessità.
1: Insomma, lei con i reel a effetto non riuscirebbe a raccontare le sue storie.
0: Io faccio fatica perché quando mi dicono comprimi in 30 secondi, è strano, è come andare contro natura per me. Sì, lo faccio, però mi sento, come dire, amputato.
1: Possiamo parlare, io ho usato questo termine prima, della necessità e del suo impegno a fare una narrazione civile, cioè vado a cercarmi gli ultimi, ma non gli ultimi retoricamente intesi, che poi alla fine diventa, se tutti sono ultimi, nessuno è ultimo, no? Ma quelli di cui si parla poco, si parla male, perché spesso sono raccontati male gli ultimi.
0: Io provengo, secondo me, da una scuola che ha tinto la sua, diciamo, ispirazione dal neorealismo. Io lo dico sempre, secondo me il primo tratto caratterizzante del mio lavoro è Ladri di biciclette, lo dico sempre. Per me quella storia è una specie di archetipo che ti permette di raccontare il mondo. In effetti il furto di una bicicletta sarebbe una cosa banalissima e invece attorno al furto di quella bicicletta puoi raccontare un universo. Bene, quel film per me è proprio una specie di metronomo, è una forma che mi permette sempre di andare nella giusta direzione. E gli ultimi sono quelli che potrebbero uscire da un film di De Sica.
1: Per esempio? Per esempio i malati di mente, i malati di solitudine, i malati malati, negli ospizi o negli hospice.
0: Ah sì, sono cose a cui sono affezionato, che mi hanno permesso di fare anche viaggi molto profondi. Per esempio sul disagio mentale ho molto lavorato, mi ci sono immerso, confrontato molte volte. Per me è un mondo ancora che deve essere raccontato e tutelato con profondo rispetto, perché spessissimo la televisione è come se buttasse in pasto, no? Quello che vede e poi se ne dimenticasse. Io quando prendo una storia ho sempre l'attenzione poi di portarmela dietro, magari i miei protagonisti umili, ultimi, di storie minime, poi li vado a riprendere a distanza di 4-5 anni per capire che cosa è accaduto. Anche questo è un modo di non staccarsi dalla vita e di non dimenticarsi di loro.
1: Per queste storie di malattia mentale, qualche poesia di Alda Merini se l'è portata dietro, però.
0: Sì, Alda Merini, come dire, in quel senso ha molto ispirato chi ha vissuto, ma la stessa Amelia Rosselli. Amelia ha vissuto vari ricoveri in strutture psichiatriche, mi raccontava l'ultimo passaggio della sua esistenza, è stato un passaggio molto tormentato, tant'è che poi ha deciso di suicidarsi. Questa cosa, aveva il mal di vivere sostanzialmente, e quindi è un tema che mi è rimasto dentro.
1: Una storia, ce ne saranno tante, ma una storia così che in 30 secondi le è rimasta nel cuore particolarmente tra le tante che ha incontrato?
0: C'è una storia però che in qualche modo è rimasta proprio nel limbo delle storie che non si sono concluse, secondo me. È la storia di una donna che ho incontrato facendo un lavoro su una puntata che si intitolava L'intruso, ed ero andato nell'ex fabbrica della penicillina, in una zona defilatissima di Roma, dove c'era una fabbrica un tempo, e lì incontrai una donna che viveva una situazione di disagio notevolissimo. Si chiamava Maria, io ricordo soltanto questo il nome, ed era un'italiana che aveva avuto un figlio da un senegalese, era stata in qualche modo allontanata dalla famiglia, viveva in una situazione molto disagevole e decise di farsi intervistare e poi piangendo mi disse: portami via di qui, aiutami. E questa cosa non l'ho potuta in qualche modo concludere, perché io ci sono tornato 2 giorni dopo e non l'ho più trovata. Ci sono tornato anche settimane dopo e non l'ho più trovata. Ho chiesto, e io non so che fine abbia fatto questa donna. A volte, andando in giro col mio spettacolo teatrale che ci faccio qui in scena, ho quasi voglia che questa persona...
1: Eccomi.
0: Esattamente, ecco, mi piacerebbe che lei apparisse un giorno e mi dicesse: sono viva, sono qui.
1: Senta, davanti alle storie di sofferenza e di dolore, quelle che ormai è un termine di moda, potrebbero provocare burnout, cioè palpitazioni, incubi, paure, angosce. Cioè, lei come si pone? Che domande e che risposte si dà davanti alla sofferenza che a volte sembra maledetta e inutile?
0: Ah, io mi sono dato una specie di metro. Mi sono detto, allora, se io racconto soltanto storie che portano verso l'irreparabile, io ho raccontato una storia, magari ho denunciato, ma non ho, come dire, concluso la mia posizione di uomo. E allora mi sono detto, va bene, allora faccio una cosa. Per ogni storia che racconto, per ogni attraversamento che faccio, io devo almeno cambiare la vita di una persona. E questa cosa la faccio sempre. La mia redazione è una redazione che poi si muove anche dopo, diventa un ufficio di collocamento, una specie di smistamento degli aiuti.
1: Una ONG.
0: Esattamente, però questa cosa un po' mi ha riconciliato e mi ha fatto vincere il discorso che mi diceva.

0: a lei.
1: Lei crede in Dio?
0: Io non credo in Dio nella misura di chi va spesso in chiesa, però credo in Dio. E è una specie di profonda spiritualità che mi porta a cercare sempre una connessione con Dio.
1: Anche perché davanti a certe cose una risposta deve esserci, l'aspettiamo, possiamo almeno, come ha detto Pascal, scommetterci, altrimenti sì, nulla ha senso, no?
0: No, dobbiamo... Io credo che l'entità che ci guarda, che ci può anche salvare, esiste, fa parte proprio della visione del mondo. Sarebbe tutto troppo razionale, troppo freddo se non ci fosse Dio.
1: Sì, più che altro, insomma, a proposito di che ci faccio qui, è la prima domanda che si fa a un bambino quando ragiona. Da dove arrivo? Da dove vengo? Dove andrò? Che cosa succede? Qual è il senso della mia vita? Senta, ma invece il senso del servizio pubblico qual è? Perché lei è proprio un uomo, Rai.
0: Io non ho mai fatto esperienze esterne alla Rai, benché io non sia un interno Rai. L'ho fatto per scelta, fondamentalmente, perché credo nel servizio pubblico. Il servizio pubblico è una cosa rara che deve essere salvaguardata. In questo periodo devo dire che il servizio pubblico non sta vivendo una grande stagione e quindi avrebbe bisogno che non venga, come dire, debilitato ulteriormente.
1: Che cos'è il servizio pubblico?
0: Ma il servizio pubblico significa sostanzialmente non allontanarsi dai bisogni reali della gente, non creare una finta informazione, non essere l'amplificazione di un potere, qualunque esso sia. Questo deve essere per me il servizio.
1: Ma anche raccontare cose belle, no?
0: Ma certo, ma la vita, tutto. Ecco. Io credo che nella vita ci siano tutte le componenti.
1: No, perché abbiamo fame, non di buone notizie, non di buoniste notizie,
0: sì, certo,
1: ma di vere, reali, esistenti buone notizie.
0: Assolutamente, io credo che la vita ha un bouquet di opportunità talmente ampio che non può ridursi al brutto o al bello, quindi tutto deve essere raccontato nella sua, come dire, realtà, senza edulcorazioni e senza stravolgimenti.
1: Che papà è? Che padre è?
0: Ah, io sono stato un padre adesso più presente.
1: Beh, prima facendo l'inviato era dura, eh?
0: Ah, per esempio, se penso, è nata mia figlia, fui chiamato a fare un pezzo per Ballarò, mi ricordo, lavoravo lì. Oggi mia figlia ha 22 anni, ha vissuto negli Stati Uniti e questo non mi ha permesso di frequentarla molto. Adesso è tornata, sta qui e devo dire che è una cosa bellissima perché c'è un rapporto molto equilibrato, consapevole, profondo, maturo e questa cosa in qualche modo mi ha riconciliato anche col tempo perso un po' in qualche modo.
1: Beh, perso, impiegato, noi non possiamo perderlo il tempo.
0: Però ci sono delle cose che
1: viviamo in modo diverso.
0: Però io dico ai padri che è importante che stiano vicino ai figli sempre e che alla fine il lavoro non deve essere una specie di spinta magari a fare solo quello e poi allontanarsi dal resto.
1: Comunque ci sono priorità.
0: Ci sono le priorità, però c'è bisogno sempre di bilanciare.
1: Il tuo figlio è la priorità.
0: Sì, certo, mia figlia è la priorità. Sì.
1: Se dovesse scegliere la colonna sonora della... Che domande. La colonna sonora della sua vita, perché le piace la musica?
0: Ah, sì,
1: la
0: tanto.
1: Musica, piace. Tanto. Perché? Cosa? Perché quando si racconta, quando si scrive poesie, come diceva Baudelaire, la musica mi prende sovente come il mare, ci vuole un mare, no? Che ti avvolge.
0: Nei miei lavori io utilizzo sempre musica originale, gran parte. C'è un compositore che lavora con me da sempre, è giovane, che quindi da tanti anni sta con me, e quindi la musica la componiamo proprio seguendo le sequenze proprio. E poi mi piacciono, chiudo sempre le puntate con delle canzoni, per esempio, perché mi danno l'idea proprio di ricongiungere la storia, di renderla in qualche modo più...
1: Ricongiunga con una canzone la sua storia?
0: Ce ne sono due, ma allora ne scelgo una. È Guccini e Cyrano.
1: Bellissima, bellissima. Perché?
0: È perché un po' mi piace il piglio, mi piace l'idea di pungere, mi piace l'idea di non piegarsi, mi piace l'idea che alla fine si può rimanere integri.

0: benché la vita alla fine ci spinga a destra e a manca.
1: Si può essere imperfetti, ma restare coraggiosi, audaci e profondamente appassionati e anche ironici nella vita.
0: Sempre, sempre.
1: Grazie tantissime.
0: Grazie, grazie,
1: grazie davvero.
0: Lei.
2: Venite pure avanti, poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorza. Godetevi il successo, godete finché dura.

0: Dal 14 al 18 maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino, vivi un'esperienza di cultura, dialogo e futuro. TV 2000, In Blu 2000, Play 2000, Avvenire, Agenzia SIR, Media Graph, insieme a Welci, ti aspettano con incontri, storie e protagonisti del nostro tempo. Vieni a trovarci. La cultura è incontro e l'incontro inizia da te.
1: Papà, e la fiaba?
2: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
1: Wow! E c'è la sirena?
3: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
4: E un sacco di concerti!
5: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo. Fantastico!
6: Apritevi a una nuova filosofia
7: greca
6: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
7: bontà.
8: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
9: Installare un montascale è molto costoso, ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
10: È una compagnia per mia madre perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza. E vederli dal mare. Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
12: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Lavatrice Hisense 12 kg, classe A-20%, a 399 euro. Euronics, un mondo più avanti.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio.

0: ultimi, coloro che noi sosteniamo e che sono diventati protagonisti, nello stesso tempo sono diventati una risorsa fondamentale per l'economia.
1: Noi stiamo scoprendo che la carità genera economia.
0: Paraseme nasce nel 2019 grazie alla progettazione resa possibile dai fondi 8x1000 della diocesi di Nardò Gallipoli. Il momento più bello di questo progetto è vedere rifiorire quelle realtà che purtroppo erano destinate quasi a scomparire.
2: Il progetto Paraseme ha rappresentato un'opportunità di sopravvivenza per l'agricoltura galatea, in quanto con l'avvento della xylella le produzioni si sono così abbassate, minando proprio l'attività principale del frantoio che stava per chiudere, come la maggior parte dei frantoi del Leccese. Se uno dovesse fare olivicoltura oggi si dovrebbe spostare dall'Italia, andare nei paesi emergenti o del Nord Africa o dell'Albania, dove i costi sono decisamente inferiori ai nostri e quindi si riuscirebbe a produrre a costi inferiori.
1: L'agricoltura, le aziende agricole che hanno fatto del loro lavoro un valore aggiunto inteso come rispetto del lavoro umano, del territorio. Ecco, i poveri possono fruire di prodotti che sono l'eccellenza della produzione.
3: Sono prodotti del territorio e chi li produce sapendo che servono per sostenere le mense, quindi si crea un circuito positivo che mi sembra estremamente importante proprio ai fini di quella crescita della carità che noi ci proponiamo.
0: Queste persone, se non ci fosse stato questo progetto, sicuramente avrebbero guardato altrove per costruire e realizzare il proprio progetto di vita. Grazie al progetto è stata data l'opportunità di poter restare e guardare con occhi nuovi la realtà.
2: Con Opera Seme si può rimanere qui.
4: Grazie.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo il Regina Cieli in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi da casa attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone XIV. Dice il Santo Padre: l'amore che ognuno di noi deve offrire agli altri è quello che si pone al livello di chi lo riceve, così come ha fatto Gesù, che si è messo al nostro livello, solidale con chi è disprezzato, con coloro ai quali è tolta la vita, perché è considerata di nessun valore. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Regina dei Cieli, rallegrati, alleluia.
1: Cristo è accordato nel grembo, alleluia.
0: È risorto come aveva promesso, alleluia.
1: Prego.

0: rallegrati, Vergine Maria. Alleluia.
1: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere della gioia della vita senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo,
1: donalo, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, e riposi in pace. Amen.
0: Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone XIV. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano da te affidato alla sua guida pastorale progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Benediamo.

0: sono riprese le ricerche dei corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive, interrotte ieri a causa del maltempo. Finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti. La procura di Roma apre un'inchiesta. Secondo i media locali, i corpi si troverebbero ad una profondità maggiore rispetto a quella consentita. A Lampedusa una neonata è morta subito dopo lo sbarco, unica vittima tra le 55 persone soccorse dalla Guardia di Finanza provenienti dal Centrafrica. Secondo i medici sarebbe morta di ipotermia. In una lettera a Papa Leone, il presidente iraniano Massoud Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington e ha elogiato le posizioni morali, logiche e giuste del Papa. Secondo fonti informate, Trump non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran. Buongiorno dal TG2000, sono riprese, dunque lo avete sentito, le ricerche dei corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive, interrotte a causa del maltempo e finora l'unico ritrovato è il corpo di Gianluca Benedetti. È stata aperta un'inchiesta dalla procura di Roma, ma sentiamo Lucia Scione.
1: I primi 8 sommozzatori si sono immersi in mattinata. La priorità assoluta per le autorità e gli inquirenti locali e italiani è il recupero tempestivo delle salme dei connazionali dispersi negli abissi. A gruppi di 6, poi altri esperti si alternano nella discesa. Sul posto il presidente Muizhu, che ha espresso il cordoglio del paese a Sergio Mattarella, i vertici del Ministero del Turismo, che proprio su indicazione di Muizhu stanno coordinando le operazioni e concordando la possibilità di un supporto di tecnici internazionali per intensificare le ricerche. Dopo lo che dell'Italia, Australia e Regno Unito si sono detti disponibili a fornire uomini e mezzi. Sul fronte delle indagini, innanzitutto, è stata sospesa la licenza di navigazione al Duca di York, lo yacht che ospitava altri turisti, tutti provenienti dall'Italia. La polizia maldiviana sta indagando sulla natura della spedizione in cui erano coinvolti 5 dispersi. Se organizzata a scopo scientifico, avrebbe necessitato di permessi scritti ad hoc per superare il limite imposto di 30 metri di profondità. La procura di Roma, che ha aperto un fascicolo contro ignoti, attende le prime indicazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé, le testimonianze degli altri italiani presenti a bordo, supportati psicologicamente da esperti messi a disposizione dal governo maldiviano. L'errore nella composizione della miscela delle bombole, la conformazione della grotta dove la visibilità può azzerarsi non appena si agitano i depositi sul fondo, la conseguente perdita di orientamento e ancora la corretta esecuzione di tutte le manovre di decompressione che gli oltre 50 metri di profondità impongono, sono gli elementi al vaglio dei magistrati. Saranno le autopsie sui corpi delle 5 vittime, tutte esperte di immersioni, e l'approfondita verifica dell'equipaggiamento subacqueo a fornire indicazioni certe.
0: Andiamo a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia. Subito dopo lo sbarco, la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta. Amelia Cartia.
2: Aveva poche settimane, forse poco più di un mese, ed è morta di ipotermia appena sbarcata a Lampedusa. La neonata viaggiava con la madre, che ha riferito

0: di essere partita dalla Costa d'Avorio. Inutile per lei la corsa al poliambulatorio in seguito allo sbarco al Molo Favarolo, dopo il soccorso in mare da parte della Guardia di Finanza. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, che è morta durante il trasporto. È stata disposta l'ispezione cadaverica che dovrà confermare l'ipotermia come causa del decesso. Assistita, la madre della bimba, che dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso sanitario, è stata portata all'hotspot, dove le verrà prestata assistenza psicologica e dove verrà ascoltata per cercare di ricostruire la dinamica del malore e della morte della figlia. Gli altri migranti, che viaggiavano con madre e figlia, hanno detto di essere salpati da Sfax El Amra, in Tunisia, alle 2 circa di ieri. Il viaggio, su un barchino di metallo di 7 metri, è costato dai 400 ai 600 euro a persona, per i 55 migranti soccorsi, tra loro 7 donne e 6 minori provenienti dal Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. L'ennesima tragedia per quel tratto di mare che riceverà il 4 luglio la visita di Papa Leone.
1: La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, su modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la Premier Giorgia Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire insieme al primo ministro danese Frederiksen. Andiamo in Medio Oriente, ucciso a Gaza il comandante del braccio armato di Hamas. In Nigeria, colpito il numero 2 globale dello Stato Islamico, il terrorista più attivo del mondo, secondo Trump. Lettera intanto del presidente iraniano a Papa Leone, Massimiliano Cochi.
2: Attacchi più aggressivi contro gli obiettivi militari e le infrastrutture del paese e una missione delle forze speciali per recuperare l'uranio arricchito dai tunnel bombardati a Isfahan. Secondo l'americano New York Times ed altri media internazionali, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere la guerra. Donald Trump potrebbe decidere già nelle prossime ore. Ieri, prima di lasciare Pechino, aveva minacciato Teheran: la pazienza è finita o accettate l'accordo o sarete annientati. Da marzo l'esercito americano ha spedito in Medio Oriente centinaia di uomini delle forze speciali proprio nell'ipotesi di un'operazione di terra finalizzata al recupero dell'uranio impoverito, e ad accelerare l'operazione ora potrebbe essere stato il via libera che Trump ha ricevuto dal presidente cinese Xi. Una delle poche cose su cui i due leader si sono detti d'accordo, infatti, è che l'Iran non debba avere l'arma atomica. Dall'altra parte però c'è la prudenza dettata dalla consapevolezza che una missione del genere comporterebbe perdite umane pesantissime. La diplomazia intanto non fa registrare alcun passo avanti, se non la lettera che il presidente Peseschian ha inviato a Papa Leone per esortarlo a contrastare le richieste avanzate dagli Stati Uniti. La buona notizia di oggi dovrebbe essere il prolungamento di 45 giorni della tregua in Libano, ma è una tregua formale. In mattinata ci sono stati pesanti bombardamenti israeliani in diverse località a ridosso del confine e solo nelle ultime ore almeno 6 persone sono state uccise, circa 40 ferite, tra loro molte donne e 4 bambini.
1: Torna la tensione su Taiwan. Trump nega che l'avvertimento di Xi sull'isola fosse una minaccia agli Stati Uniti, ma Taipei rivendica la propria indipendenza. Paolo Fucili.
3: La Cina alza la voce, il presidente americano Trump abbozza Taiwan. Invece no, siamo una nazione democratica, sovrana, indipendente, non subordinata alla Cina, afferma oggi da Taipei una nota del Ministero degli Esteri. A dettarla è stata non solo l'orgoglio patriottico, ma anche l'apprensione dopo i 2 giorni trascorsi da Trump a Pechino. Maneggiare male la questione Taiwan, lo ha avvertito il leader cinese Xi Jinping, metterebbe le relazioni Cina-Stati Uniti in una posizione molto pericolosa. La Cina rivendica da sempre la sovranità su Taiwan, l'isola dove nel 1949 si insediò il regime spodestato a Pechino dalla rivoluzione comunista. La situazione tra Cina e Taiwan è la stessa di prima e vorrei che restasse così, ha dichiarato poi il presidente Trump. Non faremo 15.000 chilometri per andare in guerra, ma ad allarmare il governo taiwanese è la decisione non ancora presa da Trump, a suo dire, se autorizzare o no una nuova fornitura di armi a Taiwan per 14 miliardi di dollari. Questo rammenta il Ministero degli Esteri di Taipei e non solo un impegno sancito da un accordo fra i due paesi, ma anche una forma di deterrenza congiunta contro le minacce regionali.
1: Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su 3 è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. A dirlo è l'ufficio studi della CGIA di Mestre, Pierluigi Vito.
4: Da un lato abbiamo le crisi industriali di grandi aziende come Electrolux, Natuzzi, Beko, che rischiano di provocare migliaia di esuberi. Dall'altro, molte imprese, soprattutto di piccole dimensioni, continuano a fare i conti con una crescente difficoltà nel reperire personale qualificato, un fenomeno che ha assunto una tendenza purtroppo consolidata. Se nel 2017 le assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati erano state poco meno di 400.000, pari al 9,7% del totale previsto, nel 2025 si è arrivati a oltre 1.750.000 casi. Praticamente un'offerta di lavoro su tre è andata deserta. I settori più colpiti sono quelli delle costruzioni, dell'industria del legno e del mobile e delle aziende di servizi come acqua, luce e gas. Una situazione legata da un lato a un'offerta di salari troppo bassa e con poche prospettive di carriera, dall'altro all'inverno demografico che vede il nostro paese con sempre meno giovani che si affacciano al mercato del lavoro.
5: Per colmare questo vuoto sarà necessario agire su più fronti. Rafforzare l'orientamento scolastico verso le professioni richieste dalle imprese, migliorare le condizioni contrattuali e retributive offerte ai giovani lavoratori e investire in percorsi di formazione tecnica e apprendistato realmente collegati al tessuto produttivo.
1: Incidente mortale questa mattina al chilometro 71 della strada statale Pontina, nel tratto che attraversa il comune di Latina, e qui che per causa ancora in fase di accertamento un furgone si è scontrato con un SUV. In seguito allo scontro entrambi i mezzi sono finiti contro il guardrail che costeggia la strada. Inutili soccorsi per il conducente dell'auto e il passeggero del furgone, che sono morti. L'autista è in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti. Ed entra in vigore da oggi l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come previsto dal nuovo codice della strada. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia sanzioni comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. E andiamo adesso a Torino, dove prosegue il Salone del Libro, e ci colleghiamo allora con Saverio Simonelli per le ultime novità. Buongiorno Saverio.
6: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a te. Siamo alla terza giornata del Salone del Libro, siamo nel weekend quando la marea dei visitatori diventa un afflusso debordante, straripante. Ma tra i tanti visitatori, questa mattina qui al nostro stand dei media della CEI è arrivato il Cardinale Zuppi, lo abbiamo ascoltato. Lui fra l'altro proprio in questo momento dovrebbe star concludendo il suo evento assieme ad Aldo Cazzullo, che ieri aveva a sua volta incontrato l'Arcivescovo di Torino, il Cardinal Repole. Ma noi abbiamo avuto ancora un ulteriore cardinale qui nel nostro stand esattamente ieri, il cardinale della poesia, il cardinale Tolentino Mendoza, e ci ha parlato del suo libro, che ha un titolo che veramente di questi tempi è un toccasana per le anime, vale a dire coltivare la vita interiore. Lo abbiamo raggiunto ieri, abbiamo parlato con lui e questo è quello che ci ha raccontato. Subito dopo la linea può tornare a voi.
7: La vita interiore non è un automatismo. È un lavoro che ognuno di noi ha la responsabilità di attivare. Per questo lavoro abbiamo bisogno di risorse, ne abbiamo tante: la contemplazione, la preghiera, la vita insieme con gli altri, ma la cultura, la letteratura, un libro, tante volte è l'occasione per rendersi consapevoli e rendersi più fiduciosi di realizzare questa avventura, di entrare in se stesso e di capire che dentro abbiamo un giardino.
1: Il tennis con la pioggia sugli internazionali, sospeso in tarda serata di ieri. Il match sofferto e combattuto tra Sinner e Medvedev nell'altro incontro. Rud ha battuto Luciano Darderi con un doppio 6-1. Sentiamo Federico Plotti.
8: A Roma vince la pioggia, al momento è questo il verdetto del campo, con la semifinale tra Sinner e Medvedev interrotta sotto il diluvio. Partita congelata sul 4-2 al terzo set per l'italiano, avanti di un break. Oggi sul centrale del Foro Italico splende il sole e lo farà anche questo pomeriggio alle 15, almeno così dicono le previsioni, quando riprenderà la partita. Il numero uno della classifica resta il favorito, ma ieri ha fatto preoccupare tutti, soprattutto per le sue condizioni fisiche ma anche mentali. I crampi, l'intervento del massaggiatore, il vomito, poi anche la difficoltà a respirare in quello che è sembrato un vero e proprio attacco di panico o qualcosa del genere. sintomi di una stanchezza che lo sta evidentemente colpendo in questi giorni, dopo un tour de force di settimane con pochissime pause, che l'ha visto trionfare in 4 Master 1000 su 4 disputati. Una partita davvero difficile, quella di ieri per l'altoatesino, con il russo quasi perfetto che lo ha messo alle strette. Dopo un primo set vinto facile 6-2, Medvedev si è fatto sotto conquistando il secondo per 7-5. Sul 4-2 per Sinner al terzo è arrivata l'interruzione per la pioggia, chiamata più dall'italiano che dal russo numero 8 del mondo. Oggi su un campo molto più veloce e riscaldato dal sole si riprende. Sorride Casper Ruud, che attende domenica in finale uno dei due. Chiunque sia, all'ultimo atto di fronte al presidente Mattarella arriverà decisamente più stanco del norvegese.
1: È una notizia arrivata in questi minuti. La sala stampa Vaticana ha annunciato il viaggio che Papa Leone XIV compirà in Francia tra il 25 e il 28 settembre prossimo, visitando a Parigi anche la sede dell'UNESCO. Papa Leone ha anche approvato l'istituzione di una commissione interdicasteriale della Santa Sede sull'intelligenza artificiale, incaricata di seguire lo sviluppo di questa tecnologia, i suoi potenziali effetti sull'essere umano e sull'umanità e nel suo insieme in relazione alla preoccupazione della Chiesa per la dignità di ogni essere umano. Ed è tutto per ora, vi lascio a Borghi d'Italia, che oggi ci porta a Solero in provincia di Alessandria. Grazie per averci seguito, a più tardi.

0: scale.
1: Boh, mai sentito.
0: Ma come?
1: È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno.
0: È Stan.
1: Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Sabato, al nord pressione in aumento. La giornata trascorrerà con un tempo soleggiato al nord-ovest e ancora molto instabile o perturbato al nord-est, dove ci saranno piogge al mattino. Al centro, la pressione è bassa. In questa giornata il tempo sarà instabile o anche perturbato con precipitazioni localmente intense e sotto forma di rovescio temporalesco. Fresco. Al sud, la pressione è bassa. Giornata con un tempo più piovoso e temporalesco sui settori tirrenici e in Sicilia, sarà più soleggiato sul resto delle regioni. Venti forti. Vediamo ora la tendenza per domenica.

0: Scale. Boh, mai sentito.
1: Ma come?
0: È libertà di movimento, è autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Bentrovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi d'Italia vi porteremo in Piemonte alla scoperta di Solero in provincia di Alessandria. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio, visiteremo il centro storico, le chiese, il castello e non mancheranno le tipicità, ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
3: Alla foto!
4: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
5: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, domani alle 15:15.
6: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura. Essere vicino. Accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse. Se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo. E se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
8: Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Riusciresti ad andare in bici, cucinare, cantare, vivere, così.
9: Le persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e al tuo 5 per 1000. Scopri come su 5per1000.legadelfilodoro.it.
10: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
11: Anna è una mamma sola e oggi per lei è ancora più difficile arrivare a fine mese, con le bollette da pagare, la spesa e tutto ciò che serve alla piccola Giulia per la scuola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati delle mense francescane accogli con un pasto chi ha perso tutto. Con il tuo aiuto, Anna e Giulia possono dormire sonni più sereni. Chiama all'800 820 444 o vai su donounpasto.tv. Bastano solo 7 euro al mese. In Italia sempre più famiglie vivono in povertà. I costi più alti hanno aggravato la loro condizione e le file nelle mense francescane aumentano ogni giorno. Tante mamme come Anna hanno perso tutto. Aiutale ora. Chiama l'800 820 444 o vai su donounpasto.tv. Dona 7 euro al mese.
12: Sono quelli.
13: I nostri nuovi servi. Hai visto cosa hai fatto?
12: Io non ho fatto niente.
14: Sono Samantha.
15: Io sono Nelly.
14: Forse ci metteranno nella stessa classe.
15: Io non vado a scuola, signorina. Siamo qui per lavorare.
14: Sono contenta che tu sia qui. Credo che diventeremo grandi amiche.
7: Tesoro, non si parla mai di questioni personali con la servitù.
14: Hanno deciso che vogliono portarmi via.
15: Io vorrei tanto che i miei desideri si avverassero.
5: Amiche per sempre. Questa sera in prima serata.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Piemonte alla scoperta di Solero, paese natale di San Bruno in provincia di Alessandria. Il comune si trova a 102 metri sul livello del mare e conta circa 1600 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose da scoprire. A voi Solero!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Andrea Toniato. Allora, ci presenti il comune di Solero.
1: Il comune di Solero si trova nella pianura alessandrina, ha origini romane e ha una caratteristica. Ha partecipato alla fondazione della città di Alessandria, uno degli 8 comuni che hanno partecipato alla fondazione di Alessandria nel XII secolo. Il nostro comune ha caratteristiche di comune di pianura agricolo e siamo bagnati dal fiume Tanaro, il primo insediamento è nato proprio lì, poi ci siamo spostati verso una zona più alta per sfuggire alle piene del Tanaro che erano molto ricorrenti.
0: E qui siamo proprio nel parco del castello.
1: Questo è praticamente il nostro edificio simbolo, è un edificio che il comune ha acquistato nel 1972, era in una condizione di fatiscenza e in tutti questi anni le varie amministrazioni che si sono succedute l'hanno riportato agli antichi splendori. Era un palazzo nato nel 600 come residenza di campagna di una famiglia nobile di Alessandria che aveva molti possedimenti terrieri.

0: E intorno al paese c'è una bella campagna?
1: Intorno al paese c'è una bella campagna, l'attività agricola si è modificata negli anni, prima c'erano imprese agricole più piccoline, oggi si sono ampliate, all'attività agricola hanno unito anche quella di produzione di energia elettrica con gli impianti a biomasse. L'attività principale è sempre stata quella dell'agricoltura qui in paese.

0: Il centro storico si caratterizza proprio per queste abitazioni edificate con il mattoncino.
1: Sì, il mattone qui l'ha sempre fatta da padrone. L'abitazione tipica qui a Solero è all'abitazione con la parte di fienile antistante all'abitazione, perché comunque essendo paese agricolo tutti comunque avevano la stalla e avevano il fienile. Abbiamo una via caratteristica che si chiama via Goito, caratterizzata da portoni ad arco in legno.
0: Un paese che si caratterizza anche per l'associazionismo molto vivo.
1: Assolutamente, il volontariato e l'associazionismo sono due cose importantissime qui nel nostro paese. Non possiamo non ricordare quest'anno gli amici di Solero, che sono l'associazione di volontariato per eccellenza, che quest'anno compie 30 anni qui a Solero, e hanno preso in carico la casa del tenore Carlo Guasco, che quest'anno festeggiamo per i 150 anni dalla morte. Il tenore Carlo Guasco è stato un tenore verdiano molto importante, riconosciuto in tanti paesi d'Europa, nato e morto qui a Solero. Alla sua morte ha voluto donare la casa al comune con la volontà di creare un asilo. Oltre alla casa ha donato anche una cospicua somma di denaro che ha concesso anche appunto borse di studio e i lavori di ristrutturazione per poter creare questo asilo che ancora oggi abbiamo.
0: So che è molto importante anche l'opera degli alpini.
1: Gli alpini insieme alla Protezione Civile sempre molto attivi, sempre presenti quando abbiamo le nostre manifestazioni in paese e soprattutto quando ci sono emergenze.
0: E loro collaborano anche con la casa di riposo poi, no?
1: Loro collaborano con la casa di riposo, hanno un mezzo di trasporto che consente il trasporto degli anziani quasi gratuitamente, nel senso che loro solo attraverso una piccola offerta fanno il trasporto di queste persone per portarli appunto nella vicina Alessandria per le visite ospedaliere.
0: È molto bella la passeggiata sugli argini del Tanaro.
1: Beh, quella sì, abbiamo un'altra associazione di volontariato che abbiamo qui a Solero, è la Sole Trekking, organizza escursioni e passeggiate. E l'argine è solo una delle strade che si possono fare, abbiamo diversi sentieri che si possono percorrere in bicicletta oppure a piedi.
0: E all'interno del Palazzo Comunale avete anche una bellissima biblioteca.
1: Abbiamo una biblioteca che ha oltre 50 anni di storia e funziona e lavora grazie al lavoro di persone volontarie che dall'inizio sono sempre loro. La nostra biblioteca è legata anche a una figura particolare, è Maria Bellonci, è la ideatrice e fondatrice del Primo Strega, è legata a Solero perché le famiglie sono di origini solerine e noi andiamo molto orgogliosi di questo.
0: E all'interno del castello abbiamo anche una bella mostra, no?
1: All'interno del castello stiamo allestendo uno spazio per realizzare la mostra del liutaio Pietro Gallinotti, un liutaio molto importante del Novecento italiano, diventato famoso per le sue chitarre classiche.

0: poi ho visto anche degli impianti sportivi.
1: Abbiamo degli impianti sportivi, vengono utilizzati principalmente da una società sportiva calcistica, è una società affiliata al Torino Calcio, quindi è un bel vedere perché tutte le sere ci sono questi ragazzi che si allenano qui nei campi del Castello, quindi rendono il posto particolarmente vivo.
0: Una domanda che farò un po' a tutti quanti, ma che cos'è Solero per lei?
1: Solero per me è il mio paese di nascita, il paese dove ho deciso comunque di vivere e dove ho deciso di fare il sindaco a un certo punto della mia vita, un po' inaspettatamente perché non erano proprio
2: il mio desiderio.

0: che ho sempre avuto, però ritrovarsi in questo ruolo è per certi versi gratificante, perché nel corso della vita si hanno delle visioni sul proprio paese e quando si riesce a mettere in opera qualcosa e si vede poi concretizzare è una bella soddisfazione.
1: Dobbiamo dire che Solero è anche il paese natale di San Bruno.
0: Assolutamente. Paese natale di San Bruno che abbiamo celebrato nel 2023 con il nostro parroco Don Mario Bianchi, che è stato molto attivo. Siamo andati anche a incontrare la comunità di Segni di Colleferro. È stato un personaggio molto importante, è un personaggio che ha permesso anche degli studi sul nostro paese, facendolo vedere con un altro aspetto. Non eravamo solamente in quegli anni, intorno all'anno 1000, un paese contadino e basta, ma c'era un qualcosa di culturale che ha permesso comunque la nascita di un personaggio di rilievo così importante come San Bruno.
1: Quindi chiudiamo il nostro incontro con un invito a venire qui a visitare Solero.
0: Venite a trovarci quando abbiamo anche le nostre sagre di paese e basta contattare il comune per essere ben accolti e per ricevere una visita guidata del nostro comune.
1: Grazie Sindaco, e noi adesso ci spostiamo per conoscere il parroco di Solero.

0: con gioia incontriamo il parroco Don Mario Bianchi, siamo qui all'interno della parrocchiale. Allora, presentiamo la comunità cristiana di Solero.
1: Ecco, la comunità cristiana di Solero è abbastanza vivace sugli aspetti della testimonianza della fede, del servizio e della comunione. Ecco, cerchiamo di muoverci su queste tre direttive. Sull'ambito della fede ci sono dei percorsi di formazione, di catechesi. Sull'aspetto del servizio abbiamo attivi delle iniziative di carità, di sostegno, la distribuzione dei pacchi alle persone in stato di necessità. Abbiamo accoglienza a persone che hanno bisogno di lavoro in collaborazione con i servizi sociali e anche con l'ufficio esecuzioni penali esterne, con delle persone che svolgono qua delle attività di lavoro socialmente utile. E poi nell'aspetto di comunione abbiamo attivo un oratorio che svolge diverse occasioni di incontro, i centri estivi in oratorio insieme con la comunità di Quarniento, dove anche lì sono parroco. Abbiamo anche l'apertura, ecco, quotidiana dell'oratorio con delle iniziative per i ragazzi. Una comunità piccola, un paese di 1600 abitanti, però vivace.
0: Poi avete l'esempio di San Bruno.
1: Abbiamo il nostro patrono San Bruno, che nacque qui intorno al 1049. È stato un vescovo, abate di Montecassino, collaboratore di quattro pontefici. È il nostro patrono, festeggiamo il 18 luglio e ci ha permesso qualche anno fa, nel 2023, di festeggiare i 900 anni e creare un gemellaggio, ecco, una condivisione, una comunione con la comunità di Segni, dove lui è stato vescovo e dove poi è morto nel 1123.
0: La parrocchiale è intitolata a San Perpetuo.
1: San Perpetuo, sì, anche qui la storia, grande storia, si intreccia con la nostra piccola storia, le nostre piccole comunità. San Perpetuo è stato vescovo a Tours in Francia e intorno al 460-490 è il successore del più noto San Martino. Nel 853 le sue spoglie sono state portate qui perché qui a Solero c'era una comunità dei canonici di Tours. Il territorio di Solero era stato concesso a questi canonici addirittura da Carlo Magno, per cui qui avevano costruito un monastero, un piccolo ospedale, e quindi le sue spoglie, le spoglie di San Perpetuo, riposano qui e ha creato anche un legame con la comunità di Tours in Francia. Qui a Solera abbiamo avuto anche la presenza forte di francescani, tra cui anche un custode di Terra Santa, Perpetuo Guasco, è nato nel 1803 qui a Solero e poi è entrato tra i francescani di Assisi, è diventato custode di Terra Santa e poi è il primo vicario apostolico d'Egitto al Cairo, e lì è sepolto. Siamo stati in un pellegrinaggio qualche anno fa con la parrocchia e abbiamo creato un'amicizia, un gemellaggio con la comunità del Muschi, che è un quartiere del Cairo. Continuiamo anche a sostenerla con qualche iniziativa.
0: E qui abbiamo anche un bel santuario poi.
1: Sì, un santuario dedicato alla Natività di Maria. La festa è l'8 settembre e proprio in quei giorni, nel 1499, la popolazione si era raccolta intorno a quello che sarà il luogo poi di costruzione del santuario per avere la vita salva. Il paese era minacciato da un incendio da parte dei soldati francesi e quindi la gente fece voto

la Madonna per avere la vita salva, e così accadde. E da allora costruirono questo santuario, completato nel 1520, sede di eremitaggio, quindi abitavano anche alcuni religiosi. E proprio l'anno scorso abbiamo concluso il restauro di questo santuario grazioso.

0: E fate festa il 16 agosto e poi l'8 settembre.
1: Sì, il 15 per la Madonna Assunta, il 16 per San Rocco, poi il 18 luglio per la festa di San Bruno e a ottobre per la festa di San Perpetuo.
0: Poi abbiamo anche altre chiese, no?
1: Sì, abbiamo, come dicevo, la chiesa di San Rocco, che è un po' in periferia in paese, costruita per accogliere le persone vittime di peste, per anche affidarsi al santo contro la peste. Una chiesa dedicata a San Michele all'interno del paese, sede di un'antica confraternita ormai estinta, chiamata dei Disciplinati. E poi una chiesa che è stata ora trasformata in un auditorium, dedicata a San Sebastiano e San Bernardino, che adesso accoglie invece gli eventi culturali, musicali e di conferenza a servizio del paese.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Qualche giorno fa il Vangelo ci parlava dell'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci e c'era un ragazzo che aveva 5 pani d'orzo e 2 pesci e viene invitato comunque a presentarli a Gesù. Ecco, l'invito e il messaggio potrebbe essere questo, di portare al Signore quel poco che abbiamo e portarlo a servizio suo e a servizio della comunità. E questo è il ruolo che ciascuno di noi ha, che invito tutti ad avere, portare il proprio poco nelle mani del Signore insieme alla comunità.
0: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino. Adesso andiamo a scoprire le tipicità di Solero.

0: E adesso con Federico Giusio e Paola Balossino andiamo a presentare le tipicità del territorio. Qui siamo con la signora che è la pasticcera e appunto Federico che è il ristoratore, ma dobbiamo dire subito dove ci troviamo perché questo è un luogo storico.
1: Sì, siamo all'interno del Castello di Solero, che è una struttura del 1500, noi siamo ospiti qua da quasi 20 anni, dal 2008. Siamo all'interno di quella che era la vecchia cucina che noi abbiamo un pochettino addobbato con rami di recupero di mio nonno prevalentemente.
0: E portate avanti questo ristorante proprio tutto a carattere
1: Sì,
0: familiare, no?
1: assolutamente, siamo io, il mio babbo, mio fratello e poi ci sono anche tutti gli altri ragazzi che lavorano con noi, che contribuiscono a realizzare tutto.
0: Sono molto belli anche gli spazi esterni proprio del
1: Sì,
0: castello.
1: assolutamente, anzi adesso la stagione è quella che si presta per godersi la parte esterna, il parco del castello.
0: Iniziamo a presentare questi prodotti, io inizierei poi dalla pasta perché so che qui viene fatto tutto in casa.
1: Sì, assolutamente. Proviamo a trasformare un pochettino tutto, siamo forti appunto sulla pasta fresca, sui tagliolini, prevalentemente sugli agnolotti, che è una cosa che fa il mio babbo oramai da più di 20 anni. Qua invece è un piatto che abbiamo acquisito qua a Solero, perché noi arriviamo da forestieri a Solero, quindi siamo stati aiutati da una signora che adesso non c'è più, che ci ha presentato appunto il pe, che è questa ricetta tipica solerina di questa sorta di polpetta, di magro, di pane, di formaggio, di erbe e qualche carne tipo salume di recupero, che si servono o bolliti in brodo oppure con il bagnetto.

0: poi non poteva mancare uno dei piatti principi del Piemonte.
1: Mai, il vitello tornato sempre, così come insalata russa.
0: Tra l'altro vedo anche dei formaggi, no?
1: Sì, assolutamente, siamo una mia piccola passione, quella di andare a cercare un pochettino produttori, affinatori e caseifici in giro. Qua abbiamo il Montebore, che è il formaggio principe della provincia d'Alessandria, proveniente dalla Val Curone, un Plaisentif, che è un formaggio d'alpeggio che si produce nell'Alta Val Susa, nel torinese, e una robiola di Roccaverano invece.
0: E poi anche il pane viene fatto qui in casa.
1: Esatto, sì, proviamo a trasformare tutte le farine noi, i panificati sono tutti con lievito madre, conservare le cose.
0: Insomma. E tra l'altro le abbiamo qui anche la giardiniera.
1: Bagna cauda, esatto, sono cose che la bagna cauda si fa un pochettino di meno durante l'anno e la mettiamo via. La giardiniera invece è una cosa che facciamo un pochettino più volte perché è un pochettino più facile anche da mangiare. La bagna cauda si mangia prevalentemente nella stagione fredda.
0: Siamo in Piemonte e non possono mancare i vini.
1: Mai, assolutamente. Qua abbiamo la fortuna di essere un po' vicini a tutto, perché 20 minuti siamo a Nizza Monferrato, 20 minuti siamo nel Monferrato Pieno, quindi Monferrato Pieno zona di Grignolino, Nizza zona di Barbera, senza dimenticare il Timorasso invece, spostandoci un pochettino verso Tortona, oppure una piccola citazione al mio paese d'origine che è Canelli, appunto col Moscato.
0: Una domanda adesso che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Solero per lei?
1: È casa, è ospitalità, è accoglienza, è campagna.
0: Un invito a venire qui? Perché venire a Solero?
1: Per venire a trovarci. Per venire a vedere tutte le cose belle che fa vedere Solero, principalmente anche il castello.

0: E adesso con la signora Paola continuiamo il nostro itinerario delle tipicità. Lei è pasticcera e sì, qui abbiamo parecchi prodotti riguardo la pasticceria.
1: Sì, sì, sì, ci sono biscotti che hanno una tradizione almeno di 60 anni, che sono proprio tipici di Solero, e poi quelli che sono venuti dopo in occasione sia per il tenore Carlo Guasco sia per i solerini. Abbiamo dato il nome a una nostra torta, una nostra produzione particolare, proprio i solerini, perché per ringraziare anche per sempre tutto l'affetto che ci dimostrano.
0: Mentre come vengono chiamati questi altri?
1: Allora, quelli scuri sono dei baci di proprio i solerini, baci di Solero, hanno un cuore morbido. La particolarità è perché a Solero non esistono pasticcini, diciamo, antichi con il liquore, questo è l'unico. Invece quello chiaro sono i torcetti, erano i torcetti fatti dalle suore qua a Solero per i bambini, e non c'è proprio una ricetta perché le suore mettevano quello che avanzavano, dunque una volta potevano essere un po' più zuccherini, un pochino più lievitati, un pochino meno. Noi abbiamo mantenuto la ricetta base, ecco, ci siamo.
0: E poi qui abbiamo altri due dolci,
1: sì,
0: no?
1: Sì, qui abbiamo, come si dice, la nostra colomba, che facciamo colombe, panettoni, uova di Pasqua, e poi produciamo pane. Ne abbiamo una quarantina di tipi di pane, con prodotti a chilometro zero quasi per tutto, e anche come grissini, focacce, una panetteria completa. Queste sono le rustichelle, praticamente diciamo che è una nostra tradizione, è una focaccia che viene tostata, un po' saporita, e si può usare sia come crostini ma anche con gli affettati o anche con il dolce, con marmellate.
0: Adesso
1: miele.
0: Una domanda che ho fatto anche a Federico: ma che cos'è Solero per lei?
1: La mia vita. È proprio la mia vita. Anch'io sono foresta, come si dice qua. Sono 30 anni che sono però a Solero e qui io vivo proprio bene, e per me è il massimo poter lavorare e avere un buon rapporto comunque con le persone.
0: Quindi chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: Sì, venite a Solero perché c'è tanto da vedere, c'è veramente tanto, e le persone poi sono veramente ottime, dunque c'è anche un buon rapporto, che se venite potete notare anche questo.
0: Grazie alla signora Paola, grazie a Federico, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta di Solero.

0: Chiudiamo la nostra passeggiata a Solero con Carlo Caglia, che è il presidente onorario dell'Associazione Amici di Solero. Qui siamo all'interno della vostra sede e sentiamo in sottofondo anche le voci dei bambini, perché abbiamo un asilo. Questa era la casa di Carlo Guasco.
1: Sì, Carlo Guasco, importante tenore verdiano, coetaneo di Verdi e protagonista di tante battaglie di prime verdiane. E questa è la casa che Carlo Guasco ha lasciato proprio alla morte nel 1876, che è diventata la sede prima dell'asilo infantile, poi via via oggi è la scuola dell'infanzia che ospita appunto. Noi occupiamo una parte dell'edificio, che era la parte molto grande che era poi stata abbandonata, l'abbiamo recuperata. L'associazione è nata proprio con lo scopo di provvedere al recupero della parte di casa natale di Carlo Guasco, che era stata lasciata in uno stato di abbandono anche per effetto di tante vicissitudini. Noi l'abbiamo recuperata e restituita alla fruizione della popolazione, anche se il recupero è lento e procede, non abbiamo ancora finito. Però insomma siamo già a buon punto e soprattutto è utilizzata per tanti eventi del paese.
0: E qui abbiamo anche il busto del tenore, molto importante,
1: sì,
0: in quel periodo,
1: sì,
0: no?
1: Certo, è stato un tenore, come dicevo, aveva esordito alla Scala giovanissimo, a 23 anni, quindi con un'opera di Rossini, quindi già il fatto di esordire alla Scala era stato già una cosa tutto sommato non comune. Poi ha condiviso tante battaglie verdiane, è stato protagonista addirittura di prime tre opere verdiane, tra cui l'Ernani nel 1844 alla Fenice di Venezia, che è l'opera alla quale più è legato il suo nome e la sua fama, ma ne ha fatte tante altre.
0: E qui sullo sfondo vediamo un palco, perché in questo luogo si svolge un po' tutta la vostra attività.
1: Sì, la parte diciamo pubblica della nostra attività, che si estrinseca nell'organizzazione delle sagre. Facciamo tre nel corso dell'anno, ne facciamo una ai primi di giugno, quindi la sagra del pesce, del fritto misto del pesce. Solero non è un paese di mare, chiaramente, anche se un vecchio detto dice da Solero si vede il mare, ma era uno scherzo. Però il pesce oggi si fa in tanti modi ed è comunque molto partecipata. Poi c'è quella di luglio, la festa che coincide con la festa patronale di San Bruno, quindi è la più importante. San Bruno era nativo di Solero, però è diventato famoso come vescovo di Segni e abate di Montecassino ed è anche padre della chiesa. Abbiamo un legame molto stretto con Segni. E poi a settembre c'è la sagra che chiude un po' l'annata, la sagra della Polenta, quindi anche questa polentissima ci permette, quindi con danze e il ricavato che noi investiamo sempre, ci permette appunto di continuare la nostra opera.

0: state ultimando anche un museo proprio dedicato a Guasco.
1: Sì, stiamo ultimando il museo, abbiamo raccolto alcuni cimeli, soprattutto manoscritti, eccetera. Lo stiamo preparando e contiamo di inaugurarlo proprio in occasione della festa patronale di luglio, quella centrale. Quindi lì ci sarà l'inaugurazione del museo anche con un concerto, perché ogni tanto ricordiamo Guasco anche con dei concerti.
0: Una domanda adesso che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Solero per lei?
1: Solero è il mio paese natale, è il paese nel quale la mia famiglia Gallia è attestata da... C'era già nei... adesso posso indulgere a un ricordo personale, c'era già, è stata ricordata quando c'è stato l'ottavo centenario di Alessandria, sono andati a cercare i documenti, che Alessandria è stata fondata, diciamo, dai paesi intorno, delegazioni, tra i quali c'era anche un rappresentante della famiglia Gallia. Quindi io ho frequentato l'asilo qui, vuol dire che, come tutti i solerini d'altra parte, quindi il nome di Guasco e quest'asilo è inserito, per così dire, nel nostro DNA. Poi io, insomma, la mia attività professionale l'ho svolta ad Alessandria, ho fatto le scuole là, però il legame con Solero, sono sempre vissuto qui. Diciamo che Solero, non dico che è il mio orizzonte, perché sarebbe una cosa molto ristretta, però è la base in cui, quale ho fondato la mia vita.
0: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
1: L'invito è quello alle persone, naturalmente a coloro che vivono nella nostra zona, e magari anche se qualcuno sente la televisione è incuriosito, a partecipare alle nostre sagre. Vedranno, non dirò che il nostro cibo è buono, perché si sa già che per l'oste, diciamo che ci mettiamo tutto l'impegno, e in genere quelli che vengono sono soddisfatti. In più possono anche passare una bella serata ascoltando musica distensiva, e per chi si sente anche ballare.
0: Vogliamo far ascoltare anche il dialetto solerino, quindi facciamo un invito telegrafico con il vostro dialetto.
1: A unia Soliere per la festa e uvigherei custei bè.
0: Grazie al signor Carlo, e quindi Solero vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Solero in provincia di Alessandria. Ciao!

0: Alcuni amori non hanno fine.
1: Harry, non mi uscivano le parole.
0: E che il tempo non può cancellare.
2: Harry, non resisto a vederla morire. Voglio dormire per un anno intero.
3: Dici che è morto.
4: Lei mi sta dicendo che McCormick è stato smarrito per più di 50 anni.
5: Sta arrivando l'FBI, Claire, è una faccenda seria.
6: Lo so, fidati di me.
0: Scopri la storia che non ti aspetti.
6: Dan, Helen è viva.
0: Amore per sempre, domani in prima serata.
7: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Activia, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
8: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
9: Mordi Eat Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. Una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
10: Saios. Scopri la nuova colorazione Saios Olio Intense con oli preziosi. Colorazione senza ammoniaca. Protezione intensa dai danni. 100% copertura dei capelli bianchi.

0: Porta Latina, la cui costruzione è risalente al V secolo, pensate, poi nella forma nella quale la vediamo oggi è la forma compiuta intorno al XII secolo. Qui sono accanto ad un pozzo che risale al IX secolo, anche se i capitelli invece sono ancora più antichi, al IV secolo. Perché sono qui vicino al pozzo? Perché c'è una iscrizione in latino che significa però nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E il Vangelo di oggi proprio contiene questo invio di Gesù ai suoi: andate in tutto il mondo e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Così anche l'iscrizione, l'altra che troviamo dal profeta Isaia: o voi tutti assetati, venite all'acqua e bevete gratuitamente. Ecco, il battesimo nell'acqua e nello Spirito Santo che ci ha fatti figli di Dio, ed è il mandato missionario, il mandato che il Signore ha dato ai suoi ascendendo al cielo: andate, fate miei discepoli tutte le genti. Ed ecco allora la necessità da subito veramente, dopo la risurrezione di Gesù, che questa formula trinitaria fosse legata all'immersione battesimale, laddove la Chiesa Madre genera dal suo grembo, partorisce i nuovi figli di Dio.
1: In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate, dunque, e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.
0: La narrazione dell'ascensione del Signore la troviamo negli Atti degli Apostoli. Il Vangelo che ascoltiamo si riferisce al mandato missionario che Gesù dona, comanda ai propri discepoli. Allora, la scena è questa: siamo proprio alla fine del Vangelo di Matteo e troviamo una dinamica molto interessante tra il Signore e i suoi, una dinamica che vede protagonisti anche noi. Intanto è molto interessante come comincia la pericope del Vangelo che ascoltiamo per la solennità dell'ascensione. Gli 11 discepoli, intanto, andarono in Galilea. È una notazione estremamente attuale ed importante. La comunità di Gesù è una comunità ferita. Gesù aveva promesso che sarebbero stati i suoi apostoli con lui a giudicare le 12 tribù di Israele. Qui troviamo invece gli 11. Non fa mistero l'apostolo Matteo del fatto che siamo davanti ad una comunità ferita. C'è stato il traditore, sì, che si è impiccato, c'è qualcuno che è venuto meno rispetto alla proposta di Gesù. Ma al tempo stesso questi 11 sanno benissimo di non essere proprio diversi da Giuda. Pietro lo ha rinnegato. Gli altri se ne sono scappati a gambe levate, è rimasto solo il giovane Giovanni insieme alla madre e alle altre donne ai piedi della croce del Signore. Quindi l'annotazione degli 11 ci dice che la comunità del Signore, coloro che lui stesso ha scelto e non si è sbagliato nel chiamarli, colui che ha chiamato dopo aver trascorso la notte in preghiera, colui che dice che costoro, i 12, sono quelli che il Padre gli ha donato, questa comunità è una comunità che porta i segni non della perfezione, ma della imperfezione, del tradimento, del timore, della paura. Dicevo, è una annotazione attuale, attuale. Attuale perché in questa comunità

troviamo la comunità di tutti i tempi, troviamo la comunità cristiana così come sempre si presenta, perfetta perché chiamata, convocata dal Signore, scelta. L'Ecclesia è l'assemblea convocata dalla parola di Dio, ma al tempo stesso, ecco, è un'assemblea che è imperfetta nella parte proprio umana. È molto consolante sapere che ci sono questi 11 e non altri. Ed è vero che sono imperfetti, che sono venuti meno all'immagine che loro stessi avevano di sé. Pensate a Pietro che aveva detto: "Io resterò accanto a te sempre". Insieme a questa realtà che attraversa sempre i tempi, però c'è qualcosa che li salva, tra virgolette lo dico, sono salvati dall'amore di Dio, che si fa presente in questa memoria che gli 11 hanno dell'appuntamento che il Signore aveva dato loro in Galilea. Ricorderete che il mattino di Pasqua ricevono questo appuntamento, questo messaggio dall'angelo: andate, dite ai miei fratelli che li precedo in Galilea. Sì, vi precede in Galilea, aveva detto l'angelo, così il Signore alla Maddalena, e in questa debolezza degli 11 c'è una memoria che li salva. Il Signore ci attende in Galilea. E loro vanno, rispondono a questo appuntamento, la memoria del Signore, la memoria delle sue parole, la memoria del gesto dell'Eucaristia, la memoria del gesto della lavanda dei piedi, la memoria delle apparizioni con il dono dello Spirito Santo che fa ricordare, cioè fa portare al cuore, alle corde del cuore, la parola ascoltata. Allora sul monte di in Galilea, è il monte che Gesù aveva loro indicato, debolezza e anche però memoria degli eventi salvifici del Signore. Ed ecco anche qui siamo davanti come ad una sorta di doppio binario, perché quando lo videro, annota Matteo, si prostrarono, essi però dubitavano. Il prostrarsi è il segno di riconoscere in colui davanti al quale ci si prostra la presenza di Dio. Ci si prostra davanti al divino, davanti a Dio. Qui c'è questo riconoscimento di Gesù come Signore. Colui il Kyrios, colui che è stato costituito Signore, colui che ha vinto la morte. Ma al tempo stesso, insieme a questa professione di fede che di fatto accade, avviene nella prostrazione, c'è un cuore che dubita. Sono due cose che vanno insieme nel cuore degli apostoli. Anche qui è attuale, questa parola è per noi, questa parola parla di me. Che nel mentre mi prostro e riconosco Gesù come mio Signore, quindi nella fede riconosco il mio Signore, al tempo stesso ho sempre bisogno di crescere nella fede perché continuo a dubitare. La fede è un pellegrinaggio che si compie per tutto l'arco della vita. Bello il padre di quel ragazzo per il quale avveniva l'intercessione. Signore, io credo, ma tu aumenta la mia fede. Questo padre che chiedeva al Signore: guarisci mio figlio. E il Signore gli fa questa domanda: ma tu credi? E quest'uomo risponde: io credo, sì, Signore, ma tu aumenta la mia fede. E così, questo gesto molto consolante per noi, consolante la comunità ferita eppure ancora davanti al suo Signore, in adorazione del suo Signore, pur dentro una fede che sa essere anche debole, come è la fede di noi uomini e donne che peregriniamo nel tempo, ma è Gesù che si avvicina a loro. Vedete, è sempre il Dio che viene. Gesù è il Dio che ha percorso i cieli, che si è fatto uomo, che ha attraversato le profondità della terra per farsi vicino a noi, per farsi prossimo a noi e portare

dare a noi una salvezza che ora, attraverso noi, vuole raggiungere ogni uomo. Gesù ha salvato ogni uomo, ma bisogna che tutti lo sappiano. Ed ecco allora il mandato missionario. A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Questa è l'affermazione che Gesù è il Kyrios, cioè è Dio, è il Signore, colui che è siede alla destra del Padre. E questo potere il Signore lo trasferisce ai Suoi. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. Vedete, a me è stato dato ogni potere, dunque andate. C'è una conseguenzialità del fatto che il potere appartiene a Gesù, ma per questo potere noi siamo inviati ad annunciare, a fare discepoli tutti i popoli. E questo annuncio diventa gesto sacramentale. Il gesto sacramentale del battesimo che, immersi nella morte del Figlio di Dio incarnato, morto, immersi nella sua morte, veniamo risuscitati con Lui, fatti di natura divina. Partecipiamo anche noi della Signoria di Gesù. Allora, ecco, questo è il comando che la Chiesa primitiva da subito ha accolto, di fare discepoli, di battezzare. La salvezza giunge a noi attraverso il battesimo. Ecco perché la Chiesa ha avuto sempre coscienza della priorità della missione. La Chiesa esiste per evangelizzare, un'evangelizzazione che si compie nella parola, nella testimonianza e viene portata a piena consumazione, maturità nel gesto sacramentale del battesimo, che è la porta attraverso la quale noi entriamo nella famiglia dei figli di Dio e siamo poi ammessi al banchetto eucaristico, il pane della vita eterna. Ed eccola la formula trinitaria. Gesù è il rivelatore del Padre, con il Padre è il datore dello Spirito Santo e quindi noi siamo segnati mediante il sigillo sacramentale nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ed ecco ancora, andate e insegnate. Perché io sono con voi tutti i giorni. Eccolo, il mistero dell'ascensione. È un mistero di assenza e di presenza. Il Signore ascende ai cieli, siede alla destra del Padre, è glorioso, ma al tempo stesso non è sottratto alla presenza ordinaria, quotidiana dei Suoi. È con noi fino alla fine dei tempi. È una presenza differente da quella che gli apostoli avevano conosciuto fin lì, ma è una presenza reale, efficace nello Spirito Santo, quel paraclito, colui che era presso e che è presso gli amici di Gesù e che porta la presenza della Trinità nel mondo, in mezzo a noi e in noi. Dunque Gesù ascende al cielo, ma al tempo stesso questo mistero di assenza nella forma nella quale i discepoli si erano intrattenuti con Lui è una presenza altrettanto reale, altrettanto efficace. Anzi, se il Signore non fosse asceso al cielo, come dice nel Vangelo di Giovanni, non avrebbe potuto inviare lo Spirito Santo. Allora noi oggi contempliamo da una parte la debolezza della nostra fede, ma molto più contempliamo la potenza del Signore, la potenza del battesimo nel quale siamo battezzati e la promessa del Signore di essere con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, una promessa che si compie mediante il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e che ci ha fatti figli mediante il battesimo.

ci troviamo in questo bellissimo chiostro di questa Basilica di San Giovanni a Porta Latina. È davvero la bellezza del creato, la bellezza dell'opera dell'uomo aiuta a sollevare lo spirito. E in maniera particolare in questa domenica siamo chiamati a sollevare lo spirito, sollevare lo sguardo verso i cieli. La domenica dell'Ascensione io ho voluto commentarla con una raffigurazione, un dipinto del Beato Angelico di Fra Giovanni da Fiesole. Siamo davanti alla maestria di un uomo che ha saputo coniugare la bellezza della fede, della relazione con Gesù, con la bellezza della propria arte. Il dipinto che oggi sottopongo alla vostra, alla mia contemplazione è proprio l'Ascensione del Beato Angelico. È stato dipinto intorno al 1450-1451, lo possiamo ancora ammirare, chiaramente nel convento di San Marco, là dove molte opere furono commissionate a questo frate. L'Ascensione, ho scelto proprio questo dipinto perché non si vede Gesù. Ecco, di fatto noi quello che contempliamo è la Vergine Maria in un atteggiamento, in una posa di profonda devozione, profonda preghiera, in profonda intimità con il Figlio suo, con la Trinità, e la corona degli apostoli, degli undici, che sono inginocchiati in una posa decisamente di venerazione. Ma quello che è sopra la testa degli undici e del capo della Vergine Maria sono i cieli. Si vedono in lontananza quelle che sono le colline, che sono i monti che fanno da scenario, perché è sul monte che il Signore ha dato appuntamento ai suoi. Però colpisce questo bellissimo azzurro del cielo ed anche si comprende come il corpo glorioso del Signore risorto che ascende per sedersi alla destra del Padre sia circondato da questo oro, da questa luce. Ecco, e chiaramente la luce dice entrare alla presenza di Dio che è luce, Gesù che è luce e che siede alla destra del Padre, luce da luce. Quello che vediamo in questo dipinto di fatto sono le vesti del Signore, sono l'ultimo tratto dell'abito glorioso del Signore. Tutto il resto viene lasciato non tanto alla nostra immaginazione, ma viene consegnato alla nostra fede, perché il mistero dell'Ascensione è davvero un mistero che è consegnato interamente alla preghiera, all'affidamento che noi viviamo nei confronti del Signore, perché ecco, è davvero un mistero di presenza-assenza, presente pienamente ma anche sottratto allo sguardo. Infatti le scritture ci dicono che Gesù fu sottratto dai loro occhi e il Beato Angelico ha saputo riprodurre molto bene questo brano della scrittura del Signore che è sottratto alla nostra contemplazione visibile, ci è restituito alla contemplazione nella fede. Del resto noi viviamo la beatitudine che aveva annunciato Gesù, beati coloro che pur non vedendomi crederanno in me. E il Beato Angelico ha saputo cogliere questa beatitudine. In questo dipinto noi non lo vediamo, ecco, l'artista non ha voluto raffigurarlo. Al centro c'è quasi la protagonista di tutto la Vergine Maria, che è la donna della fede, la donna dell'attesa, la donna che è in grado di confermare gli undici nella fede, nell'attesa della Pentecoste, e poi a Pentecoste sarà lei in qualche modo la madrina della discesa dello Spirito Santo. Quindi è a lei che la Chiesa si affida nel tempo dell'attesa del ritorno del Signore glorioso, un ritorno
che è vero, che è la parusia, è il ritorno quando lui tornerà a prenderci, ma è anche il tempo nel quale lui resta con noi attraverso la sua presenza nello Spirito Santo, nei segni, nella comunione ecclesiale.

0: Buon pomeriggio e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG2000. Vediamo insieme le principali notizie. Maldive, un sub delle forze armate è deceduto dopo che stamane si era immerso per cercare i corpi dei 4 italiani che risultano ancora dispersi. Il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, tra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità gli hanno revocato la licenza in mare. Ancora tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi contro Teheran, lo riferiscono fonti informate. Secondo l'agenzia Mer, in una lettera indirizzata a Papa Leone, il presidente iraniano Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste illegali di Washington. Il capo dell'ala militare di Hamas a Gaza, al-Adad, è stato ucciso, lo ha confermato oggi l'IDF. Secondo quanto riportato, al-Adad è stato ucciso ieri sera in un edificio residenziale nel quartiere di Rimala, Gaza. Anche Hamas ha confermato la notizia. Udienza di Papa Leone a dirigenti e dipendenti di alcune banche italiane, a cui ha rivolto un incoraggiamento a orientare sempre il loro impegno verso un'etica della solidarietà. Il Papa ha istituito una commissione interdicasteriale sull'intelligenza artificiale. La sala stampa vaticana ha reso noto che Leone compirà un viaggio apostolico in Francia dal 25 al 28 settembre e visiterà la sede dell'UNESCO. Una neonata è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco a Lampedusa durante il trasferimento verso il poliambulatorio. All'alba, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza, su Mauro Favarolo sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Scatta da oggi l'obbligo per la targa dei monopattini elettrici, come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe, le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro, posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione. Pioggia sull'internazionale di tennis, Sinner riprenderà la semifinale contro Medvedev oggi non prima delle 15, dunque subito dopo la semifinale di doppio della Coppa Bolelli-Vavassori in programma nel centrale. Il numero uno del mondo riprenderà dal terzo set ad avere in vantaggio di un break con il punteggio sul 4-2 e servizio Medvedev. Torna oggi alle 17.30 su TV2000 Storie d'Italia. Le storie, lo chef del Quirinale va in pensione e apre il libro dei ricordi delle sue ricette. Young Caritas a Genova, un progetto giovane al servizio di una città. 50 anni fa una nube di diossina sconvolse il piccolo comune lombardo di Seveso e spaventò l'Italia intera. A Roma, nel cuore di Cinecittà, una grande parrocchia vive un'esperienza insolita. A guidarla non è un sacerdote, ma un diacono, Don Andrea Sartori. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Appuntamento con TG2000 alle 18.25. Buon pomeriggio.
1: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
2: Sabato, al nord pressione in aumento. La giornata trascorrerà con un tempo soleggiato al nord-ovest e ancora molto instabile o perturbato al nord-est, dove ci saranno piogge al mattino. Domenica, pressione in aumento. Giornata caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo poco o irregolarmente nuvoloso dappertutto. Venti settentrionali, clima mite. Al centro, la pressione è bassa. In questa giornata il tempo sarà instabile o anche perturbato con precipitazioni localmente intense e sotto forma di rovescio temporalesco. Fresco. Domenica, soffia il maestrale. In questa giornata il tempo sarà parzialmente soleggiato, infatti il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite. Al sud, la pressione è bassa. Giornata con un tempo più piovoso e temporalesco sui settori tirrenici e in Sicilia, sarà più soleggiato sul resto delle regioni.

Ti forti. Domenica, pressione in aumento. Giornata ventosa a causa del maestrale, forte sulla Sardegna. Il tempo sarà soleggiato con un cielo poco o parzialmente nuvoloso dappertutto.

0: l'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi. E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
2: euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Apritevi a una nuova filosofia
4: greca.
3: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
4: bontà.
5: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
6: Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche. Una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro. Volersi bene, senza pensieri.
7: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Papà, e la fiaba?
11: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
10: Wow! E c'è la sirena?
12: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
13: E un sacco di concerti.
14: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo fantastico.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti in Frosinone vogliamo pregare insieme la coroncina della Divina Misericordia grazie a TV 2000. Lo facciamo mettendoci in ascolto della parola di Dio. O Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ascoltiamo la parola del Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo». Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere

scendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
2: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: Espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro

0: Vogliamo fare insieme la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfigge ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la resurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen.
1: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davsrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
2: Seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
3: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater domani alle 15:15.
4: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza tra prossimità e vicinanza? La differenza tra affidabilità e fiducia.
6: Ci siamo.
5: Questa differenza un cliente Mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro, anche il vostro futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
9: Un talento molto lento, voltati.
8: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
10: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
11: Qual è il tuo nome?
12: Ruth.
11: In primavera sarai una sacerdotessa di altissimo rango.
12: No!
13: Hai assistito a molti sacrifici, Ruth. Non è mai accaduto che dubitassi.
12: I tuoi ragionamenti mi hanno sconvolto.
14: La sacerdotessa Ruth ed il prigioniero sembrano essere svaniti nell'aria.
15: La storia di Ruth.
16: Dalla vedova di tuo figlio nascerà il figlio di Dio fatto uomo.
15: Lunedì in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Oggi iniziamo parlando di un argomento che sta un po' sulla bocca di tutti, perché molto spesso e anche a sproposito si parla di celiachia e sensibilità al glutine. Molti di voi insomma accusano gonfiore intestinale, disturbi intestinali e anche tanta stanchezza. Ma quando questi sintomi sono riconducibili ad una malattia, malattia che è appunto celiaca, e quando invece sono riconducibili ad una sensibilità al glutine, qual è la differenza? Tante domande risponderà la dottoressa Roberta Elisa Rossi, benvenuta dottoressa gastroenterologa all'ospedale Humanitas di Rozzano. Allora dottoressa, io devo dire insomma l'1% della malattia di chi soffre di celiachia non viene addirittura diagnosticata, si arriva tardi ad una diagnosi di celiachia, però è altrettanto vero che molte persone mangiano il glutine, si sentono, pur non essendo celiaci, però si sentono strani, insomma, io ho parlato di gonfiore, di stanchezza, ma quali sono i sintomi reali di una persona che è sensibile al glutine?
1: Allora, in effetti la malattia, la sensibilità al glutine in assenza di celiachia ha dei sintomi che sono assolutamente sovrapponibili alla celiachia vera e propria, ha detto bene. I sintomi più comuni sono quelli fondamentalmente gastrointestinali. Partiamo da alterazioni nel modo di andare in bagno, in particolare diarrea, gonfiore addominale, che forse è uno dei sintomi che i pazienti più riferiscono, a difficoltà digestive. Però attenzione che ci sono anche alcuni sintomi cosiddetti extraintestinali, quindi una stanchezza cronica, un mal di testa ricorrente, piuttosto che la cosiddetta sensazione di mente offuscata. Il punto chiave è che la sensibilità al glutine non celiaca non ha una sottostante patologia autoimmune, e in questo si differenzia dalla celiachia conclamata.
0: Ricordiamo appunto la celiachia è una malattia autoimmune. Adesso cercheremo anche di capire come ci si comporta anche a tavola, quali sono gli alimenti ammessi, quali e quelli da evitare. Però dottoressa, lei ha parlato, abbiamo visto anche il cartello con tutti i sintomi riconducibili ad una sensibilità al glutine, però sono sovrapponibili, come diceva lei, anche ad un altro disturbo, che è il disturbo del colon irritabile, la sindrome del colon irritabile. Allora in questo caso come si fa a fare la differenza?
1: È molto difficile in realtà, perché ha detto bene, i sintomi della sensibilità al glutine non celiaca sono assolutamente sovrapponibili alla sindrome del colon irritabile, che ormai è una patologia che è un po' sulla bocca
0: tutti.
1: Di tutti in realtà, è un po' sulla
0: con
1: bocca di tutti.
0: Con chiunque si parli,
1: verissimo, è verissimo, hanno tutti bisogno del gastroenterologo.
0: Esatto.
1: La verità è che restano comunque due patologie distinte, ma spesso vanno a sovrapporsi. Anche gli approcci terapeutici che possono essere intrapresi sono assolutamente sovrapponibili in entrambi i casi.
0: Allora a questo punto la diagnosi di sensibilità al glutine come si fa? Cioè non è che io mangio magari insomma la pasta e a quel punto immediatamente mi si gonfia la pancia, non so se questo potrebbe essere, ma insomma la diagnosi corretta come si deve fare?
1: Allora la diagnosi è in prima battuta una diagnosi di esclusione, perché noi dobbiamo attentamente escludere prima di tutto che non vi sia una sottostante vera e propria celiachia,
0: malattia,
1: e poi che non vi sia invece un'allergia al grano. Nel momento in cui entrambe le entità sono state escluse è una diagnosi puramente clinica. Se vogliamo anche semplice, nel senso che il paziente avverte sintomi nel momento in cui introduce glutine con la dieta, ha pieno beneficio dall'eliminazione del glutine dalla dieta, ma nel momento in cui comincia a mangiare glutine di nuovo i sintomi ricompaiono.
0: Anche per chi ha la sensibilità, cioè nel senso tra sensibilità e allergia qual è la differenza?
1: Mi scusi, sono dottoressa. Due patologie anche in questo caso distinte. L'allergia prevede proprio una risposta di natura allergologica, quindi
0: immediata.
1: Sono le immunoglobuline IgE che sono espresse, mentre la sensibilità al glutine non celiaca è un po' uno spettro che va più a sovrapporsi alle patologie funzionali.
0: Dottoressa, allora cosa possiamo fare per star meglio per chi è sensibile al glutine? Dobbiamo escludere completamente gli alimenti che lo contengono?
1: Qui abbiamo una serie di alimenti, effettivamente.
0: Esatto.
1: Allora, sicuramente il primo approccio è l'eliminazione del glutine dalla dieta. Per quanto, sottolineiamo, i pazienti che hanno sensibilità al glutine non celiaca possano comunque consumare glutine, perché non c'è rischio di complicanze serie non essendovi una sottostante celiachia. Però come dicevamo prima c'è un po' di sovrapposizione con la sindrome del colon irritabile.
0: Certo.
1: Ed effettivamente è stato visto che i pazienti che hanno sensibilità al glutine non celiaca spesso beneficiano da una cosiddetta dieta a basso contenuto di cibi che fermentano, cosiddetta dieta a basso contenuto di FODMAP. Cosa sono i FODMAP? Sono questi carboidrati a catena corta che non vengono assorbiti a livello dell'intestino tenue e a livello quindi del colon fermentano e sono proprio la causa della produzione di gas, quindi del gonfiore addominale e di tutti quei sintomi di cui parlavamo prima.
0: E per cui quali, vogliamo ricordare quali sono questi alimenti?
1: Teniamo conto che i FODMAP tendenzialmente, anche qui c'è un po' di sovrapposizione col glutine, certo. Sicuramente alimenti contenenti lattosio, tutti fruttani, teniamo conto legumi, determinati tipi di frutta e verdura. Un ampio spettro,
0: esatto, sono tanti gli alimenti e poi ci sono altrettanti alimenti invece che possiamo assolutamente mangiare e goderci, insomma, l'esclusione magari per un po' di tempo, vediamo come ci sentiamo. Dottoressa, però c'è anche un altro, io all'inizio di questa nostra trasmissione ho detto che l'1% della malattia celiaca non viene diagnosticata, l'1% è tanto. E allora e c'è molto spesso una autodiagnosi, perché magari le persone mangiano il glutine e insomma non stanno bene. Allora, perché è ancora sottodiagnosticata questa malattia, dottoressa?
1: Allora, in realtà secondo me ci sono due punti importanti da sottolineare. Il primo punto è che non va bene l'autodiagnosi, nel senso il paziente che ha sintomi consumando glutine non deve in modo autonomo eliminare il glutine dalla dieta, perché questo va ad alterare tutto il percorso diagnostico che poi potrebbe permettere invece di fare una corretta diagnosi di celiachia, perché sottolineo, per fare diagnosi di celiachia tutti gli step che eventualmente poi vedremo devono essere affrontati in corso di dieta libera. L'altro discorso è che la celiachia, come vedremo, ha sintomi assolutamente eterogenei, a volte sfumati, e quindi non è sempre così facile arrivare alla diagnosi. Da qui il ritardo diagnostico.
0: Ritardo diagnostico, abbiamo visto anche il boom, forse probabilmente tante persone pensano di essere celiaci e vanno al supermercato e comprano prodotti anche senza glutine. Vediamo il boom di alimenti che sono senza glutine. Allora a questo punto arriviamo ai sintomi. Detto che sono sfumati, è difficile la diagnosi. Quali sono dei sintomi abbastanza riconducibili che voi riuscite a captare?
1: Ci vuole la collaborazione sicuramente in prima battuta del gastroenterologo, ma a volte anche di altri specialisti. Il discorso è che la celiachia fino a un po' di tempo fa era considerata la patologia dell'età pediatrica, quindi la presentazione classica era quella del bambino che non cresce, che ha diarrea, che ha la pancia gonfia. In realtà la celiachia sempre più viene diagnosticata in età adulta, se vogliamo qualsiasi età nella vita di un paziente, e tendenzialmente restano prevalenti i sintomi gastrointestinali che però a volte possono essere sfumati, e torniamo a quello che si diceva prima, quindi diarrea piuttosto che gonfiore addominale, piuttosto che alterazioni della sfera digestiva. Ma abbiamo anche tante manifestazioni extraintestinali. Magari un paziente può sospettare la diagnosi, o meglio il medico deve sospettare la diagnosi, perché c'è un riscontro di anemia a livello degli esami del sangue, oppure viene alterato tutto il metabolismo del calcio e della vitamina D, quindi magari per un riscontro di osteoporosi, e allora magari lì è l'endocrinologo che può sospettare la celiachia. Oppure nell'ambito femminile una storia di poliabortività in prima battuta, a volte anche infertilità, potrebbe far pensare al ginecologo che ci sia una sottostante celiachia.
0: Allora cerchiamo di capire com'è un po' l'iter diagnostico della malattia autoimmune, abbiamo detto, della celiachia, dottoressa.
1: Allora, in prima battuta un esame del sangue. Noi andiamo a ricercare quelli che sono gli anticorpi specifici per celiachia. Quelli che hanno la maggiore accuratezza diagnostica sono gli anticorpi antitransglutaminasi. Spesso poi si vanno a controllare anche gli anticorpi antiendomisio. Poi però dobbiamo procedere con una conferma con la gastroscopia. La gastroscopia con le biopsie a livello del duodeno. E perché il duodeno? Perché il duodeno è quella parte del piccolo intestino dove va a localizzarsi la malattia. Diciamo che nella popolazione pediatrica ormai si tende a evitare la gastroscopia proprio per preservare i bimbi piccoli, esatto. Non sempre però, tendenzialmente si può evitare la gastroscopia in caso di anticorpi estremamente elevati, almeno 10 volte i valori di norma. Si sta iniziando a parlare anche di questo approccio senza biopsia nella popolazione adulta. È un qualcosa che si valuta però in casi altamente selezionati, in genere pazienti giovani senza segni di allarme.
0: Dottoressa, lei ha detto insomma la causa, prima si pensava fosse una malattia pediatrica, in realtà non è così, state vedendo anzi nella popolazione adulta. Allora quali sono le cause? Perché questo boom di casi di celiachia?
1: Allora, in realtà la celiachia è una malattia autoimmune che insorge in pazienti che hanno una predisposizione genetica ed è indotta proprio dall'introduzione del glutine con la dieta. come si diceva, può insorgere in qualsiasi fase della vita. Il paziente è predisposto dalla nascita, ma in una determinata fase della sua vita un fattore scatenante può determinare la risposta autoimmunitaria. Qual è questo fattore scatenante? A volte può essere una gastroenterite, piuttosto che una terapia antibiotica, piuttosto che un intervento chirurgico. A volte in realtà non lo sapremo mai. Quando parliamo di boom, in realtà io credo che sia una maggiore consapevolezza di malattia. Probabilmente non ci sono più casi di celiachia, ma siamo diventati noi più bravi a sospettarla e la a diagnosticarla.
0: La diagnosi molto più efficace rispetto a qualche anno fa. E allora, cosa fare quando viene diagnosticata la celiachia, dottoressa?
1: Appunto, evitare il fai da te. La cosa importante è rivolgersi a un gastroenterologo, possibilmente che abbia esperienza sulla patologia celiaca. Ovviamente la prima visita, come si suol dire, ha anche un risvolto pratico e burocratico, nel senso che il paziente che riceve una diagnosi di celiachia ha diritto a un'esenzione e ha diritto anche a ricevere i cosiddetti buoni mensili che permettono l'acquisto dei prodotti senza glutine. Ovviamente l'importanza di essere seguiti da un gastroenterologo esperto in celiachia è fondamentale per impostare un corretto follow-up, che in genere è un follow-up a vita. Ovviamente all'inizio i controlli saranno un pochino più ravvicinati, poi un po' più distanziati nel tempo, però è molto importante impostare gli esami corretti. A volte bisogna chiedere ad esempio la MOC per studiare la salute dell'osso e sensibilizzare sullo screening dei familiari di primo grado.
0: Ecco, sicuramente la gestione a lungo termine è faticosa. Allora, la ricerca sta andando avanti. E allora, quali sono anche le sfide del futuro per affrontare al meglio e per vivere in maniera, come dire, una qualità di vita anche migliore? Come si fa? Sono in arrivo dal punto di vista scientifico, io so che la ricerca è in fermento da questo punto di vista, è vero, dottoressa?
1: È in fermento perché ha detto bene, al momento l'unica terapia efficace è la rigorosa dieta senza glutine. Io dico sempre ai miei pazienti, la diagnosi di celiachia non deve coincidere con una reclusione in casa, la vita sociale deve continuare, è importante avere buon senso, laddove si esce tanto, come dico sempre, soprattutto i pazienti più giovani, possibilmente cercare magari ristoranti certificati, posti certificati. Detto ciò, sì, con la comunità scientifica è in gran fermento, ci sono un sacco di molecole, le cosiddette pilloline che si stanno testando, che verosimilmente non saranno sostitutive alla dieta senza glutine, ma saranno complementari. Al momento non c'è ancora nulla disponibile, ma io credo che nei prossimi anni il panorama vada cambiando.
0: Grazie di cuore alla dottoressa
1: grazie
0: Rossi, grazie per questa chiarezza.
2: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
3: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
2: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
3: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
2: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
4: Sono quelli.
5: I nostri nuovi servi. Hai visto cosa hai fatto?
4: Io non ho fatto niente.
6: Sono Samantha.
7: Io sono Nelly.
6: Forse ci metteranno nella stessa classe.
7: Io non vado a scuola, signorina. Siamo qui per lavorare.
6: Sono contenta che tu sia qui. Credo che diventeremo grandi amiche.
8: Tesoro, non si parla mai di questioni personali con la servitù.
6: Hanno deciso che vogliono portarmi via.
7: Io vorrei tanto che i miei desideri si avverassero.
9: Amiche per sempre. Questa sera in prima serata.
10: Mordi Eat Natural fetta alla frutta. Il gusto dei frutti rossi ti travolgerà. una cascata di frutta in una morbida barretta. Eat Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti Eat Natural.
11: L'età è la tua forza. Potenziala con Nivea Q10 Collagen Expert trattamento intensivo e siero riparatore, con Q10 peptidi di collagene per rassodare viso, collo e décolleté. Le rughe profonde sono ridotte, la pelle è ridefinita e rigenerata. Nuova routine Nivea Q10 Collagen Expert. Nivea è per la pelle.
12: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
13: Un talento molto lento, voltati.
12: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
14: Nuovo Baci Gelato. L'equilibrio unico di cacao, nocciola e gianduglia. Baci Gelato. Tutto per il tempo di un bacio.
15: Torna Storie d'Italia. Il cuoco dei presidenti. Va in pensione lo chef del Quirinale e ci apre il libro dei suoi ricordi e delle sue ricette. Young Caritas. Un progetto giovane al servizio di una città. A Genova per conoscere una rete che mette in comune esperienza e speranza. 50 anni fa, una nube di diossina sconvolse un piccolo comune lombardo, Seveso, e spaventò l'Italia intera. Torniamo in quei luoghi tra ferite del passato e lezioni per il futuro. A Roma, nel cuore di Cinecittà, una grande parrocchia vive un'esperienza insolita. A guidarla non è un sacerdote, ma un diacono, Don Andrea Sartori. Oggi alle 17.30.
0: Il mio medico continua, io intanto saluto e ringrazio il professor Luca Proietti, saluto anche la signora Adelita, io ricordo il professore è il direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia vertebrale al Policlinico Gemelli di Roma e oggi parliamo di argomento anche questo, che sta a cuore ai nostri amici professore, perché tutti soffrono di mal di schiena. Mal di schiena causato magari da un'ernia del disco, con la conseguenza sciatalgia, cioè leggevo dei dati, il 15% della popolazione non è poco, che soffre appunto di ernia del disco, di mal di schiena. Allora, innanzitutto che cos'è l'ernia del disco, professore?
16: Ma semplicemente immaginiamo il disco intervertebrale come un piccolo pneumatico. Mm-hmm. E abbiamo i nostri dischi tra le vertebre che funzionano da ammortizzatore. E il pneumatico ha una superficie esterna molto rigida, resistente, all'interno c'è la camera d'aria che è più morbida, è una struttura gelatinosa che può appunto fuoriuscire quando il pneumatico si buca, per cui il sovrappeso, sforzi eccessivi, movimenti importanti possono generare questa fuoriuscita del disco che ahimè va a comprimere in alcuni casi le radici nervose che sono contenute all'interno del nostro canale vertebrale.
0: Ci sono, esattamente, vediamolo, ecco, no, abbiamo un modellino, no? Vediamo esattamente che cosa significa quando sulla nostra colonna c'è un'ernia. Ce la può descrivere direttamente sul modellino, professore?
16: Allora, l'ernia del disco che in questo modello è rappresentata da questa porzione rossa che sta lateralmente al disco, rappresenta proprio questa fuoriuscita di materiale discale che in alcuni casi comprime questa struttura gialla che sarebbe la radice nervosa, è la radice che si irradia lungo l'arto inferiore, quindi la sciatica cosiddetta sarebbe questo dolore irradiato a tutta la gamba, no? Esatto. Il paziente a volte lo riferisce come scossa elettrica, un dolore acuto che dal gluteo si irradia lungo la coscia, il polpaccio fino al piede, proprio perché questa radice dalla colonna fuoriesce e si irradia lungo il gluteo, la coscia e il polpaccio. E
0: lei ha detto solo che le cause possono essere diverse, cioè dal sovrappeso a una postura anche sbagliata, no? Ci sono altre cause, magari una familiarità, oppure insomma, voglio dire, il buon Dio ci ha fatto così e ce lo dobbiamo tenere, insomma.
16: Allora, ognuno di noi è giusto quello che ha detto perché nasce con un certo assetto posturale della colonna. Ci sono pazienti, ad esempio, che hanno una colonna molto in lordosi, si dice, quindi molto curva. Ci sono pazienti che hanno una colonna più dritta. Allora, pazienti con la colonna più dritta sono un po' più predisposti a sviluppare ernie del disco, perché le sollecitazioni meccaniche della vita quotidiana si concentrano sui dischi e a volte possono bucare il nostro piccolo pneumatico e quindi far uscire il nucleo polposo che comprime le radici nervose.
0: Allora, quando una paziente, in questo caso noi abbiamo la signora Adelita, viene nel suo ambulatorio, professore, qual è la valutazione che si deve fare? Quali sono? So che ci sono anche dei test che voi fate, no? Quali sono?
16: Allora, sono test piuttosto semplici, e però importantissimi, perché ci fanno capire se effettivamente l'ernia ha causato qualche danno al nervo, e poi ci indicano anche diagnosi differenziali, perché non abbiamo solo le ernie del disco e le radici nervose, abbiamo anche le grandi articolazioni come l'anca, come il ginocchio, per cui la visita è fondamentale, non operiamo la risonanza magnetica, operiamo il paziente,
0: esatto.
16: È un messaggio da tenere presente.
0: Esatto, non bastano solamente, poi parleremo anche di esami diagnostici, ma quantomeno insomma, il medico che metta le mani sul paziente e capire esattamente da dove nasce il dolore, già sicuramente è un buon passo avanti poi per intraprendere una terapia corretta. Allora iniziamo a vedere quali sono questi test, professore.
16: Allora ora invito la signora Adelita, che è la nostra paziente, a camminare, perché il primo test è quello di vedere come cammina un paziente ed è molto importante vedere come se riesce a camminare prima in punta di piedi. Prego signora, vediamo come va, ok, e poi tornando indietro camminare sui talloni e quindi tirando su bene le caviglie e le dita dei piedi, perfetto.
0: Ecco, se un paziente dovesse avere dolore, come cammina? Insomma, zoppicando, qual è la...
16: Allora, dipende se il dolore è neurologico e quindi della radice nervosa, ovviamente il paziente può zoppicare, ma può soprattutto avere quello che si definisce scoliosi antalgica, cioè non è perfettamente dritto in asse, è un po' stortignaccolo, quindi un po' scoliotico, infatti si chiama scoliosi antalgica. La nostra signora Adelita è perfettamente
0: dritta,
16: postura perfetta,
0: ho fatto la domanda
16: e non
0: se avesse qualche problema.
16: Il deficit di forza. Ora preghiamo la signora di mettersi sul lettino a pancia in su. La prova che abbiamo fatto era importante per vedere se ci fosse un deficit del polpaccio o dei muscoli che fanno estendere la caviglia, perché quelle sono ernie cosiddette deficitarie, quindi da trattare con urgenza. Il test molto semplice da effettuare sul paziente è il test di LASEG, che consiste nel tirare sulla gamba. In questi casi, quando il paziente ha un'ernia del disco dolorosa, il paziente quasi urla dal dolore, perché noi andiamo a trazionare il nervo sciatico, il nervo che passa nella parte posteriore della gamba. È ovvio che le ernie del disco si possono localizzare nei dischi bassi della nostra colonna lombare, e nei dischi un po' più alti. I nervi sono diversi e quindi il nervo sciatico per l'ernia del disco L5-S1 lo individuiamo con questo test che si chiama test di LASEG, mentre invitiamo la signora a mettersi un attimo a pancia in sotto. Se l'ernia è più alta si fa la manovra semplicissima di Wasserman, che è questa, e facendo questo movimento la paziente riferisce dolore davanti la coscia, perché il nervo non è più il nervo sciatico ma il nervo femorale, infatti si chiama lombo cruralgia. E quindi da questi piccoli test noi riusciamo anche a capire il livello dell'ernia.
0: Allora, poi appunto, prego, se la paziente accusa dolore, immagino ci siano delle altre analisi, degli altri esami, insomma, per come dire, completare un po' il quadro diagnostico. Quali sono questi esami?
16: Gli esami diagnostici, diciamo, l'esame più importante per fare diagnosi di ernia nel disco è la risonanza magnetica, che ci fa vedere la dimensione dell'ernia, soprattutto la sede dell'ernia e qual è la radice compressa. Ma non dobbiamo trascurare gli esami più tradizionali come le radiografie, come l'RX. L'RX ci fa vedere quel fatto importante di cui parlavo prima, che è la postura del nostro paziente, e soprattutto se ci sono patologie associate come le instabilità vertebrali, perché a volte le nostre vertebre si muovono in modo patologico e quello cambia il tipo di trattamento che noi dobbiamo intraprendere qualora fosse chirurgico.
0: Per cui non è sempre necessario fare una risonanza, perché magari io immagino che vengano da lei, professore, già con risonanza TAC, magari a volte anche inutile, è vero, professore?
16: Purtroppo arrivano, sì, molto spesso con risonanze, referti con pazienti spaventatissimi, certo, perché ognuno di noi ha qualche protusione discale o ernia discale, ma nella stragrande maggioranza dei casi asintomatica, ma la radiografia è fondamentale per inquadrare la postura del paziente e inquadrare il trattamento migliore e più efficace per quel tipo di paziente.
0: Ma molto si può fare. Allora, iniziamo subito a chiarire, professore. Cosa si può fare nell'immediato quando una persona magari improvvisamente si blocca a questo dolore acuto e non sa che cosa fare?
16: Sì, il dolore purtroppo nella gran parte dei casi è molto acuto, è molto forte e quindi determina l'allettamento del paziente, per cui va fatto qualcosa subito, si fa una terapia conservativa, una terapia farmacologica a base di antinfiammatori, ma la cosa importante è che anche queste terapie devono essere personalizzate. Non tutti i pazienti possono fare ad esempio cicli di cortisonici, pensiamo ai pazienti diabetici. Quindi la medicina moderna oggi si muove con un approccio multidisciplinare. Io giustamente faccio il chirurgo vertebrale, ma nella stragrande maggioranza dei casi non servo, se non per l'inquadramento iniziale. Poi il paziente viene affidato all'equipe multidisciplinare, dove ci sarà l'anestesista che può fare la terapia del dolore, il fisiatra che può fare vari esercizi che aiutano comunque a sfiammare la zona, per cui la terapia antinfiammatoria va modulata a secondo del paziente che ci troviamo.
0: Per cui sono tante le terapie conservative che si possono adottare prima dell'intervento chirurgico. L'intervento chirurgico è l'ultima spiaggia.
16: È l'ultima spiaggia, assolutamente. Le terapie conservative si avvalgono anche di infiltrazioni locali mirate nella colonna o nel canale vertebrale che appunto fanno i nostri colleghi anestesisti, sono infiltrazioni anche epidurali, cioè noi mettiamo del cortisone vicino alla radice nervosa che deve essere sfiammata, che è una terapia che sicuramente non toglie le grosse ernie del disco espulse, però può dare un grosso beneficio alla radice nervosa e quindi far migliorare di molto i sintomi e la sintomatologia del paziente.
0: Solo il cortisone, cioè, oppure l'acido ialuronico in questo caso non fa effetto?
16: In questo caso l'acido ialuronico serve soprattutto per le grandi articolazioni, quindi l'anca, il ginocchio, dove dobbiamo andare a nutrire la cartilagine articolare.
0: In questo
16: per
0: caso,
16: quanto riguarda le radici nervose, si utilizzano cortisonici.
0: E che tipo di fisioterapia voi indicate in una, appunto, terapia conservativa? Qual è lei ha parlato appunto di un team, di un'equipe che lavora con lei e che ovviamente dipende, insomma, da quale cura si intraprende. C'è una fisioterapia ben precisa da adottare?
16: Sì, deve essere anche questa adattata al paziente. Si inizia con la ginnastica posturale per cercare di soprattutto rinforzare in modo isometrico il core, cioè tutti i muscoli che stanno intorno alla nostra colonna lombare e che proteggono i nostri piccoli pneumatici, questi piccoli ammortizzatori. Non possiamo affidarci solo ai dischi intervertebrali. E la ginnastica isometrica correla a quegli esercizi come il plank, questi esercizi che si fanno
0: aiutano
16: con la colonna ferma, assolutamente sì, senza fare mille piegamenti con il tronco, perché ovviamente se noi andiamo a sollevare un bilanciere il disco viene stressato maggiormente.
0: Ancora di più. Allora, rispondiamo a qualche domanda. Antonello le scrive dalla provincia di Imperia e le chiede: l'ossigeno zonoterapia e l'osteopatia aiutano a guarire dall'ernia? Si parla molto anche sulle riviste, insomma, come degli effetti miracolosi hanno l'ossigeno zonoterapia e appunto l'osteopatia. È vero? C'è una verità?
16: Allora, è una domanda estremamente attuale perché anch'io non mi opererei. No? Tutti i pazienti non vogliono operarsi di ernia del disco, vorrebbero fare tutte terapie cosiddette mini-invasive. Sì. Allora, ozonoterapia, queste terapie mini-invasive hanno un'utilità? Sì. In casi selezionati, cioè possono risolvere l'infiammazione della muscolatura lombare, difficilmente risolvono l'ernia del disco espulsa di grande dimensione. Allora lì ovviamente queste terapie non possono risolvere tutto e partiamo dal presupposto però che nella grande maggioranza dei casi le ernie si riassorbono da sole. Noi vediamo risonanze magnetiche di pazienti che a distanza di qualche mese l'ernia si asciuga, si riassorbe, per cui la radice si sfiamma in autonomia senza fare grosse terapia ed è per questo che noi dobbiamo aspettare tot tempo prima di eventualmente procedere a un trattamento più invasivo.
0: Ecco, il trattamento più invasivo, veniamo qui all'intervento chirurgico, perché nonostante magari le terapie conservative è necessario intervenire. In che modo e quando? Abbiamo detto che insomma la terapia è molto personalizzata, non c'è magari quando davvero magari il paziente non riesce più a vivere con questo dolore continuo e acuto continuo. Allora, quando è necessario l'intervento, professore?
16: Allora, necessario l'intervento è quando c'è una compressione sulle strutture neurologiche tali da determinare dei deficit di forza. A volte l'intervento è anche urgente. Noi operiamo pazienti in sala operatoria d'urgenza perché hanno deficit anche sfinteriali, la cosiddetta sindrome della cauda. Certo. L'ernia del disco lì dà dei danni neurologici importanti. Prima interveniamo, prima risolviamo, e questo è importantissimo. Poi sono pazienti che fanno terapie conservative ma non rispondono alla terapia conservativa, e la vita con la sciatica è una vita insopportabile perché non si può guidare, non ci si può muovere,
0: nulla,
16: non si può lavorare. E l'intervento di per sé è un intervento mini-invasivo.
0: Cioè
16: è un intervento
0: mini-invasivo?
16: Mini-invasiva vuol dire che si fa una piccola incisione al centro della schiena e poi con il microscopio, strumenti microchirurgici, l'obiettivo dell'intervento è quello di rimuovere questa ernia, questa pallina rossa che vediamo nel modellino, e si fa solo questo, perché noi, liberando la radice nervosa, risolviamo qualsiasi sintomo.
0: Mi piace quando dice si fa solo questo. In realtà non è che si fa solo questo, parliamo del post-operatorio, perché poi immagino i pazienti, allora come lei ha detto bene, insomma nessuno di noi vorrebbe essere operato. E allora con questi interventi mini-invasivi si recupera anche meglio in maniera più veloce?
16: Assolutamente sì, l'intervento di ernia del disco, cosiddetta microdiscectomia, è un intervento sicuro, è un intervento dove il paziente poi si mobilizza il giorno stesso dell'intervento e il giorno dopo va a casa. È ovvio che il movimento è un percorso della cura, non bisogna stare immobilizzati. E quindi io dico a tutti i miei pazienti poco sportivi che dopo l'intervento di microdiscectomia saranno costretti a fare attività sportiva, proprio perché devono rinforzare i muscoli per evitare il rischio della famosa recidiva dell'ernia del disco. È ovvio che noi dobbiamo proteggere poi la nostra colonna, però è un intervento dove il paziente si risveglia dall'anestesia e già ha molto molto meno dolore.
0: E devi fare della fisioterapia dopo un intervento del genere, anche se è un intervento, appunto, abbiamo detto, mini-invasivo?
16: Sì, per recuperare soprattutto l'elasticità muscolare, perché anche la muscolatura con la sciatalgia va incontro ad una contrattura importante. Quindi noi consigliamo l'idrochinesiterapia, cioè la ginnastica in acqua subito dopo l'intervento, perché almeno non si sovraccarica la colonna, e poi si rinizia con la ginnastica posturale, i famosi esercizi, il plank, la ginnastica isometrica, lo stretching, e poi si riprende l'attività sportiva che ognuno faceva.
0: C'è un consiglio, professore, che lei può dare, no? Su come prevenire, se c'è la possibilità di prevenire proprio i danni alla nostra colonna? Magari dobbiamo cambiare la nostra postura, però lei ha detto più noi siamo dritti con la nostra colonna, forse siamo insomma più predisposti per far comparire le ernie.
16: Allora, diciamo che il movimento

0: può fare sport, si può giocare a tennis, a paddle, bisogna essere preparati per farlo. Quindi bisogna avere un buon tono muscolare, una buona elasticità muscolare e un buon stile di vita, curare l'alimentazione. È ovvio che il sovrappeso, la vita sedentaria sono tutti fattori che predispongono poi al rischio di fuoriuscita di questa ernia del disco che dà questi sintomi così invalidanti.
1: Molto dolorosi. Grazie di cuore, professor Proietti. Grazie ovviamente alla signora Adelita.
2: Alcuni amori non hanno fine.
3: Harry, non mi uscivano le parole.
2: E che il tempo non può cancellare.
4: Harry, non resisto a vederla morire. Voglio dormire per un anno intero.
5: Dici che è morto?
6: Lei mi sta dicendo che McCormick è stato smarrito per più di 50 anni.
7: Sta arrivando l'FBI, Claire, è una faccenda seria.
5: Lo so, fidati di me.
2: Scopri la storia che non ti aspetti.
8: Dan, Helen è viva.
2: Amore per sempre, domani in prima serata.
9: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli, per favore, dando il vostro 5 per 1000.
10: Dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
11: Buongiorno in Italia, è sempre unico, perché qui la meraviglia sorge in ogni angolo. Scoprila con i vasetti della nuova collezione Nutella.
12: Ma il colesterolo?
13: Dai, la parmigiana è verdura.
14: Con il colesterolo non si scherza.
15: Prova Danacol.
16: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
15: Basta scuse, prova Danacol.
16: Danacol di Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
11: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con Freestyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
17: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
18: Monta scale. Boh, mai sentito.
19: Ma come?
18: È libertà di movimento. È autonomia in casa e sicurezza ogni giorno. È Stan. Chiama Stan all'800 91 91 11.
20: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
21: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
22: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
23: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
24: Come padre della sposa, con grande piacere, non proprio oggi.
25: Qui c'è bisogno di un aiuto, come Polident.

0: condizione ambientale, comunque insomma una grande solidarietà tra le persone, le cose migliori e anche le cose peggiori, e cioè quell'allarmismo che ha poi sostenuto la battaglia a favore dell'aborto, minacciando una cosa del tutto antiscientifica, comunque minacciando la nascita di mostri.
1: Una ragazza minorenne, molto giovane, che non era di questa zona, ma passava per la superstrada dove appunto era passata sopra la nube tossica, così si chiamava, aveva chiesto l'aborto perché sosteneva che all'1:39, quando uscì la nube, lei passava di lì.
2: Quindi in nome di una cura per l'angoscia di una donna che temeva di avere un mostro nella pancia, è passato il sì all'aborto terapeutico. Noi su questo abbiamo preso posizione.
1: Però io voglio sottolineare ancora una volta la presenza veramente positiva della Chiesa, che ha fatto sì che la gente si unisse, vivesse insieme questo momento, e la Chiesa è diventata in quel momento un elemento di speranza.
2: Questa nube avrebbe dovuto distruggere Seveso, l'avrebbe dovuta annientare. In realtà, dopo qualche tempo è arrivato Fratello Ettore con la sua casa a Betania. Poi questo stesso seminario è stato totalmente ristrutturato e diventato un centro pastorale. E sono arrivate tante altre realtà, e che potrebbe essere viste come una serie banale di casi. In realtà io preferisco pensare che sia una serie, come dire, provvidenziale di fatti che hanno voluto segnare la storia della nostra Seveso positivamente.

0: Un giorno vedo una scritta sul muro: Don Andrea datte da fa. E allora io cerco di chiedere, di capire cosa significasse, e mi hanno risposto: perché tu aiuti troppo tutti quanti. Ti devi svegliare un pochino, perché non tutti si meritano di essere aiutati. Invece tu aiuti tutti. Allora io ho detto lì: ho vinto. Ho vinto, perché se io aiuto gli altri che non se lo meritano, pure Dio mi aiuterà a me che non me lo merito. La scritta si è sbiadita con la pioggia, le intemperie, però mi ricorda sempre di darmi da fare. La parrocchia di Santo Stanislao si trova nel quartiere che si chiama Piscine di Torre Spaccata. Questa zona è conosciuta anche come Cinecittà Est, una piccola parrocchietta, 6.000 persone. Purtroppo non abbiamo attività commerciali e quindi è un po' un quartiere dove la gente ci torna per dormire dopo il lavoro. C'è una scuola primaria e non c'è nient'altro. Il tipico di questa parrocchia qui è che a posto di un presbitero c'è un diacono con una lettera di missione, dove il cardinale mi invia qui per curare la comunità e animarla sotto il punto di vista dei munus del diaconato, la liturgia, la parola e la carità.
1: Ecco, vieni con me che ti do un po' di libri.
0: Di fatto, con il conferimento dell'ordine sacro, con il diaconato viene conferito l'ordine sacro, e quindi io sono Don Andrea e la gente mi chiama Don Andrea, e non è niente di strano per me e neanche per loro. Faccio tutto questo.

0: Quello che può fare il diacono permanente, solo che lo faccio abitando proprio in parrocchia e quindi poi dopo alla fine mi occupo di tutto quanto. In questa vicenda c'è, diciamo, uno scherzo da parte di Dio, che prima ci ha fatto metabolizzare a me e mia moglie Laura, che dovevamo andare in un posto dove si andava verso Dio e verso il prossimo in maniera irrevocabile e definitiva. Quando abbiamo detto questo ai nostri figli, non pensavamo certo a una parrocchia. Quando invece ci è stata proposta questa cosa, io ho riunito i miei quattro figli insieme a mia moglie e gli abbiamo detto questo, e loro hanno detto: vabbè, ma noi già ce l'avevate detto. E quindi è come se Dio avesse preparato da tempo anche questo viaggio.
1: Era un'esperienza abbastanza totalizzante, un po' per tutti. I ragazzi ovviamente vivono la loro vita, vanno bene per la loro strada, sereni, tranquilli. Per noi è una vita piena, completamente qui.
2: Buonasera.
0: Nonostante non c'è un sacerdote che dorme in parrocchia, tuttavia tutti i giorni abbiamo la vita sacramentale con la celebrazione della messa e poi le confessioni, per chi vuole confessarsi facciamo i sacramenti e quant'altro. Il cammino che abbiamo fatto è stato un cammino di destrutturazione. Per esempio, il mio ufficio è fuori, su delle sedie di plastica. Perché le persone almeno si possano sentire, come dire, senza imbarazzo a volerci raggiungere, a volerci parlare. Poi per le cose delicate si entra dentro, anche per il pianto, però la prima impressione è quella di poterci raggiungere come vogliono, quando vogliono. Qui dentro abbiamo la sala dove tutte le sere vengono a mangiare le persone, è la sala della mensa e noi facciamo circa 6.000 pasti l'anno, ma soprattutto aiutiamo tante persone a riprendere fiducia in se stessi. È successo che alcuni mi hanno detto io stavo farmi fare una brutta fine, però poi ho conosciuto voi. E questo è la cosa che ci riempie il cuore, è la parola che diventa veramente. Si sbocconcella per tutti.

Sono Pietro Cazzola, dal 6 novembre 1989 ho avuto l'onore di servire 5 presidenti della Repubblica. Il 30 aprile del 2026 sono dovuto andare in pensione per raggiunti limiti di età, dopo 37 anni di Quirinale e 51 anni di servizio.

Questa mia storia è incominciata tantissimi anni fa, esattamente 51, quando quell'8 settembre 1975 partì in Marina Militare, ho vinto un concorso alla Maddalena. Il Vespucci in primavera faceva le cosiddette pre-crociere Mediterraneo, ma non poteva mancare Civitavecchia, quindi ospite a bordo il Presidente della Repubblica Cossiga. Io in tutti i miei buffet, sin dalla Marina Militare, ma anche nei miei pranzi oggi dei signori presidenti, ho sempre dedicato un angolo alla mia Sardegna. Il presidente salì a bordo, si vide qualcosa a lui magari familiare, mi fece chiamare lì, mi disse subito: guardi, fra un anno andrà via da noi un certo Pacifici, un cuoco, mi piacerebbe, anzi vorrei che lei venisse a sostituirlo. Ma io anche no, dissi, signor presidente. Come anche no, dissi. Signor Presidente, guardi, io nasco come marinaio, quindi amo il mare e le vele. Tornai alla Spezia e mi arrivò una comunicazione della Presidenza della Repubblica.

Partii per Roma, arrivai al Palazzo del Quirinale e mi disse: "Guarda, il presidente insiste e ti vuole qua." Lì forse anche grazie a mia figlia non ho avuto dubbi e dal 6 novembre 1989 faccio parte della Brigata dei Cuochi della Presidenza della Repubblica. Il cambiamento stravolgente di queste cucine avvenne appunto nel 92 grazie alla signorina Scalfaro, che rivoluzionò completamente le cucine, dalla preistoria al futuro, dal carbone all'induzione. Iniziò un po' il crudité a tavola prima di mangiare. E signor Presidente, sempre a dieta. Un giorno, poi quando la signorina partiva, si affacciava al Presidente in cucina: "Marianna non c'è, vai con lo spaghetto." Sicuramente il presidente Cossiga amava la cotoletta alla milanese, le verdurine fritte, ma uno dei piatti di battaglia suo era il malloreddoso a sa campidanese, questi gnocchetti sardi con la salsiccia, insomma. La signora Ciampi non solo sapeva cucinare da emiliana, il marito livornese, ma sapeva anche mangiare. Per mangiare non si intende, come io pensavo quando arrivai al Quirinale, qui sarà tutto caviale e champagne. Mangiava proprio il quinto quarto. Un giorno mi disse: "Senti Pietro, impastami la farina e l'uovo e poi chiamami quando sei pronto, procurami un mattarella, ti faccio vedere come si stendono queste fettuccine all'emiliana." Bravissima. Poi il presidente Napolitano, anche la signora Clio, bravissima a cucinare. Il primo Natale si presentò qualche giorno prima e mi disse: "Senta, per Natale il signor presidente mangia sempre una zuppa di cardone, sin da piccolo. Quindi stavolta ve la farò vedere io." Quando lei si presentò a Castel Porziano con questa parnanza, col grembiule, noi tutti a fare il tifo, c'erano gli autisti, noi cuochi. Presidente Mattarella, mangiare francescano, molto semplice, parliamo di zuppe di Roveia, questi piselli selvatici che vengono dal Transimeno su Spello, oppure anche il 30, un semplice gnocco di patate al pomodoro fresco. Siamo veramente una cucina elementare, francescana, come mangiamo a casa, ecco quello che mi ha meravigliato a me dei signori presidenti. Poi naturalmente facciamo i pranzi di Stato. Che andiamo a fare le cucine stellari, però ostentiamo il nostro Made in Italy. I pranzi di Stato però non possono durare più di 45 minuti, fino ad arrivare al 30 di aprile, dove ho chiuso. Mi sono messa a piangere e lui mi ha abbracciato. Insomma, devo dire, abbastanza emozionante, perché gli ho voluto, gli vorrò sempre bene. La fortuna di servire i presidenti è anche quello di poter servire tutti i suoi ospiti, non solo la famiglia, ma anche tutte le altre personalità che provengono da tutto il mondo, quindi parlo di re, regine, emiri, capi dello Stato. Ebbene, una persona in questi 37 anni non sono mai riuscita a dargli da mangiare, ed è il Santo Padre, il nostro Papa Leone. Tutti arrivano, fanno la visita istituzionale, visita di Stato, però arrivano in Vaticano a mangiare. E questa è una mia grande mancanza e mi dispiace tantissimo.

quasi casa è sia uno spazio che abbiamo aperto da molto poco tempo, il 12 febbraio abbiamo inaugurato, ma è anche un'esperienza che parte da ben prima di questo 12 febbraio, perché sono due anni, più di due anni, che con un gruppo di giovani, a partire dall'esperienza di Young Caritas, abbiamo fatto un processo, un percorso di partecipazione, di ascolto dei bisogni del territorio, di coinvolgimento di varie realtà associative e anche di singoli cittadini che abitano il quartiere, partendo dalla semplice domanda di che cosa

0: avessero bisogno loro. All'inizio eravamo molto confusi, dicevamo: ma come si fa a mettere tutto insieme? Ogni cittadino dice una cosa diversa, e cosa facciamo? Dobbiamo a un certo punto dire cosa faremo in questo spazio. E poi abbiamo capito che era proprio questa compresenza di cose diverse che sarebbe stata il punto forte di Quasi Casa.
1: Questo qua è un progetto di inclusione lavorativa capitanato dalla cooperativa che si chiama Il Laboratorio, che è qua nei vicoli, e praticamente i ragazzi che sono qua sono selezionati per fare questo progetto, in cui imparano a fare l'aiuto cuoco, l'aiuto cuoca, e sono ragazzi con storie diverse, che hanno sogni diversi.
2: Io faccio cucinare perché dopo io fai aprire un ristorante italiano nel mio paese.
1: Fino a fine giugno vengono qua tutti i giorni, tutte le mattine, e imparano a cucinare. Di base sono i piatti della tradizione ligure, però in realtà non c'è solo quello da imparare, ci sono anche tutti, appunto, le soft skills, quindi stare insieme.
3: È bello lavorare perché ti scontri con persone e culture diverse, e allora ti serve, ti arricchisci per andare avanti.
1: Per alcuni di loro è anche un'occasione per imparare meglio l'italiano, perché appunto vengono da nazionalità diverse, e poi si vedono le differenze magari nel cucinare, c'è chi usa più spezie, chi meno.
4: Noi li trasmettiamo sicuramente tanto, ma certe cose le fanno già da loro, e la cosa che mi emoziona di più è vedere come si sanno togliere dal disagio in un attimo.
5: Le scuole di italiano per stranieri in questo momento sono 15, dislocate su tutto il territorio genovese. Abbiamo la fortuna di avere 166 volontari e gli studenti in questo momento sono 784. Noi siamo molto legati a Quasi Casa, perché qui noi facciamo le lezioni di conversazione, sono lezioni che vengono svolte 4 volte alla settimana, e il nostro impegno è quello di tenere le porte aperte e di essere accoglienti. Alcune persone vengono qua, si preparano per l'esame, si interrogano a vicenda per vedere come rispondono, e altri invece fanno la conversazione, altri si vengono a prendere il caffè, mangiano qui, insomma c'è un bel via vai, un punto di incontro, un centro di aggregazione importante.
0: Sono una quindicina i volontari giovani di questo gruppo, che appunto è partito da Young Caritas e adesso è anche qualcosa non completamente sovrapponibile a Young Caritas, e quindi le disponibilità dei volontari a tenere aperto lo spazio, a mettersi anche un po' a servizio delle attività che vengono proposte.
6: La gente quando passa fa questa impressione di wow, cosa succede qua? Io percepisco quello, che quando passano si fermano, ci sono anche tanti turisti, ma vedo anche la gente del posto, quando passa dici che bella roba.
0: Non ci sono solo le attività, questo è importante, perché è uno spazio proprio di quotidianità, e anche una quotidianità lenta. Noi l'abbiamo chiamata Quasi Casa proprio per questo, vuole richiamare un ambiente domestico, familiare, accogliente, dove poter venire, sedersi, riposarsi, dormire, leggere un libro, studiare, lavorare, che è quello che le persone fanno tutti i giorni, mangiare insieme, ascoltarsi, giocare, ci sono anche molti giochi, ma ci si deve prendere cura di un bene comune, quindi non si è proprio padroni a casa propria, ma si può stare bene rispettando l'ambiente comune.
7: Questa sera si balla, si danza, noi siamo di un gruppo Passione Ball Folk che fa danze popolari. Sono danze che riprendono la tradizione e sono danze molto inclusive, ecco, nascevano proprio per far ballare tutti, e questo è l'obiettivo nostro. Danzare in uno spazio come questo ci dà l'opportunità intanto di farci conoscere, quindi di portare in un luogo che è inclusivo, quindi sulle nostre corde, quello che ci piace fare, danzare, ma dà anche l'opportunità a noi di scoprire un luogo di questa città, del centro storico, di cui si sente sempre più il bisogno, perché è un luogo di incontro, è un luogo dove non ci si sente giudicati, è un luogo dove ci si sente quasi a casa.
8: Nelle prossime puntate.

essere guarito e i polmoni riprendersi al 100% è una cosa che veramente anche per la scienza e per la medicina è un fatto straordinario e anche inspiegabile. Io ho anche tante domande: perché ha proprio scelto me, Dio, no? E che cosa ha per me, per tutta questa vita, no? Che dovrò scoprirla pian piano.

0: Dal 14 al 18 maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino, vivi un'esperienza di cultura, dialogo e futuro. TV 2000, In Blu 2000, Play 2000, Avvenire, Agenzia SIR, Media Graph, insieme a Welci, ti aspettano con incontri, storie e protagonisti del nostro tempo. Vieni a trovarci. La cultura è incontro e l'incontro inizia da te.
1: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
2: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
3: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
4: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli e a te, che puoi immergerti nelle tue passioni. Con Lenora ammorbidenti e profumatori, scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
5: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
6: Dicono che gli anni migliori siano alle spalle. Voi ci credete?
7: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene. Agisce in profondità contro le rughe, in un solo uso. Pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
6: L'età perfetta è ora. Io valgo.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
8: Con il colesterolo non si scherza.
10: Prova Danacol. Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
11: Basta scuse, prova Danacol.
10: Danacol e Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
12: Scopri Nutella Gelato,

0: Guardo che non giudica la mia storia. È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Chi sono quelli?
2: I nostri nuovi servi. Hai visto cosa hai fatto?
1: Io non ho fatto niente. Sono Samantha.
3: Io sono Nelly.
1: Forse ci metteranno nella stessa classe.
3: Io non vado a scuola, signorina. Siamo qui per lavorare.
1: Sono contenta che tu sia qui. Credo che diventeremo grandi amiche.
4: Tesoro, non si parla mai di questioni personali con la servitù.
1: Hanno deciso che vogliono portarmi via.
3: Io vorrei tanto che i miei desideri si avverassero.
5: Amiche per sempre. Questa sera in prima serata.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla Grotta delle Apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Accendono questa sera un cero alla Vergine Immacolata, la signora Gasperini Giuliana, la signora Gagliardi Paola, la signora Tellaroli Maria di Lumezzane, le missioni cattoliche italiane in Belgio, le famiglie Mondini Giacomin, la missione italiana Brug Windisch in Svizzera, il signor Disaro Sergio e i figli Roberta ed Emilio per Tolomeo Maria, ceri che poi arderanno nella Cappella della Luce, dove i pellegrini da tutto il mondo chiedono di accendere un cero, una candela, come preghiera continua alla Vergine Immacolata. Carissimi, come ogni sabato vogliamo pregare in modo particolare per le famiglie, specialmente per quelle che vivono particolari difficoltà. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero gaudioso, l'annuncio dell'angelo a Maria. È il momento in cui il Verbo si incarna in Maria. Ogni volta che apriamo il Vangelo anche noi, veniamo raggiunti dall'annuncio di una parola buona che vuole incarnarsi in noi e diventare vita della nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.

0: Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Secondo mistero gaudioso, la visita di Maria ad Elisabetta. È il momento in cui Maria canta il suo Magnificat. Ogni volta che ci affrettiamo a compiere gesti di carità, anche noi permettiamo concretamente a Dio di continuare a operare grandi cose nella storia di oggi.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero gaudioso. La nascita di Gesù a Betlemme. È il momento in cui Maria dona al mondo il Salvatore. Ogni volta che nel nostro agire mettiamo da parte l'egoismo e facciamo spazio alla comunione, anche tra noi rinasce Gesù, che ha promesso: dove due o più sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.
2: Quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. È il momento in cui Maria si offre con Gesù al Padre. Ogni volta che, coscienti della nostra vocazione cristiana, scegliamo di andare controcorrente rispetto alle mode del mondo, anche noi riconosciamo in Gesù l'unica luce della nostra vita. Maria, Vergine fedele, ci aiuti a crescere nella coerenza e nella testimonianza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso è nell'ora della nostra morte. Ah. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso è l'ora della nostra morte. Ah. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso è l'ora della nostra morte. Ah. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,
3: prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ah. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso è l'ora della nostra morte. Ah. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Quinto mistero gaudioso, il ritrovamento di Gesù. È il momento in cui Maria ritrova Gesù. Ogni volta che ci smarriamo dietro gli eventi della vita e ci sembra di perdere la strada, anche noi possiamo ritrovare in Gesù il centro e il senso della nostra esistenza.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.

A Nostra Signora di Lourdes, prega. Immacolata Vergine di Lourdes, prega. Noi torniamo devoti alla grotta sotto il tuo sguardo di limpida luce, mendicante di amore e di pace. Tu conosci, o Madre Benedetta, le nostre fatiche quotidiane, le ruvide croci dei nostri malati, il debole amore delle nostre famiglie, insidiate dal rischio dell'egoismo che ferisce vite innocenti. Tu vedi il cuore di tanti giovani, attraversati dal fascino ambiguo di una cultura del vuoto che delude e genera noia. Donaci, o Maria, la sapienza del cuore per accogliere il tuo materno invito alla preghiera e alla penitenza, consegnato qui all'umile Bernadette in questa grotta di Massabielle. Donaci il sapore della parola di Dio, il gusto del silenzio, la gioia del perdono, il coraggio di fare scelte alte e generose. Donaci una fede limpida, una coscienza pura. Aiutaci a diventare solerti seminatori di speranza quando soffia il vento gelido del pessimismo. Dona al mondo la pace, la concordia tra i popoli, il rispetto per il dono della vita, la capacità di amore solidale verso tutti i crocifissi della terra. Accompagna i nostri cari nell'ora della morte per varcare la soglia della tua casa nella luce della gioia eterna. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Maria Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo,

0: Tragedia senza fine alle Maldive, muore un sub impegnato nelle ricerche, deceduto a causa della malattia da decompressione. Si è sentito male appena riemerso. Indagini sul perché i cinque italiani abbiano superato il limite dei 30 metri di profondità. La chiamano la grotta degli squali, una trappola anche per i sub più esperti. Neonata muore di freddo, shock a Lampedusa. La piccola avrebbe perso la vita per le temperature troppo rigide in mare aperto. Era con la madre e la sorella, insieme a un gruppo di 55 persone, soccorse nella notte sugli altri migranti. Segni di violenza, indaga la procura di Agrigento. Banchieri, non accumulate. Papa Leone agli operatori di diverse banche italiane mette in guardia dalla concentrazione di capitali, fonte, dice, di sperequazione e miseria. Chiede un'etica della solidarietà e avverte: dietro ai numeri ci sono persone, non abbandonatele agli algoritmi. Non porto rancore. Dopo la commovente lettera in cui scriveva di non odiare i suoi aggressori, parla al TG2000 Davide, il 22enne accoltellato lo scorso ottobre. Sul corpo ancora gravi conseguenze fisiche, nel cuore una luce nuova. Non è facile perdonare, ci dice, ma so che è sempre possibile. Il mio Francesco, al Salone del Libro di Torino, il cardinale Zuppi sulla figura del poverello di Assisi è l'esempio più alto di quello che dovremmo fare, dice il presidente CEI, modello di radicalità, gioia, amore per i poveri e di fraternità. E buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000. In apertura dunque il dramma alle Maldive: morto un sub che cercava i corpi degli italiani, si è sentito male mentre era in immersione. Aperta un'indagine per capire perché sia stato superato il limite dei 30 metri. Beatrice Bossi.
1: La grotta degli squali, fatale ancora per un altro sommozzatore. Si allunga la lista delle persone che non sono uscite vive da quella caverna a 60 metri di profondità nelle acque cristalline dell'Oceano Indiano. Un'insidia anche per i più esperti, dicono. L'ultima vittima è un sergente dell'esercito maldiviano. Ha avuto un problema di depressurizzazione durante la risalita. Era sceso in acqua alla ricerca dei sub italiani morti 2 giorni fa. Il presidente delle isole lo definisce un martire e ribadisce la priorità del paese di recuperare i nostri connazionali. All'appello mancano ancora la professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia, la ricercatrice Muriel Oddennino e il biologo appena laureato Federico Gualtieri. L'unico corpo identificato ieri è quello di Gianluca Benedetti. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo sia sceso oltre i 30 metri di profondità, limite consentito per le immersioni alle Maldive, oltre il quale altrimenti è obbligatoria una specifica deroga.
0: Adesso a Lampedusa sarebbe morta di freddo la neonata soccorsa nella notte insieme ad altri 55 migranti. Su alcuni di loro i medici hanno accertato anche i segni di violenza su braccia e dorso. Indaga la procura di Agrigento. Elena Seno.
2: Aveva solo poche settimane di vita la neonata morta a Lampedusa durante il trasferimento al poliambulatorio dell'isola dopo lo sbarco. Alle 4.30 al molo Favarolo sono approdati 55 migranti partiti dalla Tunisia e soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza. La piccola, accompagnata dalla madre e dalla sorellina di 2 anni, è risultata in condizioni critiche per il freddo subito e per questo è stata trasportata al punto sanitario.

0: I medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Ora la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e ha disposto anche un'ispezione sul corpo della neonata per confermare l'ipotermia come causa della morte. Sarà poi ascoltata la mamma, originaria della Costa d'Avorio, per capire quando la piccola abbia cominciato a star male. La donna si trova ora insieme all'altra figlia nell'hotspot dell'isola, dove è stato attivato il supporto psicologico. Drammatica la traversata avvenuta a bordo di una precaria imbarcazione di ferro. Alcuni dei migranti presentano anche segni di violenza alle braccia e al dorso, accertati dai medici. Burkina Faso, Guinea, Gambia, Sierra Leone, Camerun, Nigeria, Costa d'Avorio e Mali, i paesi di provenienza.
1: L'approccio italiano a una gestione ordinata dei flussi migratori ha colto in Europa. Giorgia Meloni esulta per la dichiarazione adottata dal Consiglio d'Europa, che riconosce la legittimità di soluzioni innovative come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Ci spiega meglio Leonardo Possati.
2: Un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione. Giorgia Meloni è soddisfatta per la dichiarazione adottata a Chisinau dai ministri degli esteri dei 46 stati membri del Consiglio d'Europa, nella quale viene riconosciuta, secondo la Premier, la legittimità degli hub sul modello avviato dall'Italia in Albania.
3: La dichiarazione di Chisinau non cambia la Convenzione europea dei diritti umani né autorizza automaticamente modelli come quello che l'Italia sta sperimentando in Albania. Il Consiglio d'Europa non sta sdoganando violazioni dei diritti umani, ma sta aprendo un dibattito politico sotto pressione di alcuni governi. Presentarla come una piena adesione europea alla linea italiana è quindi una forzatura.
2: Le strutture italiane per il rimpatrio dei migranti costruite sul territorio albanese la scorsa settimana sono state al centro di un caso diplomatico quando il ministro degli esteri di Tirana ha detto che l'accordo con l'Italia non verrà rinnovato. Parole queste subito corrette dal primo ministro albanese Edi Rama, per il quale il protocollo è destinato a durare fin tanto che l'Italia lo vorrà. Malgrado questo e malgrado la dichiarazione del Consiglio d'Europa, rimangono le criticità.
3: Il punto critico d'altronde rimane sempre lo stesso: gli hub esterni e le espulsioni accelerate rischiano di indebolire garanzie fondamentali come il diritto alla vita familiare e il divieto di trattamenti inumani e degradanti, che sono principi e rimangono principi centrali della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
1: Il conflitto in Iran, colloqui in atto per attraversare lo stretto di Hormuz. Fonti giornalistiche fanno sapere che Israele potrebbe far scattare presto nuovi attacchi. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha scritto una lettera a Papa Leone. Sentiamo Antonio Soviero.
4: A Tiro, storica città nel sud del Libano, queste persone sono tornate tra le macerie delle loro case, bombardate dagli israeliani per recuperare quel poco che resta della loro vita. Abbas Ayah racconta che abitava con la sua famiglia di quattro persone al quinto piano. Non è rimasto in piedi nulla. Il cessate il fuoco tra Israele e Libano è stato prorogato di 45 giorni, ma è una proroga sulla carta. Oggi gli aerei delle IDF hanno bombardato e ucciso 7 libanesi, tra cui 3 paramedici, nel sud del paese dei Cedri. Secondo il New York Times, Israele e Stati Uniti si preparano per riprendere gli attacchi in Iran la prossima settimana. Bombardamenti e una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre l'uranio altamente arricchito dai tunnel bombardati a Isfahan. Trump, dopo l'incontro con Xi Jinping, i due hanno convenuto che Teheran non debba avere la bomba atomica, ha detto che sta perdendo la pazienza, ma ancora non avrebbe dato l'ok all'attacco, almeno secondo la CNN. Deciderà entro 24 ore, scrivono invece i media israeliani. Il regime sciita intanto blinda Hormuz e avvia colloqui con i paesi europei per il transito nello stretto. In una lettera indirizzata a Papa Leone, il presidente iraniano Pezeshkian esorta le nazioni del mondo a contrastare le richieste di Washington.
1: Dopo la visita di Trump a Pechino, Taiwan replica al presidente americano: siamo una nazione democratica, sovrana e indipendente, precisa Taipei. Il governo taiwanese ha risposto così a Trump, che frenava l'isola rispetto a qualsiasi dichiarazione potesse scatenare una guerra con Pechino. Per il tycoon, il monito di Xi su Taiwan non è

0: era una minaccia a Washington, ma il ministro degli esteri di Taiwan ha replicato a Trump: non siamo subordinati alla Repubblica Popolare Cinese. E dopo il presidente Trump, tocca adesso a Putin andare in visita in Cina. Il capo del Cremlino arriverà a Pechino mercoledì per un vertice di 2 giorni anche sul nodo Ucraina. Sul campo intanto Mosca ha lanciato quasi 300 droni contro Kiev. Allora facciamo il punto con Vito De Torre.
1: 2 giorni a Pechino per rafforzare ulteriormente la cooperazione tra Russia e Cina. A renderlo noto è il portavoce del presidente Vladimir Putin. A pochi giorni dalla visita di Donald Trump sarà ora il capo del Cremlino a incontrare Xi Jinping. Tra i temi sul tavolo c'è anche la guerra in Ucraina. La Cina non ha mai condannato apertamente l'invasione russa e continua a presentarsi come un paese neutrale. Pechino inoltre ha sempre respinto le accuse occidentali di fornire a Mosca armi e componenti militari. I due leader, ha spiegato il Cremlino, si scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali e al termine dei colloqui firmeranno una dichiarazione congiunta. Nel recente incontro con Trump, Xi Jinping ha collegato direttamente la pace internazionale alla salute dell'economia mondiale, ma secondo Kiev la Russia non sarebbe realmente interessata ad un accordo di pace. Il consigliere del presidente Zelensky, Mykhailo Podolyak, ha dichiarato che per Mosca i negoziati sono solo uno strumento per prendere tempo e continuare la guerra. La città di Kiev è ancora sotto shock per il violento bombardamento contro edifici residenziali che ha causato oltre 20 morti e decine di feriti. L'esercito ucraino ha risposto colpendo uno dei principali impianti chimici nella regione russa di Stavropol, dove vengono prodotti fertilizzanti ed esplosivi.
0: Drammatico incidente stradale. Stamattina rientriamo in Italia sulla statale Pontina, nel tratto che attraversa il comune di Latina. 2 morti e 1 ferito, ci riferisce Luigi Ferraiuolo.
2: È di 3 morti e 1 ferito il bilancio di una mattina di ordinaria follia nel Lazio, in provincia di Latina. Un primo incidente si è verificato all'alba sulla via Pontina, nel tratto in cui attraversa il capoluogo, sul cavalcavia di via Picasso, per un gravissimo incidente stradale in cui sono morti il conducente di un'auto e il passeggero di un camion frigorifero. Il camion frigo avrebbe perso il controllo sull'asfalto bagnato, tamponando la vettura davanti. E sempre in provincia di Latina si è registrata una 3ª vittima, non molto lontano, sempre a causa di un incidente stradale, stavolta lungo la via Appia all'altezza di Terracina. Nel territorio comunale di Monte San Biagio si sono scontrate 2 vetture. Nell'impatto è deceduta una persona e un'altra è stata trasportata in ospedale gravemente ferita. La strada è stata poi chiusa al traffico per consentire i soccorsi e infine riaprirla alla circolazione.
0: E un altro incidente, sempre stamattina, si è verificato invece a Bergamo. Vedete le immagini dove un'auto si è scontrata con un tram in marcia sulla nuova linea tranviaria. A bordo dell'auto un padre con la figlia di 9 anni, i passeggeri del tram sono stati fatti tutti scendere sul posto, i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Ma continuiamo dunque a parlare di incidenti stradali, perché nel Comasco uno scontro frontale fra 2 auto ha provocato 6 feriti. Stanotte in un altro sinistro ha perso la vita un ragazzo. Il servizio è di Amelia Cartia.
3: Sangue sulle strade nel Comasco. In poche ore 2 incidenti hanno scosso la città lombarda. Scontro nella notte per un'auto su cui viaggiavano 3 giovanissimi, fatale per uno di loro, di appena 21 anni, l'impatto contro una parete. Secondo i primi rilievi, Mattia Ugliaro, questo è il nome della vittima, era alla guida della macchina quando all'1:45 avrebbe perso il controllo del mezzo. Gli altri 2 ragazzi a bordo sono stati portati in codice giallo all'ospedale Sant'Anna. A poche ore e pochi chilometri di distanza, alle 5:30 del mattino, un nuovo scontro ha bloccato l'autostrada A9 nel tratto compreso tra Lomazzo Nord e Fino Mornasco, causando il ferimento di 6 persone, tra cui un bambino di 1 anno e sua madre incinta. Coinvolti nell'incidente un furgone e 2 auto. Particolarmente complicate le operazioni di soccorso per liberare dalle lamiere dell'auto che si era ribaltata la donna in gravidanza. Il tratto autostradale ha subito una temporanea chiusura mentre i vigili del fuoco intervenivano con l'elisoccorso.
0: Al via il rimborso del pedaggio dell'autostrada. Il provvedimento scatta a partire dal 1° di giugno in caso di blocco del traffico oppure di ritardi provocati dai cantieri sulla rete. Gli automobilisti potranno ottenerlo secondo precisi parametri, ad esempio in caso di cantieri per tragitti fra 30 e 50 km solo se il ritardo supera i 10 minuti. Invece in caso di blocchi del traffico, rimborso del 50% soltanto se lo stop comporta un ritardo fra 60 e 119 minuti. E da domani scatta l'obbligo di targa anche per i monopattini elettrici. Ultimo giorno dunque per ottenere il contrassegno, previste sanzioni fino a 400 euro. Federico Plotti.
4: Oggi per tutti i possessori di monopattini elettrici è l'ultimo giorno per dotarsi di una targa. Da domani infatti scatta l'obbligo del contrassegno per circolare. Chi non lo farà rischia una multa fino a 400 euro. La targa può essere richiesta alla motorizzazione civile attraverso il portale dell'automobilista o rivolgendosi a un'agenzia di pratiche auto. Si tratta di un adesivo plastificato che va piazzato in una parte ben visibile del mezzo e che poi non può essere più rimosso. Costo totale dell'operazione circa 35 euro. Un obbligo introdotto dal Ministero dei Trasporti e regolamentato con un apposito decreto dello scorso marzo per tutelare utenti, pedoni e automobilisti e per avere più sicurezza e più rispetto delle regole sulle nostre strade, alla luce anche e soprattutto del gran numero di monopattini elettrici in circolazione e l'aumento degli incidenti che li hanno visti coinvolti. Ma già sorgono i primi problemi perché non tutti hanno ricevuto la targa nonostante abbiano presentato la richiesta. In questo caso non è ancora chiaro se possano comunque circolare. Prorogato invece di 2 mesi l'obbligo di assicurazione che completerà il provvedimento e che scatterà il prossimo 16 luglio.
0: E adesso torniamo sulla storia di Davide, lo ricorderete, il 22enne aggredito lo scorso ottobre a Milano riportando una grave lesione. In una recente lettera dai toni toccanti spiegava: "Non odio chi mi ha accoltellato" e adesso parla al nostro telegiornale. Lo ascoltiamo con Raffaella Frullone.
5: Ho sempre pensato di essere in qualche modo fortunato per quello che mi è successo. Poche persone che hanno danni simili ai miei riescono a fare anche la metà di quello che faccio io. E coloro che mi hanno fatto questo sono dei bambini per me.
6: A parlare è Davide Simone Cavallo, che 6 mesi fa è stato aggredito con calci, pugni e coltellate dopo una serata in Corso Como a Milano. I suoi aggressori hanno pochi anni meno di lui, a breve se li troverà faccia a faccia in tribunale. Pochi giorni fa ha condiviso una lunga e spiazzante lettera in cui, mentre fa i conti con le gravi conseguenze fisiche dell'aggressione, i cui esiti ancora sono incerti, apre alla possibilità del perdono.
5: Sapere che hanno ancora così tanto tempo davanti a loro, un'apertura di possibilità infinita, mi farebbe anche sentire un po' stupido a chiudermi nello scegliere per loro cosa sono, cosa meritano.
6: Nel suo scritto, che ha toccato i cuori di molti, non nasconde la fatica di fare i conti con un corpo nuovo che ora può muovere solo con le stampelle, con pensieri bui come la paura di morire e l'incertezza sul futuro, ma sceglie di orientare al positivo, oltre al corpo, anche l'anima.
5: Non voglio che passi come un "è facile perdonare", no, non è facile, assolutamente no. Non ho idea di come si faccia ancora, no. Però so che è sempre possibile.
0: L'impegno dei cattolici in politica al centro di un incontro promosso nella capitale dalla dottrina sociale della Chiesa alle sfide attuali, fra cui pace e questione energetica. Pierluigi Vito.
7: Ritrovarsi per individuare strade d'impegno e, come da titolo della giornata, costruire comunità. L'incontro promosso a Roma da varie sigle della galassia dei cattolici schierati in politica sul versante del centro-sinistra mette sul tavolo temi importanti, dalla fraternità alla pace, dalla visione di un'Europa sempre più unita alla questione energetica.
8: Non bastano però le idee, ci vuole anche una cornice di senso e di valore, e credo che questo sia un contributo che i cattolici democratici devono continuare a dare. Noi lo stiamo cercando di dare con molta umiltà, con molta modestia, ma vogliamo che questa cultura venga valorizzata sempre di più.
7: E se l'orizzonte della dottrina sociale della Chiesa è un ineludibile comune denominatore da applicare sia sui territori che sullo scenario globale, resta la domanda di fondo: marciare uniti o divisi?
9: Ma un po' è il sistema politico che ha separato i percorsi politici di alcuni cattolici, però io credo che A parte il tema di un'unione che è un po' fuori tempo rispetto appunto al sistema politico italiano, io credo che c'è il bisogno di ascoltare il paese, di ascoltare le persone, di ascoltare le sensibilità profonde.
10: Io non credo che sia da rifare una nuova DC, però forse è necessario, è arrivato il momento di avere un contenitore che ci identifichi, altrimenti le belle cose che ci diciamo, i temi che condividiamo, poi non trovano concretezza, e non trovano concretezza perché non trovano gambe, braccia, teste di persone credibili all'interno del Parlamento.
7: Al momento la costruzione di una nuova casa comune dei cattolici in politica non pare avere ancora solide fondamenta.
0: Papa Leone sarà in Francia dal 25 al 28 settembre. La sala stampa della Santa Sede ha annunciato oggi il prossimo viaggio apostolico del Pontefice. Sarà il quinto internazionale di Leone, che visiterà anche la sede dell'UNESCO. Il cardinale Avelin, presidente della Conferenza Episcopale Francese, ha espresso la sua gioia per la visita del Papa in Francia. E stamattina udienza del Pontefice agli operatori di diverse banche italiane. No agli accumuli egoistici, avverte Leone, che chiede un'etica della solidarietà. Cristiana Caricato.
11: 200 banche di credito cooperativo e casse rurali, il sistema di cooperazione mutualistica di credito, in gran parte nato dopo la rivoluzione innescata dalla Rerum Novarum di Leone XIII. È stato ricevuto oggi dal successore, che ha scelto il nome dell'ispiratore della dottrina sociale della Chiesa. Occasione per riflettere sulla funzione delle banche e su come influiscono nella vita delle persone.
12: La concentrazione di capitali e la disponibilità di qualificate competenze lo hanno fornito di mezzi economici ingenti, con la conseguente duplice possibilità di farsi promotore di equa condivisione per il benessere generale o, in negativo, fautore di accumuli egoistici, fonte di sperequazione e miseria.
11: Il Pontefice chiede un uso oculato e moralmente appropriato delle risorse, in cui guadagno e solidarietà non siano antagonisti.
12: In banca non entrano in prima analisi capitali, ma persone, e che dietro i numeri ci sono donne e uomini, famiglie, che hanno bisogno di aiuto.
11: Insomma, sempre prima la persona, ammonisce Leone XIV, anche a livello finanziario, per costruire poi le strutture sociali alternative di cui il Paese ha bisogno.
0: E un'altra udienza significativa è stata quella con 600 cresimandi della diocesi di Genova, a cui Leone ha rivolto parole abbraccio, esortandoli dopo il sacramento a non sparire dalla parrocchia. Rita Salerno.
13: Mettete un'attenzione particolare a uno dei doni dello Spirito Santo, che è chiamato perseveranza.
14: È la perseveranza la parola chiave del saluto abbraccio di Papa Leone XIV ai cresimandi di Genova, ai 600 ragazzi che gli fanno festa, accompagnati dall'arcivescovo Monsignor Marco Tasca. Il Papa raccomanda di essere perseveranti nella fede.
13: Non dimenticate quello che avete vissuto in questo tempo, che la gioia di anche venire a Roma, di festeggiare insieme, di pregare insieme, che questa gioia viva nei vostri cuori e che continuiate ad essere fedeli discepoli di Gesù Cristo.
14: Per il Vescovo non c'è gioia più grande del dare il sacramento della confermazione, ma è triste vedere che dopo la cresima i ragazzi spariscono dalla parrocchia. Prosegue sempre a braccio Leone XIV.
13: Siate perseveranti nella fede, che tornate alla parrocchia. Ci sono tante attività, tante opportunità, ma soprattutto nella vita della fede.
14: Non si deve aver paura di seguire Cristo anche quando si vive la fede in un mondo che tante volte vuole portare lontano da Gesù, conclude il Pontefice.
13: La fede non viviamo da soli, viviamo insieme.
0: E Papa Leone ha approvato l'istituzione in Vaticano di una commissione interdicasteriale sull'intelligenza artificiale. Sarà coordinatore il cardinale Cerni, prefetto del Dicastero per lo sviluppo umano integrale. Obiettivo del nuovo organismo: facilitare lo scambio di informazioni e progetti sull'intelligenza artificiale e sul suo utilizzo proprio all'interno della Santa Sede. Adesso andiamo al Salone Internazionale del Libro. Oggi è la giornata in cui è intervenuto il Cardinale Matteo Zuppi sulla figura di San Francesco. Ma ci spiega di più da Torino Saverio Simonelli e lo ascoltiamo.
15: Qui a Torino va concludendosi la terza giornata del Salone del Libro, una giornata che forse sull'onda dei dati abbastanza incoraggianti di ieri del primo quadrimestre dell'editoria nel 2026 e anche per il consueto grande afflusso di pubblico induce un moderato ottimismo. Ma è stata anche la giornata dell'arrivo qui nel Salone del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Matteo Zuppi, che ha dialogato con Aldo Cazzullo sulla figura di San Francesco in questo anno anniversario.
16: Francesco è Francesco, sappiamo tutto di Francesco, ma perché ci ha portato tutti quanti a Cristo e perché attraverso di lui si vede pienamente anche fisicamente Cristo. Ecco, direi che è l'esempio più alto di quello che dovremmo fare. Francesco viene tirato per la giacchetta per giustificare le cose più ingiustificabili, come spesso avviene. Il mio Francesco è la radicalità, la gioia, l'amore per i poveri, la fraternità e la bellezza. Aveva perso la bellezza dei vestiti e aveva trovato la bellezza delle creature e del creatore.
0: Andiamo adesso a Cannes con i film in concorso, mentre nella sezione Cannes Classic c'è un documentario dedicato a Vittorio De Sica, Tra cinema e vita. Ma ci dice tutto Fabio Falzone.
17: Mamma, papà.
18: Le immagini sono bellissime, il tema attuale con Ship in the Box, Kore-eda torna a Cannes dove aveva vinto nel 2018 e costruisce una storia ambientata in un futuro imminente, la morte di un figlio, un umanoide che lo sostituisce, sentimenti contrastanti da parte della famiglia, ma anche la macchina, sempre più vicina all'umano. Il film affronta il vero dilemma del nostro tempo, quello dell'intelligenza artificiale e anche in qualche modo dei suoi rapporti con l'anima. In concorso anche il Serke Rido, The Beloved, protagonista Javier Bardem nel ruolo di un regista famoso e tostissimo che torna a girare in Spagna a Fuerteventura dopo due Oscar e ingaggia come attrice sua figlia che aveva abbandonato da bambina. Grandi interpretazioni, incontro scontro tra cinema e vita. E mentre, come vedete dalle persone alle mie spalle, continua la caccia frenetica ai biglietti per le proiezioni ufficiali della sera, oggi brilla un po' anche la stella dell'Italia a Cannes, perché nella sezione Cannes Classic c'è il nostro Francesco Zippel con un documentario dedicato a Vittorio De Sica, Una vita in scena, con la produzione esecutiva di Wes Anderson e dei nipoti di De Sica, Andrea e Brando, che sono i figli di Christian e Manuel.
19: L'idea di poter dare al film una sorta di cuore familiare, no? Di poter anche cogliere le impressioni, a me incuriosiva molto di cogliere le impressioni di chi, per esempio, come Brando e Andrea, il nonno non l'hanno mai conosciuto.
0: Dobbiamo fermarci, ma soltanto per una breve pausa. Torniamo fra poco.
17: Papà, e la fiaba?
20: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
17: Wow! E c'è la sirena?
21: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
22: E un sacco di concerti!
23: Shhh. Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo. Fantastico!
24: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio, che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri il nuovo Zimil Snack al Latte. Buono e senza lattosio.
25: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
26: Il buongiorno in Italia è sempre unico.
1: perché qui la meraviglia sorge in ogni angolo. Scoprila con i vasetti della nuova collezione Nutella. Giocare e nascondersi nei cespugli è nella natura di ogni cane. Con Front Pro puoi liberarlo da pulci e zecche. Una gustosa compressa masticabile ad azione rapida e persistente. Front Pro. Volersi bene, senza pensieri.
2: Come padre della sposa, con grande piacere... Oh, non proprio oggi.
3: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polident Power Max Supreme, tutto in...

0: perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con FreeStyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
2: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
4: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi.
3: E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare.
4: E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
3: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
5: La spesa intelligente!
6: Eccoci qui, tornati in diretta. C'è un'ultima ora, la vediamo insieme, abbiamo anche le immagini. Un'auto a tutta velocità ha falciato una decina di persone a piedi. Siamo in centro città, a Modena. 7 persone sono rimaste ferite, 2 in modo grave. Una donna avrebbe perso le gambe. È successo intorno alle 17.30. L'investitore è poi sceso dall'auto, ha coltellato un passante. È stato fermato dalla polizia. Sarebbe un cittadino italiano di origine straniera di circa 30 anni, nato e vissuto in provincia di Modena. Abbiamo visto l'auto arrivare, puntava il marciapiede, raccontano i testimoni, ha fatto un'accelerazione improvvisa, andava almeno a 100 all'ora, abbiamo visto le persone volare. Ci sarà tutto questo e molto altro nella prossima edizione, quella delle 20.45, adesso linea prima al meteo, poi la Santa Messa, grazie per l'attenzione, buona serata e arrivederci.
7: Installare un montascale è molto costoso.
8: Ma va!
7: Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800 91 91 11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
9: Sabato, al nord pressione in aumento. La giornata trascorrerà con un tempo soleggiato al nord-ovest e ancora molto instabile o perturbato al nord-est, dove ci saranno piogge al mattino. Domenica, pressione in aumento. Giornata caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo poco o irregolarmente nuvoloso dappertutto. Venti settentrionali, clima mite. Al centro, la pressione è bassa. In questa giornata il tempo sarà instabile o anche perturbato con precipitazioni localmente intense e sotto forma di rovescio temporalesco. Fresco. Domenica, soffia il maestrale. In questa giornata il tempo sarà parzialmente soleggiato. Infatti il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Clima mite. Al sud, la pressione è bassa. Giornata con un tempo più piovoso e temporalesco sui settori tirrenici e in Sicilia, sarà più soleggiato sul resto delle regioni. Venti forti. Domenica, pressione in aumento. Giornata ventosa a causa del maestrale, forte sulla Sardegna. Il tempo sarà soleggiato con un cielo poco o parzialmente nuvoloso dappertutto.

0: Installare un montascale è molto costoso. Ma va! Solo con Stan hai 24 mesi a interessi zero. Chiama Stan all'800-91-91-11. Un grande cambiamento di vita con una piccola rata.
1: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire

0: Garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi. Il benessere italiano a casa tua.
2: Qual è il tuo nome?
3: Ruth.
2: In primavera sarai una sacerdotessa di altissimo rango.
4: Hai assistito a molti sacrifici, Ruth. Non è mai accaduto che dubitassi.
3: I tuoi ragionamenti mi hanno sconvolto.
5: La sacerdotessa Ruth ed il prigioniero sembrano essere svaniti nell'aria.
6: La storia di Ruth.
7: Dalla vedova di tuo figlio nascerà il figlio di Dio fatto uomo.
6: Lunedì in prima serata.
8: A volte basta una sola cosa in comune per scoprirsi più vicini, come l'amore per Nutella. Nutella, il buongiorno che ci unisce.
9: Medaglia d'oro in sollevamento nipotini? No, ha solo dormito meglio. Zikwil tutta la notte ti aiuta ad addormentarti e a mantenere il sonno. Provalo.
10: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione. Perché anche per Estate Sport, loro sono già tutti campioni.
11: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
12: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
11: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
12: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Se The Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
6: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
13: Alcuni amori non hanno fine.
14: Harry, non mi uscivano le parole.
13: E che il tempo non può cancellare.
15: Harry, non resisto a vederla morire. Voglio dormire per un anno intero.
16: Dici che è morto.
17: Lei mi sta dicendo che McCormick è stato smarrito per più di 50 anni.
18: Sta arrivando l'FBI, Claire, è una faccenda seria.
16: Lo so. Fidati di me.
13: Scopri la storia che non ti aspetti.
19: Dan, Helen è viva.
13: Amore per sempre. Domani in prima serata.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, la luce del Cristo risorto mette a nudo i nostri peccati, non per condannarci, ma per offrirci il suo perdono. Riconosciamo le nostre colpe per essere purificati e introdotti nella libertà dei figli di Dio. Signore, che acceso alla destra del Padre, ci fai dono del tuo Spirito, Kyrie eleison. Cristo, che sostiene ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison. Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria.

O Padre, il tuo Figlio oggi è acceso alla tua destra, sotto gli occhi degli Apostoli. Donaci, secondo la sua promessa, di godere sempre del

dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò agli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo. Dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove. Durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua. Voi, invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo, ma egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.

popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore, l'Altissimo, grande Re su tutti.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo, quando lo resuscitò dai morti, e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Parola del Signore.

Cari fratelli e sorelle, sappiamo che il Vangelo di Luca si conclude con l'ascensione di Gesù e lo possiamo interpretare

con un itinerario del discepolo che cammina con Gesù per la strada del mondo, avendo come ideale raggiungere il cielo. E il Papa Leone Magno diceva: l'ascensione di Cristo è la nostra elevazione. Là dove ha preceduto la gloria della testa, là è chiamata la speranza del corpo. Ecco perché l'ascensione è la festa di Cristo, la festa dell'uomo che desidera il cielo, la festa della Chiesa inviata a rendere presente nel mondo lo splendore del cielo. Entriamo in questo mistero di Cristo alla luce della parola di Dio. Nella prima lettura, Luca ricorda gli ultimi momenti della vita di Gesù sulla terra. Dice: ho già trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzione agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Poi, come al giorno della risurrezione, due uomini appaiono agli apostoli chiedendo loro: uomini di Galilea, perché ve ne state fissando verso il cielo? Carissimi, che vuol dire Gesù assunto in cielo? Che significa questa domanda? Perché state fissando verso il cielo? L'ascensione ci permette di contemplare Cristo nella sua gloria, a cui siamo tutti destinati. San Paolo descrive questa gloria con espressioni che ricordano i misteri di Cristo, non solo perché li professiamo, ma perché speriamo di viverli. Poiché ciò che il Padre ha manifestato nella persona di Cristo lo manifesterà anche in noi se teniamo salda la fede in suo Figlio. Cristo è risorto dai morti e siede alla destra del Padre che è nei cieli. Questo trionfo di Cristo è la profezia compiuta della nostra liberazione dalla morte dovuta dai peccati e della nostra partecipazione alle gioie del cielo. E lo sperimentiamo ogni giorno, soprattutto nell'Eucaristia. Cristo ha la supremazia eterna sulla creazione. Ecco, all'uomo è dato per partecipare a questa supremazia di Cristo già dalla creazione. È l'uomo che porta l'immagine e la somiglianza di Dio. E anche a lui viene conferito il potere di diventare figlio di Dio, figlio adottivo in Cristo. Così Sant'Agostino affermò: la risurrezione del Signore è la nostra speranza, l'ascensione del Signore è la nostra glorificazione. La domanda agli Apostoli ci riguarda, perché nel nostro cammino verso la patria celeste dobbiamo avere la fede in Cristo risorto e prendere sul serio la missione che Egli ci affida. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Seguendo gli Apostoli, noi dobbiamo prima di tutto guardare al cielo per vedere meglio le realtà del mondo. Guardare al cielo prima di tutto per vedere bene le realtà del mondo.

La missione di Cristo ci richiede questo desiderio del cielo, questa gioia di attingere dalle realtà celesti per trasmetterli agli altri. Allora, cosa significa fare discepoli di Cristo tutti i popoli, se no trasmettere loro questo desiderio di vivere nella fede in Cristo e nelle sue prescrizioni? La missione di Cristo si espande e assume una dimensione universale. L'universalità di questa missione giustifica il movimento espresso dall'imperativo andate. È quello che la Chiesa deve attuare. Sì, dobbiamo andare presso gli uomini e le donne del nostro tempo. Il Signore non pone limiti di luoghi. In ogni essere umano, carissimi, ovunque si trovi e qualsiasi sia la sua situazione, questo desiderio di qualcosa di assoluto, cioè di Dio, brucia sempre. E per questo dobbiamo andare a incontrarlo. Questa è la missione di Cristo che deve diventare la nostra unica preoccupazione. Allora ci sono attività, sono due che sono fondamentali. Battezzare queste persone nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Insegnare loro ad osservare i comandamenti del Signore. Vedete com'è bello questo mandato. Compiere il gesto che configura uomini e donne a Cristo affinché diventino la dimora della Trinità e crescano nell'amare il Signore e i loro simili. Che bello! Come possiamo essere all'altezza di una tale missione se non perché le persone trovano in noi l'amore appassionato di Cristo per loro, la coerenza della vita, portando con noi le loro angosce, le loro gioie, la convinzione incrollabile nella missione, nonostante l'ostilità che si può sperimentare. Carissimi, Cristo che è salito al cielo, affidandoci la sua missione, è sempre con noi, ci accompagna, è una certezza e rende fruttuosa la sua missione. È la sua missione, non è nostra, è la missione di Cristo. E per questo motivo il cristiano, specialmente il pastore, certo di questa presenza, non deve mai avere paura di insegnare e agire nel nome di Cristo. Il Papa Leone Magno diceva: oggi non solo siamo confermati nel possesso del paradiso, ma anche abbiamo penetrato con Cristo nelle altezze dei cieli. Vedete come la ricchezza di una frase così forte che il Papa ci dice. E Sant'Agostino aggiunge: se vogliamo celebrare l'ascensione del Signore rettamente, fedelmente, devotamente, santamente, piamente, allora saliamo insieme a Lui, il Cristo, e teniamo in alto il nostro cuore. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Ci mettiamo in piedi, professiamo la nostra fede. Io credo in Dio Padre, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra del Dio Padre Onnipotente, e la verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la redenzione dei peccati, la risurrezione della carne. Fratelli e sorelle, celebriamo con gioia il Signore Gesù, vincitore della morte, che siede alla destra del Padre ed è unico mediatore per tutti gli uomini. Animati da questa fede, invochiamo la sua misericordia.
1: Ravviva la nostra speranza, Signore.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore.
1: Per la Chiesa, nel suo pellegrinaggio, fra le alterne vicende nel mondo, tenga sempre fisso lo sguardo sui beni eterni per annunciare con amore e coraggio il Vangelo a tutte le genti. Preghiamo.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore.
1: Per la società civile, ascolti il grido di speranza dei poveri, superando chiusure ed emarginazioni e promuovendo la dignità di ogni persona con iniziative idonee e migliorarne la condizione umana. Preghiamo. Per gli operatori della comunicazione sociale, animati da spirito evangelico, pongano a servizio del bene comune la versatilità e le inedite potenzialità dei nuovi mezzi, salvaguardino la dignità delle persone con la necessaria vigilanza, educandole a pensiero critico e al sano discernimento. Preghiamo. Per noi qui riuniti, la presenza sacramentale del risorto in mezzo a noi, allieti la celebrazione domenicale e colmi di speranza operosa le nostre giornate per ritrovarci un giorno tutti insieme nella casa del Padre. Preghiamo.
0: Concedi, o Padre, che il desiderio del cielo dove Cristo è salito per prepararci un posto ci sostenga e ci conforti nelle prove della vita. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Padre, il tuo Figlio unigenito, nostro sommo sacerdote, sempre vivo, siede alla tua destra per intercedere a nostro favore. Concedi a noi di accostarci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere la tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Justa, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Dopo la risurrezione, egli si mostrò visibilmente a tutti i discepoli e sotto il loro sguardo salì al cielo, perché noi fossimo partecipi della sua vita divina. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale,

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Leone, il suo vicario Valdo, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Alfonso, San Gerardo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ma di sua parola.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. I doni che abbiamo ricevuto dal tuo altare, o Padre, ascendano nei nostri cuori il desiderio della patria del cielo e ci conducano, seguendo le sue orme, laddove ci ha preceduto il nostro Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La preghiera alla Madre Celeste.
2: O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anima a risolvere, torna tutti la gioia di famiglia, ma tutta fede.
3: Soccorso,
1: prega per noi.
3: Maria, Regina della Patria,
1: prega per noi.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
1: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi.
0: E il signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare.
1: E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
0: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
1: Dall'11 al 17 maggio, tonno al naturale 3x80 grammi Atena a 1,50
2: euro. Eurospin, la spesa intelligente!
3: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
4: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
5: Age Perfect Collagen Expert. Con 30 volte più peptidi di microcollagene. Agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
4: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
6: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Qui a Gaza i bisogni delle famiglie sono enormi. Per molte famiglie le tende sono tutto ciò che resta, perché non hanno più una casa.
8: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
7: Queste tende così leggere non bastano a proteggere dal freddo e dalla pioggia. Stiamo distribuendo tende e generi di prima necessità per dare ai bambini protezione e servizi sanitari.
8: Se The Children non ha mai lasciato casa, mai, non si è mai fermata, e nelle nostre cliniche arriva

tantissime bambine e bambini stremati dalla fame. Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite.

0: soffrire davvero troppo. Grazie.
1: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto.
2: Dai, la parmigiana è verdura.
3: Con il colesterolo non si scherza.
4: Prova Danacol.
5: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
4: Basta scuse, prova Danacol.
5: Danacol di Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
6: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
7: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy. But I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
6: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
8: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
9: Indagini ai confini del sacro. Lunedì in seconda serata e il sabato alle 8.
10: Chi sono quelli?
11: I nostri nuovi servi. Hai visto cosa hai fatto?
10: Io non ho fatto niente. Sono Samantha.
12: Io sono Nelly.
10: Forse ci metteranno nella stessa classe.
12: Io non vado a scuola, signorina. Siamo qui per lavorare.
10: Sono contenta che tu sia qui. Credo che diventeremo grandi amiche.
13: Tesoro, non si parla mai di questioni personali con la servitù.
10: Hanno deciso che vogliono portarmi via.
12: Io vorrei tanto che i miei desideri si avverassero.
9: Amiche per sempre. Questa sera in prima serata.
14: Qual è il tuo nome?
10: Ruth.
14: In primavera sarai una sacerdotessa di altissimo rango.
10: No!
15: Hai assistito a molti sacrifici, Ruth. Non è mai accaduto che dubitassi.
10: I tuoi ragionamenti mi hanno sconvolto.
16: La sacerdotessa Ruth ed il prigioniero sembrano essere svaniti nell'aria.
9: La storia di Ruth.
17: Dalla vedova di tuo figlio nascerà il figlio di Dio fatto uomo.
9: Lunedì in prima serata.
18: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
9: Soul, domani alle 21.05.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata

0: e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Offriamo questo Santo Rosario per invocare la pace nel mondo. Il mondo sta diventando un grande campo di battaglia e i morti particolarmente sono civili, 90%. Questo è un fatto scandaloso, preoccupante. Il Papa Leone XIV più volte ha detto basta con le guerre, basta con le armi. Preghiamo perché l'invito accorato del Papa venga accolto. La misericordia di Dio e l'intercessione di Maria ottengono questo miracolo. Preghiamo i misteri della gioia. Il primo mistero è l'annuncio dell'angelo a Maria. È la sua risposta, pronta, umile e senza rimpianti. Nella vita ogni persona ha un punto di appoggio, ha un amore predominante, ha un sogno attorno al quale organizza tutta la sua vita. Per molte persone il sogno è il denaro, o il successo, o il potere, o l'esaudimento egoista di ogni capriccio. Per questo il mondo è tanto sconvolto. Questi punti di appoggio, infatti, non reggono a lungo. Prima o poi cedono e allora le persone affondano nella delusione, nella solitudine, nell'infelicità. Accostiamoci a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria ha detto il suo sì a Dio, con decisione, con convinzione, senza rimpianti. Maria si è fidata di Dio e si è appoggiata totalmente a Lui. E con il sì dell'Annunciazione inizia una storia nuova, la storia di coloro che aprono il cuore all'inondazione di bontà e di felicità che parte dalla piccola e povera casa di Nazareth. Il cristianesimo inizia così, con questo sì, con il sì di Maria. Quanto dobbiamo essere grati a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gioia. Maria fa un lungo viaggio e va da Elisabetta per servire, per condividere la gioia, per cantare il Magnificat. Appena l'angelo scomparve, Maria si guardò attorno e vide che esternamente nulla era cambiato nella sua vita. Il grande avvenimento, infatti, era tutto nascosto nel suo grembo ed era impossibile raccontarlo e condividerlo con chiunque. Chi l'avrebbe creduto? La situazione poteva apparire drammatica. Poteva essere causa o di esaltazione o causa di depressione. Maria invece resta serena e aggrappata alla certezza che Dio ha in mano le redini della sua vita. Questa certezza le dà una grande pace interiore. Decide di andare ad Elisabetta. Va per vivere la dedizione, il servizio, la gioia di spendersi per chi ha bisogno delle sue mani e del suo cuore. E mentre vive la carità, Maria sente il primo commento umano del grande mistero che aveva preso dimora in lei. Maria è felice e canta il Magnificat, spingendo lo sguardo fino a prevedere la caduta di tutti gli orgogliosi e di tutti gli egoisti di ogni epoca. Maria è un capolavoro di fede e la storia le sta dando ragione ogni giorno. Seguiamo l'esempio di Maria. Anche oggi, accanto a noi, c'è qualche Elisabetta che ha bisogno della nostra attenzione, della nostra bontà, del nostro amore. Facciamo un passo. A volte basta un piccolo passo per cambiare una situazione e trasformare una lacrima in un sorriso. Gettiamo un seme di bontà oggi, subito. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Terzo mistero della gioia. Dio sceglie la povertà. Gesù nasce nell'umile grotta di Betlemme e Maria lo avvolge in fasce e lo ripone in una mangiatoia. Uno scrittore contemporaneo, riformulando in modo blasfemo le parole di San Paolo, è arrivato a dichiarare: anche se parlassi tutte le lingue del mondo, se non ho denaro, sono un bronzo risonante o un cembalo che tintinna. Se non ho denaro, io non sono niente. Così purtroppo pensano tante persone. Però a Betlemme Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro e ha dichiarato stolti coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. La povertà di Betlemme, infatti, è una precisa scelta di Dio, non è un incidente. La povertà di Betlemme grida che il mondo è una misera stalla. Soltanto accogliendo Dio, la stalla si illumina e si riempie di gioia e di pace. Dove c'è Dio, anche una stalla diventa una reggia. Ma se manca Dio, anche una reggia diventa una stalla. Quanto è urgente capire questa lezione. Ma a Betlemme, sfiduciando il valore della ricchezza, Dio ha esaltato il valore della vita umana, di ogni vita umana. Dio infatti ha voluto che suo figlio diventasse uomo nel cuore di una mamma. È il luogo più sicuro, più difeso e più protetto. Ma oggi non è più così, purtroppo. Tante mamme sono diventate tombe dei loro figli, tradendo il canto alla vita che è stato intonato a Betlemme. Preghiamo per tutte le mamme, perché siano veramente mamme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, come anche noi lo rimettiamo ai nostri creditori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla
0: male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe, obbedendo alla legge del Signore, presentano Gesù al Tempio, portando con sé l'offerta dei poveri. Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza. Ha voluto soltanto il calore di una famiglia. La famiglia, infatti, è un progetto di Dio. È un sogno di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva e lo difenda. Oggi, riconosciamolo con tanta tristezza, è in atto una vera guerra nei confronti della famiglia. L'uomo si è ubriacato di un tale orgoglio da arrivare a pensare progetti alternativi a quello di Dio. Ma quando l'uomo pensa di poter capire più di Dio, precipita nel vuoto, nel non senso e nel disgusto della vita. È la punizione che l'umanità si sta confezionando con le proprie mani. Santa famiglia di Nazareth, che salisti al Tempio in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, prega per noi. Santa famiglia di Nazareth, aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù. Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome.
0: dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe cercano Gesù e provano la gioia di ritrovarlo e di riaccoglierlo nella loro casa. Possiamo chiederci perché Gesù ha voluto che Maria e Giuseppe lo cercassero affannosamente per 3 giorni nelle vie di Gerusalemme. Dietro questo gesto di Gesù certamente si nasconde un grande insegnamento e un grande richiamo per noi. Ecco l'insegnamento, ecco il richiamo. Dio va continuamente cercato. La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si spegne. Noi siamo portati a pensare che la fede rassomigli a una poltrona nella quale ci si siede una volta per sempre, ma non è così. La fede è una strada da percorrere. La fede è un cammino con salite e discese, con curve rettilinee, con giornate di sole e giornate di tempesta. Il credente, pertanto, deve avere l'umiltà e la tenacia del pellegrino, che ogni giorno si mette in viaggio e consuma i suoi piedi per avvicinarsi alla meta, per ritrovare Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.

porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A Te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi Tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo Amore che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Misericordia, Madre della Divina Grazia, Madre della Speranza, Madre Purissima, Madre Castissima, Madre Sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre Degna di Amore, Madre Ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Madre di Misericordia, Vergine Prudente, Vergine Degna di Onore, Vergine Degna di Lode, Vergine Potente, Vergine Clemente, Vergine Fedele, Specchio di Perfezione, Sede della Sapienza, Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'Eterna Gloria, Dimora consacrata a Dio, Rosa Mistica, Torre della Santa Città di Davide, Fortezza Inespugnabile, Santuario della Divina Presenza, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,

0: preghiamo. Madonna della fiducia, ricorriamo a te, perché i tempi che viviamo ci spingono alla sfiducia e allo scoraggiamento. Tu non avesti paura quando lasciasti la piccola ma sicura casa di Nazareth, affrontando un lungo e pericoloso viaggio per andare a soccorrere l'anziana Elisabetta. Il tuo cuore era aggrappato a Dio e con Dio è possibile cantare il Magnificat in ogni situazione, in ogni disagio. Aiutaci a prendere la nota del tuo canto, che infonde anche oggi tanta sicura fiducia. Tu non avessi paura quando vedessi Gesù processato ingiustamente, caricato della croce e avviato verso il Calvario con due malfattori. La tua fiducia non ha vacillato un istante, perché tu hai creduto che Dio vince così, seminando amore in mezzo all'odio, seminando bontà in mezzo alla cattiveria. Per questo Gesù è risorto. E la tua fiducia non è stata smentita ma rafforzata. Aiutaci a credere che ogni sabato santo precede la risurrezione, precede la vittoria di Gesù. Madonna della fiducia, prega per noi, prega e guarisci ogni nostra paura. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il
0: tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Affida alla Madonna questa benedizione perché la porti come carezza a tutte le persone che soffrono, nelle case, negli ospedali, nelle persone abbandonate, persone ammalate. Questa benedizione arrivi a loro come una carezza di Maria. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Vi benedica, vi protegga, vi illumini il cammino Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Amen.

0: Papà, è la fiaba?
1: Allora, c'è un mondo meraviglioso, con laghi incantati dove vivono gli unicorni, verdi colli con fatine magiche ed un castello, regno di una bellissima principessa.
0: Wow! E c'è la sirena?
2: Certo! Nuota felice in un mare da fiaba. E poi golosi gnomi che mangiano prelibatezze in una natura incontaminata.
3: E un sacco di concerti!
4: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo. Fantastico!
5: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio, che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Prova Zimil in banco frigo con latte 100% italiano.
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore Freestyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso. Con Freestyle Libre 2 Plus, richiedi un sensore gratuito.
7: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
8: L'89% dei clienti è felice di aver scelto Stan. Soddisfatti? Decisamente sì. E il prossimo potresti essere tu. Chiedi un preventivo senza impegno. Chiama Stan all'800 91 91 11.
9: Chissà se diventeranno mai dei fuoriclasse, se vinceranno una gara e conquisteranno un trofeo, e se faranno incetta di medaglie o saliranno sul podio a ritirare un oro. Di certo ci vorrà qualcuno che idrati e reintegri la loro passione, perché anche per Estate Sport loro sono già tutti campioni.
10: Come padre della sposa, con grande piacere... Non proprio oggi.
11: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
13: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto ogni giorno prodotti sempre freschissimi.
12: E signor Alessandro Volta? Per lui è elettrizzante scoprire quanto può risparmiare.

0: E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino Tobias a 2 euro.
1: La spesa intelligente!
2: Dal 14 al 18 maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino, vivi un'esperienza di cultura, dialogo e futuro. TV 2000, In Blu 2000, Play 2000, Avvenire, Agenzia SIR, Media Graph, insieme a Welci, ti aspettano con incontri, storie e protagonisti del nostro tempo. Vieni a trovarci. La cultura è incontro e l'incontro inizia da te.
3: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda lo stupore per il suo destino.
2: Soul, domani alle 21.05.
4: Chi sono quelli?
5: I nostri nuovi servi. Hai visto cosa hai fatto?
4: Io non ho fatto niente.
6: Sono Samantha.
7: Io sono Nelly.
4: Forse ci metteranno nella stessa classe.
7: Io non vado a scuola, signorina. Siamo qui per lavorare.
4: Sono contenta che tu sia qui. Credo che diventeremo grandi amiche.
8: Tesoro, non si parla mai di questioni personali con la servitù.
4: Hanno deciso che vogliono portarmi via.
7: Io vorrei tanto che i miei desideri si avverassero.
2: Amiche per sempre. Questa sera in prima serata.

0: Auto su folla, paura a Modena, investe pedoni, poi fugge a coltello una persona, 8 feriti, 4 gravissimi, una donna perde entrambe le gambe, è fermato un 31enne di origini marocchine, era in cura per problemi psichiatrici, i testimoni, andava a 100 all'ora in pieno centro, Palazzo Chigi, Meloni, segue con attenzione. Dramma a Lampedusa, una neonata muore di freddo, era con la madre e la sorellina insieme a un gruppo di migranti soccorsi la notte scorsa, troppo rigide le temperature mentre erano in mare aperto, indaga la procura di Agrigento. Trappola, Taiwan, Taipei reclama l'indipendenza e dice siamo una nazione sovrana in risposta a Trump che aveva messo in guardia ad eventuali dichiarazioni contrarie a Pechino. Non siamo subordinati alla Repubblica Popolare Cinese, rivendica il ministro degli esteri. La via del perdono, parla al TG2000 Davide, il 22enne accoltellato a Milano 6 mesi fa. Nei giorni scorsi aveva scritto una lettera ai suoi aggressori in cui dichiarava di non portare rancore. A pochi giorni dall'avvio del processo ci confida che perdonare è difficile, ma sempre possibile. Buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati al TG2000 in apertura. Dunque, l'auto sulla folla in pieno centro a Modena, si aggrava il bilancio, il sindaco parla di 8 feriti di cui 4 gravi, a una donna amputata entrambe le gambe, alla guida del veicolo lanciato a folle velocità un italiano di origini marocchine che tenta la fuga e viene placcato dalla folla. Servizio di apertura di Federico Plotti.
1: Lanciato a tutta velocità con la sua auto nel centro storico di Modena. Viaggiava a oltre 100 km orari l'uomo che a bordo di un'auto nel primo pomeriggio di oggi ha falciato una decina di persone che passeggiavano sul marciapiede che corre lungo via Emilia. La sua corsa a folle è finita qualche metro più avanti contro una vetrina di un negozio. Dietro di sé una scia di sangue apparentemente senza senso. Tra le persone coinvolte due verserebbero in condizioni gravi. A una donna, fa sapere il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, dovranno essere amputati entrambi gli arti inferiori. Alla guida della vettura un ragazzo di 31 anni di origini nordafricane, laureato in economia, che dopo lo schianto finale ha tentato la fuga, durante la quale ha accoltellato un passante che però è riuscito a bloccarlo con l'aiuto di altre persone.
2: Il mio ringraziamento va a quei cittadini, 4-5 se ho ben capito, che lo hanno inseguito e lo hanno catturato, consegnandolo poi alle forze dell'ordine. Considerando che era una persona che era anche armata di coltello, ci ha avuto coraggio e grande senso civico. Quindi il mio ringraziamento forte va a loro per questo grande elevato senso civico che hanno avuto in questo drammatico momento.
1: Poco dopo è stato fermato dalla polizia e adesso, anche se ferito, è sotto custodia delle forze dell'ordine. Ancora da chiarire quanto accaduto e soprattutto se dietro il fatto ci sia stata una volontà precisa oppure qualche altra causa. Intanto in una nota Palazzo Chigi fa sapere che la Premier Meloni sta seguendo da vicino la vicenda, costantemente in contatto con il ministro dell'Interno Piantedosi.
0: Dramma migranti a Lampedusa, una neonata muore di freddo, non è sopravvissuta alle temperature troppo rigide in mare aperto. La cronaca è di Elena Seno.
3: Non ce l'ha fatta la neonata giunta nella notte a Lampedusa con la sua mamma e la sua sorellina, fuggite dalla costa d'Avorio. È morta durante il trasferimento al poliambulatorio dell'isola dopo lo sbarco. Alle 4.30 al molo Favarolo sono approdati 55 migranti, partiti dalla Tunisia, soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza. La piccola, di poche settimane, è apparsa in condizioni critiche per il freddo patito per ore nella traversata e per questo è stata trasportata al punto sanitario, dove i medici non hanno potuto fare altro però che dichiararne il decesso. Ora la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e ha disposto anche un'ispezione sul corpo della neonata per confermare l'ipotermia come causa della morte. Sarà sentita poi la madre, che al momento si trova con l'altra figlia di 2 anni nell'hotspot dell'isola, dove è stato attivato il supporto psicologico. Drammatico il viaggio dei migranti stipati su un barchino di ferro, dopo aver pagato, secondo quanto raccontato, cifre tra i 400 e i 600 euro. Alcuni di loro, visitati all'arrivo, avevano segni di violenza sulle braccia e sul dorso.
0: L'approccio italiano a una gestione ordinata dei flussi migratori è accolto in Europa. Giorgia Meloni esulta per la dichiarazione adottata a Chisinau Dal Consiglio d'Europa 46 Stati membri riconoscono la legittimità di soluzioni innovative, tra cui gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Adesso alle Maldive, tragedia. Nella tragedia muore un subesperto impegnato nelle ricerche degli italiani intrappolati negli abissi. Si indaga sul superamento del limite di immersione dei 30 metri. Beatrice Bossi.
4: La grotta degli squali è stata fatale per un altro sommozzatore. Si tratta di un sergente delle forze di difesa maldiviane che ha avuto un problema di depressurizzazione durante la risalita. Era sceso in acqua per cercare i corpi degli italiani rimasti sepolti durante una spedizione qualche giorno fa. Le operazioni sono state interrotte e riprenderanno domani, se il tempo lo permetterà. All'appello mancano ancora 4 corpi. Solo un cadavere finora è stato recuperato. È quello di Gianluca Benedetti. Era a 60 metri di profondità e aveva la bombola dell'ossigeno completamente scarica. Un indizio che fa crescere sempre di più l'ipotesi di un incidente. La procura di Roma e quella di Malé cercano di capire poi anche perché il gruppo sia sceso oltre i 30 metri di profondità, limite massimo consentito per le immersioni alle Maldive, oltre il quale altrimenti è obbligatoria una specifica deroga. I dati dei computer subacquei e le riprese delle telecamere potranno poi dare elementi ancora più utili a definire la dinamica del tragico evento.
0: Il caso delle spinte indipendentiste di Taiwan riemerse con la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente americano gela Taipei lasciando la Cina e rimescola così le carte della geopolitica mondiale. Seguiamo Leonardo Possati.
5: Del vertice Stati Uniti-Cina, il dossier più scottante resta Taiwan. Trump ha rotto il silenzio con parole che pesano come macigni. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza, ha scandito il presidente, spiegando di non voler trascinare gli Stati Uniti in una guerra a 15.000 chilometri di distanza. Pechino è soddisfatta. Il ministro degli esteri Wang Yi ha dichiarato che gli Stati Uniti sembrano finalmente comprendere le preoccupazioni cinesi, ma la risposta di Taipei non si è fatta attendere. Siamo un paese sovrano, democratico e indipendente, ha ribattuto il governo dell'isola definendo le vendite di armi americane, su cui Trump ora tentenna, un elemento essenziale di deterrenza. Ma Taiwan non è l'unica linea rossa. Trump e Xi Jinping hanno conversato a lungo anche sull'Iran e entrambi vogliono lo stretto di Hormuz aperto. Trump è rientrato a Washington definendo Xi un amico, ma l'equilibrio appare più precario che mai.
0: E la guerra in Iran, colloqui in atto per attraversare lo stretto di Hormuz, Israele pronta a nuovi attacchi, mentre il presidente iraniano Pezeshkian si appella in una lettera a Papa Leone. Antonio Soviero.
6: 18 morti e 124 feriti, è il bilancio del

0: vittime nelle ultime 24 ore in Libano uccise dalle bombe di Israele, che con una mano firma una nuova proroga della tregua e con l'altra continua a ordinare bombardamenti sul paese dei cedri. Dall'inizio delle ostilità le vittime sono circa 3.000. Secondo il New York Times, Israele e Stati Uniti si preparano a riprendere gli attacchi in Iran la prossima settimana. Raid è una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre l'uranio altamente arricchito dai tunnel bombardati a Isfahan. Trump, dopo l'incontro con Xi Jinping, i due hanno convenuto che Teheran non debba avere la bomba atomica, ha detto che sta perdendo la pazienza, ma ancora non avrebbe dato l'ok all'attacco, almeno secondo la CNN. Deciderà entro 24 ore, scrivono invece i media israeliani. Il regime sciita intanto blinda Hormuz e avvia trattative con i paesi europei per il transito nello stretto. In una lettera indirizzata a Papa Leone, il presidente iraniano Pezeshkian esorta le nazioni del mondo a contrastare le richieste di Washington.
1: E in Nigeria ha ucciso il numero 2 dell'ISIS a capo del terrorismo jihadista in Africa, decisiva un'operazione congiunta fra le forze armate nigeriane e quelle degli Stati Uniti. Massimiliano Cochi.
2: Il suo nome è legato ad alcuni dei più sanguinosi attacchi del cosiddetto Stato Islamico nel Sahel, la regione africana a sud del Sahara, come l'attacco contro la scuola femminile di Dapchi nel nord-est della Nigeria, quando furono sequestrate oltre 100 ragazze. Il terrorista Abu Bilal al-Minuki è stato ucciso nella notte in un'operazione congiunta tra le forze armate statunitensi e quelle nigeriane. Non sono stati forniti dettagli dell'operazione, ma in un post Donald Trump lo ha definito il numero 2 dell'ISIS, uno dei terroristi più attivi a livello internazionale. Prima di giurare fedeltà al Califfato Nero, al-Minuki era uno dei comandanti di Boko Haram, altra organizzazione terroristica di matrice islamica che nell'ultimo decennio ha seminato sangue e caos in Nigeria, obiettivo quasi sempre le comunità cristiane. Proprio per fermare gli attacchi contro i cristiani, nei mesi scorsi Donald Trump aveva inviato nel paese africano 200 marines per addestrare le forze militari locali e fornire supporto all'intelligence. L'ultima operazione, guidata dagli americani, era stata la sera di Natale, quando alcuni droni colpirono le postazioni dell'ISIS nel nord-ovest del paese, al confine con il Niger.
1: Intanto in Ucraina non si fermano gli attacchi e dopo gli ultimi raid di Mosca il presidente Zelensky minaccia rappresaglia. Mercoledì sarà poi Putin a volare in Cina per 2 giorni di colloqui. Sentiamo Vito De Torre.
3: Un vertice a Pechino per rafforzare ulteriormente la cooperazione tra Russia e Cina, a renderlo noto è il portavoce del presidente Vladimir Putin. A pochi giorni dalla visita di Trump è la volta del capo del Cremlino che incontrerà anche lui Xi Jinping. Tra le questioni sul tavolo c'è anche la guerra in Ucraina. La Cina non ha mai apertamente condannato l'invasione russa e continua a presentarsi come paese neutrale. I due leader, ha spiegato Mosca, si scambieranno opinioni sulle principali questioni internazionali e regionali e al termine dei colloqui firmeranno una dichiarazione congiunta. In occasione del colloquio con Trump, Xi Jinping ha collegato direttamente la pace internazionale alla salute dell'economia mondiale, ma secondo Kiev la Russia non sarebbe interessata ad un accordo di pace. Il consigliere del presidente Zelensky, Mikhailo Podolyak, ha dichiarato che per Mosca i negoziati sono solo lo strumento per prendere tempo e continuare la guerra.
1: In Italia, con la storia di Davide, a ottobre scorso è stato accoltellato, ha subito gravi danni fisici. Non odio i miei aggressori, ha scritto pochi giorni fa, lo ricorderete, in una lettera molto commovente. Ora parla al microfono di Raffaella Frullone. Sentiamo.
4: Non voglio che passi come un è facile perdonare, no. Non è facile. Assolutamente no. Non ho idea di come si faccia ancora, no. Però so che è sempre possibile.
5: Sono insieme spiazzanti e luminose le parole che Davide Simone Cavallo ha voluto condividere con una lunga lettera qualche giorno fa. Uno scritto vergato di lacrime e speranze in cui racconta come vive dopo che 6 mesi fa è stato accoltellato da un gruppo di ragazzi poco più giovani di lui in Corso Como a Milano e in cui rimarca che non li odia, anzi dice ho compassione per loro.
4: Sapere che hanno ancora così tanto tempo davanti a loro, un'apertura di possibilità infinita, mi farebbe anche sentire un po' stupido a chiudermi nello scegliere per loro cosa sono, cosa meritano.
5: Ora il 22enne deve convivere con le gravi conseguenze delle lesioni lasciate dalle coltellate, con l'incertezza per il futuro, con le stampelle che per ora accompagnano i suoi passi e con l'allenamento del corpo, ma anche dell'anima.
4: Io non sarei dovuto sopravvivere quella sera, però non sono caduto, non sono stato trascinato nel buio e mi piace pensare che non l'abbia deciso solo io.

0: appunto in politica. Fra i presenti, Graziano Del Rio, presidente di Comunità Democratica, Paolo Ciani, segretario di Demos Democrazia Solidale, e Angelo Chiorazzo, vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata. Sul tavolo temi importanti, dalla fraternità alla pace, dalla visione di un'Europa sempre più unita alla questione energetica alla luce della dottrina sociale della Chiesa. Dal 25 al 28 settembre Papa Leone sarà in Francia. L'annuncio è arrivato oggi dalla sala stampa della Santa Sede e sarà il quinto viaggio internazionale del Pontefice. Cristiana Caricato.
1: Ancora un paese europeo come meta. Dopo la Spagna, Papa Leone sarà in Francia dal 25 al 28 settembre prossimo. Ad annunciarlo oggi la sala stampa della Santa Sede, che in poche righe ha anche anticipato che il pontefice visiterà la sede dell'UNESCO. Il quinto viaggio internazionale del Papa tocca un paese che lo ha a lungo corteggiato. Gli inviti sono arrivati dal presidente Macron, che solo nell'aprile scorso, dopo l'udienza in Vaticano, aveva prospettato la possibilità di una visita di Prevost in Francia, che oggi su X esprime la gioia della Repubblica per la conferma della visita, e dalla Conferenza Episcopale Francese, che attraverso la voce del suo presidente, il cardinale Jean-Marc Avelin, manifesta la grande gioia e la profonda gratitudine dei cattolici d'Oltralpe a Leone. Negli scambi che ho avuto con il Papa dalla sua elezione, rivela l'arcivescovo di Marsiglia in un video, ho capito subito quanto fosse molto interessato a un viaggio del genere. Ciò che la Chiesa in Francia sta vivendo, il suo dinamismo missionario, con un numero consistente di conversioni e di vocazioni, ma anche le sfide che affronta, secondo Avelin, sono di particolare interesse per Leone XIV. La pace è il tema trasversale della visita, che secondo indiscrezioni si dovrebbe focalizzare su due poli, Parigi e Lourdes.
0: E in Vaticano, fra le udienze di oggi, quella a 600 cresimandi in arrivo dalla diocesi di Genova. Vediamo com'è andata con Rita Salerno.
2: L'entusiasmo è incontenibile nell'aula delle benedizioni nel Palazzo Apostolico Vaticano. L'incontro tra Papa Leone XIV e 600 ragazzi dell'Arcidiocesi di Genova che si preparano a ricevere il sacramento della confermazione non è solo un momento di festa, ma un'occasione per una riflessione sul cammino di fede.
3: Mettete un'attenzione particolare a uno dei doni dello Spirito Santo, che è chiamato perseveranza.
2: Ai giovani che lo accolgono calorosamente, il Papa raccomanda, parlando a braccio, di essere perseveranti nella fede e di non sparire dalla parrocchia dopo essere stati cresimati.
3: Siate perseveranti nella fede, che tornate alla parrocchia. Ci sono tante attività, tante opportunità, ma soprattutto nella vita della fede.
2: Il pontefice invita i giovani a non vivere la fede da soli, ma insieme, creando rapporti di amicizia, sottolineando che Gesù va seguito anche quando il mondo vuole portarti lontano da lui.
3: La fede non viviamo da soli, viviamo insieme.
0: Voliamo a Torino per il Salone del Libro, conclusa la terza giornata. Ce la racconta Saverio Simonelli, lo ascoltiamo.
4: Ha ormai chiuso i battenti la terza giornata del Salone del Libro di Torino e, come al solito, quando si approssima al weekend, l'atmosfera del Salone diventa molto elettrica, a partire dalla grande partecipazione di pubblico e dall'arrivo anche dei grandi nomi, soprattutto di quelli più amati dalla gente. E uno di questi ovviamente è il giallista Maurizio De Giovanni, l'autore della fortunata serie del commissario Ricciardi, che però qui ha presentato il suo nuovo lavoro, L'orologiaio di Brest, e ovviamente c'è già grande attesa non soltanto dei fan ma anche dei semplici lettori che cercano di avvicinarlo.
5: A chiedere a un giallista, anche se del calibro di Maurizio Di Giovanni, la trama non si può. Allora, dacci almeno il contesto di questo orologiaio.
6: È una storia che parla delle ripercussioni sul presente del passato recente. Questa è una cosa che noi dimentichiamo spesso, diamo il passato per già avvenuto. Nella realtà dei fatti non è mai così, tu lo sai. Questa parla degli inizi degli anni Ottanta, epoca in cui stava finendo la forza propulsiva della lotta armata, e parla degli effetti di quello che successe allora sui destini degli altri, sui figli, sui nipoti delle persone che erano vive allora. mi è piaciuto molto scriverlo, mi sono molto divertito, spero si divertano anche i lettori.

0: conto che l'orologiaio è un orologio fermo, perché l'orologiaio lavora sull'orologio fermo, quindi esce dal tempo e entra in un mondo a parte, forse quella è la chiave.
1: Il Festival del Cinema con i film in concorso, oggi sperò spazio anche a un documentario dedicato a Vittorio De Sica, da Cannes Fabio Falzone.
2: Mamma, papà.
3: Le immagini sono bellissime, il tema attuale con Ship in the Box, Kore-eda torna a Cannes dove aveva vinto nel 2018 e costruisce una storia ambientata in un futuro imminente, la morte di un figlio, un umanoide che lo sostituisce, sentimenti contrastanti da parte della famiglia, ma anche la macchina, sempre più vicina all'umano. Il film affronta il vero dilemma del nostro tempo, quello dell'intelligenza artificiale e anche in qualche modo dei suoi rapporti con l'anima. In concorso anche il Serke Rido, The Beloved, protagonista Javier Bardem nel ruolo di un regista famoso e tostissimo che torna a girare in Spagna a Fuerteventura dopo due Oscar e ingaggia come attrice sua figlia che aveva abbandonato da bambina. Grandi interpretazioni, incontro scontro tra cinema e vita.
4: Lui dice pura verità, perché sia papà sia da De Sica erano dei bugiardissimi. Nella vita raccontavano un sacco di fantasie.
3: Oggi brilla un po' anche la stella dell'Italia a Cannes, perché nella sezione Cannes Classic c'è il nostro Francesco Zippel con un documentario dedicato a Vittorio De Sica, Una vita in scena, con la produzione esecutiva di Wes Anderson e dei nipoti di De Sica, Andrea e Brando, che sono i figli di Christian e Manuel.
5: La cosa bella per me, come fu quando feci per esempio il documentario anche su Sergio Leone, è vedere come questi grandi maestri del nostro cinema continuano a essere straordinariamente vivi nel cinema di oggi e soprattutto nel cinema dei più grandi, delle più grandi voci del cinema attuale, soprattutto internazionale.
1: È tutto, vi lascio al film dal titolo Amiche per sempre, grazie per l'attenzione, buon sabato sera e arrivederci.

0: Tra poco, su TV2000, un legame che non si spezza mai. Amiche per sempre.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, invece, navigando con la Nina e la Maria sull'App Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. E poi c'è Albert, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
2: La spesa intelligente!
3: Noi non invecchiamo, noi evolviamo.
4: Age Perfect Collagen Expert, con 30 volte più peptidi di microcollagene, agisce in profondità contro le rughe. In un solo uso, pelle più soda. Prova anche la versione potenziata con SPF per prevenire le macchie.
3: L'età perfetta è ora. Noi valiamo.
5: Scopri la novità! Eat Natural Fit alla frutta! Quattro ricette! Arachidi, nocciola, mela e frutti rossi! Tutte da gustare! Un'esplosione di frutta e frutta secca in una morbida barretta! Eat Natural! La tua fitta alla frutta! Provale tutte!
6: Quando hai il diabete, ogni passo che fai è un passo avanti, anche quando ti sembra di non andare da nessuna parte. Il sensore FreeStyle Libre 2 Plus monitora in tempo reale il glucosio, così puoi vedere l'impatto di ogni tua azione. Questo è progresso con FreeStyle Libre 2 Plus. Richiedi un sensore gratuito.
7: Zimil Alta Digeribilità è il latte buono e senza lattosio che ti fa stare bene. E quando stai bene, tutto ti riesce bene. Zimil, il benessere si vede dal mattino. Scopri lo yogurt alla greca di Zimil. Buono, leggero e senza lattosio.
8: Da Eucerin innovazione antietà rivoluzionaria. Nuovo fluido giorno ultraleggero SPF 50 con complesso collagene elastina per il 30% di elasticità in più e tiamido il brevettato per ridurre le macchie. Più elasticità, meno macchie scure. Da Eucerin. Completa la tua routine antietà. Per te fino a 15 euro di sconto.
9: Il buongiorno in Italia è sempre unico. Perché qui la meraviglia sorge in ogni angolo. Scoprila con i vasetti della nuova collezione Nutella.
10: Quiet, please.
11: Colpisci da pro. Non mollare mai. Salta. Corri da pro, dai il meglio che hai. Mettici tutta te stessa, spingi ogni volta. Mostragli sempre che ti prendi cura di lui come una pro.
12: Nutri il tuo pet like a pro. Purina Pro Plan.
13: Alla Coop, grandi sconti su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Con tutti i prodotti Activia scontati del 40%. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
14: Come padre della sposa, con grande piacere. Oh, non proprio oggi.
15: Qui c'è bisogno di un aiuto. Come Polydent Power Max Supreme, tutto in uno. La migliore tecnologia Polydent. Tenuta, sigillo, comfort. Polydent, per far contenta la tua bocca.

Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai.

0: Preghiamo. Veglia su di noi in questa notte, o Signore. La tua mano ci ridesti al nuovo giorno perché possiamo celebrare con gioia la risurrezione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: Nel primo mistero glorioso contempliamo la risurrezione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non
0: abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è l'ora
1: della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio della perfezione, Sede della sapienza, Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,

0: conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo. Dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Siamo di fronte alla Basilica di San Giovanni a Porta Latina, la cui costruzione è risalente al V secolo, pensate, poi nella forma nella quale la vediamo oggi è la forma compiuta intorno al XII secolo. Qui sono accanto ad un pozzo che risale al IX secolo, anche se i capitelli invece sono ancora più antichi, al IV secolo. Perché sono qui vicino al pozzo? Perché c'è una iscrizione in latino che significa però nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E il Vangelo di oggi proprio contiene questo invio di Gesù ai suoi: andate in tutto il mondo e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Così anche l'iscrizione, l'altra che troviamo dal profeta Isaia: o voi tutti assetati venite all'acqua e bevete gratuitamente. Ecco, il battesimo nell'acqua e nello Spirito Santo che ci ha fatti figli di Dio, ed è il mandato missionario, il mandato che il Signore ha dato ai suoi ascendendo al cielo: andate, fate i miei discepoli tutte le genti. Ed ecco allora la necessità da subito veramente dopo la risurrezione di Gesù che questa formula trinitaria fosse legata all'immersione battesimale, laddove la Chiesa Madre genera dal suo grembo, partorisce i nuovi figli di Dio.
1: In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate, dunque, e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
0: La narrazione dell'ascensione del Signore la troviamo negli Atti degli Apostoli. Il Vangelo che ascoltiamo si riferisce al mandato missionario che Gesù dona, comanda ai propri discepoli. Allora, la scena è questa: siamo proprio alla fine del Vangelo di Matteo e troviamo una dinamica molto interessante tra il Signore e i Suoi, una dinamica che vede protagonisti anche noi. Intanto è molto interessante come comincia la pericope del Vangelo che ascoltiamo per la solennità dell'Ascensione. Gli 11 discepoli, intanto, andarono in Galilea. È una notazione estremamente attuale ed importante. La comunità di Gesù è una comunità ferita. Gesù aveva promesso che sarebbero stati i suoi apostoli con lui a giudicare le 12 tribù di Israele. Qui troviamo invece gli 11. Non fa mistero l'apostolo Matteo del fatto che siamo davanti ad una comunità ferita. C'è stato il traditore, sì, che si è impiccato, c'è qualcuno che è venuto meno rispetto alla proposta di Gesù. Ma al tempo stesso questi 11 sanno benissimo di non essere proprio diversi da Giuda. Pietro lo ha rinnegato, gli altri se ne sono scappati a gambe levate, è rimasto solo il giovane Giovanni insieme alla madre e alle altre donne ai piedi della croce del Signore. Quindi l'annotazione degli 11 ci dice che la comunità del Signore, coloro che Lui stesso ha scelto e non si è sbagliato nel chiamarli, colui che ha chiamato dopo aver trascorso la notte in preghiera, colui che dice che costoro, i 12, sono quelli che il Padre gli ha donato, questa comunità è una comunità che porta i segni non della perfezione, ma della imperfezione, del tradimento, del timore, della paura. Dicevo, è una annotazione attuale. Attuale perché in questa comunità troviamo la comunità di tutti i tempi, troviamo la comunità cristiana così come sempre si presenta, perfetta perché chiamata, convocata dal Signore, scelta. L'Ecclesia è l'assemblea convocata dalla parola di Dio, ma al tempo stesso, ecco, è una assemblea che è imperfetta nella parte proprio umana. È molto consolante sapere che ci sono questi 11 e non altri. Ed è vero che sono imperfetti, che sono venuti meno all'immagine che loro stessi avevano di sé. Pensate a Pietro che aveva detto: io resterò accanto a te sempre. Insieme a questa realtà che attraversa sempre i tempi, però c'è qualcosa che li salva, tra virgolette lo dico, sono salvati dall'amore di Dio, che si fa presente in questa memoria che gli 11 hanno dell'appuntamento che il Signore aveva dato loro in Galilea. Ricorderete che il mattino di Pasqua ricevono questo appuntamento, questo messaggio dall'angelo: andate, dite ai miei fratelli che li precedo in Galilea. Sì, vi precede in Galilea, aveva detto l'angelo, così il Signore alla Maddalena, e in questa debolezza degli 11 c'è una memoria che li salva. Il Signore ci attende in Galilea e loro vanno, rispondono a questo appuntamento, la memoria del Signore, la memoria delle sue parole, la memoria del gesto dell'Eucaristia, la memoria del gesto della lavanda dei piedi, la memoria delle apparizioni con il dono dello Spirito Santo che fa ricordare, cioè fa portare al cuore, alle corde del cuore, la parola ascoltata. Allora sul monte di Galilea, è il monte che Gesù aveva loro indicato, debolezza e anche però memoria degli eventi salvifici del Signore. Ed ecco, anche qui siamo davanti come ad una sorta di doppio binario, perché quando lo videro, annota Matteo, si prostrarono, essi però dubitavano. Il prostrarsi è il segno di riconoscere in colui davanti al quale ci si prostra la presenza di Dio. Ci si prostra davanti al divino, davanti a Dio. Qui c'è questo riconoscimento di Gesù come Signore, colui il Kyrios, colui che è stato costituito Signore, colui che ha vinto la morte. Ma al tempo stesso, insieme a questa professione di fede che di fatto accade, avviene nella prostrazione, c'è un cuore che dubita. Sono due cose che vanno insieme nel cuore degli apostoli. Anche qui è attuale, questa parola è per noi, questa parola parla di me, che nel mentre mi prostro e riconosco Gesù come mio Signore, quindi nella fede riconosco il mio Signore, al tempo stesso ho sempre bisogno di crescere nella fede perché continuo a dubitare. La fede è un pellegrinaggio che si compie per tutto l'arco della vita. Bello il padre di quel ragazzo per il quale avveniva l'intercessione. Signore, io credo, ma tu aumenta la mia fede. Questo padre che chiedeva al Signore: guarisci mio figlio. E il Signore gli fa questa domanda: ma tu credi? E quest'uomo risponde: io credo, sì, Signore, ma tu aumenta la mia fede. E così, questo gesto molto consolante per noi, consolante la comunità ferita eppure ancora davanti al suo Signore, in adorazione del suo Signore, pur dentro una fede che sa essere anche debole, come è la fede di noi uomini e donne che peregriniamo nel tempo. Ma è Gesù che si avvicina a loro, vedete, è sempre il Dio che viene. Gesù è il Dio che ha percorso i cieli, che si è fatto uomo, che ha attraversato le profondità della terra per farsi vicino a noi, per farsi prossimo a noi e portare a noi una salvezza che ora, attraverso noi, vuole raggiungere ogni uomo. Gesù ha salvato ogni uomo, ma bisogna che tutti lo sappiano. Ed ecco allora il mandato missionario. A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Questa è l'affermazione che Gesù è il Kyrios, cioè è Dio, è il Signore, colui che è, siede alla destra del Padre. E questo potere il Signore lo trasferisce ai Suoi. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. Vedete, a me è stato dato ogni potere, dunque andate. C'è una conseguenzialità del fatto che il potere appartiene a Gesù, ma per questo potere noi siamo inviati ad annunciare, a fare discepoli tutti i popoli. E questo annuncio diventa gesto sacramentale. Il gesto sacramentale del battesimo che, immersi nella morte del Figlio di Dio incarnato, morto, immersi nella sua morte, veniamo risuscitati con Lui, fatti di natura divina. Partecipiamo anche noi della Signoria di Gesù. Allora, ecco, questo è il comando che la Chiesa primitiva da subito ha accolto, di fare discepoli, di battezzare. La salvezza giunge a noi attraverso il battesimo. Ecco perché la Chiesa ha avuto sempre coscienza della priorità della missione. La Chiesa esiste per evangelizzare, un'evangelizzazione che si compie nella parola, nella testimonianza e viene portata a piena consumazione, maturità nel gesto sacramentale del battesimo, che è la porta attraverso la quale noi entriamo nella famiglia dei figli di Dio e siamo poi ammessi al banchetto eucaristico, il pane della vita eterna. Ed eccola la formula trinitaria. Gesù è il rivelatore del Padre, con il Padre è il datore dello Spirito Santo e quindi noi siamo segnati mediante il sigillo sacramentale nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ed ecco ancora, andate e insegnate, perché io sono con voi tutti i giorni. Eccolo il mistero dell'ascensione. È un mistero di assenza e di presenza. Il Signore ascende ai cieli, siede alla destra del Padre, è glorioso, ma al tempo stesso non è sottratto alla presenza ordinaria, quotidiana dei Suoi. È con noi fino alla fine dei tempi. È una presenza differente da quella che gli apostoli avevano conosciuto fin lì, ma è una presenza reale, efficace nello Spirito Santo, quel paraclito, colui che era presso e che è presso gli amici di Gesù e che porta la presenza della Trinità nel mondo, in mezzo a noi e in noi. Dunque Gesù ascende al cielo, ma al tempo stesso questo mistero di assenza nella forma nella quale i discepoli si erano intrattenuti con Lui è una presenza altrettanto reale, altrettanto efficace. Anzi, se il Signore non fosse asceso al cielo, come dice nel Vangelo di Giovanni, non avrebbe potuto inviare lo Spirito Santo. Allora noi oggi contempliamo da una parte la debolezza della nostra fede, ma molto più contempliamo la potenza del Signore, la potenza del battesimo nel quale siamo battezzati e la promessa del Signore di essere con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, una promessa che si compie mediante il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e che ci ha fatti figli mediante il battesimo.

troviamo in questo bellissimo chiostro di questa Basilica di San Giovanni a Porta Latina. È davvero la bellezza del creato, la bellezza dell'opera dell'uomo aiuta a sollevare lo spirito. E in maniera particolare in questa domenica siamo chiamati a sollevare lo spirito, sollevare lo sguardo verso i cieli. La domenica dell'Ascensione io ho voluto commentarla con una raffigurazione, un dipinto del Beato Angelico di Fra Giovanni da Fiesole. Siamo davanti alla maestria di un uomo che ha saputo coniugare la bellezza della fede, della relazione con Gesù, con la bellezza della propria arte. Il dipinto che oggi sottopongo alla vostra, alla mia contemplazione è proprio l'Ascensione del Beato Angelico. È stato dipinto intorno al 1450-1451, lo possiamo ancora ammirare, chiaramente nel convento di San Marco, là dove molte opere furono commissionate a questo frate. L'Ascensione, ho scelto proprio questo dipinto perché non si vede Gesù. Ecco, di fatto noi quello che contempliamo è la Vergine Maria in un atteggiamento, in una posa di profonda devozione, profonda preghiera, in profonda intimità con il Figlio suo, con la Trinità, e la corona degli apostoli, degli undici, che sono inginocchiati in una posa decisamente di venerazione. Ma quello che è sopra la testa degli undici e del capo della Vergine Maria sono i cieli, si vedono in lontananza quelle che sono le colline, che sono i monti che fanno da scenario, perché è sul monte che il Signore ha dato appuntamento ai Suoi, però colpisce questo bellissimo azzurro del cielo ed anche si comprende come il corpo glorioso del Signore risorto che ascende per sedersi alla destra del Padre sia circondato da questo oro, da questa luce. Ecco, è chiaramente la luce, dice, entrare alla presenza di Dio che è luce, Gesù che è luce e che siede alla destra del Padre, luce da luce. Quello che vediamo in questo dipinto di fatto sono le vesti del Signore, sono l'ultimo tratto dell'abito glorioso del Signore. Tutto il resto viene lasciato non tanto alla nostra immaginazione, ma viene consegnato alla nostra fede, perché il mistero dell'Ascensione è davvero un mistero che è consegnato interamente alla preghiera.

all'affidamento che noi viviamo nei confronti del Signore, perché ecco, è davvero un mistero di presenza-assenza, presente pienamente, ma anche sottratto allo sguardo. Infatti, le Scritture ci dicono che Gesù fu sottratto dai loro occhi e il beato angelico ha saputo riprodurre molto bene questo brano della Scrittura del Signore che è sottratto alla nostra contemplazione visibile, ci è restituito alla contemplazione nella fede. Del resto noi viviamo la beatitudine che aveva annunciato Gesù, beati coloro che pur non vedendomi crederanno in me. E il beato angelico ha saputo cogliere questa beatitudine. In questo dipinto noi non lo vediamo, ecco, l'artista non ha voluto raffigurarlo. Al centro c'è quasi la protagonista di tutto la Vergine Maria, che è la donna della fede, la donna dell'attesa, la donna che è in grado di confermare gli undici nella fede, nell'attesa della Pentecoste, e poi a Pentecoste sarà lei in qualche modo la madrina, della discesa dello Spirito Santo. Quindi è a lei che la Chiesa si affida nel tempo dell'attesa del ritorno del Signore glorioso, un ritorno che è vero, che è la parusia, è il ritorno quando lui tornerà a prenderci, ma è anche il tempo nel quale lui resta con noi attraverso la sua presenza nello Spirito Santo, nei segni, nella comunione ecclesiale.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: La luce valgo è una deformità progressiva.
3: Lentamente in questa posizione.
4: Stiamo mandando diversi suoni.
5: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
6: Ti rilassi completamente.
7: Cadono 100 capelli al giorno.
8: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
9: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.
10: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
1: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19.30.

Io quando sono venuta in Italia certamente sono andata alla Basilica di Sant'Antonio, assolutamente, Sant'Antonio di Padova. Poi è molto buffo perché Sant'Antonio, come tutti sappiamo, è nato a Lisbona e i portoghesi ci tengono molto a dire che Sant'Antonio è di Lisbona, ma invece è di Padova. E io sono andata alla Basilica più di una volta e mi piace andare perché è bellissimo. Sant'Antonio è qua in Italia e lui cerca le cose, invece in Latinoamérica cerca la cosa più importante, il marito giusto.

Giovanni XIII lo ha definito il santo di tutto il mondo. Meraviglioso. A lui da secoli fedeli di tutte le epoche si sono rivolti per chiedere grazie e guarigioni miracolose. È ininterrotto il flusso di quanti vengono a Padova. In questa basilica, che è stata costruita nel 1232, solo un anno dopo la sua morte. È uno dei santuari più visitati da pellegrini di ogni parte della terra e le migliaia di ex voto qui esposti testimoniano che moltissimi tra loro, grazie all'intercessione del santo, hanno ottenuto prodigiosamente quanto chiedevano.

0: sposo.
1: In un viaggio che non comprendeva Padova come base, apposta a Padova, ad accendere un grande cero a Sant'Antonio perché ritengo che mi abbia fatto uno dei regali o miracoli più grandi della mia vita. Dopo un periodo estremamente difficile, sotto tutti i punti di vista, di quelli che tutti noi affrontiamo, mi ha riaperto il cuore al bello della vita e è un miracolo anche questo.
2: È proprio l'abbondanza di grazie ricevute attraverso Sant'Antonio ad averlo così profondamente legato al cuore della gente. Tanto che da sempre è il santo più popolare nel nostro paese. Eppure, paradossalmente, è anche uno dei meno conosciuti.
3: Sant'Antonio era un francescano, della sua vita so poco. So che è nato in Portogallo. So che è stato a Padova in realtà per un breve periodo, un brevissimo periodo, e qui è morto. Mi dice moltissimo il luogo, mi dice moltissimo la Basilica che considero, qui siamo in uno dei chiostri della Basilica che considero straordinariamente bella e soprattutto di un bello che attinge alla spiritualità.
4: Sant'Antonio di Padova è un santo molto amato, ha molti devoti, ma non è molto conosciuto. Gli sono stati attribuiti dei titoli altisonanti, per esempio Sole d'Italia, Dottore Evangelico, però non molti saprebbero spiegare il perché. Anche il fatto che venga sempre raffigurato con un bambino tra le braccia, ecco, è un fatto che rimanda a un episodio della sua vita, ma quasi sconosciuto. Il nome stesso, Antonio di Padova, dove di significa appartenenza a Padova, ma non origine, non è Antonio da Padova. Antonio non è nemmeno italiano, è portoghese. Il suo nome vero, diciamo alla nascita, era Fernando. Tutti questi particolari ci fanno capire la necessità di conoscere meglio questo santo così amato.
1: Quando ero piccola, molto piccola, e mia mamma mi insegnava ad andare in chiesa, a dire le preghiere e ad accendere queste candele, mi piaceva accendere la candela per Sant'Antonio perché mi piaceva il fatto che lui portasse in braccio un bambino, senza fare paragoni. E era tranquillizzante, era un bambino come me e quindi mi piaceva questa immagine.
5: Sant'Antonio nasce a Lisbona, in Portogallo. La data non è ancora sicura, ma verosimilmente dovrebbe essere nato nel 1195. La sua è una famiglia nobile che probabilmente ha fra i suoi avi Goffredo di Buglione, uno dei capi della prima crociata che liberò dall'occupazione dei turchi il Santo Sepolcro a Gerusalemme. Anche Antonio cresce con gli ideali della cavalleria e viene addestrato alle armi. In quell'epoca la preparazione militare dei nobili era fondamentale, tanto più in Portogallo, che era allora un regno al confine della cristianità, baluardo contro i saraceni che avevano occupato gran parte della penisola iberica.
4: Fernando, a Lisbona, è un giovane di nobile famiglia, desidera consacrarsi al Signore, entra presso i canonici regolari di Sant'Agostino, può, vivere una bella esperienza e anche riceve una buona educazione, una strada che lo porterà a occupare nella Chiesa dei posti di prestigio. Ed ecco che accade il miracolo. Il miracolo è l'arrivo a Lisbona di quattro poveri fraticelli. Appartengono all'ordine di Francesco d'Assisi e stanno donando alla Chiesa questa nuova visione, la visione di una Chiesa che sta in mezzo ai poveri, la visione di predicatori che annunciano il Vangelo alla povera gente. Ecco, e Fernando resta impressionato da questo, anche perché i fraticelli francescani sono ospitati nel suo convento, dove lui ha la funzione di ospitiere.
2: Anche se questo film ce lo presenta già adulto, in realtà Fernando ha solo 15 anni quando, deludendo le aspettative dei suoi nobili parenti, decide di entrare nel noviziato dei canonici regolari di Sant'Agostino a Lisbona.
0: Fernando è appena arrivato, maestà. Dicono che questo giovane sia molto dotato, ma anche molto inquieto. Comunque, che egli sia il benvenuto. Perché è il Signore che indirizza i passi dell'uomo.
6: E fa che voglia la sua strada. Salmi 36, 23.
7: È colto questo marco.
0: Molto bene, Fernando. E allora? Ti ho lasciato quasi cavaliere e ti ritrovo quasi sacerdote. Con quali progetti sei venuto nel mio prediletto monastero di Coimbra?
6: I miei progetti, maestà, sono di studiare e di prendere i voti.
5: Passerà poi al celebre monastero di Coimbra, che era allora il maggior centro di cultura scientifica e letteraria del paese, dove acquisterà una straordinaria conoscenza delle sacre scritture. A 24 anni viene ordinato sacerdote.
8: Ma il suo destino non sarà mai quello che lui si aspetta, né quello che immediatamente il suo cuore desidera. È il disegno di un altro, che lo porterà a fare quello che in prima battuta sembra essere la cosa più distante da lui. Amante delle biblioteche e degli studi, si ritroverà a camminare per le strade del mondo vestito con rozzo saio. Quando crederà che la sua vocazione sia quella di portare l'annuncio cristiano in Terra Santa, andrà incontro a un terribile fallimento. Quando da frate vorrà nascondersi nella quiete di un piccolo convento, diventerà invece il predicatore più noto di tutta Europa.
2: Questo continuo stravolgimento della vita di Antonio ha inizio dal suo incontro con San Francesco e il movimento dei francescani, che iniziato pochi anni prima, in quel periodo si stava diffondendo nella cristianità.

0: Fernando oggi muore, fratelli, perché nasca Antonio. Benvenuto fra i minori, fratello Antonio.
1: Fernando decide di abbracciare questa nuova forma di vita. Chiede di entrare nell'ordine francescano, cambia il suo nome, prende il nome di Antonio e chiede di sostituire, diciamo, i martiri. Parte per il Marocco. Solo che appena giunge, diciamo, in questa terra, nella terra della sua missione, nella terra del suo apostolato, e si ammala ed è costretto a riprendere la via del mare. Ma anche qui il disegno di Dio è particolarissimo. Una tempesta

0: diciamo, fa sì che la nave vada alla deriva verso le coste della Sicilia.
1: Ma ancora una volta i progetti di Antonio non coincidono con il disegno che Dio ha per lui. Una terribile tempesta e i venti contrari deviano la nave dalla rotta per il Portogallo e la spingono sulle coste della Sicilia, probabilmente nella zona di Taormina.
0: Ancora oggi in Sicilia ci sono molte tracce del passaggio di Antonio, racconti di miracoli straordinari, e, diciamo, si mostrano luoghi, grotte dove Antonio ha abitato e pregato. Ci sono ninne nanne che le mamme cantano ai bambini che ricordano Antonio.
2: In Sicilia Antonio viene a sapere che ad Assisi sta per tenersi il capitolo generale dei francescani, il celebre capitolo delle stuoie del 1221, al quale parteciparono oltre 3.000 frati minori provenienti da tutto il mondo. Decide di andarvi anche lui per incontrare di persona San Francesco. Ed è un incontro che lo tocca profondamente.
3: Fratelli, il Signore sia con voi. Figlioli miei, grandi cose abbiamo promesso a Dio, ma molto di più Lui ha promesso a noi. Piccola è la pena di questa vita, ma la gloria dell'altra è infinita. Abbiate dunque pazienza nell'avversità e temperanza nella prosperità. Siate casti come angeli, poveri come rondini, allegri come fringuelli, umili come asinelli. Non fatevi tentare dalla vanagloria del sapere, ma praticate sempre la dotta ignoranza che lava il cuore dalla superbia per le cose terrene. Preghiamo insieme, fratelli.
0: Nell'occasione di una festa viene a mancare il predicatore e il superiore del convento, col metodo che una volta si usava quasi di cercare la volontà di Dio, così semplicemente col cenno dell'obbedienza, il superiore del piccolo conventino chiede a Antonio di parlare, di predicare.
4: Ma non parla. Avevo scritto un discorso, fratelli, ma non ve lo leggerò perché voglio farvi una domanda. Che cosa siete venuti a fare qui? E che cos'è tutto questo incenso? E perché vi siete messi gli abiti più belli? Siamo qua ora per festeggiare dei giovani che abbracciano la croce di Cristo, che promettono di aiutarlo a sostenerla. È un momento a cui si arriva percorrendo strade diverse, accidentate, seguendo la sola luce che illumina il buio della notte, la fiaccola della divina provvidenza. È scritto che il Signore è la lampada, è scritto che ciascuno di noi lo sogna nella notte e va a cercarlo appena giunge il mattino. Questo hanno fatto i giovani che avete davanti per arrivare alla cerimonia di oggi. E questo fa chi consacra la sua vita a Cristo. Abbandona la donna amata. Dimentica gli amici. Delude il padre. E lascia sola la madre. Saluta le superbie del mondo. Le ricchezze, gli agi, la patria stessa.
1: Da quel giorno Antonio venne scelto come predicatore itinerante e insegnante di teologia dei suoi confratelli. San Francesco.

0: Francesco, avendo saputo come Antonio riusciva ad unire sapienza e santità, gli scrisse un biglietto in cui lo chiamava addirittura mio vescovo, in segno di venerazione per la sua autorevolezza.
1: Perché in Cristo è la casa, in Cristo è il riposo, l'avventura, la pace. Perché le domande sono infinite.
2: Ed ecco che allora la meraviglia di vedere che questo umile frate è in realtà un maestro, è in realtà un dottore. E questo accade proprio nel momento in cui Francesco d'Assisi, che da certi punti di vista ha un po' di perplessità nei riguardi della scienza, nei riguardi di questi studi che possono così, diciamo, insuperbire l'uomo, Francesco è tutto contento di avere finalmente anche un frate minore che possa insegnare ai suoi frati la teologia.

0: a frate Antonio, mio vescovo. Mi piace che tu insegni teologia ai frati, purché in tale occupazione tu non estingua lo spirito della santa orazione e devozione, come scritto nella regola. Dai turbamenti che da oggi. Onde essendo una volta santo Antonio a Rimino, ove era grande moltitudine di eretici, predicò loro. Ma egli no, come indurati e ostinati non volendo udire, santo Antonio un dì, per divina ispirazione, se ne andò alla riva del fiume, allato al mare. E standosi così tra la riva e il fiume, cominciò a dire, a modo di predica, agli pesci. Udite la parola di Dio, voi, pesci del mare e del fiume, dappoi che gli infedeli la schifano d'udire.
1: Pesci del mare, udite la parola di Dio vostro Signore. Egli vi ha dato l'acqua come casa, cibo per vivere, rifugio per proteggervi. Quando Dio vi creò, vi diede comandamento di crescere, di moltiplicarvi.
2: E solo voi foste salvati dal diluvio universale.
1: Forse per questo onorate Dio più di quanto lo onorino gli uomini infedeli.
2: Perché ascoltano la parola del Signore gli animali senza ragione.
1: E non lo fanno gli uomini eretici.

0: altro miracolo riportato dai fioretti è quello della mula, accaduto anch'esso a Rimini, nella piazza principale.
1: Antonio ha compiuto molti miracoli già in vita, uno dei più celebri è il miracolo della mula che adora l'Eucaristia. L'episodio accade durante la predicazione di Antonio, che sta parlando del mistero del Santissimo Sacramento, dell'altare, e un eretico lo deride, gli obietta che quel pane è soltanto un semplice pezzo di pane. Antonio ribatte che se Dio lo volesse, perfino la mula si inginocchierebbe davanti all'ostensorio. E viene lanciata la sfida, la mula viene lasciata per 3 giorni senza cibo e poi, nel momento in cui è prefissato, c'è il padrone della mula che giunge portando il fieno per la sua bestia, e dall'altra c'è Antonio con l'ostensorio. E il popolo vede la mula che si volta verso l'ostensorio di Antonio e si inginocchia ad adorare il Santissimo Sacramento.
0: Numerosissimi furono i miracoli che Sant'Antonio fece durante la sua vita. Esorcismi, profezie, bilocazioni e guarigioni, compreso riattaccare un piede reciso. Fece ritrovare il cuore di un avaro in uno scrigno, insieme ai suoi soldi. Ad una donna riattaccò i capelli che il marito geloso le aveva strappato. Rese innocui i cibi avvelenati che gli erano stati serviti.